0: devi raggiungere. E mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee, e i risultati, che sono poi quelli che contano, gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza, e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
1: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
0: Assolutamente, beh, insomma, questo che sono poi c'è Federico Cherubini, che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
1: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A te, grazie.
1: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e sicurezza, le due leve dello sport che verrà, e risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista, a livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, insomma ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire, che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate, molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

Ben ritrovati amici per un altro appuntamento sul mio canale YouTube, perché ci sono molte cose da aggiornare anche in base a dichiarazioni, ma anche e soprattutto in base a indiscrezioni dell'ultima ora che vorrei anche raccontare qui in vostra compagnia. Vorrei partire da un virgolettato che è la conferma di quanto sia complicato per la Juventus e per Carnevali fare mercato. Ripeto, per me Carnevali ha tutto il potenziale possibile, la capacità, l'abilità, la competenza per poter risolvere dei problemi, però capirete bene che quando tu entri a metà giugno su un discorso che mediamente un top club come la Juventus, ma direi tutti in generale, dovrebbe affrontare a metà marzo, è evidente che poi devi recuperare per cercare di annullare il gap che inevitabilmente c'è. Perché dico questo? Perché le dichiarazioni di Jonathan Davis sono delle dichiarazioni chiare. Lui è arrivato l'estate scorsa, la Juventus è sempre la Juventus, non avrà fatto bene, tutto quello che volete, non è stato all'altezza, avrebbe dovuto fare di più, secondo me ha pagato situazioni abbastanza confusionarie dal punto di vista tattico all'inizio, ma non voglio dargli degli alibi, né vorrei far splendere il sole

Eri tre gol importanti in un mondiale, perché comunque se segni tre gol in un mondiale significa che sei all'altezza della situazione. Penso però che le sue dichiarazioni siano un concetto molto chiaro. Io per andar via devo scegliere.

andare a fare un attaccante in presenza della diatriba legata a Vlahovic, diatriba nel senso che nulla si è mosso rispetto agli ultimi aggiornamenti che vi ho dato, almeno fin qui c'è un tentativo confermato in corso da parte del Besiktas, che vedremo quanto Vlahovic, che è un'offerta l'ha avuta anche importante, vorrà rendere operativo oppure no. Ma David c'ha gli anni di contratto, li ha citati, è contento qui, è convinto che possa essere non un problema, ma la risoluzione del problema, cominciando con un altro allenatore, con lo stesso allenatore che ha incrociato a ottobre, ma facendo la preparazione. Quindi sono discorsi che, se poi giustamente voi leggete scambio David con Tizio, scambio David con Caio, offrono 25-28 milioni, per la Juventus sarebbe plusvalenza piena, freniamo un po', perché altrimenti andiamo o rischiamo di andare a sbattere contro un muro. Questo lo volevo precisare. Lui al momento non si schioda, e quando un calciatore decide e vuole decidere, soprattutto in presenza di un contratto oneroso da 6 milioni e passa più bonus netti a stagione, è una cosa che condizionerà chiaramente le scelte. Dovrà andare su strade che possono essere alternative, Colomani, Sorlot, vediamo le condizioni, ma uno devi prenderlo non pensando che possano andare via tutti e due in modo rapido. Mi riferisco a Jonathan David e a Openda. Torno un secondo, un minuto, due minuti sulla vicenda legata a Palestra, perché ne ho lette di tutti i colori, ho letto anche delle accuse che sinceramente mi sembrano ingenerose nei riguardi di un ragazzo che non ha fatto altro che fare tutto ciò che avrebbero fatto i ragazzi di una certa età, giovani in grado di poter fare un salto di qualità, dopo aver aspettato l'Inter senza aver dato priorità, voglio solo l'Inter, questo l'ho spiegato. Ma se ci pensate bene, noi siamo delle lumache, in generale dico noi, rispetto ai fulmini di guerra che ci stanno da altre parti, perché se tu trascorri 4-5 settimane per trattare, per dire vorrei prendere Tizio, sto parlando con l'Atalanta, i bonus di qua, i bonus di là, vediamo se arriviamo fino in fondo, siamo arrivati a 45 all'inizio, io mi sono permesso di dire non facciamo 46-47 perché significa che non conosci bene l'Atalanta, poi sei arrivato a 50, l'Atalanta ti dice il numero 5 bene davanti ma non basta, vorrei dei bonus in più, mettimi una percentuale, incontri, colloqui, incroci, arriva un altro e se lo porta via. Quanto tempo, in quanto tempo allora facciamo? Che chiaramente la trattativa non può essere partita ieri sera, questo lo sanno anche quelli che non si occupano di queste cose, i neofiti o i profani. La trattativa è partita almeno giovedì scorso, quando su Sport Italia abbiamo raccontato tutti in esclusiva su quei 60 milioni che si sono materializzati. Se ci pensate bene, è la stessa storia di Calafiori. Vi ricordate la storia di Calafiori? Per 2-3 mesi la Juve vuole andare alla Juve, ha detto sì alla Juve, bisogna trattare con il Bologna, partiamo da 30, 35, 40, 42, una contropartita, devi fare un'uscita. Noi queste cose non siamo in grado di farle, perché dalle mie parti si dice tu punti la più bella del tuo paese, poi arriva un altro e tu ci stai, stai flirtando da 4 settimane, 5 settimane, arriva un altro bello, affascinante, ricco, potente e te la porta via. Uguale, Calafiori è arrivato l'Arsenal e se l'è portato via. Quindi ci sono delle congiunture, delle analogie, delle situazioni che dal mio punto di vista non sfuggono, non ti danno scampo. Gli altri hanno i soldi e tu ne hai di meno, gli altri offrono di più e fanno star bene il ragazzo. Il ragazzo c'ha 21 anni, quindi abituiamoci a queste cose senza piangere. Non vale per me, è tutto molto opinabile, ma anche molto libero. Il concetto che sta andando di moda, qual è il concetto? Ma Palestra, per il bene del calcio italiano, avrebbe potuto decidere di restare all'Inter, ma chi li paga quei soldi del cartellino? Tu, io, voi, e i soldi in più di ingaggio, al doppio più del doppio, chi glieli dà? Con i bonus andiamo più del doppio. Quindi il calcio italiano deve risolvere i problemi senza pistolotti di retorica. Tra l'altro è andata al Chelsea e non al Vatte la Pesca, quindi io credo che sotto questo punto di vista la carriera... Tra l'altro vorrei anche aggiungere un'altra cosa, Xabi Alonso è stato subito contento e felice di Palestra, tutte le narrazioni su che è Xabi Alonso, per me, a me sinceramente non risultano. Che succede adesso? Che l'Atalanta ha i soldi per fare due crociate, gli ho raccontato dei 100 milioni e passa, che incasserà dalle due operazioni, e quindi sì, centrocampisti, sì, vediamo più avanti qualcosa davanti, ma non adesso perché sono al completo, quindi non è una priorità. Attenzione, ho dato poco fa una notizia che poi la svilupperemo, il Napoli e Mario Ghila
hanno un accordo tra Mario Ghila, l'entourage del Napoli, c'è un accordo, ma non c'è

un accordo con la Lazio, perché l'offerta del Napoli di 15 milioni più bonus, con la possibilità di inserire o almeno una contropartita tra Luca e Rafa Marin. Rafa Marin inizialmente non volevano darlo, adesso il Napoli ha aperto. Il problema è che la Lazio vuole soldi, punto, fine, vuole soldi, come l'Atalanta voleva quei soldi. La Lazio vuole soldi, voleva 30 milioni, adesso secondo me può scendere a 25, e l'Atalanta ha in mente di fare una proposta, questo sondaggio si può tramutare in una proposta da 20 milioni, 20-21 più qualche milione di bonus, con le stesse condizioni se non migliori rispetto a quelle che ha offerto il Napoli, da 3 milioni netti a stagione, contratto pluriennale. Vedremo se queste cose si materializzeranno, però questo sondaggio va approfondito. Vorrei chiudere questo video parlando di un altro sondaggio che l'Inter ha fatto poco fa in giornata per Dodò, perché chiaramente l'Inter deve trovare delle strade alternative, deve studiare strade diverse dopo che ha perso Palestra. Ndoye è un prospetto costoso e che non credo il Nottingham darebbe molto volentieri. Cambiasso, ne abbiamo parlato all'interno di quelle traiettorie. È stato fatto un sondaggio per Dodò, ci possono essere anche dei nomi. A gennaio l'Inter aveva provato in Arabia, è una fase perlustrativa che io vi do esattamente per quella che è, una fase perlustrativa. Il sondaggio c'è stato, Dodò è l'alternativa a Kalaili per il Napoli, perché il Napoli, sapete bene, prima però deve fare qualche cessione, ma ha puntato Kalaili, il 2004 israeliano dell'Union Saint-Gilloise, valutazione iniziale 25 milioni, può scendere. Dodò era il piano B del Napoli a condizioni diverse, perché Dodò ha già comunicato alla Fiorentina di voler lasciare la Fiorentina, lo ha fatto capire anche Paratici nell'ultima conferenza stampa, è scadenza 2027 30 giugno. La valutazione è 15-16 milioni, 14 più bonus, quindi è quella la valutazione un anno alla scadenza del contratto. Il sondaggio dell'Inter ve lo, tra virgolette, vendo in base a come mi è arrivato, lo inseriamo in una lista, una decisione verrà presa e dopodiché capiremo bene tutto il resto. A proposito di specialisti di fascia, avete visto le immagini di Kaiki, che è un vecchio sogno del Como di gennaio che si materializza a giugno, un'operazione da 14 milioni, più o meno la stessa cifra che la Fiorentina chiede per cedere Dodò. E poi, come sapete, ci saranno tanti altri aggiornamenti e, come sapete bene, soprattutto nelle prossime ore, domani giovedì 25 all'ora di pranzo, ci sarà questo confronto tra il Como e Nico Pazzo, un confronto che dobbiamo seguire perché arriveremo a una soluzione, perché stiamo arrivando a fine giugno e perché il Como vuole memorizzare bene sulla base di quella che è la volontà del ragazzo, ma la volontà non basta se poi non c'è l'accordo con il Real che vuole vendere, quindi è un'altra storia che seguiremo. E gli estimatori di Nico Paz, che hanno voglia di spendere 55-60 milioni, per il momento devono aspettare, perché dobbiamo capire la fine dei giochi e il round definitivo, ripeto, a Madrid tra il Como e Florentino Perez. Vi auguro un buon proseguimento e ci rivedremo molto presto per un altro contributo. Un abbraccione.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti con questa mia faccia. Allora, ci sono qualcosa come 40-41 gradi, 38 la sera, 34 quando tira un pochino di venticello. Oh ragazzi, io non so voi ragazze, amiche, a me non riesce di essere carina neanche di carattere. No. Allora, ho cominciato da stamattina a prendere un po' di magnesio e potassio perché a noi ragazze di tutte le età il magnesio soprattutto aiuta per gli sbalzi d'umore, che non c'entra nulla con gli ormoni, l'età, la menopausa, non c'entra un bel fico secco, c'entra proprio con tutto l'essere donna. Quindi noi abbiamo bisogno.

bisogno di magnesio e potassio, non solamente per i muscoli, non solo per evitare di avere i crampi, perché tante volte la sola acqua non basta, abbiamo bisogno di sali minerali perché ne perdiamo a quantità a secchiate. Ok, io mi guardo allo specchio e dico: oh sì, dai, tutto sommato, quando mi sveglio gonfio, dico: tutto sommato, sono anche carina. Io adesso riesco a guardarmi a malapena, c'è una piccola mela qualche parte lì nel coso della regia che mi dice: Simone, sembri pettinata con i mortaretti, con i petardi. Però allora, sono i miei capelli. Li ho lavati ieri, ci sono andata a dormire e quello che è il risultato è questo. Sono molto più carina, sono molto più ordinata quando li ho lisci, però il pensiero che una tizia mi debba affonare, che mi debba mettere passare la piastra, vi assicuro, a me passa la poesia. Non è il momento questo. Ho preso appuntamento dal parrucchiere, ma questo non è il momento di farmi toccare la testa. Onestamente, non, se anche la gente non mi guardasse, sarei ancora più felice, perché è una cosa che detesto. Detesto il fatto di sudare, detesto il fatto di avere caldo, detesto gli sbalzi di umore. Ma veramente sembro veramente una. E quindi ho detto: vabbè, cominciamo, è il momento, perché dicono che durerà almeno fino a la prima settimana di luglio, quindi intorno ancora al 10 di luglio, questa calura ci sarà, ci terrà compagnia, io non mi ci abituo. Allora, mia madre ieri, per esempio, mi ha chiamato e fa: amore, guarda che qua ci sono 38 gradi. Vabbè, è andato anche bene, cara. Qui ce ne sono 34, 33 e anche ogni tanto ventilato, e poi siamo sul mare, quindi anche l'aria è molto, molto, molto buona. Qui io vado sempre a vedere le app delle previsioni del tempo, dove mi dicono tutto, quante zecche ci sono, il mare mosso o meno mosso, perché comunque il mare c'entra molto anche quando c'è ventilato, quando c'è molta aria, anche il mare può risentirne. Piuttosto che la qualità dell'aria. Io amo tantissimo questa cosa e la qualità dell'aria qui è molto buona, molto buona. Anzi, direi che è spesso sempre ottima. E direi che per un cambio di vita che mi è costato moltissimo, guadagnarne in salute è la cosa che io mi auguro. Mi è piaciuta l'idea. Ora, Mauro, se mi guarda, il mio compagno, se mi vede, mi dice: ma sei bellissima. Amore, come tu sei bella, ma guarda, e dico: amore, sei bello tu, no, sei bella tu, ma sembriamo due deficienti dopo 5 anni e alla nostra meravigliosa età. Però è così, cioè, io mi guardo allo specchio e dico: sì, ok, ho perso 3 chili, tra l'altro, apriamo parentesi, chiudiamo parentesi, da qualche parte in me li ho persi, devo perdere ancora 12, però non fa niente, ci arriviamo, perché la rotta è quella, l'ho presa, è giusta, però lui mi guarda e mi dice: come sei bella, amore. Ma davvero fai? Ragazzi, cioè no, no, c'ho un dolore alla fronte qui dal caldo. Poi se mi dice una cosa magari messa male, oppure, per esempio, ieri eravamo su Poetica, mi alzo distratta dal caldo, dopo un po' questo caldo comunque ti rende nervosa. Mi alzo e prendo una testata, c'ho un bozzo qua, un bernoccolo. Tutti, li ho radunati tutti, tutti, tu venite a me, fatemi stare buona, perché il caldo veramente ti spossa tantissimo, mi cambia l'umore, odio queste cose, quindi se anche voi state passando quello che passo io, non è giusto farlo passare anche gli altri, quindi prendiamo un po' di magnesio e potassio, ragazzi, veramente, ragazze, per favore, siamo insopportabili. Non nessuno ha colpa il caldo, ma possiamo fare qualcosa. Dice: ma sei vestita di nero? Ma no, è la maglietta che è la 500esima maglietta nera che ho e della radio che metto per fare il programma, perché mi sento comunque sempre a mio agio nel nero. Una volta mi sono vestita di verde e sembravo veramente un cespuglio. Sempre questa sono, ma ci sono alcuni colori che stanno bene, altri colori che è meglio che farle indossare a quelle che pesano 40 kg bagnate. Io non ci sto bene con certi colori, però mi piace. Come le righe, se mettessi qualcosa a righe, tutta righe, sembrerei un cuscino da sofà. Lasciamo stare. Nel mio bivaccare, nel mio tempo libero,
Cerco sempre qualcosa di cui parlare insieme, di cui interessarci o di cui farvi

così partecipe. E anche se loro vogliono tenere un profilo molto basso, scusate, ma le figlie del Fu Emilio Fede, chiamato anche Fido, stanno veramente dando spettacolo. Ragazzi, mi stanno succedendo di tutti i colori. Le due sorelle, che quasi incredule dell'ascito dei genitori, Emilio Fede noi sappiamo tutti chi è, la moglie non ricordo il nome, ma probabilmente nell'articolo che starò per leggervi, era una giornalista, una donna molto in gamba, una donna estremamente intelligente, ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupita è come comunque due giornalisti abbiano potuto accumulare tanto denaro e tanti immobili prestigiosi nell'arco della loro vita. È straordinaria questa cosa, è straordinaria. Ora, noi sappiamo chi è Emilio Fede, sappiamo che da, se non ricordo male, giornalista della RAI, in gioventù è diventato braccio destro di Silvio Berlusconi, nonché artefice della sua disgrazia, perché fu lui a procurargli una minorenne, la famosa nipote di Mubarak, e quindi da lì Emilio Fede è caduto in disgrazia. Io la so così, poi ci sono magari persone più informate che magari la sanno meglio, però io ve la volevo fare in soldoni. Ma in soldoni è che le due sorelle se la stanno litigando una villa, non mi ricordo più esattamente dove, per questa villa straordinaria che io mi chiedo, io conosco diversi giornalisti, ho anche amici giornalisti e ricordo anche, lo raccontai, la poetessa Alda Merini, che ebbi il privilegio di conoscere in giovanissima età, per cui talmente giovane che non ebbi veramente neanche l'intelligenza di riconoscerla, perché ero veramente molto giovane, ero praticamente la morosetta, la morosina di un suo nipote. Vabbè, e cosa succede? Succede che nemmeno lei viveva in una ricchezza tale ed era già la prestigiosa scrittrice e poetessa, ma io so che invece le figlie di questi due personaggi, di queste due persone, si stanno con allora, a parte il patrimonio immenso che hanno, una ha fatto causa all'altra perché a quanto pare l'altra sorella, Simona e Sveva, si chiamano. Simona ha fatto causa a Sveva perché ha fatto entrare nel patrimonio, nella vendita di questa casa, un immobiliare che bla bla, insomma, interessi. Quindi hanno tantissimi soldi, ereditato tantissimo denaro, però riescono a farsi guerra ed è questa cosa che mi terrorizza tantissimo. Cioè, io la penserò sempre in questo modo, non abbiatene, ma se i nonni, se i genitori ci lasciano un'eredità, ok? Questa eredità non è detto che la meritiamo, non, cioè, ci appartiene per diritto di sangue, è ok, ci sta, non parlare di cose burocratiche, ma sono comunque ricchezze che hanno accumulato, che hanno investito, che hanno fatto fruttare i nostri nonni o i nostri genitori. Noi non abbiamo fatto una beata fava, non abbiamo fatto niente. Loro sono stati lungimiranti che hanno probabilmente, ma in questo caso non lo so perché io sapevo, so che giocava tantissimo d'azzardo, magari vinceva anche, per l'amor del cielo, però so perfettamente che farsi guerra tra fratelli di qualcosa che non abbiamo guadagnato noi, che non abbiamo sudato noi, ma che è oro colato, che è il caso grasso che cola. Ma cioè, ma arrivate, voi siete sceme. Siete due sorelle, siete rimaste comunque solo voi due al mondo, mamma e papà se ne sono andati e vi fate guerra per che cosa? Perché non ne avete mai abbastanza. Cioè, siete disprezzabili, disprezzabili. Un momento storico come questo poi è assurdo. Ma a me vengono le vertigini se ci penso. Ma non manco ve le meritate. Cioè, vostro padre avrebbe potuto giocarsi tutto al casinò e perdere. Che cosa facevate? Andavate avanti a lavorare, invece avete un'eredità sfondata e vi litigate anche tra di voi perché quella casetta, quella super villa in realtà, secondo me stai facendo una cosa. Perché a quanto pare una delle due sorelle, mi pare Sveva, fu l'ultima ad andarsene di casa e fu quella che
diciamo che si prese cura della madre o del padre più a lungo rispetto all'altra sorella.

0: Vabbè, quindi, cioè, se il testamento dice che mamma mi ha lasciato a me tutta questa villa, te ne devi fare una ragione. A te ti ha lasciato altre 500 case, altri mega appartamenti, ma vogliamo veramente smetterla di fare gli idioti? Cioè, non vi siete guadagnati niente. Lei si è presa cura della madre, ma allora mi viene il dubbio, ti prendi cura di mamma perché vuoi soggiogarla, perché c'è anche il fatto che una delle due, sempre mi pare Simona, abbia denunciato la sorella perché c'è in convenzione di capace, nel momento in cui il padre parrebbe verso la fine non esserci più. Ma veramente fai? Non ti basta tutto questo? No, vuoi di più, vuoi di più, vuoi di più. È sconvolgente, per me è sconvolgente. A me sta cosa mi fa schifo, lo dirò sempre. Mia nonna, quando morì, lasciò in eredità di diverse cose e c'è ancora quello zio che non ne ha mai abbastanza, che si è messo in testa di fare una guerra inutile ai suoi fratelli, quando il fratello maggiore gli ha detto a tutti: voi scegliete tu quello che volete. Quello che rimane me lo prendo io, serenamente. Non voglio fare la guerra ai miei fratelli. Ognuno si è preso quello che poteva pensare che potesse valere di più, perché poi il pensiero è questo. A mio padre è rimasta una fetta grossa e cosa ha fatto papà? Dal momento in cui dice: io ho un'età di questa cosa, non saprei che farmene, ma mio figlio sì, mio fratello. E l'ha venduta, venduta a mio fratello, perché mio fratello dice: non voglio niente in regalo, posso permettermi di comprartela e di farti star bene, perché dovresti regalarmi qualcosa e continuare a vivere della tua pensione? Te la compro io, papà, tanto la farò fruttare. E così è stato. Dall'altra parte c'è un invidioso, perché sostanzialmente è sempre quello che poi che muove tutti i tasselli, è l'invidia, è la poca lungimiranza, è il voler, è l'essere. Pensare di essere scaltri, di essere più furbi, pensare di fregare sempre il prossimo e quindi, dal momento in cui tu ragioni così, pensi che il prossimo sia sempre pronto a fregarti. E tante volte non è vero, non è vero, ma è una mentalità talmente bacata che pensa sempre male degli altri. E questo male degli altri ha portato questa persona, nonché mio zio, a allontanarsi da tutta la famiglia, a fare proprio terra bruciata intorno a sé per la sua totale ignoranza e avidità. Quindi ciò che ci portiamo nel cuore è l'amore che abbiamo per i nostri fratelli.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seie Common Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seikom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Hai attraversato quasi un secolo di storia italiana e una quantità impressionante di redazioni, studi televisivi, campagne elettorali, governi, scandali e polemiche. Hai visto passare la Prima Repubblica, la Seconda e forse pure un pezzetto della Terza. Eppure, se oggi qualcuno pronuncia il tuo nome, difficilmente pensa al cronista degli esordi, a quello che aveva imparato il mestiere quando fare giornalismo significava consumare suole e riempire taccuini. Pensa al TG4, pensa a quel telegiornale che sotto la tua direzione smise progressivamente di essere soltanto un notiziario per diventare qualcosa di diverso, un luogo narrativo, un universo parallelo, una dimensione in cui il confine tra informazione, opinione, tifo e devozione diventava talmente sottile da risultare invisibile. Perché il punto, Emilio, è che nessuno ti ha mai accusato di essere ambiguo. Incredibile, vero? Al contrario, sei stato probabilmente il giornalista più sfacciatamente schierato della televisione italiana. Talmente schierato da rendere quasi iconica la tua mancanza di prudenza, mentre altri cercavano di mascherare simpatie e convinzioni dietro formule prudenti e linguaggi felpati, tu entravi a gamba tesa, senza casco, senza protezioni, senza nemmeno il tentativo di fingere imparzialità. A me questa cosa mi ha sempre fatto ridere, io ero molto giovane, però io vi assicuro questa cosa mi lasciava stupita, mentre gli altri colleghi cercavano velatamente magari di dare un'opinione o di mettere un fiocchetto, un nodo, la cravatta, che ne so, ma lui metteva direttamente il cappio. Era fantastica, faceva veramente molto ridere. Cioè ormai chi voleva, allora chi era di destra sapeva perfettamente che doveva guardare ma attenzione, è così ancora oggi. Era un po' diversa, forse un po' più elegante, ma il TG4, Rete 4, è sfacciatamente di destra. Una cosa assurda, vabbè. E così sei diventato una figura unica. Non un direttore, non un anchorman, no, nei giorni migliori un cantore di corte, in quelli così, così, un giullare, in quelli peggiori, perdonaci, un ruffiano. Ma la descrizione è perfetta, comunque sempre molto garbata, ma è perfetta. Questo articolo è veramente molto carino, però è vero, cioè non è quello che è. E il più fedele tra i fedeli di Silvio Berlusconi, talmente fedele che a volte sembrava che il tuo lavoro non fosse raccontare il potere, ma celebrarlo. Per anni una parte degli italiani ti considerò il simbolo di tutto ciò che il giornalismo non dovrebbe essere. Un'informazione inginocchiata, militanti, incapace di mantenere distanza critica da chi ci governa. Non un cane da guardia del potere, ma il cane da compagnia del potere. E la cosa straordinaria è che tu non hai mai davvero cercato di difenderti da questa accusa. Sembrava quasi che la considerassi un complimento. Ti piaceva vivere bene quando facevi l'inviato? Ti battezzarono Sciupone l'Africano? Sciupone, no Scipione l'Africano. Tuo suocero era un pezzo da 90 della RAI e per un periodo fosti anche l'ammiragliato speciale. Scusate, ho sbagliato a leggere. Fosti anche l'ammogliato speciale perché ha sposato la figlia di questo pezzo da 90 della RAI. E già questo basterebbe a spiegare che personaggio fossi, perché ci sono giornalisti che vengono ricordati per uno scoop, per una guerra raccontata dal fronte, per un'inchiesta. Tu sei riuscito nell'impresa quasi impossibile di diventare una maschera nazionale, un personaggio che gli italiani imitavano al bar, una cena, in un ufficio, uno che entrava nelle case ogni sera e finiva per sembrare un parente un po' ingombrante, uno di quelli che parlano troppo e troppo forte e hanno sempre qualcosa da dire e quasi mai la cosa giusta. E poi è meglio, diciamocelo, non eri improponibile nel senso piccolo della cattiveria quotidiana, lo eri nel senso monumentale del termine, nel senso che nel senso di chi era convinto di avere sempre ragione, di chi difendeva i propri amici fino all'inverosimile e attaccava i propri avversari con l'entusiasmo di un crociato medievale. Mentre gli altri giornalisti fingevano imparzialità, tu nemmeno ci provavi. Ti schieravi, ti esponevi, ti buttavi nella mischia e spesso finivi per trasformare il telegiornale in un comizio con la sigla iniziale. Per questo una parte d'Italia ti adorava e un'altra non ti poteva vedere nemmeno dipinto. Ma l'indifferenza, quella no, quella mai. L'indifferenza non l'hai mai suscitata. Naturalmente sarebbe ingiusto ridurti soltanto a questo, perché prima del personaggio c'era stato il professionista, prima delle caricature c'era stata il cronista, ma la fama è una bestia crudele. Non conserva ciò che siamo stati all'inizio, conserva ciò che diventiamo alla fine. E tu alla fine sei diventato molto più famoso per la tua fedeltà che per le tue inchieste, molto più celebre per le tue intemperanze che per le tue notizie, molto più ricordato per le tue gaffe che per i tuoi servizi. Ti hanno imitato comici, cabarettisti, vignettisti. Sei diventato una caricatura vivente e, cosa ancora più rara, una caricatura che continuava a esistere anche senza imitatori, perché c'era qualcosa di quasi teatrale nel tuo modo di stare in scena, una convinzione assoluta, un'enfasi permanente, un ego grande come una piazza, una passione che spesso sconfinava in caricatura. Poi arrivarono gli anni del tramonto. Io vi dico, e dovrei, sì, ancora tempo, era così gonfio perché poteva permetterselo, lo sappiamo tutti. Qualsiasi cosa gli sarebbe stata condonata, qualsiasi cosa. Era a casa del padrone, serviva il padrone, che vuoi di più? Cioè, vabbè. All'inizio furono i casinò, questo parliamo della fine della sua... All'inizio furono i casinò, poi arrivarono i processi, gli scandali, le donne molto più giovani, le fotografie sempre più malinconiche di quando si rifece la faccia, ve lo ricordate? Le cronache che ormai parlavano più della tua vita privata che del tuo lavoro, le cene eleganti con Silvio che di elegante non avevano nulla se non due vecchiaie sconce. E arrivò anche quella guerra disperata contro il tempo che tanti personaggi televisivi combattono e che nessuno vince mai davvero. La chirurgia estetica ti restituì qualche ruga in meno, ma un giorno in più di giovinezza. Ma non un giorno in più di giovinezza. T'ha tolto qualche ruga, ma poi sembravi qualcosa uscito male. Cioè, probabilmente il mio gommista t'avrebbe fatto meglio. Che devi andare a gonfiarti così, dovevi andare a gonfiarti così la faccia. Che ridicolaggine, che cosa assolutamente ridicola gli uomini che si fanno di chirurgia, ma assolutamente, mamma mia. Il problema Emilio, è che il declino è impietoso con tutti, ma lo è ancora di più con chi ha vissuto per decenni sotto i riflettori, perché il pubblico non si limita a vedere che invecchi, assiste in diretta alla caduta. E così gli ultimi anni furono spesso amari, a tratti perfino patetici, lontanissimi dal giovane cronista partito da Barcellona Pozzo di Gotto con una fame enorme e dalla figura potente che per anni aveva occupato uno dei posti più visibili della televisione italiana. Alla fine non sei stato il simbolo del grande giornalismo italiano, sei stato qualcosa di molto più strano, il simbolo di un'epoca in cui televisione, politica, amicizia personale, potere e spettacolo finirono tutti nello stesso frullatore. E tu, Emilio, quel frullatore non ti sei limitato a raccontarlo, ci hai vissuto dentro con evidente soddisfazione e senza il minimo pentimento, perché la storia del giornalismo italiano è piena di professionisti migliori di te, è piena anche di persone che hanno contato meno, però questa è la contraddizione che ti accompagna ogni giorno, ancora oggi, non un santo, men che meno un martire della libertà di stampa, non un modello professionale, ma una figura ingombrante, rumorosa, divisiva, impossibile da ignorare. Uno di quelli che hanno smesso da tempo di appartenere alla cronaca per entrare nel costume nazionale. E forse la definizione più corretta è proprio questa: sei stato uno degli ultimi uomini della televisione italiana convinti che il piccolo schermo fosse il centro del mondo. Hai continuato a crederci anche quando il mondo aveva già cambiato canale e nel bene e nel male, nel ridicolo, nel tragico, nella fedeltà e nell'eccesso, sei riuscito in un'impresa che pochissimi possono vantare, farti ricordare da tutti. Che ti amassero, che ti detestassero, che ridessero di te. E in questo giorno di giugno, in cui non ti ho fatto sconti, anche perché non era possibile fartene onestamente, cedo un attimo alla tua vanità e ti congedo un'immagine di quando eri giovane, ma giovane per davvero, non un giovane per decreto del chirurgo, un giovane per ostinazione, giovane punto, quando le rughe dovevano ancora arrivare ai processi, quando le rughe dovevano ancora arrivare, i processi erano lontani, Berlusconi era soltanto un palazzinaro rampante e il declino non era nemmeno un'ipotesi. Questa immagine appartiene alla prima, quella in cui tutto era ancora possibile. Una volta, Emilio, preferisco ricordarti così, seduto dietro una scrivania, con la cravatta ben annodata, ambizioso, insolente e ignaro del declino che sarà, perché era un bravissimo cronista, c'era poco da fare, all'epoca quando era giovane, questo era. Io mi rendo conto che era un articolo molto lungo, mi rendo conto che volevo leggervi tutti i commenti, non sono molto belli, non sono molto onorevoli. Io sapete che amo sempre essere quella obiettiva, non mi interessa essere quella che ferisce ulteriormente un ferito già a terra, però io credo che in tutte le cose bisogna esserci dentro, e partendo da un uomo che ha vissuto la fame vera, trovarsi con uno degli uomini più potenti d'Italia, lui era già un lecchino al tempo di Craxi, dicono, non guardi in faccia niente a nessuno, perché ti dà un potere talmente immenso, una ricchezza talmente immensa, e tu sai da dove arrivi. Sai da dove arrivi, dalla tua valigia di cartone, dalla voglia di studiare, di fare per un riscatto. Che cosa ne sia stato poi di questa voglia, di questa intelligenza e di questa ambizione? Probabilmente lui, come tanti, hanno fatto questa fine. Però noi abbiamo letto quello che è, e a giudicare non spetta a noi, no? Voglio dire, la nostra vita fortunatamente è ancora lunga, magari faremo meglio, magari faremo peggio. Però noi ci vediamo domani. Un bacio grande.

Forte tensione diplomatica tra Washington e Roma. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che le basi militari in Italia hanno offerto un supporto massiccio all'operazione statunitense Epic Fury in Iran, quantificando in 500 i decolli autorizzati. Pronta la smentita del Ministero della Difesa italiano guidato da Guido Crosetto, che ha stigmatizzato la ricostruzione come fallace, ribadendo che l'Italia autorizza esclusivamente voli previsti dai trattati con esclusione da attività cinetiche di combattimento. Sul fronte interno americano, il presidente Donald Trump ha definito inopportuno il voto del Senato volto a limitare i suoi poteri di guerra, mentre la Casa Bianca valuta un cambio di narrativa elettorale focalizzato sui temi economici. L'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'intero continente europeo ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato d'emergenza sanitaria, stimando in 200.000 decessi correlati alle

0: temperature estreme negli ultimi 4 anni. In Italia i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso sono saliti a 16, provocando un incremento del 15% degli accessi alle strutture di pronto soccorso. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha convocato un tavolo tecnico ministeriale per monitorare la situazione strutturale e potenziare la diffusione del decalogo di protezione per i soggetti fragili. Nel resto d'Europa si registrano picchi di 45 gradi in Spagna e la chiusura anticipata dei principali musei parigini. Grave fatto di sangue nella provincia di Lucca. Nel primo pomeriggio, all'interno di un'abitazione situata alla frazione di Pieve di Camaiore, un uomo di 63 anni ha aperto il fuoco con un fucile da caccia, uccidendo sul colpo la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. A seguito delle segnalazioni d'emergenza inoltrate dai vicini di casa, i reparti territoriali dei carabinieri e della Polizia di Stato sono arrivati sul luogo del delitto, traendo in arresto il presunto autore della strage dopo una complessa mediazione sul tetto dell'edificio. Gli inquirenti hanno avviato i primi interrogatori per formalizzare il movente della tragedia, riconducibile a pregressi dissidi familiari. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha ottenuto la scarcerazione dal penitenziario romano di Rebibbia dopo aver scontato una pena definitiva di 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito del processo giudiziario Mondo di Mezzo. Accolta l'uscita da sostenitori e operatori dell'informazione, l'esponente politico ha rilasciato dichiarazioni di fermo dissenso nei confronti del trattamento penitenziario subito e della gestione governativa delle carceri, proclamando la propria estraneità ai fatti contestati, confermato per la serata un vertice politico a cena con l'eurodeputato Roberto Vannacci. I magistrati e i contabili della Corte dei Conti hanno presentato la relazione ufficiale sul rendiconto generale dello Stato, delineando un quadro di forte squilibrio fiscale per il sistema paese. Secondo i dati strutturali elaborati dalla magistratura, l'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a gravare in misura asimmetrica per l'82% del gettito complessivo sui redditi da lavoro dipendente e sui trattamenti pensionistici. Il documento sottolinea come il processo di riforma tributaria, legato alla legge delega prorogata fino al 29 agosto, non abbia ancora risolto il nodo dell'equità orizzontale, a fronte di spese fiscali e detrazioni che sottraggono circa 119 miliardi di euro alle casse erariali. Il Senato ha espresso il primo voto favorevole con 80 contrari e 56 favorevoli sul disegno di legge che riforma la disciplina venatoria nazionale risalente al 1992. Il provvedimento, ribattezzato dalle opposizioni e dalle sigle ambientaliste come legge sparatutto, introduce la figura giuridica dei cacciatori come bioregolatori dell'ambiente e amplia significativamente l'esercizio dell'attività venatoria fino alle aree demaniali, ai boschi pubblici e ai litorali marittimi. La riforma riduce inoltre i livelli di tutela speciale precedentemente previsti per la specie del lupo. Il testo normativo passa ora all'esame della Camera dei Deputati in seconda lettura. Clamorosa svolta di mercato nel moto mondiale. I vertici di Ducati Corse hanno ufficializzato la fine del rapporto professionale con il pilota italiano Francesco Bagnaia al termine della stagione agonistica. Il sodalizio sportivo si concluderà formalmente in occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana, chiudendo un ciclo storico caratterizzato da 31 vittorie e 2 titoli ridati consecutivi conquistati nel 2022 e 2023. Contestualmente la scuderia di Borgo Panigale ha annunciato l'ingaggio del giovane talento Pedro Acosta al fianco del confermato Marc Marquez, mentre nel futuro sportivo di Bagnaia è previsto il passaggio al team ufficiale Aprilia insieme a Marco Bezzecchi. Le relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti cercano una delicata via di stabilizzazione dopo le forti turbulenze registrate a margine dell'ultimo vertice del G7 di Evian. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato apertamente il tema dei rapporti con Washington all'indomani delle pesanti e sprezzanti dichiarazioni personali rivolte nei suoi confronti dal Presidente americano Donald Trump a suo rientro in patria. Intervenendo per fare il punto sulla situazione e riferendo quanto già condiviso formalmente con i propri ministri nell'ultimo consiglio, la Premier ha ammesso di essere rimasta colpita da quanto accaduto, ma ha fermamente sottolineato la necessità che il lavoro bilaterale tra i due paesi torni immediatamente alla sua naturale normalità.
1: Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene

0: ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma, tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Possiamo notare con questa immagine delle pressioni a livello europeo la presenza dell'anticiclone subtropicale su più di mezza Europa, circolazioni depressionarie solamente più ad ovest, tra l'Irlanda ed il Portogallo. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia. Di generale stabilità per la presenza dell'alta pressione, il cielo risulta ancora sereno, poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio e la prima serata scoppieranno nuovamente dei temporali di calore a ridosso dell'area alpina e sulle aree interne dell'Appennino, zona soprattutto più versante tirrenico. Possiamo notare una giornata inizialmente di sole senza precipitazioni, dicevamo però dal pomeriggio scoppio di temporali su Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti del nord e poi anche lungo l'Appennino, con parziale estensione di questi fenomeni alle coste del basso Tirreno. Andiamo a vedere l'immagine dell'Italia che ci mostra il sole, una giornata soleggiata e molto calda, al nord valori anche di 36-37 gradi, 36 gradi anche in Toscana, invece all'estremo sud sono temperature più o meno in linea con il periodo, ancora qui valori termici della classica estate mediterranea. Dicevamo, durante la serata scoppio di temporali di calore a ridosso le zone montuose del nord e del centro-sud, specie lato del basso Tirreno. Dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: È ufficiale il divorzio che scuote il moto mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnai e la Ducati si separeranno dopo 8 anni di successi straordinari. Il Gran Premio della Comunità Valenciana segnerà dunque l'ultima gara di pecco in sella alla Desmo 16 ufficiale del Ducati Lenovo Team. Il pilota torinese lascia Borgo Panigale come il più vincente di sempre della scuderia, grazie a un palmarès che vanta finora 2 titoli mondiali piloti 2022-23, 31 vittorie totali, 62 podi e 28 pole position. Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della nostra storia, con uno stile pulito ed elegante da pinturicchio. Lo ha salutato così il CEO Claudio Domenicali, mentre il direttore generale Gigi Dall'Igna ha sottolineato come la fine di questo ciclo non muterà il profondo legame di affetto e rispetto reciproco. Grandi sfide e verdetti nella fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone K al Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, scatenato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel primo tempo e primo giocatore della storia a segnare in 6 edizioni ridate. Nel medesimo raggruppamento la Colombia vola ai 16esimi superando 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con un lampo del terzino Bomber Munoz. Nel girone L, clamoroso passo falso dell'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un solido Ghana, mentre la Croazia piega Panama 1-0 grazie a un gol di Budimir nel giorno della presenza numero 200 in nazionale di Luka Modric. Spazio anche alla politica sportiva con il presidente FIFA Infantino che ha annunciato che Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a lui nella finale del 19 luglio. Calciomercato, incredibile colpo di scena sul fronte Marco Palestra. Quando l'accordo con l'Inter sembrava ormai cosa fatta, il Chelsea è piombato con forza sul talento dell'Atalanta, scompaginando i piani di Marotta. I Blues hanno presentato a sorpresa un'offerta ufficiale da 55 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, subito accettata dal club bergamasco. Offerta mostruosa anche per l'esterno classe 2005, che firmerà un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, il doppio di quanto offerto dall'Inter. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, prima del volo del giocatore per Londra. La Juventus potrebbe avere trovato la chiave di volta per sbloccare l'arrivo a Torino di Randal Kolo Muani, prescelto per il post Vlahovic. Il Paris Saint-Germain ha infatti manifestato un forte interesse per il centrocampista bianconero Thuram. Sebbene i due affari restino formalmente distinti, i contatti tra le dirigenze si sono intensificati, con la valutazione del centrocampista juventino di circa 40 milioni di euro a fronte dei 20 milioni fissati per l'attaccante Tottenham, ma l'operazione permetterebbe al PSG di evitare una pesante minusvalenza a bilancio e alla Juventus di regalare a Spalletti il suo obiettivo d'attacco. Entra subito nel vivo l'attività del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Di rientro da Losanna, il numero uno di Viallegri avrebbe incassato l'importante apertura ad Antonio Conte per la panchina della nazionale. Il tecnico salentino sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per guidare il nuovo ciclo azzurro, sostenuto in questo piano anche dai club di Serie A, pronti a contribuire al budget della FIGC. Paolo Maldini resta in pole come direttore tecnico, nonostante il suo rifiuto. Intanto si muovono le panchine di Serie A, con Gennaro Gattuso che è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, chiamato a sostituire Maurizio Sarri, passato all'Atalanta, dopo la fine della sua avventura sulla panchina della nazionale. Tennis, è stata ufficializzata la prestigiosa entrelista della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125, che andrà in scena dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A guidare il tabellone principale sarà la campionessa in carica, la britannica Francesca Jones, numero 3 WTA, insediata dall'azzurra Lucia Bronzetti, attualmente numero 127 del mondo e già finalista in Sicilia nel 2022. Grande attesa anche per il ritorno della francese Fiona Ferro, vincitrice nel 2020, per l'esperta slovena Tamara Sindasek e soprattutto per la 18enne azzurra Tyra Katarina Grant, astro nascente del tennis internazionale. Un evento con numeri record, ma anche una festa dedicata ai giovani, all'inclusione e alla cultura urbana. La Coppa del Mondo di Skateboarding illumina ancora una volta Roma, con 2 settimane di gare tra park e street in 2 impianti che sono ormai diventati un punto di riferimento a livello internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e il Colle Oppio all'ombra del Colosseo. Oltre 440 atleti hanno dato spettacolo davanti a migliaia di spettatori, collegando idealmente la città eterna a Los Angeles, sede dei prossimi giochi.
1: La città eterna si sta dimostrando la vera capitale, il vero tempio dello skateboarding e dello sport più giovane che c'è. È una cosa bellissima. Da Ostia, con lo Park, con le acrobazie della Bolco, questi atleti che hanno fatto incantato tutti e non avevamo più posti a sedere, purtroppo avremmo voluto farlo vedere dal vivo a tanti. Per arrivare fin qui ora con le Oppio per l'altra specialità dello street, e è iniziata da qui la qualifica verso le Olimpiadi di Los Angeles per tutti gli sport individuali. Quindi diciamo che Roma è diventato veramente un tempio per dire lo sport parte da Roma per arrivare questa volta a Los Angeles e la prossima ci auguriamo anche a Brisbane.
0: L'Italia ha risposto presente, i migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel park, la sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello street, dove si è spinta fino ai quarti di finale.
2: Sono felicissimo, il mio obiettivo era arrivare in finale. È stato divertentissimo, c'erano degli skater fortissimi, non ho chiuso le mie line, però sono felicissimo comunque del mio risultato e non vedo l'ora ci sia la prossima gara.
3: È sempre bello ritornare qua nello skatepark di Roma, sia per la vista del Colosseo, davvero bellissima, ma anche perché essendo il terzo anno qui che gareggio a Roma conosco anche meglio lo skatepark e riesco quindi anche a vedere meglio i miglioramenti anche sulla run. Anche se le condizioni del clima, essendo molto caldo, è sempre molto difficile, ma la prendo sempre come una sfida in più per riuscire a fare meglio.

Vi avevo detto che sarei passata a disturbarvi per un altro contributo in caso di novità. Le novità sono sostanziali, ben trovati sul mio canale YouTube nel bel mezzo della partita dell'Inghilterra, ma con tutto il rispetto per il mondiale, il mercato ti propone una novità al minuto. E quello che è stato raccontato da Michele Criscitiello su Sport Italia in assoluta anteprima giovedì scorso sta andando fino al traguardo. Mi riferisco a Marco Palestra, al Chelsea, all'offerta che era stata preannunciata, ai 60 milioni è un tetto che verrà probabilmente sfondato con i bonus, una base fissa probabilmente inferiore, ma cambia poco rispetto a quest'irruzione che avrebbe dovuto comportare in questi giorni, in queste ore, l'assalto definitivo dell'Inter nei riguardi di Palestra dopo tutto quello che era accaduto la settimana scorsa nel summit tra le due società. È vero che Palestra aveva dato apertura totale.

all'Inter, ma è anche vero che poi il cash, i soldi, fanno la differenza. E quindi quell'anteprima è stata assolutamente confermata, aspettiamo che le cose vadano verso il traguardo, ma sono abbondantemente indirizzate. Mi permetto di dire un paio di cose anche nei riguardi di chi mi segue con attenzione e con affetto, affetto che io ricambio. Quando vi raccontavo che comunque questa trattativa andava seguita in virtù di presenze dalla Premier fondamentali, e qualcuno dal suo punto di vista giustamente mi diceva: ma è una follia, sono 50 milioni che offre l'Inter, ma non è possibile, ha giocato poche partite in Serie A con il Cagliari, che sono queste cifre folli. Io mi sono permesso di dire, rispettando la vostra opinione, che poi alla fine quello che conta è la società che vende, e l'Atalanta quando vende, vende come vuole l'Atalanta. Questi sono gli unici fatti inconfutabili, nel senso che l'Atalanta ha aspettato l'Inter, l'Inter ha migliorato l'offerta, poi l'offerta andava ancora migliorata con altri 2-3 milioni di bonus e o percentuale da futura vendita. Dico e o perché l'Atalanta aveva chiesto 3-4 milioni in più, è la famosa percentuale, per avvicinarsi a quella quota, come se avesse subodorato, perché l'aveva subodorato da giovedì scorso appunto, la presenza di altri club. Si era parlato del Manchester City di Maresca, fresco di nomina, ma fondamentalmente il Chelsea, che stava sgomitando con il Newcastle, aveva preso il largo da giovedì e aspettava il momento giusto per intervenire. Perché il Chelsea e non il Newcastle? Perché il Newcastle non aveva avuto dall'inizio tanta appeal nei riguardi del ragazzo, mentre il Chelsea evidentemente è una società di spessore diverso, con tutto il rispetto, ripeto, per il Newcastle. E cosa ha fatto il Chelsea? Ha preannunciato quell'offerta giovedì, ha scavalcato il Newcastle, ha aspettato che l'Inter si avvicinasse, dopodiché ha scavalcato anche l'Inter proponendo dei soldi che sinceramente non sono rapportabili e paragonabili, perché se l'Inter offre 45 più 5 il bonus semplici per arrivare a 50 e il Chelsea scavalca il muro dei 60 e con i bonus si può attestare, perché tra l'altro poi va verificato tra sterline ed euro come possa funzionare, con gli euro si può andare oltre i 60 milioni, andiamo a una differenza di 12-13 milioni che sul mercato di oggi sono e rappresentano una differenza incolmabile. Oltretutto Palestra aveva concordato un ingaggio con l'Inter da 2 milioni e mezzo scarsi, che io sappia, più bonus per arrivare a 3 milioni, il Chelsea, quando ha capito come lo squalo, tra virgolette, che sente, avverte l'odore del sangue, tra virgolette, parliamo di calcio, quindi in questa metafora, hanno avvertito che era il momento giusto per intervenire, hanno fatto trascorrere la giornata di ieri e oggi hanno fatto l'illusione che dovrebbe e potrebbe essere quella decisiva. Tra l'altro proponendo un ingaggio a Palestra superiore ai 4 milioni a stagione. Quindi in sintesi c'è una differenza di cartellino e una differenza di ingaggio a favore di Palestra e una differenza di cartellino a favore dell'Atalanta. L'Atalanta quindi si avvia a completare un'altra cessione clamorosa, aveva deciso di prendere poco meno di 100 milioni dalla doppia operazione in uscita Ederson al Manchester United, che vi ho raccontato nei dettagli in tempi non sospetti, e Palestra, punto di domanda, ha aspettato che qualcuno rilanciasse e l'Inter è rimasta lì avendo preannunciato di non essere intenzionata a fare dei rilanci. Per l'Inter era stato abbastanza un sacrificio arrivare ai 50 milioni, sarebbe stato un ulteriore sacrificio andare a 52-53 con 3-4 milioni di bonus impossibili. Per il Chelsea è stata una passeggiata di salute. Per dire che noi quando raccontiamo possiamo indovinare, sbagliare, ma le traiettorie sulla richiesta di società che deve cedere sono traiettorie che poi vengono certificate dai fatti. Se tu alla fine fai il prezzo e decidi di prendere quei soldi e non hai fretta di andare fino in fondo perché aspetti che qualcuno intervenga, alla fine quel qualcuno si materializza e andiamo assolutamente a dama. Per Xabi Alonso era un passaggio obbligato, anche alla luce delle cessioni che ha fatto il Chelsea nell'ultimo periodo, in modo particolare quella di Cucurella, che agisce sull'altra corsia ma cambia poco, quindi doveva in qualche modo cominciare il mercato in entrata. E il Chelsea ha una disponibilità economica esagerata, impressionante, oltretutto il Chelsea deve resistere all'assalto del Real Madrid per Enzo Fernandez, ma questo è un altro paio di maniche, e comunque prima o poi avrebbero dovuto inaugurare anche il mercato in entrata. L'Atalanta adesso si potrà concentrare sulle operazioni che aveva perfezionato, aveva individuato in Savona l'esterno di fascia indipendentemente da Palestra, perché comunque avrebbe voluto aggiungere un'altra pedina sulla corsia destra, ha individuato in Gaetano il centrocampista centrale da inserire.

potrà divertirsi a fare altre operazioni e avrà soprattutto un enorme tesoretto, ripeto, ormai superiore ai 100 milioni, perché pensiamo ai 45 di Ederson, se sfondiamo 60.

in virtù e in nome del 433. Vorrei aggiungere un paio di cose prima di completare questo video, vorrei aggiungerle, quella intanto che Lorenzo Lucca ha dato apertura e disponibilità alla Lazio nell'ambito dell'operazione Ghila, quindi adesso toccherà ai due club trovare gli incastri giusti sulla cifra. Come avevo anticipato diversi giorni fa, la Lazio aveva individuato in Lucca una possibile contropartita gradita, ha individuato anche in Rafa Marin una contropartita gradita, vedremo se potrà entrare eventualmente un'altra soluzione tecnica per aiutare Gattuso, che oggi è stato ufficialmente annunciato dalla Lazio, ma questa non è una notizia. Sulla Juve con Umani ribadisco quello che ho raccontato anche ieri, ovvero che oggi è un obiettivo prioritario e primario, ma come vi ho raccontato, dopo il disgelo bisogna trovare una soluzione che possa far felice il Paris Saint-Germain. La soluzione sì, con obbligo di riscatto, sì, una valutazione magari sotto i 40 milioni, ma l'obbligo per il Paris è un obbligo che possa comprendere una storia diversa rispetto alla qualificazione in Champions. Perché oggi, e lo dicono i fatti, nessuno può essere convinto di andare in Champions e non vuole il Paris Saint-Germain fare altri salti nel buio per ritrovarsi ulteriormente con Colomoni sul groppone. Quindi anche questa è una storia che seguiremo, ma devono esserci gli incastri giusti e vi ricordo anche, come vi ho raccontato nel precedente video, che tra qualche giorno, giovedì 25, alle ore 13 e dintorni, ci sarà un pranzo molto importante tra Real Madrid e Como per delineare e stabilire il futuro di Nico Paz, passaggio determinante per le ambizioni del Como, ma anche per le ambizioni di chi eventualmente è pronto o spera di essere pronto ad inserirsi. Domani alle 14 Caichi, laterale sinistro, esterno sinistro, completerà, anzi effettuerà le visite con il Como, un acquisto già preannunciato. Vi ringrazio, ci rivedremo presto perché il mercato cambia ogni 5 minuti e vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Un salutone a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, parliamo ovviamente principalmente del caldo che sta facendo in Europa in questi giorni e cominciamo guardando le immagini del satellite che ancora una volta ci mostrano un'Europa praticamente senza nuvole, sebbene per colpa o merito, a seconda dei punti di vista, dell'alta pressione nordafricana che continua a tenere in scacco tutta l'Europa. Le perturbazioni sono costrette a passare attorno, quindi a ovest del Portogallo e alle alte latitudini. Le macchie bianche che si vedono sul nord Italia sono temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera sulle Alpi, anche sull'Appennino, ma in realtà non cambiano la massa d'aria attorno a noi. Quindi con questa bolla africana che continua a investire l'Europa, Spagna, Francia e Inghilterra per il momento le aree più interessate, con la Francia che ha superato i 40 gradi anche con diverse vittime purtroppo, prossimi giorni con aria più fresca che raggiunge l'Europa occidentale e spinge quindi questa massa d'aria rovente più verso l'Europa centrale e l'Italia. Quindi attenzione, verso il fine settimana anche da noi ulteriore aumento delle temperature, punte di 38-40 gradi, sarà davvero pesante. Già in Europa li stiamo registrando, come vi dicevo, in Francia ad esempio, anche oggi previsti 40 gradi a Parigi, ma tutta l'Europa sta registrando temperature davvero molto alte. Da noi minime anche loro elevate, non si scende sotto i 26-27 gradi in molte zone anche di notte, quindi si parte al mattino presto che fa già caldo e nel pomeriggio punte anche di 35-36 gradi, ma ripeto, nei prossimi giorni saliranno anche di più le temperature fino a portarci al fine settimana con valori fino anche a 38-40. Caldo pure il mare, in particolare il Mar Ligure, l'Alto Tirreno, il Mar di Corsica, il Basso Tirreno, l'Alto Adriatico, sono tutti bacini che già toccano i 26-27 gradi di temperatura, quindi anche i nostri mari hanno temperature sopra la norma, anche se comunque queste temperature riescono a mitigare un po' la calore, quindi al mare si sta un po' meglio, però c'è l'umidità che si fa sentire. Basta, chiudo anche con la previsione dei temporali perché continuerà a farne, quindi sono giornate queste che nelle ore pomeridiane e serali si forma qualche acquazzone Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, però si tratta appunto di fenomeni per lo più di breve durata, capiterà anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, ma per i dettagli e soprattutto sapere quando finirà l'ondata di calore, vi aspetto sull'app gratuita di 3B Meteo.

Antonella Ruggero con i Mattia Bazar, con Bob Sinclair, Ti sento, pezzo che fa sempre ballare, che ci fa sempre muovere, e ci ha messo sotto la cassa Bob Sinclair ed è riuscito a creare questa meraviglia della, che si sente, si sente ancora nei locali. Allora guardate, a proposito di musica nei locali, sono stato in un posto, lo dico, si chiama Conca del Sogno, Nerano, e adesso sta spopolando tanto sui social perché praticamente la domenica fanno questo evento, questo pranzo, dove ci arriva solo in barca praticamente in questo posto, e con la musica tutto volume, tu la senti dal mare, quindi su tutte le barche, da questi che suonano, ci sono i camerieri che zompano sui tavoli, prendono lo champagne, sbocciano, perché fa moda sbocciare lo champagne, ancora che siamo avanti a sbocciare champagne, e sbocciano champagne, salgono sulle sedie, lo spruzzano, fanno il sorbetto spruzzandolo lo champagne dall'alto, cose allora che ti dirò, possono anche starci, attenzione, non sto criticando, è business, quindi è tutto lecito, tra virgolette, quando sei nel tuo locale, vuoi far divertire le persone, ma è quello il discorso, le persone come si divertono, cioè quando tu metti la musica bella, la gente si diverte, balla. Io mi sono dato a fare una serata una volta dove ho messo musica bella, la gente ballava, il proprietario del locale mi ha detto no, non li devi far ballare, perché? Perché secondo lui vedere gente in pista che balla era brutto per il suo locale, no? Perché poi la gente pensa che sia una discoteca, invece venire qui a bere, non bevono, mentre se ballano si divertono, bevono. Se no, se bevono il drink, mi sono rotto, che noia, me ne vado. Quindi anche l'aspetto musicale spesso è importante, soprattutto nei locali. In questo posto fanno questo evento che comunque, ti ripeto, è molto riservato perché ci si arriva solo in barca, non è che puoi arrivarci a piedi, in macchina, quindi se hai la barca hai la possibilità di buttare l'ancora perché le boe sono limitate, hai comunque la disponibilità economica perché comunque per pranzare là almeno le 600 euro ti ci vogliono, e se siete in due o tre amici, ecco, quello ti costa, e quindi certo, non è una cosa proprio per tutti, ma la gente magari si fa il prestito, mette via i soldini per farsi andare lì a festeggiare, a vedere questo che zompa sui tavoli con lo spumante in mano. Ma siamo pronti ad iniziare, cari amici, nuova puntata, lo sapete, la prima la faccio da solo e poi arriverà anche Simona. Detto questo, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Tele Roma 56. Allora, oggi vorrei parlare di una cosa, almeno inizialmente. Eh sì, è una cosa un pochino tetra, però sai, non dico complottesca, ma da X-File. Ed è una cosa che ho letto, in realtà non è proprio un X-File, è una cosa che ho letto e mi è rimasta qua. E ci ho pensato perché si è parlato spesso dei messaggi subliminali. In alcuni film ci sono i famosi Easter egg. Stavo leggendo sempre che nel film Toy Story un addetto ai lavori sbagliò e cancellò tutto il formato digitale, essendo un cartone animato, del film. Cancellò tutto, quindi quel film stava per non uscire, premendo una sequenza di tasti sul computer. Fortunatamente una della produzione, che era andata in maternità, pur di lavorare al film, continuava a lavorare al film, salvò tutto quanto su un hard disk che si portò a casa. Ed è fu l'unica copia rimasta e salva per il film Toy Story. Il comando che usò quell'uomo poi fu utilizzato come Easter egg. Gli Easter egg sono quelle
quei piccoli regali da intenditori che vengono inseriti all'interno dei film, e in ogni film ce n'è uno, e la parte divertente è appunto quello di andarli poi anche a scoprire. E beh, questo easter egg fu usato poi in un altro film come targa della macchina, quindi questo numero fu messo come targa della macchina. Ma questo sì, è un easter egg, non è niente di particolarmente X-filesco, come si può dire X-filesco, non lo so, vabbè, comunque X-file. Ma quello che ho letto è tremendo. Ma perché? Perché in effetti, se ci ragioni, potrebbe anche essere vero, però è strano. La domanda è questa, e quindi quello è: e se il Capitan Findus tenesse in ostaggio tutti quei bambini, e Findus non fosse soltanto una marca, ma anche un messaggio subliminale di aiuto, tipo Find Us, che significa trovateci? Eh sì, perché Findus, noi lo leggiamo Findus, e in America si legge Find Us, capite? Quindi Find Us, trovateci. E se veramente fosse un messaggio subliminale di qualcuno, ora Capitan Findus, magari che è Capitan Findus con la barba che ti tiene in ostaggio qualcuno, ma magari dietro c'è qualcos'altro, c'è qualcuno che appunto richiede aiuto da anni per dire trovateci, aiutateci, e invece no, noi continuiamo a prendere il pesce della Findus, che è il pesce della Find Us. Lo so, è un complotto particolare questa cosa, no? E ci dici, ma com'è possibile?

0: E poi appunto vai a dare un nome a un qualche cosa che potrebbe essere anche reale, perché tutti quei come i bambini scomparsi di Peter Pan. Quindi è una domanda che si sono posti, che però ora la stiamo prendendo a cazzeggio, amici, attenzione, non stiamo dicendo che sia vero o meno, non è che vogliamo credere ai complotti. Non è, attenzione, fermi, non è stato dire, ah no, ma che cosa? È il gioco del complottismo, perché è bello il gioco del complottismo, il giocare sul come si chiama, no? Sui complotti generali, terra piatta, tutte queste robe qua. I complotti ci divertono e con Simona spesso ne affrontiamo. Un'altra cosa legata ai bambini, che è strana questa cosa, e torniamo ai cartoni animati. Si parla di Nemo, il cartone animato. Nemo significa nessuno in latino. Alla ricerca di Nemo, quindi, significa alla ricerca di nessuno. Quindi l'intero film parla di un padre delirante di nome Marlin, che è così traumatizzato nel perdere la sua famiglia che continua a cercare il figlio scomparso. È incredibile. Sono teorie che qualcuno riesce a lanciare, vedo, e che dice: caspita, ma perché non ci ho pensato? Cioè, uno si deve applicare per fare queste robe qua. Cioè, non è che uno dice, sai, non lo fosse, non fossero. Cioè, non esiste, non ci fossero dei collegamenti, sarebbe quasi quasi particolare. Com'è sta cosa? Invece no, ci sono. Ci sono, ci sono. Va bene, queste erano parte di due piccoli complotti di cui vi volevo parlare oggi, proprio perché li ho letti. Era un po' roba simpatica da condividere. Poi torneremo a parlare di altro, anche perché poi li voglio sottoporre anche a Simona. Vi regalo i Boys to Men, I Make Love to You, canzone romantica.
1: Okay, so you secured the back and you secured all the windows? Great job, guys. Miss Sparks, you're perfectly safe now.
2: Actually, I feel very safe.
1: Why don't I show you how this works? Push this button and you punch in any number that you feel comfortable with. That's it. It's easy.
2: Okay, thank you.
1: Okay.
2: Dwayne,
1: yeah.
2: Can I offer you something to drink?
1: Listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time? I mean, I do know your goal. Hey, if you ever need me, I mean, for the system that is, just give me a call.
2: Okay.
1: All right?
2: Thank you.
1: Don't forget.

0: maledetta nostalgia, vabbè, chiamiamola così, ma la nostalgia, ma sono canzoni che noi giovani degli anni 90 abbiamo vissuto anche come modo per conquistare una ragazza, cioè almeno io, no? Avevo la colonna sonora di ogni cosa, cioè se andavo a scuola avevo una colonna sonora, se conoscevo una ragazza avevo la colonna sonora e andavi là con le cuffie e con la canzone di sottofondo ti facevi il film. Perché? Perché ci aveva abituato comunque il mondo cinematografico, ci aveva abituato ad avere una musica di sottofondo, cioè il film senza una colonna sonora perde tutto il suo essere. E in quegli anni, capito, il film come Ghost, il film come Dirty Dancing, il film come Top Gun, qualsiasi aveva la sua colonna sonora, anche e soprattutto Jerry Maguire, ecco, mettiamola così, no? Volendo andare in film anche, non dico più recenti, ma quasi, e aveva la sua colonna sonora meravigliosa. Colonna sonora come questa che state ascoltando sotto, che è quella di X-File. Perché voglio continuare su questo filone, non mi manca tanto, però stavo vedendo appunto dei fatti che in realtà sembrano delle coincidenze stranissime, e questo ti fa pensare come alcune volte la vita sia circolare e quindi la vita ti porti sempre lì, e che una tua azione, quando si dice che un'azione corrisponde a una reazione uguale e contraria, è perché è così. Perché spesso tu fai un gesto, quel gesto, ora tu dici è destino, è scelta, non so, però ti porta a fare quello. Anche il mio stesso essere qui in questo momento comporta una serie di eventi, il famoso effetto farfalla, che va a cambiare. Se succede qualche cosa in questo momento, capite che poi la mente impazzisce, cioè poi quando gli scienziati o i pensatori, i filosofi dicevano erano pazzi, è perché realmente diventi pazzo. Ora, voi immaginate, allora io sono qua che sto registrando, se mi dovessi interrompere e andare via in questo momento, tolgo le e cuffie, cambio un percorso della mia vita, cambio un percorso di quello che doveva essere, cioè dovevo finire tra 10 minuti, mentre in realtà finisco tra 5. In quei 5 minuti io uscendo da qua mi può succedere una qualsiasi cosa, non facciamo la drammatica, buco una gomma, perché becco quel chiodo che cade in quel momento da quella Final Destination, no? Il film Final Destination, quello è un po' il concetto. E domanda, se non fossi andato via, sarebbe successo ugualmente? Voi dite, chi lo sa? Vai a capire, probabilmente no. Oppure doveva succedere, era destino, e quindi per quello sono andato via prima, perché era già scritto e segnato che io interrompessi il programma 5 minuti prima? Queste sono domande strane, ma questi fatti in realtà ti fanno capire determinate cose che tu non puoi prevedere. Ti faccio un esempio: c'era una pagina, un sito qualche anno fa che si chiama match.com, una sorta di Tinder per intenderci, di oggi, una sorta di quei siti di incontri che piacciono tanto da quando è nato internet, e lui si chiama, aspetta adesso ve lo dico subitissimo, vabbè, comunque il CEO di match.com ha perso la moglie che lo ha lasciato per un uomo conosciuto su Match.com. Quindi lui inventa Match.com, diventa miliardario, diventa numero uno di quel settore, ha una moglie, la moglie utilizza il suo stesso prodotto, utilizza la sua invenzione, utilizza il suo sito per conoscere.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Il live di Vasco 2026, l'ultimo live, la nuova canzone, una nuova canzone per lei di Vasco Rossi. Guardate che l'infinità, io ancora ho lavorato a 1000 concerti, ancora non sono riuscito ad andare a un concerto di Vasco Rossi. Questa cosa mi rode, mi rode tanti.
1: Bisogna
0: concerti
1: correre ho fatto. Ripari, eh.
0: Eh sì, toccherà farlo. È ovvio che lavorare dipende anche dove stai, in che ruolo stai, che cosa fai, nel senso anche i Rammstein sono riuscito a godermeli, altri concerti me li sono visti anche sotto palco, perché comunque avendo un ruolo dirigenziale riuscivi a stare in alcuni punti, e se stai nei concerti, stai all'ingresso o stai da altre parti, quando mi siamo andati assieme, hai lavorato con me lì ai Pinguini Tattici Nucleari, ce lo siamo comunque riusciti più o meno a godere, no? È stato comunque carino. Bene, bentrovati cari amici, finalmente la seconda puntata con Simona al mio fianco, che precede poi la puntata, l'ultima puntata dedicata all'almanacco del giorno dopo.
1: Quanto mi piace con l'almanacco.
0: Quanto ti piace l'almanacco, quanto mi piace l'almanacco. Ma prima di iniziare facciamo così, partiamo quella seriamente, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel Stereo Roma 56, cari amici, adesso io voglio parlare, stamattina ho parlato di una cosa, ma... Allora, questa mattina ho parlato, ho accennato brevemente a una sottospecie di mondo dei complotti, no? E questo è carino, te lo voglio dire, ma perché è simpatico, perché ci hanno costruito giù un mondo infinito. Stiamo parlando di Findus, ho accennato prima nella punta.
1: Parlando di Findus.
0: Si dice, sembrerebbe, potesse essere, dicono, ma se per caso il capitano in realtà fosse un qualcuno che nel passato aveva rapito dei bambini, aveva rapito comunque delle persone e stessero cercando di mandare, o fosse una qualche società segreta, non si sa, eccetera, e stessero cercando di mandare un messaggio a tutti quanti con una richiesta di aiuto, perché Findus in inglese si dice find us, che significa find, staccato, us, trovateci.
1: Che paura!
0: Cioè, no, quindi c'è questa cosa che potrebbe... è bello commentare...
1: Beh, come ti ricordi come Peter Pan, il complotto di Peter
0: Esatto,
1: Pan?
0: Esatto, è quello, è più o meno quello.
1: Era Peter Pan il cattivo che rapiva i bambini, esatto. E Capitano Uncino era il buono che voleva liberare i bambini.
0: Esattamente, perché appunto era lui che li portava via in questa terra, promettendogli l'isola che non c'è. E invece è come Gargamella, che dicono sempre che è cattivo, in realtà Gargamella è il buono che cerca di liberare questi spiriti maligni del bosco e di catturarli.
1: Senti,
0: perché sono cattivi.
1: Scusa un attimo, ma come è nata questo pensiero di Find Us?
0: Hanno fatto una sorta di complotto in cui si chiedono se Capitan Findus appunto e in realtà non ci fosse dietro qualche cosa, proprio perché
1: Epstein,
0: se
1: pedofilo.
0: Ma Findus c'è molto prima di Epstein, cioè, quindi non è che ci può essere così, però se tu vai ad analizzare la parola Findus, quindi find,
1: us,
0: non so che ti è chiaro, stavo spiegando anche agli amici, lei una volta che è chiaro a lei, sti cazzi, che cazzo ce ne frega a noi, ma che cazzo ne frega di te, è chiaro a lei, che ce ne frega a noi.
1: Vabbè, ma se è chiaro a me, vuoi che non sia chiaro a tutti gli altri, scusa,
0: Sì,
1: che
0: vero.
1: Io sono sempre un po'.
0: No, ci mancherebbe tu quando mai. Bene, questo era l'argomento di cui abbiamo parlato nella puntata di stamattina in apertura. In realtà poi abbiamo parlato anche di alcuni fatti talmente strani che sembrano veramente difficili da pensare che siano veri, tipo il fatto che l'inventore di una chat per incontri, quindi una chat, sai, tipo Tinder, questo è un dating, esatto, una chat dating, sia stato tradito dalla moglie che ha conosciuto uno sulla sua stessa chat di dating. Cioè, credo che giro strano. Oppure, che ne so, il brevetto originale dell'idrante è stato
1: andato a fuoco.
0: Esatto, e si è perso, bruciato in un incendio. Perché vedo le cose assurde e strane. La pizza hawaiana, per esempio, che fa cagare, l'ho già detto oggi, non è hawaiana, ma è stata inventata in Canada. Vedo le fragole, non
1: perché
0: sono
1: perché la cosa non mi stupisce, scusate.
0: Esattamente.
1: Posti meravigliosi, è sublime il Canada, ma...
0: Le fragole non sono bacche. Tra un po' se mi vuoi buttare fuori dal posto.

0: mondo
1: scusa
0: lei spinge. Le fragole non sono bacche, ma le banane e gli avocado sì. Sapevi che la banana e l'avocado sono bacche?
1: Beh, anche la melanzana.
0: Ah, non lo sapevo, brava, vedi, anche la melanzana. E il proprietario della Segway, quello che ha inventato le bighe, quelle presente, quelle cose, quelle due tipo romane, elettriche, la biga romana.
1: Io conosco solo la biga una, quella romana.
0: Eh sì, però hanno fatto anche le bighe elettriche, quelle che alcune volte vedi, quelli che girano...
1: I nonnini?
0: No, quelle... La biga, questa qua.
1: Ah, certo.
0: Ecco, certo.
1: Cioè, quella a fare con un palo due ruote.
0: Esatto, la biga è quello che era la biga, solo che elettrica, è morto perché mentre provava la biga è cascato in un burrone.
1: Che non sapeva frenare.
0: Capito? Queste sono le cose. No, sono le cose abbastanza strane.
1: No, io non direi strane.
0: Di oggi. Bene, non diresti strane, va bene, basta. Bene, questo è quanto.
1: Addio. Allora, ma perché? Scusami. Ma ti pare, tu hai mai guidato la moto quando eri molto piccolo? Ma veramente hai mai guidato una moto?
0: No.
1: Allora, io sì. Io ho guidato una moto. Allora, la fai finita?
0: No, ok.
1: Non lo so perché... Allora, succede questo. Io avevo una piccola moto di quelle che andavano a batterie, di quelle elettriche. Tipo le barchine.
0: Caspita, sì, vai.
1: Mio padre mi comprò quella. Bravo. E la comprò a me, ne sono sicura, non a mio fratello.
0: Certo,
1: la comprò a me. Però poi a mio fratello, che passano solo 4 anni, regalò una vera moto da cross, piccola, con tanto di motori, una motina, ma all'epoca non sono come le moto che ci sono adesso, era una fare con dei pneumatici
0: grossi,
1: no, piccoli così, piccoli,
0: le mini moto,
1: ciccioni proprio. E mio fratello ci salì sopra e l'emozione, sai, l'agitazione,
0: sì,
1: la velocità, invece di frenare è accelerato ed è finito contro una scala, i pioli di una scala.
0: Ed è quello,
1: eccetera,
0: che ahimè è successo
1: a questo tipo, no? Non
0: no,
1: può essere successo,
0: sì,
1: a lui.
0: Sì, questo no, in maniera più grave ad Avellino, l'altro bambino, quando è qualche giorno fa che è morto, il bambino che stava in strada sulla minimoto e il papà, col papà dietro in macchina, il bambino è arrivato all'altra macchina, l'ha investito, l'ha buttato fuori strada. 10 anni di bambino che è morto sulla minimoto.
1: Ecco, mio padre invece ci faceva
0: girare il cortile.
1: E quello girava
0: nel cortile, sì. Ma... la pericolosità, io la paura che ho sempre avuto della Vespa era il cambiare le marce. Cioè,
1: okay,
0: nel senso che perché avevo sempre paura che si impennasse.
1: Vabbè, ma è la cosa,
0: perché
1: mi...
0: se tu sbagliavi si impennava la Vespa, o si impennava se tu cambiavi la marcia,
1: se
0: mollavi,
1: scusami, se io non ho mai, cioè ho guidato anche la Vespa con le marce, no, quella così. Però è uno sempre 1 2 3 4, o forse 1 2 3, se non mi ricordo, se
0: no, sì, boh, forse fra quelle le vecchie forse 3 marce, e poi dopo magari sono andate a 4 marce,
1: comunque sia,
0: però sì, era la prima giù e poi stac.
1: Beh, come con le moto normali, giusto?
0: Sì, esatto, però era uno, era l'uso della mia mente che era faceva premi, fai troppe cose,
1: perché adesso lo fai ma con la mano, una fai un gesto solo, il resto lo fa il piede, non è la mano che fa tutto.
0: Esatto, ma se tu adesso mi chiedi cosa fa la tua mano, se tu adesso mi chiedessi,
1: infatti la tua mano prima che ti apri,
0: esatto, se tu mi chiedessi adesso con quale, dov'è la frizione, non ti so dire dov'è la frizione della moto.
1: Davvero?
0: Se mi chiedi adesso di spiegarti tecnicamente dov'è la frizione della moto,
1: è a sinistra.
0: Cioè vado in moto da 1000 anni, ma per me è talmente automatico che non penso più a quello che faccio.
1: Ti metto l'accetto?
0: Credo.
1: Ma ce l'hai l'accetto a destra?
0: Ce l'ho l'accetto a destra, avevo l'orecchino a sinistra che mi indicava qual era
1: la rotta.
0: Qual era la sinistra. No, allora di cosa volevo parlare con te? Di una cosa carinissima che abbiamo visto ieri sera. Ieri sera abbiamo visto, proprio perché ogni tanto ci sta, abbiamo visto un film. Che cosa vuoi?
1: Di la verità. Dai a Cesare quel che dice.
0: No, no, non ti prendere meriti che non sono tuoi. Tu eri già partito con le non ti prendere nessuno, perché la stavamo dopo 4 ore e mezza che cambiavamo canale e tu giravi guardando
2: K-pop, K-pop, Corea, Corea, Corea, Corea, Svezia, Corea, Corea. Allora, è la partita che voleva vedere un film.
1: Allora, noi abbiamo due, come si chiamano? Due account. Il mio sopra c'è una coniglietta, il suo c'è un conigliotto. E quindi si dividono così i nostri account. Se andate sul suo...

0: account, guerra, morte, sparatorie, guerra, guerra, politica, guerra, tutte queste cose, spara, spara, ammazza, ammazza. Io invece ho qualche cartone animato, qualche, tutti coreani, perché ne ho visti due, che anche a te sono piaciuti, ormai mi appaiono solo drama coreani.
1: No, allora, quando vedi quelli lì che hanno un'indole, una base americana, comunque, allora sono anche belli e interessanti. Quando poi sono quelli tipicamente coreani, che hanno gli stessi attori, che fanno le stesse facce, tutte le stesse cose, e non è che sono tanto carini, però c'è sempre una base di bullismo. C'è sempre la base di qualcuno di cattivo che ti fa venire.
0: Sentivano sempre darti un insegnamento.
1: Sì, ho capito, ma non è che posso vedermi tutte le serie TV con il bullismo.
0: Detto questo, ieri sera ho detto, gli ho fatto vedere un film che avevo già visto.
1: Non me l'hai fatto vedere. Cosa mi hai fatto vedere? Avevi già visto Gioia Mia, ma l'hai fatto vedere tu. L'hai già visto tu?
0: No. Io quando l'ho visto che tu eri via, eri a Capri a fare il ricco, io ho visto questo film e ho detto, ma secondo me gli ricorda la sua infanzia, voglio aspettare a vederlo perché la voglio vedere con lui. E infatti
1: ieri sera sei partita con cosa è la morte ti fa bene, cioè non so, un film sulla morte, il danese. È un film svedese o
0: sì,
1: norvegese,
0: con i colori della morte, rosso.
1: Tipo, sai, 50 sfumature di grigio, di rosso e di nero, erotico, eccetera, eccetera. Lei lo guarda con la morte, dove, capito, erano due donne morte nello stesso modo e un procuratore che doveva.
0: In 15 anni
1: e poi sono
0: differenza.
1: Io quello che guarda e spara, spara, ammazza,
0: però,
1: ammazza.
0: Però,
1: io guardo,
0: però, dai, diciamo
1: assurde.
0: Questa cosa del film.
1: Esatto, era un film bellissimo, ve lo raccontiamo dopo Snoop Dogg e Chaka Khan.
2: The queen is here. Chaka Khan is in the house, y'all.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Sono al The Beehive Event Space in LA, a Los Angeles, Snoop Dogg, Chaka Khan, grande artista, l'abbiamo ascoltata anche ieri, e ovviamente con Snoop Dogg sicuramente lui quando faceva musica si è ispirato anche alle sue canzoni, molte delle tracce dei rapper,
2: anche, eh?
0: Sì, dei rapper hanno preso i sample dei canzoni di Chaka Khan, Whitney Houston ovviamente anche lei cantante soul, e funky, senza dubbio ne ha preso spunto. Allora, tornando a quello che stavamo dicendo prima, giriamo canali, lei l'aveva già visto,
2: l'aveva già visto prima, individuato.
0: Ha trovato questo film che si chiama
2: Gioia mia
0: è un'espressione tipica siciliana per chiamare una persona cara, un nipote, un fratello, una sorella, un'amorosa, perché già la moglie o figli sono vita mia, cioè, però gioia mia è proprio un affettuoso. La nonna ti chiama gioia mia, ecco, questo è inteso. La trama del film era molto semplice: un bambino che viveva al nord con la mamma, che è nata col papà e la mamma, cioè il papà era nato al sud, la mamma era del nord, il bambino è cresciuto, è nato al nord con la babysitter e viene mandato un mese in vacanza dalla nonna,
2: dalla zia,
0: dalla zia,
2: perché la babysitter si sposa, quindi mamma e papà devono lavorare, dicono perché costringerlo a casa, che nessuno può badare, allora mandiamo in Sicilia a casa di zia, che è la sorella del nonno di questo bambino.
0: Esatto, praticamente il nonno aveva una sorella che era molto amica della nonna. La nonna è morta di parto, quando è morta la nonna di parto lei si è presa cura del figlio, dell'unico figlio rimasto in questo caso, che era il papà del bambino, che poi si è trasferito appunto.
2: Però la cosa carina è che vivono in questo palazzo, ovviamente storico, meraviglioso, in una non precisata città, perché non lo dicono.
0: Allora, parlano anche nel trailer, viene mandato a Palermo, viene scritto anche perché viene, però ovviamente è la classica zona palermitana, antica, storica, bella, e dei quartieri vicino al mare, quindi ipoteticamente si può parlare della zona magari di Mondello, quella di qualche zona lì limitrofa, però comunque vuole rappresentare una città del sud con quelle vecchie case bellissime,
2: molto
0: delle
2: signorili,
0: nostre molto signorine, che sono a Napoli.
2: La cosa molto bella è che tutti ci sono, a parte solo nonne, i nonni non pervenuti, quindi noi abbiamo pensato stamattina fossero tutte vedove.
0: Sì, ma no, ti immagini un film con i nonni siciliani di quegli anni, che due marmoni, cioè i nonni siciliani non è che puoi dire.
2: Mentre c'erano solamente queste nonne meravigliose, tutte con il ventaglio.
0: Che bravo. E con questo andiamo a chiudere, questo rappresenta l'età di...
2: No, e quindi quando hai tanti nipoti, ma anche mia nonna, per esempio, non ci chiamava gioia mia, ma ci chiamava Nani. Nani, vieni qui, Eravamo tutti nani, che è questo vezzeggiativo tenerissimo, perché le nonne non si ricordano i nomi dei nipoti.
0: I nomi di tutti quanti.
2: Noi ci andava ancora bene, perché mia nonna aveva 5 nipoti e basta.
0: Esatto, bene, noi chiudiamo, ci vediamo tra poco con l'almanacco per continuare la puntata. Grazie cari amici, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
2: Sigla.

0: Ma la domanda è, cioè, mille posti che poteva fare, sembra che l'abbia fatto in pianura padana, dalle, che ne so, zona Cremona Po, cioè sembrava il Po. Cari amici, Cristiano Malgioglio, proprio perché mi voglio ricollegare a quello che, di cui stavamo parlando prima, delle sciure che col ventaglio, esatto.
1: Mi sono innamorata, sì, ma di tuo marito.
0: Ma che
1: è una canzone di Malgioglio.
0: Io mi sono innamorata, ma di tuo marito. Era così la canzone,
1: era, vabbè, io non è
0: il ritmo della canzoncina di
1: non
0: Cristiano,
1: non è che sia molto intonata,
0: esatto, però dicevo, che caso, è fatto con l'intelligenza artificiale, ma porco cane, ma fallo in un posto, sembrava, ti giuro, vedevo le, sentivo le zanzare addosso vedendo
1: lui,
0: quel posto,
1: e lui è coperto da cima a piedi,
0: sì, da cima, ah, sì,
1: quanti,
0: sì,
1: fino al collo.
0: Anch'io vorrei avere il fisico di quel modello fatto,
1: ma pensavo con... anch'io avere il fisico di Malgioglio,
0: ma che c'è, ma no,
1: è proprio una bellissima zia lui.
0: Sì, sì, sì, proprio perché siccome prima abbiamo interrotto un po' velocemente quello che era il discorso che stavamo facendo, quindi del film Gioia Mia, che vi consiglio di guardare, perché Gioia Mia è un momento di ricordo di cose passate,
1: e di crescita,
0: di momenti di passati, quindi tornate bambini un attimino.
1: Ma
0: realmente
1: la zia, che ha più di 70 anni, parliamo di 75 anni, e parliamo di un bambino di 9-10 anni, insomma, questo scambio generazionale dove la nonna conosce il cellulare ma gli fa imparare a non usare il cellulare ma a giocare con i ragazzini sotto casa, cosa che si faceva anche quando eravamo,
0: certo,
1: bambini noi,
0: certo,
1: questa cosa
0: sempre,
1: è
0: c'erano
1: molto
0: sempre
1: bella.
0: Il gioco del bambino che ti dice tu sì, tu no, tu vai in porta, tu sei scarso, c'è, cioè, sempre quello, sì, che

0: Già vedo quello, l'arancina,
1: Arancino.
0: era già ti indicava la zona, quindi era più sul palermitano, visto che l'ha detto. E quindi era un momento, un film dedicato all'amore tra il passato e il vivere, visto che sta andando tanto di moda, no? Ritorno al mio paese, quello era il concetto, no?
1: Sì, il concetto è anche molto bello di insegnare a un bambino le cose veramente importanti, questi creare i ricordi, perché cosa fanno i bravi nonni quando hanno i nipoti? N giocare è fondamentale, perché dici non giocavo con i miei figli, gioco con i miei nipoti perché? Perché non ho il senso di responsabilità di doverli, tra virgolette, educare, ma in realtà li state educando forse molto di più voi, cari nonni, che nemmeno i genitori. I ricordi che voi state instaurando, neanche accorgendovene, ai vostri nipoti, rimarranno con noi per sempre. Mauro spesso e volentieri mi parla dei ricordi della sua nonna.
0: Però vedi, per esempio, tu hai vissuto molto di più tua nonna, cioè io, mia nonna, io non l'ho vissuta, cioè ho dei ricordi, ma perché veniamo qua in vacanza, ma io, vivendo lontano, io ero il bambino del nord,
1: Sì.
0: cioè nel senso che la cosa che a me ha fatto effetto, mentre magari tu l'hai vissuto come il ricordo della tua nonna e viveva con te, cioè tu la nonna
1: No,
0: ce l'avevi,
1: no,
0: l'ha
1: allora
0: attaccata.
1: attenzione, attenzione. Mia nonna materna ha vissuto con noi a casa nostra finché io ero comunque molto piccola, 7 anni, quindi cosa vuoi che ricordo poco, ma non so per quale motivo io riesco a ricordare perfettamente. Mia mamma mi ha detto che avevo avuto 2 anni, neanche tre, che per farmi mangiare nonna mi prendeva la tazza con il cibo e mi portava dove c'era una roccia o comunque un muretto. Sotto passava un
0: E
1: fiumiciattolo,
0: dice non mangi, ti butto.
1: no, mi imboccava mentre mi raccontava qualche storia e vedevamo ancora quelle rare macchine comunque passare. E io ho quel ricordo, e il
0: Bello,
1: ricordo di
0: bello.
1: mia nonna che mi metteva sul tavolo e mi metteva. Mia nonna lo chiamava il picio pacio, che è il fardo, il blush, quello che è, perché diceva che ero troppo pallida e non voleva che la gente si preoccupasse del fatto che io fossi troppo pallida, quindi uguale malata. Allora nonna mi metteva le guancine
0: Giusto, perché
1: finte.
0: sei troppo amata. Bene, allora partiamo con la puntata, questo momento dedicato all'almanacco, ma prima, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, anzi applausi scroscianti per lei dal cielo, tutto quanto, brava, brava Simona. Ma adesso è il momento di... perché il momento arriva perché
1: prima
0: sì,
1: o poi lo chiamiamo, prima o poi l'abbiamo chiamato,
0: prima o poi l'abbiamo sempre chiamato e lo dovevamo mettere, credo.
1: Ma non tutta.
0: Non tutta, non tutta. Ci ritroviamo alle soglie del fine settimana con... Passo lento
2: ma violento, e ne passa lo sgomento.
0: Con il nostro passo lento
2: ma violento, e ne passa lo sgomento.
0: Esatto.
2: Passo lento ma violento.
0: Io l'ascolterei tutta.
1: Anch'io. Ma senti che roba.
0: Ma senti che lavoro,
1: senti che roba.
0: Hai detto che lavoro,
1: senti,
0: sei
1: che
0: il
1: roba.
0: Topolino, sei il topolino di Pomareggio, sei. La mia topolino di Pomareggio. Allora, buonasera, cioè, buongiorno, buon pomeriggio, quello che sia. Ci ritroviamo alle soglie del fine settimana per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco. Un cammino... Un cammino calmo tra le memorie del passato, bellissima, bellissima, assolutamente. E domani sarà venerdì 26 giugno 2026, cari amici, ci avviciniamo sempre di più al fine settimana e ci sarà, non è che non può esserci un fine settimana. Bene, torniamo adesso all'istituzionalità. Bene, grazie regia. Dopo il momento più tamarro ci sta bene. La Chiesa ricorda San Vigilio, vescovo e martire, patrono di Trento, e San Pelagio.

0: Pelagio, io mi ricordo Pelagio,
1: Pelante.
0: Pelagio, no, c'era il Museo dell'Aria, alla città di Pelagio, se non sbaglio, sì. Il sole sorgerà alle 5:26 e tramonterà alle 20:57, o è sorto e tramontato in base a quando ci state guardando. La calda brezza estiva, ma che stai a
1: Ma quale
0: dire? Ma
1: brezza?
0: quale brezza? Ci siamo squagliati. Siamo squagliati. Ci accompagna verso il
1: Madonna,
0: riposo del weekend.
1: devo scrivere a Christian De Sica a proposito.
0: Brava, esatto. Invitandoci a rallentare il passo per forza, se non muori, perché lì sì che è un passo lento ma violento, e a godere le lunghe luci della sera. Il 26 giugno ci racconta di grandi alleanze internazionali, di conquiste scientifiche epocali e del talento immortale della letteratura italiana. Nel 1945 a San Francisco, a Frisco, 50 nazioni firmavano lo statuto. Al Frisco, esatto, al
1: Sì.
0: Frisco. Al Frisco. 50 nazioni firmarono lo Statuto delle Nazioni Unite, dando ufficialmente via all'ONU, uno con l'obiettivo di preservare la pace del mondo. Poi arriva Trump e manda a fanculo tutto. E, molti anni più tardi, nel 2000, gli scienziati del progetto Genoma Umano annunciavano con orgoglio il completamento della prima mappatura del DNA dell'uomo. Pensa un po'. Infine, nel 1967 si spegneva a Firenze Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, scrittore ed educatore straordinario che con la sua lettera a una professoressa ha rivoluzionato il concetto di scuola e inclusione sociale. Pagine dense di cooperazione, ricerca e impegno civile.
1: Grazie Don Milani.
0: Passiamo la linea adesso alla rubrica.
1: Natura e orto.
0: Bene.
1: Il venerdì è tradizionalmente governato dalla dolce e rigenerante influenza di Venere, il pianeta che esalta il benessere, l'equilibrio dei sensi e l'armonia della Terra. In questo fine giugno i nostri orti ci offrono un alleato prezioso e dissetante, il cetriolo.
0: Eccolo là. Eccolo là.
1: Composto per oltre il 95% d'acqua biologica. Il
0: Ecco, ok.
1: cetriolo è leggerissimo, depurativo e ricchissimo di sali minerali come il potassio. Un piccolo
0: Pota,
1: segreto
0: sì.
1: di benessere natura per la sera. Dovete prendere due fettine di cetriolo fresco, appoggiarle sui vostri occhietti carucci stanchi 10 minuti. In questo modo avviene la decongestione dei tessuti, perché i tessuti qui vicino all'occhio sono tessuti molto sottili e morbidi, riducendo i segni dell'affaticamento della settimana, dando
0: Bene,
1: a uno
0: adesso
1: sguardo
0: stasera,
1: luminoso e
0: già capito
1: fresco.
0: che stasera
1: Vado a prendere il
0: me la
1: cetriolo.
0: troverò col cetriolo in faccia. Ti regalo Fabi Fibra e Fra Quintale dopo Angelina Mango.

0: E visto che cambio, che cambio, che cambio di stile, cambio di look, cambio musicale, Angelina Mango.
1: Mi piace molto.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: Ho visto una sua intervista dove lei diceva: non voglio più sovrastrutture, non voglio più marchi addosso, non voglio vestire come voglio. Amore, io ti capisco perché sembravi un sofà.
0: Hai ragione, sì, sì.
1: Bentornati in studio, cari
0: amici.
1: Bentornati
0: in studio nell'almanacco del, esatto, del giorno. Bene, ora sempre la rubrica.
1: La cucina del giorno.
0: Bene, prego.
1: Dal momento in cui noi sappiamo che l'almanacco ci consiglia un frutto o un ortaggio, noi nella cucina del giorno dell'almanacco poi decidiamo di cucinare qualcosa, e spesso a casa io lo faccio e lo stupisco con effetti speciali.
0: Mamma mia!
1: Allora, possiamo preparare in effettivamente con questo super cetriolo una... ogni volta ride.
0: No, perché ogni volta che sento
1: si sente male.
0: Un super cetriolo, già il cetriolo mi spaventa, il super cetriolo, ma no, che deve essere,
1: facciamo un bel gazpacho, un bel gazpacho,
0: sì,
1: di gazpacho, cetriolo,
0: gazpacho
1: di cetriolo. Allora prendete cetriolo, lo yogurt greco, fogliolini di menta fresca, fate così,
0: com'è lo yogurt?
1: È greco.
0: Bla.
1: Frullate insieme il cetriolo e lo yogurt greco,
0: com'è lo yogurt?
1: Al naturale. Fate quello che no, magro, grasso, fate quello che ne avete voglia, prendete quello che volete. Io più corposo è, più mi piace. Un piccolo picchio d'aglio, togliete l'anima e frullate tutto. Privato dell'anima, in questo modo è più digeribile. Un filo d'olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. In questo modo avrete una crema gazpacho buonissima. Servitelo con delle foglioline di menta. Se volete, fate anche tostare dei pezzettini di pane, non la fettona, la bruschetta. Fate come vi pare, però. Un pezzettino di pane, oppure anche dei tocchettini di pane, che a me piace molto farlo anche fritto.
0: Molto, molto.
1: E in questo caso potete mangiare qualcosa di squisitissimo e decisamente molto fresco. Mi sa che te lo faccio.
0: Beh, ecco, giusto, ma sì, fammelo, perché no mai. Bene, allora, cari amici, l'eredità di Don Lorenzo Milani, passiamo ovviamente adesso alla parte dell'intervista, l'eredità di Don Lorenzo Milani ci riporta alla firma dello statuto dell'ONU e ci costringono a riflettere su una cosa. Riflettiamo.
1: Così, ma non so ancora di che cosa devo riflettere.
0: Ah, è vero, sul valore del dialogo e dell'inclusione, ok? Spesso nella fretta...
1: Riflettiamo comunque a caso, ma sempre vieni a riflettere. Che vi frega a voi?
0: Spesso nella fretta delle nostre routine, e nell'isolamento degli schermi digitali, dimentichiamo l'importanza di costruire ponti verso gli altri.
1: Dai!
0: Avanti, domani mentre vi preparate il cetriolo,
1: dai,
0: vi preparate a vivere il fine settimana, provate a fare un gesto, un piccolo esercizio di ascolto profondo, ascoltami, dedicate del tempo sincero a una conversazione, come nel film, cioè quanto si sta bene mettere sopra l'armadio il telefono e parlare con qualcuno a cui vuoi bene.
1: Teniamo anche la televisione spenta.
0: Dimmi,
1: allora.
0: Teniamo anche la televisione spenta, giochiamo, insegnami a giocare a carte, giochiamo a dama, giochiamo a qualsiasi cosa, passiamo del tempo assieme, non sprecate il tempo perché poi morite e ciao, è finita. Come dice un vecchio bagnino ogni volta, e poi muori così.
1: Anche senza andare da un bagnino a mia madre.
0: Esatto, è vero. Quindi dedicate del tempo a chi vi sta di fronte, senza giudicare, senza rispondere per forza. Coltivate la comprensione reciproca nei piccoli gesti, è la via più sicura per allontanare lo stress e ritrovare la pace interiore. Siamo giunti, cari amici, alla conclusione. Adesso vuoi dire qualche cosa, che mi stai guardando quella faccia in inquisizione?
1: No, ti sorrido.
0: Ah, ok, mi sorridi, sei felice?
1: Siamo giunti al cetriolo.
0: Esatto, al cetriolo. Vi lascio stasera, corposo anche, vi lascio stasera con il celebre e luminoso pensiero di Don Lorenzo Milani, che riassume il senso profondo della cura verso il prossimo. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Basta, bellissima questa cosa. Ho imparato che sortirne tutti assieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Cerchiamo di camminare assieme la giornata di domani. Grazie di cuore per la vostra splendida presenza.
1: No. Brunello Robertet
0: è oggi.
1: Fa molto caldo.
0: Una poesia. Mi chiamo Brunello Robertet.
1: Quello, Buzzanti.
0: Salutiamo Guzzanti, Gianni Brunel, Robert Ed e Ragnar. Quello è un bellissimo fenomeno. No, cari amici, grazie, ci vediamo domani, ovviamente.
1: Domani.
0: Solito appuntamento. Con noi seguite Gosvip di Simona Monaco. Applausi scroscianti dal cielo per lei, da Mauro Caputi e tutto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record, per la 7ª edizione dei nostri

0: Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la settima edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli e affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa settima edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla settima edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci, Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica e sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
6: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
7: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente alla 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
8: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
0: Torniamo in Campania, nel rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
9: Nel rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto nei viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idee in Azione insieme all'associazione Serendipiti e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1500 metri quadrati quadrati di spazi verdi sono state restituite al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutto un re di esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
0: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
10: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025 e completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad anello del Gargano,

0: maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle Ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aero Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
2: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Aero Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni il Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno

0: capitato a Palazzo della Corgna, è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutti tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
1: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperfici che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo, un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor Ministro Abodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento, un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti, tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie, ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
2: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate, la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale, perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ci siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi vegan alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80

0: 70 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato negli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai, diciamo, quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla, e soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale, e mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale, andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta, ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani. L'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capo Verde che continuano il loro straordinario mondiale. Il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capo Verde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo. Spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita, con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunti, eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine? Secondo te?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso,

0: alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro. Non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente e soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente, anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano, sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire ah beh, servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà a dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
0: Beh, però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo, secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no. A me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani

0: italiani.
1: Okay.
0: Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé. Quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro. Cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via. Quindi, ma perché no? Cioè, perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi. Cioè, non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire, ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto. Non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante. Già. Agonizzante. E poi, per me, arriva al punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde. Cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale. Mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio, vedo il cooling break come una buona idea ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire...
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare... Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Ci pensi è un controsenso,
1: certo,
0: no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, è tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, per il mondiale,
0: sì.
1: E non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa...
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè,

0: è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, era già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire, neanche per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che
0: e questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi. Sì. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato, cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è meglio.

0: Sì. E quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto.

0: soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Yıldız. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
1: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
0: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
1: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per la, per il ragazzo che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve, cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale, spero che sia uno dei due attaccanti. Nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto. Anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno è dei due Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
0: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
1: ma è chiaro,
0: la Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo e cerchiamo di capire soprattutto se le cestine arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei passi.
0: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
0: si avvia al secondo scudetto di fila.
1: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni, eh?
0: Sì,
1: a livello anche di aggiustamento.

0: acquistamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, i De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions, e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no,
0: perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan. Si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato. Era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia. Tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan.
1: Esatto.
0: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta,
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, però è un rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà. Cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
1: Già.
0: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente. E quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato: grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa: Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, la gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a 2 figure interne. Henrik Anstab, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis: nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP: Marc Marquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua 3ª vittoria stagionale e la 2ª consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi

0: 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del 5° trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Marquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservante, senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1 agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte, quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome Cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli, quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari, che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Amstad tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire A, non facciamo spese e investimenti su direttori, B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali, e ci facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice, ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragni, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik, che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato. E quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se il Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso. Perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora, che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti, si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, di un massimo rispetto, chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi, l'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale e Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, è quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto sono la Juve e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa? Che la Juve, anche se, ripeto, mi avete scritto, non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato, quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, cardinale male male, il disgelo pronto, Campos siamo la Juve, e poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia, a non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre, prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza, dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita la squadra.

0: competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis si possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e di...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
0: Nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non ci sia una società forte è normale che le voci di corridoi a destra, di voci di corridoi a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
8: Da ex attaccante invece, che idea si è fatto a proposito della vicenda Vlahovic?
0: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità. Gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita. Chi ce l'ha si li tiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano Vlahovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
8: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
8: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che diciamo quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini, perché torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
8: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo sicuramente è importante per la Roma.
8: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini-D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori, e sicuramente in quel ruolo la Roma con le idee di Gasperini e del direttore sportivo possono trovare valido su.

0: sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, però secondo il mio punto di vista non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un buon giocatore, è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è veramente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
2: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: la italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera?
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre, non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, deve, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
6: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo?
2: Chi?
6: O Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
6: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore uomo su uomo, oggi
2: giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
6: Sì, ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse si insegna molto
2: Bremer
6: a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
2: Ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutto.

0: i movimenti e anche le cose di base che in questo momento mancano, e secondo me le possono segnare solamente gli ex calciatori.
1: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
2: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? Un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
3: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
2: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite, ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però anche perché mi è capitata la stessa cosa e non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross, perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora, e allora non andrebbe bene, insomma.
3: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà, o Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
2: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada, nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Ekman ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati, perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché diciamo, quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica. Certamente sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco, in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo. Dopodiché, se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale è poi andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci: Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomignano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomignano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento, che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante, e a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni, infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud delle isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
6: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
7: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati alla formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª, perché l'anno del Covid l'abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
8: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo,

0: Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'amica geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto Nei viali dell'amica geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono state restituite al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
1: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
2: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025 è completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
3: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione alla prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri,

0: elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
1: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Bodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche diciamo chi ha organizzato tutto questo momento, un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
2: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine in questo caso siciliano e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al

0: appunto, insomma, al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ci siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo, di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla regia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, negli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Perché devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle. Grande Anto. Ciao Debbie. Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Checchi e Deborah. Deborah,
1: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti,
1: le battutine?
0: Vabbè, io vado.
1: No, no.
0: Diciamo, questo...
1: Dai, stai qua.
0: Yuri!
1: Vai, ti vedo, là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi, Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Checchi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, intervistato da Antonio Rossi, in realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
1: non eri tu,
0: lasciami finire, c'era, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Planck e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con cosa c'è? Il Ciao Cream, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia, Loris sa tutto, Coppa Europa al Cornelo Scale, sulla pista, sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
1: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro.
1: 84, 23 dicembre. Signore che qua davanti non mi
0: nasconde il cognome.
1: E infatti, se guardate, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
0: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'è? Promoton, Erlacca?
1: No, loro erano già in A.
0: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
1: Loro, c'è duello con loro.
0: B,
1: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi,
1: battuti,
0: cosa
1: non c'ero proprio così, eh?
0: Ah, sì.
1: Con la schiuma, la barca, con il rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara... a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. E mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
0: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
1: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Il Naviglio, no, sempre a Milano.
0: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui tranquillia voleva andare.
1: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
0: E quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
1: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, Cusetta, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
0: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
1: Vedo man mano, perché non è che loro fa prima di me andarmi.
0: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
1: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
0: Ma l'hanno preso come una così, una botta di fortuna.
1: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le coppe del mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
0: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
1: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con
0: lì
1: un bronzo.
0: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super,
1: quindi,
0: G.
1: Sì, qua
0: c'era.
1: C'era
0: discesa, forse Müller. Chi è che c'era?
1: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
0: penso
1: dopo
0: che
1: poco,
0: sia il minimo adesso.
1: Dopo poco anche

0: mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: Beh, comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo.
1: Esatto.
0: Il mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Non so, con Pirmin?
0: Ma lì è che la moto là?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo, altri tempi, oggi forse, se lo fai, ciao.
1: Forse andiamo, oggi, è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di... No,
0: dai, Anto!
1: Allora, abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
0: Da Pirmin?
1: Sì, guardalo.
2: No. Ja, meine Werten, das erste Mal, dass ich Alberto so kennenlernen durfte, war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
0: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, das war, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: bene, das ist verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, ah, no problema, no problema. Io fare subito, no problema. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute, ich wünsche euch ein schönes.
0: Grazie, Pirmin. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, Giuro, è 30 anni che non lo vedevo.
1: Esatto, non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice... non lo diceva al microfono, diceva chissà...
0: Sì.
1: Water ma com'è stato avere...
0: di Water Valley.
1: Com'è stato?
0: Comunque,
1: Brigham,
0: cosa
1: come
0: devo
1: rivale?
0: Dire? Che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine che io divertenti le dico.
1: Sì.
0: Ma ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
1: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
0: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
1: Ma come è stato avere lui come avversario? Che poi l'anno dopo Kranz,
0: ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo con l'88 di Salba che le finali, vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Water Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Mark Girardelli poco dopo.
1: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo. Se vi aspetto tutti, perché se no
1: ce n'è.
0: Tutti,
1: Vi aspetto. E qual è il tuo vino preferito?
0: Dove finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua
1: no,
0: in Trentino.
1: Ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: no,
1: vuoi.
0: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con la festa.

0: per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai incominciato a bere?
0: No, 3.000 regalate.
1: La più vecchia,
0: regalate,
1: la più antica che hai?
0: Eh?
1: La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schiumen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che no, oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, Schiumen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
0: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio,
1: sei tolto, adesso...
0: salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
1: Sì.
0: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora, eh?
1: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
1: Se
0: mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriere.
0: Boris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Che mero, guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è
0: fra Calgary. Niente. Vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Infatti sei confermato.
0: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale,
1: ah, sì?
0: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Beh. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua. Non so, Yuri, vuoi condurre te, per favore? Che...
0: Però, ragazzi, adesso, perché ho vinto queste Olimpiadi?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto queste Olimpiadi?
0: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
1: che ti volevano...
0: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, no, questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ma io no, eh?
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Racconto. Questo è il gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, eh. A quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, grazie signore. Allora,

0: grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joseph Messner, e Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa, con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: Allora, cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1
0: uguale 2 ore.
1: 2 ore alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi i coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È di Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito a Cramontana. Quindi hai una, 11 anni, 12 anni fu...
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, vorrei... Ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto,
0: è il tuo... grande gust...
1: Ovviamente
0: a casa
1: i rivali sono molto
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zilini, che è qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa, e con Gustavo, andavamo lì da novembre perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche.
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui, quando c'entrava lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra fuori. E
1: com'era il rapporto con la sua famiglia? Mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornava a letto perché erano le 6, quindi tornavo un po' in branda. Anche questa foto
1: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se lo sai anche tu, prima della partenza è massacrante, l'adrenalina a 1000 ti saltava su, poi l'allenamento sentivo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Anche la,
1: tu hai sempre gareggiato con tanto...
0: in casa qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: Quello sicuro, sono andati in azione forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline, degli sport invernali, che già... qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte. Facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Alberbi, cioè questo è facile.
0: Oh, questo è facile.
1: Questo è facile.
0: Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il Super Gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se vedete,
1: re.
0: Grande. C'era una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvardi, numero 6. Cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, io, non so, dimmi, sei unico.
0: Sì. Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. Che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa, il mondo intero, regina e re, il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta, peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
9: Ciao Alberto, Marche. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marc ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
1: me la facevo. Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri, sembra... eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche, cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che...
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto è meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance, più no, le Olimpiadi,
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvard davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto. Alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva che... Però mi ha caricato e è andata, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi: Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la

0: Guardi come sei scemo. No, pensa a te, no, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
1: Bello,
0: no,
1: bello.
0: Dai, questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Arrivi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: C'avevi un fans club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, il TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo,
0: fuori.
1: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai vabbè, diritto di replica,
0: scusatela,
1: Cristina.
0: Scusatela, puoi anche dirlo. Dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, c'è, ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
2: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
2: Avrei detto, e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, da paura, paesi dell'est, il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, esatto. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66.
0: Due anni 68. Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie, io 5 medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, è vero! Grande!

0: È l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A Debora, 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Bormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
1: tantissima
0: generale.
1: Tantissima gente. Bello.
0: Ah, in quei 2 giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, ma di grande Robert, quello con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'è una parte, ma 60.000 in 2 giorni sono arrivati.
1: E' riuscito a portare veramente migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che... Bossi lì a... No, quando era veramente ero eccitato, proprio avevo il sorciso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima massa, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era, niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No.
1: Per Flavio,
0: sto guardando per quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quanta Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, queste l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara, pantaloni gialli, Bermuda gialli.
2: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Il regista anche.
1: Prendete nota. No, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi... arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare non le vincevi, ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma, è la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così.
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia. No,
1: no. Ad Atene 2004.
0: No, era. Vedi
1: tu
0: che
1: prima
0: no,
1: hai...
0: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho.
1: Sono passati 20 anni, però forse.
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo...
3: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vedo, lo sento.
3: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night party. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody. Have fun. Hope to see you on snow. Enjoy. Bye bye.
0: Grazie, com'era? Grazie.
4: Com'era Jure come avversario, come rivale?
0: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente dopo che ha vinto, quando mi sono ritirato nel 98, e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho nella classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
1: Il Gigante.
0: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande, grande avversario, e ci caricava, lo caricava molto in partenza. Sai come fate anche voi ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico. E ci sentiamo spesso.
1: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
0: Italiano,
1: straniero, o straniero? No, straniero.
0: A lui, lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, eh? Altri...
1: Italiano?
0: Ma italiano.
1: In tutta la tua carriera.
0: Cristian, che ci vediamo spesso. Mook, ci vediamo. Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti?
1: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Ma che amicizia?
1: Aspetta,
0: ecco, eccolo.
1: Qui è quando ho conosciuto Alberto, e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado in giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizi sono giù, andiamo in Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
5: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
0: No, Spagna, mezz'ora, dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua. Che abbiamo ubriacato
1: io volevo dirvi che...
0: il direttore del villaggio,
1: no, aspetta, ritornando...
0: col golf car.
1: Bravo, bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi...
1: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
0: car. Al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vero? Perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
1: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
1: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada, alla prossima, perché
5: Alberto,
1: non si può dire nulla. Eh?
5: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
1: Aspetta,
0: ci ha trovato indietro, non Sierra Nevada.
1: No, aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix. Gli passavi tu qualche informazione?
0: No, no.
1: Ti piaceva innanzitutto?
0: Ni.
1: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
0: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche, eh?
1: No, ma anche con... la bimba, diceva, c'è alcune,
0: sì,
1: tue espressioni,
0: vabbè,
1: che...
0: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. questo sera ne vada, la racconta Loris, il viaggio.
1: Mi piace.
0: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000+ chilometri, andare. E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.

0: del fieno così che era scoperto sotto, ho dormito lì, così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro grandissimo. Alberto, allì, allì.
1: Pensa che qui si sceglievano, sì, nel allora, alle gare di discipline veloci, discesa super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi Debbie? E qui per il gigante le nostre gare era, sì, sempre freddo, no scusa un attimo, mi sto sbagliando, ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nelle discese super gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere l'oro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali. L'ha rimandata l'anno dopo, meno male.
2: No, mi ricordo. Ultima, c'è Kranz Muntala per finire, insomma, siamo partiti
1: gigante,
2: da Kranz.
1: Va bene,
2: no, questa è un'altra foto.
1: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kranz Muntala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
2: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
1: 31.
2: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cosa hai arrivato terzo?
1: Sempre dopo la...
2: Vero?
1: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando, dopo 2-3 anni.
2: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
1: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco e ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
2: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
1: Sì.
2: Come te lo ricordi questo giorno?
1: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho dato, regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era, 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda marcia vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, scherzo. e vedi qua Buras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Christian Young, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50+1, se vi ricordate, Loris.
2: Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
1: Abbiamo vinto, ho vinto
2: lui mi ha dato anche la risposta.
1: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa.

0: la discesa è su pre G. Io va bene, anche gigante, avete visto Schifrin, tante Federica Lova in gigante adesso, oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva paura della discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi Super G, ho capitato quel 13,
1: mano, giusto?
0: Dal disert alla clavicola,
1: clavicola,
0: a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo 50
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'. Guarda,
0: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3.
1: 15 tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta. Come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamola a settembre-ottobre, se bisogna. No, aprile. Andiamo aprile, dai, non vedo, dopo lo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura. Mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, no, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie.
0: Rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti. Firma.
0: Grande. Grande, Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è cioè, quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima, io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta. Perché no? Perché ho le mie idee, la penso quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi, quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza, sulle cose invece un pochino più frivoli essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di, ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, devo essere di parte, devo essere una persona seria, eh? Non mi accusate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56, invece, so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì.
reduce da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo. Mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche.

Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario ma eri anche profondamente umano, non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri, e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente, perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa, addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo. Non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile. Sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili. L'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma, ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare, quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta non sia una persona politicamente corretta, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, era un pochino sì, dai, un pochino sì, però a Francesco non gli va di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Questo parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele, io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti, che dite?

Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice, lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorci. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet. Io non ce la posso fare perché rovinerei questo momento magico che ho, magico proprio, che ho voluto creare, ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo, quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarli in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati, la sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda, è di Pier Francesco Favino. Per favore andatela a cercatela, perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente, per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio. La domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po'. È una persona che... Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi la mano, chi di noi non ha... Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa. Una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io
Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora. Era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo, quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco, bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando, intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre, ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera. Ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite? Dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma.
E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno.

neanche la compagna attuale, nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip e spiccio di questa cosa. Non ci interessa più rivangare queste cose. Ma le barzellette su Totti, che io non ricordo più... in verità in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri, e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona, e per certi versi è anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti, a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si acciava in caso, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo, e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto, o non so spiegarvi, forse perché, ve lo dico io, ho questa, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, era santo, e quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. E ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose, nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero, che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché, perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Insomma, mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica.

Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con sua maestà Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'agenzia internazionale

0: internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate, con punte di 38-40 gradi al centro nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nel corso dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate. Forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino a inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche caldo. Poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio, proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature a 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri di libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi, proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minime di martedì giovedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana, guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, e raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Buonasera a tutti. Zabal, mi fa venire in mente una considerazione che mi fece qualche tempo fa Maurizio Sarri, e mi disse: se potessi io prenderei un attaccante così, un attaccante moderno, un attaccante europeo, un attaccante intelligente, un attaccante che sa leggere le situazioni. Prima nel primo gol ha fatto due gol e un assist nel primo tempo, poi io sinceramente le partite quando prendono questa piega è meglio andare a fare qualcos'altro. Se non posso andare a fare un giro fuori e prendere un po' d'aria, faccio qualcos'altro. Il secondo tempo, poi la partita era già finita, ma nel primo tempo ha dato dimostrazione della sua classe. Dico questo perché per la Lazio sarebbe stato impossibile prenderlo, non c'erano le condizioni. Con la Real Sociedad lui lì è una bandiera, è un idolo, ma a fare sempre gli stessi nomi, alcuni, e non ne voglio fare adesso, alcuni che costano una tombola o che hanno la stessa età e non sono pronti, io non capisco per quale motivo non si punti su attaccanti così bravi, così panoramici, così forti tatticamente, tecnicamente, che sanno leggere. Il filtrante per il primo gol di Lamine Yamal, che ha tagliato tutta l'area, però la taglia come burro, è un qualcosa di spettacolare. Indipendentemente da questo, due cose da chiarire prima di entrare nel vivo. Il Milan sta per definire l'organigramma, in linea di massima cambierà poco, perché Cardinale, dopo tutti i giri e i due di picche che ha preso in faccia, la sua idea dovrebbe essere quella di un gruppo di lavoro con Cardinale principale referente o riferimento di Amorim sugli acquisti. Quindi pensate quale possa essere la situazione: tu lo cerchi, non lo prendi, ne cerchi un altro, non gli dai una risposta, non gli dai carta bianca, ne cerchi altri due, hanno la clausola e alla fine decidi di fare della serie, nuova serie, tutti in famiglia. Per quanto riguarda Jones, le notizie di oggi rispetto a quello che abbiamo raccontato secondo me sono ininfluenti, perché non ha un senso parlare di un'offerta di 25 milioni quando l'Inter sa la base minima che serve per convincere il Liverpool, e quindi ci saranno tempi e modi, dal mio punto di vista, per andare fino in fondo a questa situazione. Palestra, sono i giorni che porteranno, le ore che porteranno all'ultimo faccia a faccia tra Inter e Atalanta per andare a chiudere questa operazione. Credo che la giornata di giovedì, come ho raccontato tante volte, per quello che vi ho descritto anche nel video sulla sorpresa di questo faccia a faccia, la proposta di 45 milioni sia stata quella decisiva. I 5 milioni di bonus sono bonus semplici, e gli altri possono essere bonus difficili, ma attenzione, perché ci potrebbe essere una percentuale da futura vendita che fa trovare e permette di trovare e di raggiungere la quadratura del cerchio. Quindi prove del Palestra, mi aspetto giorni per andare a mettere nero su bianco. Vi racconto da fine maggio che l'Atalanta, indipendentemente da Palestra, vuole prendere un terzino e l'ha individuato in Savona. Sarà la settimana anche di Gaetano, non vedo tutta questa distanza al momento tra Atalanta e Cagliari, non ho notizie che la richiesta sia di 18-20 milioni, è un po' un gioco delle parti, ci potrebbe essere una contropartita, vedo un pacchetto da circa 14-15 milioni bonus compresi. L'Atalanta deve cominciare a muoversi per quanto riguarda gli uomini a centrocampo da assegnare, affidare a Sarri, anche perché il reparto che necessita di maggiori e migliori, spera anche l'Atalanta, interventi. Ci sarà una rivoluzione, anche perché Ederson va via e sapete bene quella che è la situazione impostata. Attenzione a Gudmundsson, perché Gudmundsson non è incedibile, e come ho raccontato anche ai miei amici di Passione Fiorentina qualche giorno fa che avevano già portato

Questa storia di Gudmundsson nell'Atalanta è una soluzione per Sarri, che lo stima da mezzala, ma dopo che l'Atalanta avrà preso una decisione definitiva su Samardzic, perché Samardzic e Gudmundsson hanno più o meno delle caratteristiche che si assomigliano, quindi bisogna capire, ma è un nome che noi teniamo assolutamente nella lista. Su Miretti e per Miretti, i dialoghi tra Juventus e Bologna con il possibile inserimento di altri calciatori non sono andati finora a buon fine, perché vi ho spiegato, Lucumì, quanto incida la clausola e quanto il Bologna non voglia fare dei passi indietro, almeno per ora, quanto sia esoso, ma giusto, il ragionamento che fa il Bologna su Santi Castro. 2004, andiamo sui 40-45 milioni. Io ripeto, non voglio disquisire sul fatto che ognuno possa dare una valutazione, non faccio dei ragionamenti, ho ascoltato dei ragionamenti su Palestra, cosa va a fare all'Inter, da parte di agenti, procuratori che parlano secondo me senza un criterio. Come che va a fare all'Inter? Gli fanno fare il protagonista, il padrone della fascia destra. Sembra quasi come se stessi parlando di uno scappato di casa e piuttosto che di un talento enorme del 2005. Certe volte, secondo me, i ragionamenti vengono fatti in base a una cosa che vorresti fare tu e invece la fa un'altra al posto tuo, anche perché l'Inter ha gestito nel migliore dei modi la trattativa e non vedo per quale motivo si debbano muovere delle critiche o degli appunti a Palestra, che secondo questa corrente di pensiero della Volpe e l'Uva, adattata al calciomercato, Palestra dovrebbe fare uno step intermedio prima di andare in un grande club. Assolutamente la penso al contrario. Per quanto riguarda il Napoli, 20 giorni fa vi avevo raccontato che fuori dai giochi ci sarebbe stato Vanja Milinkovic-Savic, e sono arrivate delle conferme sotto questo punto di vista, perché se il Napoli trova in Inghilterra, appunto in Premier, in Arabia, dove gioca ancora suo fratello, da qualche altra parte in Europa, magari in Italia, questo ve lo dirò, è lui fuori dai giochi e non ci sono al momento ragionamenti su Meret. Kalaili e Dodò sono in lizza da 20 giorni. Se scende la valutazione di Kalaili dai 25 milioni iniziali che chiedeva per l'israeliano classe 2004 l'Union Saint-Gilloise, bene, può darsi che scendano, c'è un accordo con lui. Tengo ancora Dodò nei radar perché comunque è una situazione che va seguita. Il Napoli, dopo aver sbloccato la situazione Ghila, è inutile raccontarvi quello che vi ho detto in un precedente video, passerà alla fase operativa per quanto riguarda il terzino destro, l'esterno, il vice Di Lorenzo, chiamatelo come volete. Vi avevo parlato nei giorni scorsi di un'operazione di disgelo in corso tra Giovanni Carnivali, il nuovo amministratore delegato della Juve, Campos, l'uomo mercato del Paris Saint-Germain. Carnevali e Campos stanno andando avanti nel disgelo, dobbiamo tenere sempre Colomoini, che in questo momento sta trattenendo, come ha fatto nelle ultime sessioni di mercato, qualsiasi tipo di tentazione perché aspetta la Juve. Ripristinato questo disgelo, se andrà tutto bene, come sta andando bene e come vi ho raccontato in un precedente video, è una situazione che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo in attesa di una scelta definitiva, ma nella lista Juve Colomani c'è sempre. Mi chiedete quanto costa il cartellino di vicario, che io sappia non te lo regalano. Quindi chi pensa che vicario possa essere un regalo, al momento no. Quindi vicario, dici, ma voglio vicario, lui vuole tornare in Italia. Bene, oggi devi ragionare su un cartellino, magari domani cambieranno idea, ma tenete conto che il Tottenham sta spendendo tanti soldi, vicenda Tonali in testa, per rafforzare la squadra. Rispondo a due o tre domande interessanti e vi ringrazio. Dice, ma secondo te quale potrebbe essere la valutazione di David? Mi ero dimenticato di dirvi che nei discorsi tra Juve e Bologna Miretti può essere un discorso a parte, se si trova la quadra giusta, sapendo che c'è anche la Fiorentina che però ha altri obiettivi. Non è detto che si debba fare un pacchetto tra Juventus e Bologna, si può viaggiare parallelamente, ma anche singolarmente, staccando un paio di vagoni dal treno e ragionando su un unico vagone che può essere Miretti. Anche su questo vi aggiorno. La domanda su David è interessante perché ho spiegato che questi gol al mondiale ripristinano una normalità su David.
La Juventus, tranne cose opposte che oggi non mi risultano, è orientata sempre a cederlo. Però se lui da 3 gol chiude a 6-7, non poniamo dei limiti, già 3 li ha fatti in una sola partita, io penso che la base minima potrebbe essere 30-35, 30 più bonus, 35, perché a quelle condizioni, con un mondiale che ti ridà visibilità, fare cassa che è fondamentale per la Juve, vi ripeto fino alla noia, la Juve deve fare cassa, altrimenti regaliamo dei video da illusionisti soltanto per vendere delle cose al popolo, e a me questo non sta bene e non piace, ma David come Bremer, eventualmente come Cambiaso, se ci fosse un'offerta pesante per Thuram, sono situazioni che alla Juve possono dare un ritorno. Quindi chi tifa per il bilancio della Juve, per le casse della Juve che possono respirare di più, deve tifare per Jonathan David, che adesso parte già da una valutazione, ricordiamo che è stato un parametro zero, costosissimo per commissione e tutto il resto, ma sempre un parametro zero estate, quindi plusvalenza sarebbe, questi 3 gol, idealmente facciamo 10 milioni a gol, idealmente, perché non è che valesse zero prima del mondiale. Partiamo da 30, che comunque è una buona base alla luce del suo rendimento, e quindi la Juve tifa per Jonathan David, ma a maggior ragione per evidenti motivi di mercato tiferà sempre più per il canadese. Ci risentiamo presto, vi aggiornerò molto presto, domani ci sarà l'elezione del nuovo presidente FIGC, avrei delle cose da dire, ma non in questo momento. Non vi voglio disturbare oltre, vi auguro un buon proseguimento. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, due sconfitte su due, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare.

0: Tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC.

0: parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro. Non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente e soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente, anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano, sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire ah beh, servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà. E obiettivamente non è semplice, però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà a dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita, un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
0: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri. No, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sia.

0: Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé. Quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro. Cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi. Cioè non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, costruisco un nuovo reparto. Non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante. E poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde. Cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale. Mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, è tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, che fa il mondiale e non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa.
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore.

0: Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose. Però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo sì. con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, sì. ecco, tanto per fare un esempio. Ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, è già un giocatore di un certo livello, eh? Cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire, neanche per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto, non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica. E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature. E anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma, ad esempio, i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi, eh?
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego. E prima o poi finirà, sì. Cioè tra 4 anni non ci sarà Messi. Sì. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato, cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo, ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la

0: sua qualità, però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi. E quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Frank Kessié, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto: io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000. E ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato, e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che...

0: L'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
1: No, ma è
0: tantissimo la
1: chiaro.
0: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso è un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente.
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi. Forse solo l'Inter sta
0: Sì.
1: veramente facendo dei
0: Che se prendesse
1: passi.
0: anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi
1: Cacchio.
0: chiuso,
1: Beh, se arriva anche Nico Paz
0: si avvia al
1: all'Inter.
0: secondo scudetto di fila?
1: Eh sì, obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee chiare, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
0: Sì,
1: a
0: quello sì.
1: livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque. Di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farai, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è. Già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro. E ragazzi, puoi ambire a Kolomwani, cioè a quel livello lì. Stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale, può essere un'idea,
0: Ma può
1: però
0: essere anche
1: può
0: rischioso in
1: anche
0: questo caso, certo.
1: può essere rischioso perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate. Quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali.
0: Eh no,
1: Perché ha
0: ma
1: davanti un
0: un lavoro molto
1: lavoro
0: complicato.
1: difficilissimo.
0: L'abbiamo
1: Sì.
0: visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan. Si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai, mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto, nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia. Tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan, perché
0: Esatto.
1: Ibra, sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok? E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione che però io immagino che porti ad Amorim, cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi
0: Una
1: sembra,
0: sorta
1: come hai
0: di
1: detto tu,
0: allenatore manager, diciamo, che però,
1: sì,
0: insomma,
1: però
0: bisogna
1: è
0: vedere, è un rischio bello grande.
1: un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece
0: Assolutamente sì.
1: continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto, però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione, però che cosa cambierà? Per me niente. A me assolutamente niente. E quindi devi sperare che l'affiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
0: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
1: A voi, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Allora, far parte di una boy band era qualche cosa che negli anni in quando io ero giovane era qualcosa di super figo. Cioè, gli 17 Around the World, cioè dopo i Backstreet Boys, dopo i Take That, dopo i Five, cioè potremmo parlarne ore e ore e ore di queste boy band con questa canzone bellissima che mettevano solitamente nel pre-discoteca. Cioè, io me la ricordo, c'ero ancora dentro quando entravo in discoteca prima di iniziare. Proprio che apriva il DJ set, no? C'era quando c'è l'ingresso, nelle prime ore arrivavi e c'era quel momento in cui c'era la musica di sottofondo, mettevano un po' di rap, hip hop, boy band, roba un pochino più leggera per poi partire con e passo lento ma violento. Queste, e gli 17 facevano parte di quella selezione musicale bellissima di quegli anni, era proprio bella, cioè musica che comunque ascoltavi volentieri. Cioè, a me piace alcune volte girare in moto con Gue Pequeño, con Joliet, con Salmo, con Noiz Narcos. Ci sta a sentirla bellissima. Ma se vedete, nella discoteca c'era un altro mood, c'era anche un altro modo per avvicinarti alle ragazze, al tempo, sai, comunque ti avvicinavi, volevi conoscere una, se ti avvicinavi con Noiz Narcos o con Salmo, capisci che pompano un pochino, o con Joliet, è un attimino più complicato. Invece Beer Around the World ti mettevi là, te la ballavi come se la ballavano loro, e quindi parlavi, ciao come stai, potevi anche parlare, pensa, si parlava, non si mandavano per forza messaggi, sms, se eri figo avevi il telefonino ma non mandavi messaggi perché costavano tantissimo. Comunque, cari amici, siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata, una nuova settimana dedicata al nostro mondo meraviglioso di Yes We Are. Lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà anche Simone, avremo modo di parlare. Oggi è lunedì, io vi racconto l'almanacco di oggi del lunedì, perché non avendo fatto sabato e domenica, venerdì abbiamo parlato di sabato, quindi oggi almeno intanto nella prima parte vi dico dell'almanacco di oggi, quindi le notizie successe oggi, e poi nella terza parte parleremo di quello di domani. Ma come fanno i bravi presentatori? Signore e signori, benvenuti, per voi sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56. Saluto tutti gli amici, ciao amici. E l'almanacco, come dicevo, è il momento per me di fare l'almanacco. Ma io già so che. Lo vedi?
1: Lo vedi?
0: Ma non è giusto! Cioè, quando c'è Simona con l'almanacco, fate tutti fighi. Quando ci sono io invece.

Vabbè, ditelo, prendetemi in giro, che devo fare? Avanti, così va la vita. Allora, invece di avere la parte dell'almanacco, quello un po' più serio, devo fare pepe, pepe, pepe. Comunque, è iniziata una nuova settimana, le pagine del nostro almanacco tornano a sfogliarsi in automatico per offrirvi un'oasi di tranquillità. Lo sapete, noi durante l'almanacco evitiamo discussioni, vi raccontiamo le cose con calma, quelle successe nella storia, quelle che sono successe oggi, e magari dandovi qualche input in più per così darvi una pace, una tranquillità, un momento di riflessione anche, perché no. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, la chiesa ricorda San Paolino di Nola, bene, caro San Paolino, vescovo e poeta, celebre per la sua generosità e per l'introduzione dell'uso delle campane nelle chiese. Ma pensa, dobbiamo ringraziare San Paolino da Nola per l'uso delle campane nelle chiese.

0: Se mi piace questa cosa, va bene, va bene, va bene. E poi San Giovanni Fischer, che lui è quello che ha inventato i Fischer, quelli che si mettono nei, come si chiama, nei col trapano. No, non è vero, era una cacca. Il sole è sorto alle 5:25, lo dico perché ormai è già sorto, perché essendo già lunedì, stamattina alle 5:25, ping, è arrivato fuori il sole ed è tramonterà o è tramontato, se ci state guardando la notte, alle 20:57. Siamo entrati ufficialmente, cari amici, nell'estate. Nell'estate, avvolti dalla luce piena e vibrante, giornate più lunghe dell'anno, e siamo tutti molto felici. Che ne dite voi? È iniziata quest'estate? E come sta andando? Come è iniziata l'estate? Spero bene, dai, vacanze. Evviva! Allora, il 22 giugno ci porta indietro nel tempo tra grandi scoperte scientifiche, capolavori della letteratura e svolte politiche epocali. Nel 1633, cari amici, a Roma lo scienziato Galileo Galilei era costretto dall'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche sulla rotazione della Terra. Ma ci giuro, io non sarei mai potuto vivere in quegli anni, perché cioè, con la conoscenza che abbiamo oggi, senza Galileo Galilei e tutti gli altri, è incredibile, c'era sempre qualcuno, l'Inquisizione, la Chiesa. Poi dopo uno dice perché deve la Chiesa e così, perché negli anni hanno fatto un sacco di menate, però si chiama libero arbitrio. Quindi, ahimè, Galileo Galilei è così. Poi, spostandoci nell'Ottocento, nel 1844, la rivista francese Le Siècle pubblicava l'ultima puntata dei Tre Moschettieri, bellissimo, il capolavoro immortale di Alexandre Dumas, padre, bello, bello, eh? I Tre Moschettieri, Porthos, Athos, Aramis, e poi c'era il quarto che era D'Artagnan, che però non, sì, poi faceva parte dei Moschettieri, però in realtà i Tre Moschettieri Porthos, Athos e Aramis, quelli lì erano i Tre Moschettieri, D'Artagnan era uno in più, così va bene. Infine, nel 1946, cari amici, l'Italia del secondo dopoguerra compiva un passo fondamentale verso la riconciliazione nazionale con l'emanazione del decreto di amnistia, passata alla storia come amnistia Togliatti. Bene, quindi andate a studiare, magari qualcuno che si sta preparando per la notte prima degli esami, leggevo un post.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Allora, questi sono i personaggi che sono usciti un po' fuori dall'Eurovision, che a noi fanno anche un po' ridere, sono sincero, e anche questa canzone comunque ci è piaciuta, bravo, comunque viva la Grecia, viva la Grecia. Bene, allora siamo quasi giunti al termine del nostro primo appuntamento e stiamo però, lo sapevo io, mannaggia, regia, io devo finire di fare l'almanacco di oggi, mancano 3 minuti e tu come al solito arrivi, ti diverti e mi metti questa. Vabbè, va bene. Allora, andiamo, visto che abbiamo parlato di melanzane, andiamo con la cucina del giorno. Per cena di stasera, di domani, quando vi pare, vi proponiamo una ricetta tipicamente estiva, cari amici, poi la menzionerò anche con Simona, vediamo cosa vi dice lei. E un carpaccio di crudi di melanzane marinate alla menta e ai pinoli. Sbucciate parzialmente una melanzana tonda e tagliatela a fettine sottilissime con una mandolina. Disponetele su un piatto e ricopritele con un'emulsione di olio extravergine d'oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino. Lasciate marinare in frigorifero per un'ora finché la polpa non diventa tenera. Prima di servire, decorate con abbondante cascata di foglie di menta fresca spezzettata e pinoli leggermente tostati. Un piatto freschissimo e leggero. Aspida, mi piace. Ripeto, lo devo dire a Simona, vediamo se gli piace e se me lo fa. Quindi andiamo poi quasi in chiusura con la storica vicenda di Galileo Galilei, ci spinge a riflettere sul valore e sul valore immenso della verità interiore del pensiero libero. Spesso nella frenesia della nostra quotidianità e sotto pressione delle opinioni altrui sui social network tendiamo ad adeguarci al pensiero comune pur di sentirci accettati, accumulando una sottile tensione. Ora stavo leggendo che molti ragazzini di oggi dicono che vorrebbero far parte di una baby gang, di una gang, per sentirsi accettati, perché senza dubbio le gang come la mafia eccetera ti fa entrare in una parte, in un qualcosa di importante che ti fa sentire parte di qualche cosa. Il problema oggi dei ragazzi è che non si sentono parte di nulla di positivo e quindi vanno a vedere le cose negative, dovute anche a Saviano, che ha scritto quella cagata di libro che si chiama Gomorra, e io continuerò a dirlo sempre: caro Saviano, tu predichi da una parte, però hai fatto dei danni che più danni non si può. Detto questo, rimane appunto quello lì, domani all'inizio di questa nostra settimana ho provato a fare un piccolo esercizio di autenticità. Prendetevi 5 minuti per interrogarvi su ciò che pensate davvero di una situazione, senza lasciarvi condizionare dalle voci esterne. Rimanere fedeli al proprio sentire profondo è il modo più sicuro per coltivare la calma e l'autostima. Detto questo, cari amici, vi ringrazio per essere stati con noi. State, seguiteci, tra un po' torneremo con Simona anche per le prossime due, per i prossimi due appuntamenti. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi, sigla!

0: tutto è un po' più semplice.
1: Bene, bene, bene, Arisa, con questa nuova forma fisica, qui apriamo la puntata, la seconda parte della puntata.

0: chiamata Yes We Are, e finalmente c'ho lei al mio fianco, cari amici, applausi scroscianti dal cielo per lei, di verde vestita, è verde prima che tu poi mi dici non è mica un altro colore che vedi,
1: sì,
0: tu i colori tuoi strani,
1: è verde. Però io mi sento solo a mio agio nel nero, però nella calura di questi giorni indossare anche una maglietta nera
0: però ti dona, ecco, tira fuori il ventaglietto, cara Simona. Oggi
1: di cosa vuoi parlare?
0: Di cibo, di cucina, robe. Sì, perché ne ho parlato un po' nella prima parte, adesso ne parleremo anche.
1: Ti ho sentito,
0: in quella...
1: mi aggiravo nello studio.
0: Bene, ti aggiravo nello studio, voglio proprio avere un tuo parere sulle melanzanine, come sono state spiegate, perché tu sei la regina della melanzana. Sei la queen of the melanzana, ma iniziamo subito la puntata, signore e signori, benvenuti, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, seconda parte del programma Yes We Are, il programma che state guardando. Se volete scriverci, mandarci un messaggio, comunicare con noi 338-591-4319, potete mandare le vostre ricette, le leggeremo, se ce le condividete siamo ben felici. Simona poi non è che le commenta o le giudica assolutamente, ma ne parliamo assieme, le discutiamo, vediamo un attimino cosa si può fare. Se c'è qualcuno di voi che per esempio ha problemi con la celiachia, sicuramente Simona vi può dare dei bei consigli. Sicuramente
1: cintura nera
0: anche di quello di melanzane e di
1: queste melanzane che
0: e di adesso te lo dico. Quindi adesso va in onda le melanzane. Non è vero, no, non è vero di melanzane. Allora, voglio affrontare due argomenti molto succulenti, devo essere sincero. Uno è quello che ho letto prima, nella prima parte dell'almanacco, sai, il lunedì noi facciamo la prima parte almanacchesca, e diceva un carpaccio crudo di melanzane marinate alla menta e pinoli. Ok, questa è la ricetta: sbucciate parzialmente la melanzana tonda, tagliate a fettine sottilissime con una mandolina, disponetene su un piatto e ricoprite. Mia nonna, guarda mia nonna col ventaglio. Ah, se vuoi ti metto anche il fazzoletto qua.
1: Adoro.
0: Disponete su un piatto e ricoprite un'emulsione di olio extravergine d'oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino.
1: Sì. Allora. In realtà la marinatura serve perché c'è quella componente che a molti non piace e fa una reazione al palato, lo gonfia, tipo tu.
0: Esatto, che, sì, dicevo che mi brucia tantissimo.
1: Che è questa reazione, che è questo, ora non ricordo il nome, che però sprigiona fuori la melanzana, e mettendo la marinatura con il sale, perché senza sale non serve a molto,
0: Spurga,
1: bravissimo. Certamente io, con la paura che ho, non lo farei mai. Non so se mi spiego. Con la paura che ho di te, che ti si gonfia il palato, prima le spurgherei,
0: okay,
1: poi farei
0: certo,
1: la marinatura.
0: Come si spurgano? Fammi capire come si spurgano, perché io ci ho pensato, ma non come si spurgano.
1: Ma allora,
0: metti in acqua.
1: Sì, acqua e sale.
0: Acqua e sale.
1: In realtà si dovrebbe fare. Metti una. Hai presente il con la pasta? Fai a fettine la melanzana, strato di sale grosso. Melanzana, strato di sale grosso, poi ci metti un piatto sopra e aspetti che proprio mezz'ora, un'oretta, tutto defurisca.
0: Sgorghi da solo, sgorghi.
1: Il problema grosso dov'è? Allora, non dovete incidere le melanzane. Non bisogna incidere, perché altrimenti
0: sì, vedo che fanno
1: sì, quelle si fanno per farle alla griglia, e poi sai perché le tagliano così perché poi si fa, non so, tipo anche la parmigiana fredda, il sughetto
0: viene proprio assorbito all'interno.
1: Sì, viene
0: certo,
1: assorbito all'interno.
0: Buono,
1: diversamente
0: buono.
1: Non si fa, perché altrimenti diventa molto più difficile. Cioè, le spurgate, ma le salate.
0: Sai che non mi dispiacerebbe una bella parmigiana di melanzane?
1: Fredda?
0: Fredda, calda, come ti pare, la parmigiana.
1: Sai che forse ce l'ho?
0: Che cosa?
1: La

0: Zanzana.
1: Sì, ma non
0: Ora.
1: facciamo. Allora, tu hai un problema, non è che possiamo cambiare idea sul
0: No,
1: cibo
0: allora.
1: ogni quarto d'ora quando
0: No.
1: io ti dico una cosa,
0: Eh
1: perché
0: sì.
1: abbiamo un menù.

0: No, non hai comprato né il caprino né i friggitelli, hai comprato mille altre cose.
1: Però ho fatto il pane. Stasera avevo fatto il pane, stasera, madonna che fastidio questi capelli, stasera faremo il salmone, marinato. L'ho messo a marinare prima di venire in puntata e
0: scusate, continua a parlare che mi
1: come Filippo, sì, lo guarda, è divertente, non è divertente vedere la gente
0: il famoso show must go on,
1: non
0: io
1: esiste,
0: sto morendo lei.
1: Sì, è divertente. Io adoro vedere la gente che conosco che starnuta perché so che non è malata.
0: È
1: carino, che starnutisce. Comunque, starnutisce. Starnuto. Ho starnuto. Comunque, dicevo, l'ho fatto.
0: E questo è perché mi stai sventagliando sto coso sotto il naso, che mi arriva il freschino dentro il naso e mi viene la starnutire.
1: Ma perché potrei svenire dal caldo.
0: Ma no, perché se tu ti rilassi, il caldo non c'è, siamo in uno studio, quindi non c'è caldo. Cioè,
1: faccio
0: perché
1: così
0: tu hai no, allora lo dice la scienza, te l'ho già spiegato una
1: ma
0: volta.
1: Muovo solo le dita.
0: No, tu ogni
1: tu
0: movimento che fai con il corpo
1: questo? Sai cos'è questo?
0: No, i soldi, skate.
1: No,
0: so
1: cos'è questo? No, così si fa. Sapete cos'è questo?
0: No,
1: questo.
0: Un pizzico di sale.
1: È un cuore. L'hanno insegnato i coreani. Tic. Quando fanno così, fanno il cuore.
0: Allora,
1: vedete che è un cuore. Vedete che è un cuore?
0: È un cuore.
1: No, invece di fare così, pacchiani, così, si fa il cuore così.
0: Va bene, a proposito di coreani, dopo parleremo anche di questo.

0: Dai, è simpatica, mettiamolo, dai, ci sta. Riprendere una canzone, bravi Benji e Fede, comunque loro, Benji e Fede, dai, sono fighi, cioè nel senso proprio visivamente sono fighi, e poi che parlino modenese con un altro paio di maniche, uno dei due se ne viene da un periodaccio a Los Angeles con una super attrice, ne ha passate di brutte, ma si è poi questa unione anche con Alex Britti, ci sta, carini, bravi, bravi, molto divertente.
1: Sempre bravo Alex.
0: Sempre Alex Britti. Allora, cari amici, noi adesso, visto che lei ha accennato al discorso culinario giapponese, comunque quello che è il mondo dei...
1: giapponese.
0: Abbiamo visto come...

0: Sono le ricette dei panini del McDonald's in Giappone.
1: Voi non avete idea. Voi non avete idea cosa ho fatto.
0: Cacchio! Io voglio andare a mangiare. Io prenderei un aereo, andrei in Giappone solo per mangiare gli hamburger giapponesi. Gli hamburger intesi come panini del McDonald's, che adesso vi andremo a elencare. È qualche cosa di fantastico, peccato che tu non puoi, a meno che non li vada a rifare perché è fatto per via del glutine.
1: Ma allora,
0: Però, cacchio, dimmi, dimmi, scusami.
1: perdonami, io perché un giorno noi andremo in Corea e mi sono
0: Amicizia.
1: documentata, mi sto già documentando sulla Corea. E l'alimentazione base della Corea, ma come del Giappone, è carne, pesce e verdure e riso. Questi qua. L'unica cosa che dico, cioè che c'è, sono le salse. Perché contengono glutine? Perché, mannaggia voi, l'unica, diciamo, agglomerante, la cosa che tiene insieme le
0: È
1: salse
0: il
1: è ancora
0: frumento.
1: il frumento. Usate la mezzerina, usate il mais, usate la fecola di patate, usate la farina di
0: Usate altro,
1: riso.
0: ma tutto senza glutine. Andiamo a vedere quelli che sono le specialità. Il Gohan Burger, una vera curiosità, dove il classico pane, mamma mia, viene sostituito da bun di riso pressato e grigliato. Cioè, fanno il riso, lo pressano, eccetera, lo grigliano,
1: Guarda,
0: capito? Spessi proposti, deve essere qualcosa di fantastico. Ovviamente c'è insalata, c'è da hamburger e bacon, quello, il classico, però al posto del pane c'è il coso del riso e spesso proposti solo durante l'orario serale, lo Yurumeka. Yurumeka. Poi il Teriyaki McBurger, mamma mia, probabilmente l'item più iconico. Non è il solito hamburger, ma una polpetta di carne, spesso di maiale, glassata con salsa teriyaki dolce e densa, completata da lattuga e maionese.
1: alla fine di questo, chi ha l'acquolina in bocca alzi la mano. Ma io già ce l'ho, io già ce l'ho.
0: Mamma mia, mamma mia. Proseguendo, Abby Fillet O, un burger con una polpetta di gamberi interi, impanata e croccante, una delle alternative al classico Filet-O-Fish, più amata in assoluto.
1: Ma
0: Ora,
1: ragazzi, aiutatemi.
0: cioè, tu cosa mi farei? Cioè, di questi tre, dividiamoli perché ce ne sono altri. Cosa fai? Qual è il tuo preferito?
1: Oh, no, no,
0: Quali faresti?
1: no, no, tutti. Allora, forse quello che mi riuscirebbe difficile da fare è il Gohan
0: Il
1: con il
0: riso.
1: riso, perché in realtà in Italia esiste, si chiama riso saltato, o riso al salto, mi pare. Solo che noi in Italia lo facciamo un pochino più basso e un po' più largo, si chiama riso al salto. E questo, vedo dall'immagine, è un pochino più pacciarotto, un po'
0: Sì,
1: è
0: vabbè,
1: alto
0: ma va a capire se è
1: di dito.
0: per forza quello lì,
1: Vabbè,
0: però sì,
1: comunque,
0: comunque viene fatto,
1: probabilmente no, io proverei
0: cioè io
1: tutto.
0: credo che sia un insieme di riso, tipo quello lì del sushi, che poi viene pressato bene e poi grigliato.
1: Come si fa il riso al
0: È
1: salto in
0: come il
1: Italia?
0: salto in Italia, non so, mai assaggiato il riso al salto, non so.
1: Io sì, lo mangio sempre da mio fratello.
0: Esatto, il riso al salto. Andando avanti,
1: Ah, Daniel San,
0: Daniel
1: che mi
0: San,
1: viene sta cosa?
0: il Samurai Mac. Una linea di burger premium caratterizzata da una salsa alla soia ricca e saporita, pensato per un pubblico più adulto, non si capisce il perché. Spesso serviti in versioni doppie, sono i tre più apprezzati per la qualità percepita della carne. Quindi praticamente il Samurai Mac è un Big Mac.
1: Sì,
0: È un Big
1: allora,
0: Mac,
1: poi
0: però in più c'ha la salsa di soia ricca e saporita.
1: noi abbiamo a casa la salsa di soia, ma farla, allora, visto che difficilmente troviamo la salsa di soia senza glutine, cioè densa, qui dici salsa di soia, nel senso che mettono la
0: Sì.
1: salsa di soia. A casa abbiamo il cheddar, perché il
0: Sì.
1: cheddar ce l'abbiamo, il macinato buono ce l'abbiamo. Mi manca la salsa, quindi io sto pensando di poter, avendo la casa la mezzena, di.
0: Fare quella salsa di soia senza glutine, fare tu una salsa. Quindi
1: Una salsa
0: andresti sul
1: vera.
0: Samurai Mac.
1: No, è quello che ho in casa.
0: Io vorrei veramente un burger con la polpetta di gamberi interi, impanata e croccante.
1: Però il gambero non deve sapere di gambero per te.
0: Ma dipende, ma perché poi quando ci metti, scusa.

0: la maionese, le salse che ci metti tu, le cose impanate e frici,
1: hamburger di gamberi, dai, va bene,
0: c'è anche l'hamburger di gamberi, si potrebbe fare, non
1: sì,
0: è male,
1: ci posso lavorare.
0: Adesso abbiamo la carne,
1: lui però c'è scritto gamberi interi, giusto? C'è scritto di burger di gamberi interi,
0: esatto, con una polpetta di gamberi interi impanata.
1: Allora,
0: non riesco a capire cosa significa gamberi interi.
1: Bravissimo, perché da noi la polpetta è sicuramente quella tonda, ma la polpetta si può fare anche schiacciata.
0: Esatto.
1: Ma la polpetta viene da carne tritata, carne macinata più o meno grossolanamente.
0: Ma quindi tutto il gambero, dico, prendo tutto il gambero, lo tritano tutto e fanno la polpetta.
1: Può essere di gambero intero inteso in questo senso.
0: Sì, che non viene buttato via nulla, forse quello. Va bene.
1: Può essere, comunque te lo farò.
0: Bene, proviamolo. Poi il Gurakoro Burger. Il Gurakoro Burger è un classico dell'inverno. Il cuore del panino è una crocchetta corocche cremosa, ripiena di besciamella, gamberi o maccheroni avvolti in una panatura super croccante.
1: Allora,
0: praticamente fanno le
1: crocche qui.
0: Fanno le crocchette, sì, le crocche qui, o come fanno la frittata di maccheroni le nostre nonne quando avanzavano i maccheroni.
1: Lo legano con la besciamella?
0: Eh sì, sì, le facevano anche ancora, facevano le polpette, sai, besciamella, maccherone, mette maccherone, mai provocato, io mette magno, friggono e mettono tutto dentro, sì. Cioè,
1: non lo so, questo forse è quello che mi attrae meno.
0: È il gambero, capito, che mi
1: attrae.
0: È il gambero mi attrae, il gambero è attraente.
1: E il pesce che non deve sapere di pesce, e il gambero che non deve
0: e
1: sapere.
0: E comunque quella si chiama Gurakoro Burger, mentre il Teritama, tutte queste robe vengono trovate al McDonald's comunque, no, che
1: quanto sarebbe bello, posso dare un'idea? Quanto sarebbe bello se tipo
0: aprissimo un burger giapponese
1: qui in Italia, sarebbe fighissimo. O comunque fate la settimana nei vari Mac, fate la settimana Giappone,
0: c'è già adesso il McDonald's fa il sushi.
1: Ma chi se ne frega del sushi?
0: È sempre giapponese.
1: Ho capito, ma io voglio questi panini. Fate una settimana, forse magari.
0: Secondo me stanno provando col sushi per poi arrivare anche a questo. Cioè, man mano McDonald's farà passo passo. Poi c'è il Teritama, una variante del burger teriyaki, che include l'aggiunta di un uovo fritto molto popolare in primavera. Quindi, dopo tutte le cose delicatissime, ci schiaffi dentro un bello vetto fritto.
1: Pronto.
0: Ma niente, oggi deve per forza farmi sternutire con sto ventaglietto. Detto così, ragazzi, scusatemi, è difficilissimo. Poi c'è il Kitchen Tatsuta, disponibile a periodi alterni. È un panino con pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico karaage giapponese, servito con un pane particolarmente soffice.
1: Ma tu andresti pazzo per questo? Ma io vedo che è panato, o sbaglio? O è solo croccarello?
0: Sì, un pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico, quindi sicuramente tutto va fritto.
1: Tutto va fritto comunque. E comunque è tutto tipo polpettoso, è tutto macinato.
0: Sì, è decisamente
1: dalla faccia,
0: molto, molto macinato, quindi
1: no,
0: vabbè,
1: comunque...
0: cosa interessante, diciamo che tra i tanti... Io il mio preferito, fammelo vedere un attimino.
1: Guarda, io il primo con il riso, col pane di riso.
0: Sì.
1: Perché poi se lo fanno bene posso mangiare.
0: Io in realtà li proverei tutti giusto per provarli, giusto, proprio per il piacere di provarli. È normale che anche visivamente il Samurai Mac non è quello che proprio mi...
1: Troppa carne,
0: esatto.
1: Stufa.
0: Però questa salsa di soia ricca e saporita non deve essere male.
1: Ma quella te la preparo e
0: male.
1: La possiamo mettere.
0: E poi, però, non mi dispiacerebbe che mi preparassi il Gurakoro Burger. Cioè, perché secondo me, da quello che vedo, guarda qua,
1: devi chiederlo a una donna napoletana.
0: Questa cosa qui, ma no, ce la puoi fare.
1: No.
0: Questa cosa qui è uovo.
1: Sì, frittatina,
0: è solo di strapazzata,
1: però è frittatina solo di tuorli.
0: Bellissimo, si può fare. Detto questo, cari amici, noi andiamo a chiudere questa seconda parte, poi passeremo all'almanacco di domani, come fanno i bravi presentatori. Grazie per essere stati con noi, state qui, eh.

0: Biagio, ma noi ti vogliamo bene, ma scusa, perché questo
1: Che non sapeva come colmare
0: i vuoti. Come tipo di Vasco, Cari amici, terza e ultima parte di SWR, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma grazie per averci seguito, anche perché appunto dividendo le puntate, chi ci guarda nella prima o non ci ha visto nella prima, ci ha visto la seconda e nella terza, colleghiamo tutto quanto. In questo caso siamo nella terza parte, parleremo dell'almanacco del giorno dopo, quindi di martedì 23 gennaio, ma intanto applausi scroscianti dal cielo per la di verde vestita Simona Monaco. Bravi applausi. E da Mauro Comuti benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici romani e non solo che ci guardano, e tutti gli amici in tutta l'Italia,
1: tutta l'Italia. Senti, non farlo, perché ogni volta che dici questo parte questa.
0: E poi l'altro violento è che ancora non ho ancora preso.
1: Passo lento,
0: ma violento.
1: Ma quando dici benvenuti
0: a sti frocio,
1: nella mia testa. Andy, cioè, è come Roger Rabbit, ve lo ricordate? Ammazza la vecchia?
0: Perché devi fare
1: Andate?
0: Tutto
1: ciò? Ammazza la vecchia.
0: Ammazza la vecchia. Col cric.
1: E Roger non ce la faceva.
0: Ma guarda, neanch'io, cioè io anch'io, se bussa alla porta devo fare ta-ta-ta-ta-ta, cioè devo chiudere la cosa.
1: E tutte le volte che dici benvenuti, e io
0: ti parte proprio, va bene ragazzi,
1: noi cresciuti col grande Lino Banfi.
0: È vero, viva Lino, ciao Lino, ti salutiamo,
1: non vedo l'ora di vederti a Sanremo,
0: dai, anche. vero, speriamo, grande Lino. Ma ora esattamente l'oroscopo di domani, cari amici. Ora devi capire che la regia adesso, giusto perché te lo devo dire sta roba, perché poi me sta qua, no? Me sta, me viene qui e io non gliela faccio, lo devo dire, me devo lamentare. Ma ci sfugango pa sto fatto.
1: Io sai che non lunedì, lo dicevi.
0: Esatto, io la lunedì mattina, cioè il lunedì la prima puntata la faccio da sola e faccio l'almanacco del lunedì,
1: sì,
0: lo sai, no?
1: Sì.
0: Cioè, buona. Ok. Io quando faccio l'almanacco del lunedì, cioè che spero, sai, cerco di fare le cose un po' istituzionali, la regia mi parte con... Lo vedi?
1: Perché lunedì ci vuole allegria! Dai!
0: Cioè, devi non è giusto, allegro. Cioè tu poi tutta seria, io... Cioè, non è...
1: Balla. Guardate! No, devi smetterla. Smettila.
2: Uppa neghi, una strada. Uppa brava, mi fracca.
1: Non sei bello. Tanto sei bello.
0: Vedo che non è giusto, capito? A te ti mettono questa qua, capito? Tutta bella, seria.
1: Ma guarda che se mi dovessero mettere anche a me quello e vederti ballare, noi saremmo tutti più felici, vero?
0: A te questa, anche a me. A me questa e a te.
3: È seria, è giusta.
1: Oh, a proposito.
0: Vabbè. Vi vogliamo consigliare il film, salutiamo Cristian De Sica.
1: Ciao Cristian.
0: Grande Cristian, salutiamo amico nostro. Ciao Cristian.
1: Abbiamo riso.
0: Ci è piaciuto?
1: Veramente, sì.
0: Agatha Cristian o Cristian Agatha, l'altra sera ce lo siamo visti, un film che vi consigliamo.
1: Sì, perché la chiamano il signor Agatha.
0: Sì, è molto carino. Bello,
1: sì.
0: Bello, interessante anche l'orologio, te lo regalerò.
1: Meraviglioso. Allora, la sua segretaria gli ha regalato. Per
0: no,
1: il
0: no, non svelare, amore, molti amici non l'hanno visto, non si svela. No.
1: Comunque la canzoncina, guardate, del carnevale, secondo me, no, che Maracaibo.
0: Ah, nel film c'era Maracaibo.
1: Ah, sì,
0: quello
1: nel film
0: lo possiamo svelare.
1: Ma quello che ti ha messo la regia di lunedì, io
0: sì,
1: credo che sia perfetto. I nostri amici, alcuni e altri, sarebbero molto felici di vederti ballare in quel modo. quindi fai un regalo a tutti. Io adoro vederti ballare come anche tanti nostri amici di telespettatori.
0: I telespettatori. Va bene, detto questo, andiamo a sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco, un cammino lento ma violento che ci accompagna nel cuore di questa estate appena nata. Domani sarà martedì 23 giugno, un sacco di giorni dopo il mio compleanno, mi fate fare i conti per piacere, basta. La chiesa ricorda San Giuseppe Cafasso, protettore dei carcerati e dei condannati, e Santa Lanfranca. Carino, Lanfranca, non sentivo questo nome da un sacco. Il sole sorgerà alle 5:25 e tramonterà alle 20:57. La terra respira nel calore e nella luce del di giugno, invitandoci ad assaporare la bellezza dei tramonti più lunghi dell'anno. Vi rumare quando è bello, ispirando sentimento. Il 23 giugno evoca storiche vigilie, grandi rivoluzioni tecnologiche e la nascita di menti matematiche straordinarie.
1: Non le nostre.
0: Non le nostre, ovviamente. Nel 1894 a Parigi, per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva fondato il Comitato Olimpico Internazionale, segnando la rinascita dei moderni giochi olimpici. Nel 1912, perché non ho lo stacchetto di sottofondo, mi manco quello, mi mettete
1: brutto.
0: Più. Nel 1912 invece nasceva a Londra Alan Turing.
1: È
0: quello del Turing Club.
1: Penso che sia quello che...
0: Ma no, è geniale, è matematico, è logico, considerato il padre dell'informatica moderna. Hanno fatto anche il film con quello che ha fatto Sherlock Holmes, no?
1: Ah.
0: Che era gay, eccetera, eccetera. Colui che decifrò i codici segreti di Enigma, i codici quelli là dei tedeschi,
1: sì,
0: ti ricordi,
1: okay,
0: eccetera.
1: Okay, bene. Okay.
0: Infine, per la cronaca scientifica, nel 1993 viene brevettato per la prima volta in America il formato dei file PDF.
1: Wow, questa è una grande invenzione.
0: Una tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di scambiare e conservare documenti nel mondo digitale. Vedi che figata, bravi.
1: Sì,
0: nel 1993.
1: Nel 93.
0: Pagine che celebrano lo sport, l'intelletto puro e l'innovazione. Adesso, cari amici, vi passo la linea a Simona per la rubrica Natura e
1: Svenimenti, perché oggi io caldissimo.
0: Se stai a muove troppo,
1: Vabbè. Il martedì è governato dall'energia dinamica e rigenerante di Marte, pianeta legato alla forza vitale e alla crescita della Terra. In questo periodo l'orto estivo ci regala un frutto eccezionale, i mirtilli neri. Questi piccoli gioielli del sottobosco sono un autentico concentrato di salute. Ricchissimi di... sei veramente incredibile. Incredibile.
0: Salute.
1: Ricchissimi di antiossidanti.
0: Dormire.
1: Antocianine e vitamina C.
0: Antonini.
1: Tutti piccoli Antonini.
0: Okay.
1: Sono alleati straordinari della circolazione sanguigna, messi a dura prova dalle prime calure estive.
0: Mm.
1: Infatti spesso noi ragazze arriviamo a sera che abbiamo i piedi gonfissimi.
0: Anche me.
1: Un piccolo segreto naturale, consumare una tazza di mirtilli a colazione aiuta a proteggere i capillari e dona un'immediata sferzata di energia naturale, ideale per affrontare le giornate più calde.
0: Che cosa c'hai?
1: Che vai a arrabbiare.
0: Ma perché ti devo far arrabbiare? Che problema c'hai? Io non ho detto niente.
1: No, hai detto che stava a te.
0: Vabbè, certo, ma arriva l'estate, tac, spuntano fuori le savatelle, te e tue amiche che condividete sulle chat dove mi avete infilato anche a me, robe obbrobriose che mi vengono i colati di vomito di gente che va in giro con le Crocs. Fate schifo. Avanti. Sì, no, ma non me frega. Cara, ti regalo questa canzone muy bonita, muy belita,
1: che
0: muy
1: ti piace
0: bella.
1: Un sacchissimo.
0: Te sacchimos, che bailamos, la bailamos, bailamos.
4: Tu sei ballerina, e tu?
5: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
4: Quando piove l'estate?

0: Bangaranga, bangaranga, bangaranga,
1: ma sai che carina, ha veramente un sound molto molto
0: sì,
1: carino.
0: Sì, e ci sta, ma ci sta per, anche ad aver vinto, perché comunque sì, bravo Salda Vinci, che prima abbiamo visto con la baciata, provato a spiegare un po' a Simona, no, i passi di baciata.
1: No, in realtà mi ha detto, sai che gli ingessati ballano così, quelli che ci credono ballano così, ma quelli cubani, quelli veri, che i ballerini, quelli veri invece hanno tutta un'altra attitudine.
0: E che noi, il problema è nel mondo della baciata è che gli italiani pensano, gli uomini italiani pensano di imitare o cercare di ballare come ballano quelli là che ce l'hanno nel sangue, che sono nati là. E io ho conosciuto maestri di ballo veramente fighi che cioè non avevano bisogno di fare mille mosse, perché poi ci sono quelli che iniziano a ballare la baciata e ballano tutto così e prendono l'ancia e la buttano dall'altra parte e fanno sti mossi, oppure sono quelli che per qualche motivo devono muovere tutto il corpo
1: perché,
0: per fare,
1: perché si sentono sensuali,
0: perché si sentono sensuali, esattamente. Allora sono come quelli là che negli anni 90 ballavano così e vengono
1: quelli
0: presi
1: che ballavano
0: per il culo.
1: La techno, ti ricordi?
0: Eh sì, però quello lì era almeno era quello lì lo stile.
1: Ah, ok.
0: Ho detto, cioè la techno e la gabbia era così, quelli lì che vogliono scimmiottare il cubano, capito, che già di suo t'ha fregato, punto. Cioè,
1: è come sentire un lombardo parlare napoletano o romano o qualsiasi cosa.
0: Sì, capito, è un po' così.
1: Noi abbiamo il lissio, balliamo il
0: comunque, bravo, esatto.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Per quanto riguarda la cucina del giorno, visto che abbiamo parlato dei mirtilli, la cosa più buona che potete fare a merenda o a colazione, prendete dello yogurt greco.
0: Com'è lo yogurt?
1: Lo yogurt greco.
0: Lo
1: fate tutto coso così, lo sbattete,
0: sì,
1: lo yogurt sbattete. Greco per renderlo un pochino più cremoso,
0: sì,
1: ok,
0: sì,
1: alla base,
0: sì,
1: della coppa, sì. Dopodiché mettete i mirtilli, lavateli bene mi raccomando, dopodiché sgretolate delle noci o delle mandorle e poi un filo di miele.
0: Sai a chi mi sembra così? Sai chi mi sembra?

0: Lo so. Allora questa è arrabbiata. Peppe, no.
1: Ma non si fanno queste
0: Dai, hai
1: cose.
0: ragione,
1: Sai cosa
0: scusami,
1: faccio
0: vai,
1: io per punirti?
0: vai, continuiamo anche 2 minuti, dai, scusa.
1: No, dicevo che una volta che avete sgretolato delle noci o delle mandorle, e io vi consiglio se le avete le mandorle salate, perché sono poco salate ma sono squisite, sia col dolce che con il salato, e del miele d'acacia. Se avete qualsiasi altro tipo di miele, miele d'acacia è perfetto perché è quello che è meno dolce ed ha un gusto meno invadente.
0: Certo, ci sta. Va bene, noi proseguiamo anche perché mancano 2 minuti. La ricorrenza della nascita di Alan Turing ci invita a riflettere sulla complessità dei codici interiori. Spesso, dei nostri codici interiori ovviamente, spesso spendiamo enormi energie per decifrare le aspettative degli altri, i messaggi digitali o le dinamiche lavorative, accumulando molto stress. Domani, ma anche oggi, provate a capovolgere questo sforzo. Dedicate un momento della giornata a decifrare voi stessi. Voi stessi.
1: No, smettila, lo sai che poi mi innervosisci.
0: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non
1: Sì,
0: ci
1: ma magari,
0: pensare.
1: sì.
0: Il potere di bellezza della gioventù lo scoprirai solo una volta appassito. E guarderai quelle vecchie foto come non avevi
1: Piangerò come
0: immaginato.
1: una pazza.
0: Detto questo, dove siamo arrivati, cara Turing? Domani provate a coinvolgere questo sforzo dedicato un momento alla giornata a decifrare voi. Sedetevi in silenzio, isolatevi dal rumore del mondo e chiedetevi semplicemente di cosa ha bisogno il vostro corpo, la vostra mente. Chiedetelo, di che hai bisogno?
1: Di freschezza, di montagna, voglio tornare alla
0: Prendersi
1: sfiga.
0: del tempo per ascoltarsi senza filtri è la chiave per sciogliere le tensioni e ritrovare la
1: Io
0: calma
1: sto molto bene.
0: interiore. Bene, siamo giunti alla conclusione. Vi lasciamo come al solito con una frase celeberrima di uno di quegli artisti, delle persone di cui vi abbiamo parlato oggi, appunto una splendida frase di Alan Turing che celebra l'unicità di ciascuno di noi. A volte sono proprio le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa, a fare cose che nessuno può immaginare.
1: Non ho capito una fava.
0: A volte sono le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa e fare delle cose che nessuno immagina. Non hai capito? Crediamo nel vostro potenziale, nel tuo credi nel tuo potenziale silenzioso nella giornata di domani. Credi che tu ce la puoi fare perché una persona magari non ti immagini. Toh, guarda, Simona non ce la farà mai a fare quello. Non me l'immagino mai, Simona,
1: Che
0: come
1: e invece ci
0: miliardaria.
1: riesco.

0: invece ci riesce.
1: Ci sto anche benissimo.
0: Beh. Signori, grazie ancora, applausi scosciati da cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori. Noi ci vediamo domani martedì, per voi
1: sigla.
0: Bravi.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Vediamo cosa succede. È un tecnico preparato, applicato, viene comunque da una realtà dove a Pierno qualche anno fa fece davvero bene, quest'anno a Crotone ha centrato l'obiettivo playoff, quindi vedremo se l'eredità, chiaramente, perché no, non è semplice, perché Tosano comunque al di là delle figure che ha potuto anche fare lo stesso tecnico, ex Cesena, però era un vincente, ha vinto la categoria, sa già come si vince, chiaro. Però ripeto, se lo stesso Floro Foresti, lo stesso Marcolino avevano mai fatto, diciamo, allenato in terza, erano vinti i campionati, quindi a volte l'esperienza fino a un certo punto conta, la determinazione come affronti e come poi ti inserisci, come riesci poi a familiarizzare con l'ambiente, se è fondamentale, se al di là dei risultati.
4: Infatti anche a volte il come si familiarizza con l'ambiente, ma anche l'ambiente stesso secondo me conta tanto, perché Floro Lores è subentrato in un contesto dove comunque gli è stato dato tutto per poter lavorare, ha sentito la fiducia del presidente Vigorini, che forse quando lo scelse fu preso per pazzo, poi infatti gli ha dato ragione, e onestamente io ho visto anche un bellissimo Benevento sotto la gestione di Floro Lores. Alle volte a Catania mi viene da pensare che quando in tanti ci provano e nessuno ce l'ha, forse il problema non sono sempre questi tanti. Magari c'è un problema un po' più, come si può dire, strutturale, diciamo così. Ecco, ci sono piazze, e non solo, in Serie C, non solo il Catania, in cui quando fai sempre fatica a vincere, forse la colpa non è solo dell'allenatore che viene scelto o dei direttori sportivi, per quanto poi magari anche gli stessi sbaglino, perché io, Luca, mi collego un po' anche a quello che hai detto te. Onestamente anch'io a Salerno avrei cambiato. È anche vero che Salerno è una situazione talmente particolare che magari il filo di continuità forse può essere anche indice di un programma che magari Iervolino stavolta davvero ha ricambiato per l'ennesima volta, sarebbe stato forse più deleterio. Però ecco, ripeto, se in tante piazze si fa fatica a vincere, forse il problema non è sempre di chi, dei protagonisti.
3: Sicuramente sono d'accordo con te, è una situazione, io non credo che ce l'ho con Fagiano, perché molti pensano che io l'abbia con Fagiano, non è così. Fagiano ha fallito a Salerno, perché ciò che mai siamo arrivati insieme ai playoff con l'Iescia, va bene, però la Salernitana doveva nel proprio girone contrastare il Benevento e il Catania, ok? Non è possibile che a gennaio la squadra era a 20 punti, fine gennaio, inizio febbraio, dal Benevento, quindi un salto, chiaramente, al di là che poi si cercava di entrare in Serie B, passando con la porta di avvizio, diciamo così, dei playoff, che poi non è uscito perché la squadra era comunque tecnica, migliore al Brescia e ad Ascoli, però bisognava fare qualcosa in più. Il primo anno va bene, ci sono le scorie, la passata stagione, la retrocessione, la squadra è nuovo, tutti nuovi, quindi li portate con calzino, bisognava comunque riazzerare tutto. Ha fatto così Fagiano, però la cosa che io su cui ho dibatto è questa: a febbraio, a luglio è arrivata la squadra, sono tanti calciatori, a gennaio ha cambiati 7, ne ha portati altri 7, alcuni dei quali non hanno proprio giocato. Quindi tipo hanno detto tutti Antonucci, Mirka Lucci doveva fare la differenza, non si può che niente. Per cui questi gravano sul mondo ingaggi della società, e quindi è chiaro che anche questo andava valutato attentamente. Il presidente, mi dicevi tu, forse ha voluto dare una continuità, cosa che in passato non ha fatto, quindi, confermando il duo Cosmi fra. Io mi auguro dagli errori Fabiano abbia capito che bisogna individuare, bisogna subito centrare l'obiettivo che è la promozione, anche se quest'anno è una B2 che c'è il Catania e c'è anche il Bari retrocesso, per cui anche se lì ancora dobbiamo capire chi sarà poi l'allenatore, anche se più o meno una vaga idea c'è, potrebbe tornare Mignani, si fa il nome di Mignani, che da buoni rapporti con Pasquale Marino, Pasquale per Paolo Marino, per cui vedremo come andrà a finire. Quindi, per cui è una B2, è un campionato difficile, la Serena deve partire, la nastra di partenza deve farsi trovare pronta. Il budget è dello scorso anno, chiaramente bisogna poi mettere, diciamo, sul mercato, cercare di collocare soprattutto i due giocatori che rientrano dai prestiti, mi riferisco a Lovato e Ghiglione, che sono ancora sulla busta paga della società e quindi che ha soprattutto trovato un ingaggio abbastanza elevato, un ingaggio, diciamo, insostenibile, per esserci 1,5 milioni lordi, per cui chiaramente bisogna, è una zavura che bisogna, di cui bisogna liberarsi.
4: Sì, sarà appunto anche da vedere questi aspetti. Di Lovato si è parlato di mercato estero, comunque dovrebbe seguire Dionisi a Watford, se non erro.
3: Watford sì, però bisogna capire adesso cosa c'è di vero. Cioè, si era parlato anche del Padova, di Ton Patria, vedremo. E chiaramente bisogna, il lavoro qua è difficile, fa già. Anche trovato lo scorso anno Empoli non ha fatto male, tra l'altro ha regalato il gol che è valso quasi la salvezza contro l'Avellino, se ricordo, nella ultima giornata. Un giocatore che sicuramente ha mercato, un milione se sa parlare. Credo che entrambi non dovrebbe essere, non avere problemi, diciamo, anche in Serie B, quindi credo che su questo la Serrana, non credo, tirando sicuramente i veri entrambi, non credo che l'azione sarà fatta nei prossimi giorni. Ricordiamo la Sedana andrà a il 14 di luglio, anche lo scorso anno, ricordo i ritiro, c'erano comunque Daniluk, c'era Bradic, c'era appunto Ghiglione, c'era Lovato, c'era Maggiore, quindi è chiaro che fu bravo lì Fagiano poi a sortire la rosa e snellire un po' quello che era il budget. Vediamo che cosa succederà, chiaramente sono delle zavorre, come ho detto prima la Setana deve cercare di liberarsene al presto per poter poi puntare sul giocatore congeniale al progetto Cosmi, per il progetto Cosmi.
4: Luca, io ti ringrazio per essere con noi in questa prima parte di A Tutta con te, ci risentiremo giovedì,
3: già sai.
4: Sono informata, purtroppo giovedì però non ci sarò io, credo di lasciarti nelle mani di Bargellini. Pensa un po' quanto male ti devo volere per lasciarti con Bargellini.
3: Mamma mia, sei capissima proprio. Bene. Un abbraccio, buon lavoro
4: Luca, grazie mille ancora e buon lavoro.

a te, ringraziamo di nuovo Luca Esposito, relazione di Tutto.ci per questo primo punto sul mercato di categoria. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati con noi perché a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Buongiorno dall'azione sportiva. Il Marocco di Hakimi e compagni va agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Dal dischetto è decisivo il tiro di Sbari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori Orange, Kluivert, Tim e Somerville, e i marocchini aveva la meglio nonostante traversa colpita da El Nouri e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. Termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il mondiale Germania, battuta a calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 tempi regolamentari, la Mannschaft crolla i tiri dagli 11 metri dove a segnare il penalty che va alla qualificazione agli ottavi per i sudamericani e finale. La Algeria tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, i quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, in campo oggi alle 19, ora italiana. I verde-oro Ancelotti si impongono 2-1 a Houston, a rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti di Casemiro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco nel 2006, poi azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini bollini che battono la Serbia 2-0 in Galles e si prendono i primi tre punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Yannick Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese. Il numero uno mondo ha bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di uno straordinario Šćmanović, capace di costringere l'alto tunisino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-6, 7, 6-6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Lucio Arderi. L'italo argentino si arreda 7-6-7-5-6-2 a Queen. Debutto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodartin, mentre sono eliminati sia Rublev che Ruud. È subito fuori al primo turno anche da Cocciaretto, battuto 6-3-2-6-3 da Xin Yu nel tabellone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercato.com. Trova tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete ascolto di TMV Radio.
3: Per internet con TMV Radio è semplice. Sava nella rubrica del telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai manda una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo puntata del pronostico. Due partite del mondiale. Partiamo da Inghilterra Congo con l'inglese nettamente favorita 76% sull'8% dato alla formazione africana, mentre la X è al 17%. Nell'altra partita Belgio favorita al 43% sul 28% del Senegal, mentre la X è data al 29%. E noi ci ritroviamo con una puntata del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.

0: nuovo in studio per la seconda parte di A tutti il format di TMV Radio, che come sapete è interamente dedicato al mondo della Serie C. Ora, mentre si batte molto di mercato, di pagine ancora da completare, di organico addirittura da completare di questa categoria, c'è chi invece guarda avanti, guarda al futuro, decisamente molto al futuro. Allora, intanto chiedo un attimo alla regia se è possibile abbassare un po' il ritorno in cuffia, che è per me veramente alto. Grazie mille a Gabriele Latini, che mi sta appunto assistendo dal dietro le quinte. Dicevo, insomma, in Serie C c'è chi, tra appunto tante altre squadre che hanno discorsi a sistemare, ha invece dato per una mossa di marketing che fa capire comunque quelle che sono le ambizioni del club. Una sorta di nuovo Como, un Como 2. Questo lo vedremo, non è stato messo che comunque il modello di ispirazione sia questo, e avrete capito che mi sto riferendo al fatto che il Ravenna ha tesserato anche Ronaldinho, che non solo ha rilevato delle quote societarie, è entrato nel pacchetto azionisti del club, ma appunto si vedrà anche in campo per spezzoni di partita. Andrà capito ancora come, dove, quando e perché, ma Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna. Una mossa che ha sorpreso tutti quando è stata lanciata il 23 giugno, è stato presentato a Miami, ma di quello che Ronaldinho potrebbe rappresentare per i colori giallorossi vado a parlarne con chi la mente, Ravenna, lo conosce molto bene. Do il buongiorno a Francesco Zizzari. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, allora, intanto grazie mille a te, perché so che sei impegnato con i tuoi camp estivi. Insomma, intanto, ecco, no, prima di parlare di Ravenna, come stanno procedendo i camp con i giovani? Perché questo i giovani è un altro tema molto caldo che, insomma, sì, c'è questo calcio italiano del momento.
1: Allora, guarda, noi siamo molto contenti di poter realizzare un progetto a livello nazionale più importante, si chiama FZ11 a numero Academy. È un progetto dove accogliamo ragazzi da tutta Italia. È un progetto che si sviluppa, è iniziato il 10 di giugno e finirà il 10 luglio, poi andremo a porterne dal 12 al 23. Siamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto professionale sotto tutti i punti di vista, e che dire, ci mettiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non solo sull'aspetto calcistico, ma prettamente sull'aspetto educativo. Il telefonino non è vietato durante diciamo la giornata al campo, e non è consentito, diciamo, distrarsi, se non concentrarsi, fare amicizie, interagire, interazioni tra loro, e quindi tutto ciò che, diciamo, appartiene a quello che poi è l'aspetto più importante per noi, prima che l'aspetto calcistico. I ragazzi fanno un percorso di cura, anche ben sensibilizzati allo spreco alimentare, quindi quello che cede è devoluto a un'associazione di storia che ha vita senza tempo a poter mangiare. E quindi è un progetto che, come dicevo, basta andare sui social, FZ11 Academy, possono ci ascolta vedere di cosa si tratta. A Porretta abbiamo la disponibilità per chi volesse partecipare, dal 12 al 23 possiamo ancora accogliere alcuni ragazzi. Grazie della finestra che mi hai dato per poterne parlare davanti a milioni di persone.
0: Ma figurati, anche perché appunto quello dei giovani è un tema comunque anche a me caro, perché io credo che il calcio italiano, ma un po' in generale tutti i lavori, ma vabbè, qui si arriverebbe a un tema troppo ampio, però dicevo, anche in relazione al calcio italiano, io credo che sia l'ora di un calcio

generazionale, perché io non ci credo che non ci siano giovani bravi, giovani che si impegnano. Il problema è che troppo spesso qua in Italia i giovani non vengono neppure presi in considerazione, perché che non esistano più.

via estero, e vogliamo creare troppe persone indirizzate alle stesse cose, basate sul possesso palla. Noi ad esempio nei nostri camp lavoriamo molto su duello, sull'uno con uno, sull'errore. Più che errore la chiamo correzione, perché si sbaglia tutti, anche Messi ai mondiali da giocatore, ma poi grande campione, ha dimostrato che quando hai consapevole dei propri mezzi, hai raggiunto una esperienza, un'autostima tale che puoi superare anche all'aspetto psicologico di un errore. Ai ragazzi noi su questo aspetto qui ci lavoriamo tanto, perché facciamo capire loro che si devono divertire in primis, ma nel divertimento si possono imparare le regole, si può avere il coraggio di sbagliare, si deve avere il coraggio di sbagliare. E quindi quello che sta mancando un po' in Italia è questa libertà

0: risultati ne ha portati anche il giusto per poter dire che davvero qui si inizia a fare qualcosa per cambiare anche il calcio.
1: Ma allora, guarda, il discorso è che le riforme vengono fatte su carta, piace anche dirlo, ma bisogna magari fare più nel contesto gioco. Quanto può portare più una riforma del genere, sarà il tempo a dirlo. Sicuramente qualcosa andrà fatto, perché il fallimento della nazionale ha dimostrato che il calcio italiano negli ultimi anni ha intrapreso una direzione sbagliata, però allo stesso tempo guardiamo i giovani nostri che diventano magari l'anno 17 campioni d'Europa. Cioè, quindi c'è qualcosa che va bene fino a un certo punto, è come se mancasse sempre l'ultimo step. E questo spero che chi si troverà a parlarne e aiuti veramente a fare questo passaggio dei giovani che poi si sentono considerati anche in un under 21, una nazionale diciamo prima squadra e non che arrivano a essere poi accantonati o mandati a giocare nelle categorie più basse.
0: Assolutamente. Allora io ti porto invece in casa Ravenna perché appunto c'è stata questa mossa maligna che si può dire è più una mossa marketing, quella studiata dal club giallorosso, anche se poi Ronaldinho darà il suo fattivo contributo anche economico, essendo entrato nel pacchetto degli azionisti.
1: Ma Ravenna, che conosco molto bene come realtà, ecco, per aver vissuto una stagione meravigliosa, ha fatto un'operazione, come hai detto te, marketing. Se ne è parlato in tutto il mondo, tutti hanno conosciuto Ravenna, forse che magari non sapevano esattamente dove fosse. Anche se è famosa per naturalmente i mosaici, la tomba di Dante, quindi assolutamente è una città meravigliosa che consiglio di andare a vedere, ma calcisticamente da quando è partita con la proprietà Cipriani ha scalato delle montagne, cioè è riuscito a far parlare di calcio una realtà dove magari negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà e dovuta ripartire. C'è chi fa un passo a volta e invece ha la proprietà di vorne fare passi da gigante, per cui al di là che Ronaldinho magari in campo non scenderà o si scenderà è giusto per contorno, ma è riuscita in quello che poi voleva, che si parlasse tutti di Ravenna, ecco.
0: Accennavi anche alla città che comunque

0: appunto ha una storia, è una bella cittadina, anche secondo me in un contesto geografico, allargandosi un po' quella che è la Romagna, comunque modello florido, poi vabbè, magari parlo anche per un, tra virgolette, legame personale, che io ho passato tante estati quando ero bambina in Romagna, quindi sono particolarmente legata a quelle terre, ma è una città dove secondo te si potrà sviluppare una sorta di Como 2, anche proprio per un discorso ambientale, perché è chiaro che insomma anche a Como quello che ha tratto l'attuale proprietà i fratelli Orsono è stato un po' anche il contesto ambientale e sociale.
1: Ma il Como è un esempio meraviglioso di quella realtà che può arrivare addirittura all'arrivarsi a Champions League. È una realtà che ha calato, diciamo, ha fatto ogni anno passi importanti. Credo che molto inciso anche la continuità nella fiducia di un attore come Fabrica, che ha un po' innovato una tipologia di calcio, ha cercato di fare qualcosa di diverso e gli va dato momento che comunque sul campo ha raggiunto ciò che magari in tanti non credevano poter raggiungere. Quindi Ravenna credo abbia tutte le possibilità per poter fare la stessa cosa, sia come proprietà, sia come ambizione, sia come possibilità, ecco, perché comunque Ravenna è una piazza calcistica molto importante, è una piazza attiva e quindi ritrae l'entusiasmo che già in questi ultimi anni la famiglia Cipriani è riuscita a ricreare, credo che sia un bene anche per tutto il calcio, il sistema calcio Serie C in primis, perché avere una visibilità del genere anche per Serie C è un bellissimo biglietto da visita.
0: Sì, esattamente, è comunque insomma un'operazione di cui poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi ci siamo concentrati solo sulla Ravenna, che vabbè, ovvio, è la maggior protagonista dell'operazione Ronaldinho, però ecco, anche la Lega Pro, ma banalmente anche i media che andranno poi a seguire la categoria, di sicuro qualche ritorno da questa operazione lo avranno, anche fosse solo in termini di un po' di visibilità in più, però secondo me ci sarà, insomma, si parla molto spesso delle problematiche relative alla terza serie. Ronaldinho forse dà una luce un po' più positiva alla categoria, che di problemi comunque oggettivamente ha, ma è forse anche troppo bistrattata.
1: Ah, sì, perché comunque negli ultimi anni abbiamo visto tante realtà iniziare il campionato e non terminarlo. Dispiace perché poi è un fallimento di tutto un sistema, è un fallimento di famiglie che sono calciatori, si pensa sempre che un giocatore guadagni milioni di euro, non funziona così. Io personalmente l'ho provato anche, nel senso, bisogna essere bravi, bisogna essere diciamo intelligenti, a capire che è un bellissimo mondo, ma sono parentesi. Quindi in questo io sono stato, posso anche dire, bravo a capire cosa potermi costruire dopo. Ho creato un mondo che si chiama FZ11 Academy, dove noi facciamo allenamenti di tecnici per ruolo specifico in diverse città. In 8 città abbiamo 14 professionisti, dalla Serie A fino alla Serie C abbiamo giocato, naturalmente Argentini, UEFA, FAB, allenatori anche di città professionisti che lavorano a disposizione privatamente dei ragazzi. Quindi il calcio è un mondo meraviglioso, ma come tutti i mondi meravigliosi bisogna essere intelligenti a capire che se non si è abili a costruirsi un posto, a meno che non hai giocato una vita a altissimi livelli, poi non basta. A volte vedono delle casistiche, giocatori famosissimi, occidente, che magari non sono stati abili come dire, a costruirsi un futuro. Oggi la Serie C è quella, cioè, nel senso, ci sono realtà che come Ravenna, come altre, che sicuramente hanno la possibilità economica, ma ci sono anche realtà che magari si affacciano alla Serie C sapendo

0: comunque è un campionato molto dispersivo e dispendioso a livello economico, quindi non è facile, sono contento anche che la Fondo Caratesi, che è una società in cui io collaboro come Academy, sia andata nei professionisti, una realtà meravigliosa, perché ha un centro sportivo importante dove crea quel sano valore calcistico, accogliendo tantissime famiglie di tutta la Brianza.
1: Un'ultima domanda, Francesco. Chiaramente la Folgore appunto arriva da un percorso diverso rispetto a quello della formazione romagnola, la Serie C si presenta come una neopromossa, quindi un contesto appunto diverso. Il Ravenna quest'anno ha l'obbligo di centrare la Serie B.
0: Ma il Ravenna credo che non si deve nascondere cose, magari l'anno scorso al primo anno dopo un ripescaggio poteva stare, quest'anno con tutti i proclami e con tutto quello che sta facendo anche non ultimo con Albinio, è normale che parlare di un Ravenna che faccia e sia contento di un campionato di salvezza, credo che non sia quella l'ambizione, ecco, tutto lì.
1: Indubbiamente. Francesco, io ti lascio tornare, anzi ho rubato anche più tempo del previsto, ti lascio tornare ai ragazzi e ci sentiremo presto.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e un saluto a chi ascolta.
1: Grazie mille ancora Francesco Zizzeri, al quale auguriamo buon lavoro, insomma, appunto seguendo i ragazzi al suo camp estivo. Noi torniamo a parlare di Ravenna, un'altra delle squadre dalle quali comunque quest'anno ci aspetteremo sicuramente tanto. Mandorlini sarà confermato in panchina, non sono giunte notizie in merito, ma la sensazione è che la strada da prendere sia quella, insomma, andrà avanti con l'allenatore, non altrimenti ci sarebbero state sicuramente delle comunicazioni in merito, e appunto tutto sarà catalizzato su Ronaldinho anche per capire quando magari lo si potrà vedere in campo. Intanto a Miami, appunto, una settimana fa, mercoledì 23, c'è stata la presentazione di Ronaldinho a margine di un maxi evento nel quale sono state poi presentate anche le maglie, e quando si parlava di mossa di marketing è chiaro che il discorso si riferisse anche a introiti che il Ravenna comunque potrà avere con una figura così di spicco per il calcio italiano. Non nulla da togliere agli altri calciatori che vestono la maglia giallorossa, tutt'altro, però ovviamente un nome come quello di Ronaldinho in Serie C incuriosisce tanti, magari anche il merchandising della squadra potrà subire una sorta di accelerata, un'impennata, perché magari di quello che può essere il costo della casacca, la numero 10, perché a Ronaldinho andrà quella numero 10, io credo che insomma ci saranno delle buone risposte da parte del pubblico, magari non solo ravennate, ci sarà un po' la corsa alla maglia di Ronaldinho. E anzi, a tal proposito io vi vado a mostrare quello che è stato il video di presentazione proprio della casacca, che sarà poi anche quella con cui Ravenna scenderà in campo, ma attraverso il proprio sito ufficiale il club, ovviamente con il brasiliano, ha presentato quella che è la maglia ufficiale per stagione 2026-2027.

insomma, bello, un bel video abbastanza ben strutturato, di sicuro una presentazione notevole. E ecco, io penso che Ronaldinho vada poi un po' a spostare che è il mondo comunicazione del Ravenna. Ci saranno tante novità in casa giallorossa e sarà sicuramente una delle formazioni da attenzionare maggiormente. Non sono stati ancora ovviamente composti i gironi per la prossima stagione, ma il Ravenna dovrebbe essere ancora inserito nel girone B, quello che lo ha visto chiudere la stagione ormai è archiviata, la stagione che si archivia ufficialmente e formalmente quest'oggi al terzo posto. Un Ravenna che poi ha disputato anche i play-out addirittura da miglior terza, perché anche questo va ricordato. Il Ravenna partiva appunto come, insomma, con diversi favori, però i playoff, come è noto, hanno premiato un'altra formazione del girone B, ovvero l'Ascoli. E insomma, sin da subito poi in casa Ravenna c'è stata voglia di partire. Ecco, non ci si è pianti particolarmente addosso per quello che è stato. Ad eliminare i giallorossi fu la Salernitana, di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, una Salernitana che è stata eliminata dall'Union Vesa, l'altra finalista che è poi caduta per mano dell'Ascoli, un Ascoli che comunque aveva legittimato quello che era stato un Ascoli che si sta sfruttando già ora per la Serie B. Ma ripeto, sin da subito era sembrato che in casa Ravenna ci fossero già delle ottime prospettive per il futuro. Nel post gara contro i campani parlò il direttore sportivo del club, Davide Mandolini, lo andremo poi successivamente ad ascoltare anche per riallacciarsi un po' a quello che è stato successivamente. Lo faremo nella ultima parte di trasmissione. Ma ecco, nessuno poteva preventivare Ronaldinho, quello assolutamente no, forse era un'immaginazione a cui nessuno poteva arrivare. Ronaldinho, tra l'altro, ha 46 anni, è un classe 1980, quindi lo si vedrà in campo anche ad un'età un po' inconsueta. E insomma, mi sono divertita ogni tanto anche a cercare di poter immaginare quelle che potrebbero essere le partite che vedranno protagonista, o gli scampoli di partita che lo vedranno protagonista. E beh sicuramente anche qui ci sarà molta attesa. Ovviamente però il primo passo è quello intanto di strutturare i gironi. Non sarà semplice, neppure il girone B dell'anno prossimo, però ecco, alla luce di tutto è chiaro che comunque il Ravenna deve sognare in grande, deve puntare in grande. Ci sono anche investimenti importanti dietro, con Ronaldinho lo saranno ancora di più. Ci si aspetta un altro campionato sugli scudi, comunque da neopromossa alla fine anche l'anno scorso un terzo posto che è stato soddisfacente. Certo, per un lungo periodo sembrava la diretta concorrente dell'Arezzo, l'Ascoli aveva avuto qualche tentennamento tra novembre e gennaio, poi l'Ascoli ha dato una prova di forza incredibile, tutto quindi si è risolto a favore dei bianconeri. Ora però è la volta del Ravenna, e allora prima di farvi poi ascoltare le parole, prima poi vabbè, insomma, mi ero un attimo confusa, dicevo, prima di andare poi ad ascoltare, nulla, l'ho ridetto, prima di andare ad ascoltare le parole di Mandolini, piccolissima pausa, e poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Marocco di Hakimi e compagni vola agli ottavi di finale mondiale 2026, dopo aver eliminato l'Olanda e il Gori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Discreto e decisivo il tiro di Saibari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori Orange, Kluivert, Timber e Somerville, e i marocchini avere meglio nonostante la traversa colpita da El Nouri e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente i sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, abbattuta ai calci di Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla i tiri dagli 11 metri dove assegnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani e canale. Albi Roya tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ore italiana. E il Brasile supera il Giappone nei tredicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ore italiana. I verdi-oro di Ancelotti si impongono 2-1 a rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sanno sulle reti di Casemiro e Martinelli. Un gol, quest'ultimo, entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto alle Under 19 per gli azzurrini bollini, che battono la Serbia 2-0 in Galles, si prendono i primi punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis, debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, pace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6-3-6-7-6-2-6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Si rompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Lucio Darderi. L'argentino si arrende 7-6-7-5-6-2 a Quinn. Debutto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodar e Thiem, mentre sono eliminati sia Rublev che Ruud. È subito fuori al primo turno anche Elisabeth Pocciaretto, battuta 6-3-2-6-6-3 da Xin Yu nel pallone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com trova tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singolo sul nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama ciò.
4: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora sei Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica il tuo telefono e il nostro contatto. 31 82 0013. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci fanno 4 per risponderti.

0: Nuovamente in studio la terza e ultima parte di Tutta C. Vi ho anticipato che andremo ad ascoltare quelle che furono dopo la gara contro la Salernitana, il playoff ormai di un mesetto fa più o meno, le parole del direttore sportivo della Ravenna Davide Mandorlini, parole che però lasciavano presagire qualcosa di buono per il futuro e che commentavano un po' tutto quello che era stato il percorso dei giallorossi al ritorno tra i professionisti. Ripeto, parole che forse portavano già a questo futuro del quale abbiamo parlato. Ronaldinho è entrato come azionista del club romagnolo, giocherà anche qualche scampo di partita con la maglia del Ravenna. Beh, insomma, sarà molto curioso vederlo, ma prima di farvi ascoltare le parole di essere nate, io vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.40, la terza puntata settimanale, la prima di luglio, cambierà infatti domani il mese. Intanto però vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di TM Radio per tutto quello che ci sarà da sapere, non solo sulla Serie C, ma anche su tutto il calcio italiano e non solo. Sono ancora in corso i mondiali che a breve potete seguire direttamente anche con i live di tuttomercatoweb.com proprio sul nostro sito, che ovviamente vi invito a seguire esattamente come TMV Radio. Adesso spazio alle parole di Davide Mandorlini e a tutti voi un caro saluto e un buon proseguimento di giornata.
1: Il problema dei bilanci è che si fanno dopo il campionato, dopo l'ultima partita, però a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto nelle televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati al quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa in Serie A, in stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volte, dove per primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, per il secondo tempo potevamo farlo noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo è un po' condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo Sabenelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore estivo, sono un tifoso della Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo che volte lo stadio così, una curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo perché dire un gran grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, io ringrazio a tutti i lavori della Ravenna che hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo, il bilancio soddisfacente, visto che parlate una nuova promossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi in semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società accadessero ogni tanto, quest'anno invece, diciamo, tutti hanno rispettato la loro potenzialità, diciamo. E quindi, facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questa campionato con la mare in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente dopo sconto abbiamo avuto meno fortuna, abbiamo stati anche meno bravi nell'essere più visivi in gol, però penso che avremmo potuto anche negato magari alcune volte che di fare almeno due gol, di farli in questo dopo sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, sono ripartito sempre da uno zolo duro, i giocatori, e io penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, e per me la mia idea è questa.
3: Parlato di continuità, quindi poi puoi già dirci comunque anche l'allenatore rimarrà tuo padre?
2: Io non ho neanche neanche mai considerazione di cambiare, poi logicamente è sempre la proprietà, però non era, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso di e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto secondo te, visto da quello che è venuto, tenendo magari dei playoff, delle playoff, qualche dettaglio che secondo te andrebbe...
2: Vabbè, sono...
3: No, dico squadra, dico magari no, anche...
2: i dettagli, logicamente abbiamo dei giocatori anche con dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è presto, oggi abbiamo finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per valutare le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi c'è solo da ringraziarli. Penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentata da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve. Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima
2: certo.
4: Alla A, per un anno da promossa, quindi si sta un anno, chiamiamolo, di rodaggio, quindi questo tranche può puntare decisamente alla Serie D con decisione, diciamo?
2: Penso che non ci siamo mai nascosti, signor Presidente, non ci siamo mai nascosti in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché a fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo che nel calcio non è scontato. Non è scontato, non sempre si partono con i posti della squadra più forte e poi si vince. Quindi, diciamo, guarda come abbiamo sempre fatto, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che la proprietà siamo da poco, da pochissimo, e penso che stiamo facendo tanto e fanno ancora.
4: Partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre Travelli ha detto che si punta per Andrea e quindi che diventa un punto fermo, noti gli effetti?
2: Sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non deve sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, la crescita dei ragazzi, vedo tante cose. Quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo studiare ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito. Sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora indietro. Però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Hai fatto a livello di bilancio, invece c'è un bilancio che hai fatto tu individuale per quanto ti riguarda, insomma, sei andato come direttore sportivo in certo. Questi anni, insomma, hai fatto una riflessione che in
2: personale. Io penso che sì, logicamente io ogni giorno ci penso a questa cosa, penso che le prime esperienze, sono un direttore sportivo giovane, ho 42 anni, ringrazierò sempre il presidente, la proprietà, per l'opportunità che mi ha dato all'inizio, che non era scontato dare mano a una squadra, ragazzo che non aveva mai fatto comunque in primis direttore sportivo, poiché la mia vita del calcio ci ha sembrato del calcio, quello lo sapete tutti, però che abbiamo fatto un buon lavoro, poi siete più voi che dovete dirlo, e poi i ragazzi, e quello che mi interessa di più ancora sono i ragazzi che un giorno io vedo e al campo parlo, che magari anche scelgo inizio anno, e a volte devi fare anche scelte difficili per poi cambiare, quindi io penso che i primi a chiedere a loro. Ma penso che poi dopo i risultati sono quelli che giudicano un pochettino il lavoro.
6: Il focus completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. TMV Radio. Calcio mercato e non solo.
7: Tutto mercato web in podcast. Un collo fragoroso e clamoroso, la Germania è fuori dai mondiali per mano del Paraguay, e no, non per colpa dei bambini che non giocano per le strade o degli oratori. Bentrovate, bentrovati da Marco Conteo, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Abbiamo merito di essere eliminati e una sensazione terribile, clamorosa, è Joshua Kimmich a dire questa cosa, uno leader della Germania, ha detto che i giocatori in campo hanno fatto schifo, parole sue, e dobbiamo prendercene la responsabilità. Kai Havertz, che reduce dalla vittoria della Premier League con Arsenal, ha detto: il mio secondo mondiale è il secondo mondiale che faccio schifo altrettanto. E senza troppi giri di parole, una Germania disastrosa, una Germania dove il commissario tecnico Julian Nagelsmann dice però di non volersi dimettere, dice di avere un contratto fino al 2028 e pronto a rimanere perché crede nel progetto. Però c'è da dire che la Germania non arriva a un quarto di finale di un mondiale dal 2014. Certo, noi non possiamo dire niente, è chiaro, però parliamo di uno dei più grandi momenti del calcio internazionale, e quella contro il Paraguay ieri è stata una partita clamorosa. C'è un'intervista rilasciata nel post-gara da parte di Lothar Matthäus, che racconta di un gruppo completamente spaccato, di una squadra che ha svelato tanti retroscena con la Bild, che ha spiegato che dentro lo spogliatoio è successo qualcosa di completamente diverso di quel che traspariva fuori. Hanno provato a lavare i panni sporchi in casa, ma non ci sono riusciti. Le famiglie al seguito della squadra sono state per molti qualcosa che non è piaciuto. Prenotazioni alberghiere, viaggi che sono stati un oggetto di discussione, alcuni che hanno portato la madre, alcuni che hanno potuto portare soltanto i figli, alcuni che hanno volato con la squadra, dice Matthäus, no, non erano concentrati sul mondiale. Lo si è visto anche ai gironi, erano più a pensare agli Stati Uniti, per gli Stati Uniti, che a pensare al mondiale. Ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante. La completezza dello spogliatoio, ed è francamente qualcosa che non ci aspettavamo dalla Germania. Secondo Mats Hummels, 37 anni, campione del mondo, i vertici della federazione, della DBF, si dimetteranno, ha detto, è necessario che ci siano delle conseguenze. Abbiamo gli europei in casa, ci sono dei in casa, questo torneo, e se ne è parlato troppo. E anche là gli europei, la Germania è riuscita a superare la Spagna, dice siamo riusciti a tornei deludenti, è un problema che va affrontato dal commissario tecnico, dalla federazione, devono esserci delle decisioni al riguardo, perché dice la Germania non ha disputato un singolo torneo di alto livello dal 2016. Tanti giocatori dovranno chiudere la loro parentesi, è finita l'era dei senatori, anche lo stesso Jürgen Klopp dice, è vero, l'analisi Hummels è brutale, ma stiamo parlando di un decennio, la Germania sta steccando. C'era una volta Italia e Germania, non ci sono più.
6: Tutto mercato web in podcast. Siete al conto di TV Radio.
8: Mentre da noi ieri c'è stata simbolicamente l'apertura del calciomercato Rimini, e fortunatamente i nomi di cui stiamo parlando da ieri sera sono nomi giovani e italiani, e chissà che possa essere anche un segnale di cambiamento, e quindi liberare Ekator, i giocatori che spero possa fare davvero il bene della nostra nazionale anche futura. E Libello ha dimostrato anche ieri, segnando il rigore, procurandosi il rigore della vittoria agli europei a 19 contro l'Erbia, devo dire anche il fatto che il Milan stia provando a riprenderselo, a recuperare del commesso l'estate scorsa è un altro segnale di come evidentemente al Milan qualcosa stia davvero cambiando, ma speriamo che stia cambiando però anche un po' quella che è la tendenza del mercato italiano, pensare che Cattorno vada all'estero e che possa rimanere in Italia, possa andare alla Juve, che la Juventus possa praticamente fare il primo acquisto dell'era Carnevali comprando da Genoa un attaccante giovane 2006 che ha già segnato 4 gol in Serie A e che chiaro sarà magari il centravanti titolare della Juventus come Colomoni, per il quale ancora l'intesa non c'è, sicuramente rappresenta un segnale l'investimento su un giovane italiano. Quindi Ecator alla Juve, le parti stanno cercando di definire entro oggi, ma se non si dovesse chiudere entro oggi per motivi bilancio, la Juventus potrebbe comunque continuare anche nei prossimi giorni a perseguire quello che è sicuramente un

0: un obiettivo in chiave futura. Su liberali, come raccontavamo ieri, il Milan è in pressing forte negli ultimi giorni, potrebbe anche cambiare.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281. O scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: E qualora fosse andato avanti, lo avrebbero fatto con le scelte di Koeman, rendendo presumibilmente la permanenza di Malen in ritiro una perdita per lui, per la Roma, che l'avrebbe riavuto più tardi di quanto già tardi lo riavrà per la prossima stagione. Dall'altra parte, Elainavi centrale nelle scelte di UAB, forse anche più di quanto lo sia per Gasperini con la della Roma, avendo giocato tutti i minuti disponibili tra gli ultimi del match con Haiti nel girone. Questo torneo gli sta permettendo di mettersi in mostra e di dare ulteriore esperienza che sarà utilissima al giallorosso e di stare in campo con una serietà che sappiamo essere per lui fondamentale, visto quanto ha pagato il periodo post-Padafrica dopo la finale persa sul campo contro il Senegal, prima del ribaltamento del risultato in appello. E anche da questo punto di vista è stato bene il passaggio del turno della sua squadra dopo il rigore da lui sbagliato, che poteva spingere il match in un'altra direzione, con tutte le conseguenze del caso. Un altro motivo per accogliere col sorriso qualche caduto nella notte a Guadalupe. Col podcast torniamo domani. Voce giallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
8: Voce giallorossa in podcast.
9: Buongiorno, ben trovati dalla redazione.
10: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento davanti del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti.
9: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministro della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però in arrivo i temporali.
10: In Venezuela continua a tremare mentre l'ONU lancia l'allarme per l'accumulo di macerie. Secondo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, i terremoti del 24 giugno hanno generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato costiero di La Guaira. Secondo l'apporto tecnico, la gestione tempestiva e la rimozione di questi sedimenti rappresentano il primo passo fondamentale per riaprire le strade e riattivare l'economia locale. Per calcolare il volume di detriti, l'organismo ha usato uno strumento tecnologico avanzato che elabora i dati in modo automatizzato combinando immagini satellitari e intelligenza artificiale.
9: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza deve fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare il tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e a 10 minuti su Rete 4 scandisce ciò che aveva da rivendicare. Chi non è di sinistra ha gli stessi diritti e quindi può puntare anche al colle più alto. La premessa è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
10: A Cividale del Friuli, una 55enne brasiliana che risiede in Italia è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al giugno 2021, quando sul posto sono arrivati vigili urbani che hanno multato la donna per comportamenti offensivi della pubblica decenza, anche se in Italia prendere il sole in topless non è reato. 55enne avrebbe dovuto pagare un totale 105 euro, ma fatto ricorso e il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace.
9: Gli americani, il CD della Germania, Nagelsmann, non si dimette nonostante l'eliminazione dei tedeschi ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. Intanto però continua la maledizione della Germania che dopo la Coppa del Mondo vinta nel 2014, nelle tre edizioni successive, è stata eliminata 2 volte ai gironi e ora ai sedicesimi. Oggi le altre gare con Costa d'Avorio, Norvegia e Francia-Svezia.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV.
11: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home,
12: poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMW Radio. TMW Radio. A cui apparirà l'icona della nostra radio. Basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMW Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con l'azione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
13: Siete all'ascolto di TMW Radio.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, RRA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
15: Ci piace, lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 alle 17, il calcio della Serie C, solo su TMW Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMW Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
16: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMW Radio.
17: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere il mercato, le iscrizioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti il tuo calcio. Rubrica interattiva e di approfondimento a cui Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMW Radio.
18: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMW Radio. Seguila direttamente dalla tua televisione. TMW Radio, la radio che ama il calcio. La vita. Le vite personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TMW Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMW Radio non perdere storie di calcio.
15: Ti sei perso qualcosa settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
18: Puoi ascoltare TMW Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare diretta radio con Tunina chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMW Radio. TMW Radio è sempre insieme a te. Da oggi ascoltarla è ancora più facile.
15: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMW Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. Prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMW Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
16: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMW Radio. Per interagire con TMW Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro conto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati dunque, due escluse di Russo dal mondiale, la sofferenza intanto del Brasile che arriva all'ultimo con il Giappone, poi arriva il gol nel finale che dà l'opportunità ai Verde Oro e soprattutto a Carletto Ancelotti di superare il turno e arrivare agli ottavi della fine della Coppa del Mondo con la di Martinelli al minuto 95, quando ormai gli spettri dei tempi supplementari erano in atto. Sospiro di sollievo dunque per Ancelotti e per il suo Brasile. Cosa diversa invece per quanto riguarda la Germania, prima squadra ad arrivare ai supplementari, una squadra a perdere ai calci di rigore contro il Paraguay, che dunque elimina la Germania e va avanti. Grande festa per i tifosi Paraguay. Grande, grandissima amarezza invece per la Germania, che dunque imprevedibile era la sfida tra Olanda e Marocco, ma alla fine il Marocco anche qui ai calci di rigore, anche qui do una lotteria lunga, piena di errori, piena di parate dei portieri, ma con la soddisfazione finale da parte del Marocco che elimina l'Olanda, il coautore di un gol drammatico, nel senso che la sua storia la conoscete, è rimasto lì nonostante abbia perso il figlio al quinto mese di gravidanza, la moglie ha perso il figlio, lui ha deciso di restare accanto alla sua nazionale, trova proprio lui il gol per quanto riguarda l'Olanda, abbraccia tutti i compagni, spirito di famiglia eccetera, poi però alla fine saluta tutti l'Olanda e torna a casa, passa il Marocco. Tante cose qui parlare quindi per quanto riguarda il mondiale, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato, perché ieri gli incontri, le interviste, le parole dei dirigenti a Rini hanno aperto scenari interessanti, giganti, raccontando quelle che sono le trattative in Italia che possono da un momento all'altro magari anche sbocciare in col mercato i primi. Buongiorno intanto da Vincenzo Maggio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo buongiorno a Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Luca, chi ti ha deluso di più tra Brasile che comunque vince al 95esimo, la Germania insomma abbastanza deluso?
2: Beh, ma non c'è paragone. Direi. Non c'è paragone. Alla fine uno ha vinto, uno ha perso, ragazzi, e il calcio è fatto anche di questo, anzi soprattutto di questo, uno sport. Il risultato non può essere tolto dall'equazione. La Germania sei sedicesimi di finale contro il Paraguay, per me non è neanche parità.
1: Direi che veramente
2: la Germania, però valla a dire ai brasiliani o ai tedeschi è più deluso.
1: Direi proprio di sì, però sai che non aspettavo, ma da un certo punto di vista si è visti anche dei segnali della Germania che comunque fosse qualche difficoltà davanti ce l'aveva. Ha perso peraltro, non solo ha segnato il gol, sì, ha sfiorato il gol vittorio della partita, poi è stato uno di quelli che ha sbagliato sui calci di rigore, quindi molto deludente. Del Brasile cosa è emerso, Luca? Sono ancora lontani dall'essere la squadra che minava gli occhi, manca ancora qualcosa, il tocco di Ancelotti lo vedi in qualche modo in questa nazionale?
2: Ma ti dico la verità, il Brasile è sempre dato sempre la sensazione di eterna incompiuta, di una grande squadra con grande talento e ancora con uno spirito diverso rispetto a quello che abbiamo visto andare in altre nazioni altrettanto accreditate, tipo Argentina o Francia, che sono peraltro le ultime due finaliste. Però è una squadra che ha un allenatore capacissimo, in grado di poter orientare le partite, di poter dare la giusta motivazione ai ragazzi, quindi più passi turni più diventi pericoloso, e quindi però quella sensazione di compiuto ce l'hai sempre.
1: Sì. E oggettivamente si vedono nazionali che magari pur avendo anche difficoltà però ti danno la sensazione di essere più compiute, più pronti, più vicine,
2: sì, a poter fare il corso di diverso. Il Brasile c'è sempre avuta questa cosa qua, anche
1: sì,
2: negli anni in cui ha vinto, per carità, perché è sempre stata una grandissima nazionale, tanto talento e un po' di sbattezza, ecco.
1: Ma sai che io
2: i geni sregolatezzi, i geni disattenzioni alle volte.
1: Questo è vero, sai che io paradossalmente, ma poi fino a un certo punto paradossalmente, ho più squadra che la Norvegia per non andare
2: No, paradossalmente, certo che più la Norvegia. La Norvegia è una squadra, la Norvegia ha uno spirito identitario, unitario,

0: davanti con una Francia che oggettivamente è tra le favorite.
1: La Norvegia ha un grande impianto, ha tanta qualità davanti, comunque la qualità davanti ce l'ha, dietro è solida. Io penso che almeno nella prima parte sia stata la sorpresa in assoluto del mondiale, ripeto, forse un po' meno per noi degli italiani che l'abbiamo avuta nel girone insieme all'esploit delle africane, perché poi è chiaro che no, il tapete di turno che per la prima volta partecipa, per la prima volta si qualifica ad un'eliminazione diretta, perché c'è questa narrazione dell'eliminazione diretta, hanno aggiunto un turno, quindi si qualificate quasi tutte, no?
0: Sì.
1: Però 9 su 10 africani il turno successivo è un segnale importante. Poi vediamo quante di queste rimangono in piedi, tanto uno è già passato, quante di queste rimangono in piedi dopo agli ottavi, che da lì in poi che si fa conti veri.
0: Sì, questo è vero, e adesso diciamo diventa anche tutto più assolutamente intrigante. Parliamo anche un po', parliamo soprattutto adesso di mercato, perché ci sono tante cose di cui da affrontare. Allora, io prima con te vorrei parlare di Gonzalo Ramos, perché sì, siamo a lungo interrogati su quale fosse il destino del Milan, il mercato del Milan, una società ancora da decifrare bene, poi la decisione di fare una sorta di autogestione come ci siamo detti l'altra volta, e poi improvvisamente a questo colpo, credimi se sbaglio, 75 milioni complessivamente l'operazione, che comunque è un'operazione estremamente importante. Che cosa ci racconta delle ambizioni del Milan su questo e delle possibilità economiche anche di Milan su questo mercato?
1: Si racconta una gestione completamente diversa rispetto a quello che eravamo abituati, una narrazione, una volontà di racconto a colpo di scena, perché nulla era trapelato finora, addirittura ha fatto le visite mediche, una conduzione completamente diversa rispetto a come siamo abituati in Italia della gestione della materia del mercato. Intanto che questo giocatore a prescindere sarebbe arrivato a Milan, cioè nel senso il Milan sta trattando a prescindere dall'allenatore, probabilmente perché nessun allenatore avrebbe detto: amico mio, sto prendendo Gonzalo Ramos, che vuoi fare? Ah no, non mi piace. Ecco, questa cosa non puoi dire, no?
0: Sì, no.
1: Per cui sarebbe andato bene ad Amorim, sarebbe andato bene a Ragnik, sarebbe andato bene a me, sarebbe andato bene a te.
0: Sì.
1: No, se avessimo potuto allenare il Milan.
0: Sì.
1: Però, diciamo, un acquisto di società, un acquisto di cliente, perché credo che si sia speso in prima persona Cardinale, è stato lo stesso Cardinale che ha voluto dettare i tempi di questa operazione, secondo me con una cifra talmente importante che abbiamo tutti strabuzzato gli occhi quando abbiamo letto i 65 milioni, ma perché non ci aspettavamo che il Milan avesse questa disponibilità economica subito, un primo colpo, un po' perché siamo abituati che le squadre italiane spendono un po' meno. Adesso, ieri proprio, no, parlavamo con Manna e Osio sulla strapotere degli inglesi rispetto alle italiane. L'Inter recentemente ha preso no da Palestra, su cui ha provato a investire 50 milioni di euro, è arrivato il Chelsea, siamo stati 57, no? Qui siamo andati oltre, cioè le squadre italiane oggi che fanno un colpo così importante è faticoso andarla a vedere, nel senso non è una cosa usuale. Il fatto che lo faccia il Milan in un momento in cui c'era ancora un riassetto societario dimostra che è una funzione che ha fatto il presidente. Sul valore del giocatore ribadisco che io penso non siano particolari dubbi, credo che però allo stesso tempo una cifra del genere imponga delle considerazioni diverse, e mi spiego meglio. Noi siamo sempre, soprattutto io e te, martedì mattina, che bisogna avere la pazienza di aspettare i giocatori perché sono giovani, perché hanno campionato, perché bla bla bla. Se la spende 70 milioni di euro, 65 milioni di euro, deve essere pronto subito,
0: sì.
1: No, non è che posso starti ad aspettare.
0: No, direi di no. Senti, invece, Gandotel, durante colpi da maestro, qual è l'aria che hai respirato prima di entrare nel dettaglio, quello che ti è arrivato, diciamo, come sensazione del mercato che si farà? Che non si fa.
1: Tanto è un caldo incredibile.
0: Caldo lavoroso, guarda, a me. Io mi farei chiudere in un pizzer e ci vediamo a novembre.
1: Ma purtroppo invece ti dico che neanche nelle aree con l'albergo
0: non c'era niente da fare.
1: A mitigare.
0: Aria fredda, non c'è niente da fare, troppo poco.
1: Che dobbiamo fare? No,

0: ragionavamo con qualche dirigente che ormai ci sono non più due date di chiusura del calciomercato, quella invernale e quella estiva, ma ce ne sono tre. Anche l'inizio del calciomercato, il 30 giugno, il 1 luglio, rappresenta una data in cui si possono chiudere le operazioni, per cui ci si cerca di fare delle cessioni per mettere a posto i bilanci.
1: Oh, ce ne sono due che devono fare, in particolare Juventus e Roma.
0: Sì, Juve non è obbligata.
1: Juve non è obbligata.
0: La Juve, diciamo, avrebbe, se riuscisse, secondo me non riesce a parlare con il Bologna per chiudere la vicenda Miretti, avrebbe potuto mettere, come dire, una buona fish per le chiacchierate future con la UEFA. Come dire, io mi sto impegnando già da adesso, non abbiamo ancora iniziato, ma già ti sto dimostrando sono sulla buona strada, ecco, sono un bravo studente. Non basta il tentativo, te lo voglio, però non succede niente se la Juventus non fa questi 15.
1: Neanche una multa da 5 milioni?
0: No, nulla.
1: Perfetto. Per la Roma è diverso, giusto?
0: Per la Roma è diverso.
1: E io proprio su questo ti voglio chiedere una cosa, e cominciamo a fare anche qualche nome. C'è la possibilità che qualche club, e magari visto che se ne parla anche la stessa Juventus, possa andare in quest'ultimo giorno dalla Roma a dire: senti, ma quanto vuoi per cercare di, detto che secondo me la Roma non lo cede, se lo dovesse cedere Gasperini si incatena, penso lì non lo può uscire, però sai, se ci fosse una cifra che aiuterebbe tanto la Roma, secondo te potrebbe essere quasi una strategia presentarsi oggi?
0: Potrebbe, non credo che lo farà la Juventus sinceramente,
1: neanche io, però
0: perché magari ci hanno pensato e hanno capito che non sono, intanto la Roma non vuole cederlo come dici te, ma poi che cosa sarebbero maggiori di Vadi, di Cario, di Martinez, quindi appunto, per carità, è forte sfilare.
1: 28 anni, quindi magari tu dici
0: anche
1: l'età.
0: Per carità, però se devo spendere, cioè, se il mio problema è oggi mettere bene in casa, se fare il portiere attaccante e poi spendo di più per il portiere, più per il portiere che per l'attaccante, oggi il problema della Juve è questo. Nella costruzione della squadra il problema della Juve è riuscire a grattare qualcosa dall'attaccante e mettere sul difensore e viceversa, che c'è un range entro il quale bisogna stare. Quindi si sta parlando con il Paris Saint-Germain per abbassare la cifra del cartellino, visto che corto col giocatore c'è, e quindi però a contempo, se io carico troppi soldi sul portiere, poi dopo faccio difficoltà a trovare, c'è un accordo difficile con Paris Saint-Germain. Quindi invece il discorso della Juve aperto col Genoa, perché il Genoa ha bisogno di cassa entro il 30 giugno, non plus, ma insomma cassa, c'è questa situazione di Ecatore che io credo ci porteremo in massima fine della sera.
1: Attaccante delle under italiane,
0: è un investimento italiano che la Juventus vorrebbe fare, ha delle cifre giuste, le cifre delle valutazioni dei capin ci sono, ci sono però da inserire altri ragazzi dentro. Qui devono essere date le giuste valutazioni, si deve capire quanto può essere il guaglio, eventualmente se ci deve essere o meno, se ci può inserire qualche giocatore in più, perché si parla anche del portiere da Fara che potrebbe andare a cena, però comunque per la Juve domani, dal primo luglio, allora tratta di non si deve chiudere stasera. Ecator però sarebbe un investimento futuro per la Juventus, come dire, mentre unisce su un giocatore 2007 se non sbaglio, che è bravo, è italiano e che può costituire un buon punto di partenza per la Juventus del futuro. Però non è che se Ecator non arriva a Lomuani,
1: no, è chiaro, cioè quello diventa un di più naturalmente. Però ecco, tu parlavi di inclusioni, se arrivasse con Lomuani è difficile che io vada anche su Sorlo, a meno che non arrivi un'offerta,
0: certo,
1: per...
0: a meno che non vadano gli altri, certo.
1: Questa è un po' la situazione. Certo. Ti porto invece a casa Roma, torniamo un attimo a questione delle valenze da fare. Quali sono le operazioni di giornata secondo te?
0: Nessuna.
1: Quindi la vedi ormai
0: io, a questo punto ritengo che sia improbabile che la Roma ceda qualcuno, perché se volevi cedere cedevi prima, non c'è l'ultimo giorno per fare cosa?
1: Accetti
0: la condizione. Io penso che di chiacchiere ne abbia fatte tante la Roma, penso che queste chiacchiere non abbiano portato alla soluzione, né perché erano convenienti da un punto di vista economico né da un punto di vista tecnico. Penso che la Roma oggi va incontro a una sanzione anche salata da UEFA, che magari potrebbe essere simile a quella del Marsiglia, famiglia, per cui magari c'è una limitazione dell'utilizzo della rosa per la prossima stagione o comunque per da gennaio in poi, comunque l'analisi verrà fatta a ottobre, con multe e sospensive, e poi la rosa si dovrà rimettere in riga, in bolla. Intanto però si gode una rosa sicuramente competitiva, possibilità di andare a migliorare. Poi dopo i conti bisogna comunque riequilibrare, perché il fair play finanziario è vero che non è rigido in maniera ossessiva, perché si può sempre, le penalizzazioni, le sanzioni sono sempre guardate da un gruppo di persone, però allo stesso tempo c'è bisogno di mantenerle, altrimenti perde di valore, no?
1: Certo.
0: E quindi le grandi sanzioni che sono state date per gravi inadempienze enormi, tipo mancati pagamenti di catene dei giocatori, cioè io non ti faccio giocare coppa perché tu non paghi i catene dei giocatori. Dopodiché Roma era sotto regime di settlement, se non riesce a centrare questi obiettivi, perché già aveva sforato, non si è messo d'accordo con te, neanche gli obiettivi che andiamo insieme li facciamo, in una posizione della deodaria, anche per fare in modo che gli altri non si comportino come te, altrimenti viene che non serve niente.
1: Certo.
0: Quindi io cercherò di capire che sei comunque una società che investe, sei una società ricca, che è una proprietà che ha la possibilità di poter investire e di continuare ad investire, quindi non è in discussione la potenza del club o la stabilità del club, in discussione la questione di rispetto delle regole, perché di questo se generalmente la UEFA ne tiene conto, non è che ti trancio, no? Accetta, bam. Però tu comunque oggi avevi un obiettivo, non ci siamo, no, vicino, non ci ho manco provato.
1: È chiaro. Diventa una situazione completa. Tra l'altro c'era poi la questione, se non ricordo male, che la Roma si sentiva in vantaggio per Greenwood proprio vista la situazione, tra l'altro, adesso è un nome che si allontana un pochettino.
0: Ma io penso da domani in poi bisognerà capire anche la Roma che cosa potrà fare, vorrà fare, dovrà fare. Perché spendi ancora, non hai incassato e spendi ancora, vabbè, io non lo
1: per
0: so.
1: Questo ti dico che secondo me un'offerta da chiunque per svilare secondo me sarebbe presa in considerazione con buona
0: ma anche per Conè, ma anche per Mancini, ma anche per Vica, anche per Bisilli, anche per chi vuoi te. Ma non è che io penso che la Roma abbia preso in considerazione, perché non è possibile che non siano arrivate. Questo te lo metto per iscritto,
1: sì.
0: Te lo confermo,
1: okay.
0: Ma evidentemente non era abbastanza importanti per la Roma o convenienti per la Roma. Se no le avrebbero venduti, io di questo non sono certo. Cioè non è che la Roma non ha venduto Svilardi, Acone, Pirilli, sulle dimmi tu chi vuole, fanno tutti
1: sì.
0: La centinale, no? Perché non sono arrivate offerte.
1: Non
0: perché non sono arrivate offerte.
1: Sì. No, sono arrivate evidentemente.
0: Secondo me sono arrivate, non sono state formalizzate magari.
1: Un altro Mancini è interessato anche all'Inter, se non ricordo.
0: Appunto.
1: Quindi insomma.
0: Poi magari l'Inter chiude, perché quello non si parla. Io non penso che sia già parlato di rinnovo, anzi te lo escludo. Però magari Mancini vuole aspettare un anno, il mercato è lungo. Però l'Inter non ha ancora preso Soletti.
1: Certo.
0: Il discorso della Roma è un discorso che andrebbe approfondito bene e meglio con il nuovo direttore sportivo d'Amico, con la proprietà, è una proprietà americana, quindi non ha frequenti contatti con l'Italia, dove le interviste a Dan Ryan Friedkin sono inesistenti, in cui ci sono state tante comunicazioni informali, da cui si capisce molto, ma tutto, però la situazione della Roma è una situazione particolare. Particolare perché finora le richieste della UE sul fair play finanziario erano state in quanto accolte dai club. In questo caso il club, secondo me, ribadisco, anche in maniera volontaria, non soltanto per una contingenza, non è riuscito a mantenere questo patto che aveva fatto con la UEFA, perché il settlement agreement è un patto.
1: Sì.
0: Io ti dico, amico mio, tu avresti dovuto fare X, non ci sei riuscito, vedi di riuscirci in 3 anni, perché questo è il tempo che ti do, devi fare questo, questo, questo, questo, sono degli step che devi mantenere. E se tu non lo fai mai, è come te la metto giù male, tanto per dirci tra di noi.
1: Sì.
0: È come la mamma che è arrabbiata con il figlio perché magari non ha avuto un bel voto a scuola e dice però per i prossimi anni di studiare 10 pagine al giorno.
1: Esatto.
0: Se tu non ne studi neanche una, e poi la mamma si arrabbia. Se le studi un po', ma non riesci poi a ripeterle, magari
1: ti chiudo un occhio, ti prolungo di faccio altri giorni.
0: Ti dico, però magari io nel frattempo l'ho visto e ti sei impegnato nelle altre materie. Allora bisogna capire le interruzioni che la Roma nel frattempo ha avuto con la guerra, perché immagino le abbia avute.
1: Sì.
0: Non è che sono pazzi,
1: No,
0: non
1: no.
0: Non è che c'è, me ne sbaglio completamente di quello che ha raccontato la UEFA.
1: No, però la sensazione è un po' quella lì.
0: Beh, sì, vabbè, noi non sappiamo tutto.
1: No, ovviamente
0: la stessa cosa può succedere anche al Chelsea. Chelsea ha avuto delle spese normalmente superiori rispetto ai parametri finanziari, ha preso grandi multe, ha preso, probabilmente prenderà la limitazione alla rosa, ma nessuno l'ha mai scusato.
1: No, certo.
0: Cioè, si è autoescluso il Chelsea, ma per dei meriti sportivi.
1: Sì, sì, esatto. Allora, c'è una nota audio per te, ma c'è anche una domanda che di un nostro amico che ti dice perché la persona non è obbligata, a differenza della Roma.
0: Poi ti devo salutare,
1: sì,
0: perché sono...
1: assolutamente, assolutamente. Da, rapidissimo, quindi, ma... su questa domanda ti chiedono perché la Juve non è obbligata rispetto alla Roma.
0: Perché non c'è il settlement agreement della Juventus, è in discussione ora. Quindi, essendo in discussione ora, diciamo che la Juventus con questa cessione dei 15 milioni avrebbe potuto mitigare alcune situazioni all'interno del settlement agreement che stanno discutendo adesso e che sarà attivo fra pochissimo. Okay. Quindi è una sorta di anticipo su questo accordo che la Juventus sta chiudendo o ha già chiuso con la UEFA. Non è un obbligo che la Juventus ha già. Discutere il settlement agreement, questi qui 10, 12, 15 milioni verranno introdotti poi nella UEFA che stanno discutendo in queste ore, in queste settimane.
1: A meno che non riesca a fare qualcosa oggi, allora a quel punto si risolverebbero i discorsi.
0: Sì, sì, certo. No, diciamo che anche lì non è che ci avrebbe il valore positivo di un'eventuale cessione, sarebbe un settlement agreement meno invasivo, ecco, leggermente meno invasivo.
1: Okay,
0: perché già sono, come dire, ho già fatto un anticipo di quello che
1: ho spiegato le prime 10 pagine.
0: Tre anni, bravissimo, tornato al nostro.
1: Cominciato
0: similitudine, esattamente.
1: Luca, un abbraccio grande, grazie mille.
0: Buon lavoro a voi.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a Luca,
0: ciao.
1: Marchetti, Sky Sport. Ci sentiamo un attimo al volo questa nota vocale, così poi la giro però a Ivan Cardio quando andremo in collegamento con tutto il mercato web. Vai.
2: Sono Antonio da Milano. Volevo chiedere a Luca Marchetti se è solo in Italia che ci sono UEFA punta i riflettori mettendo paletti stringenti. Io francamente in Premier non sento nulla, in Francia una roba, ma siamo così messi male noi,
1: sì,
2: o ci sono due pesi e due misure?
1: Allora ti rispondo io, siamo messi noi male ed è una questione prevalentemente legata al fatto che nasce anche dai diritti TV che in Italia sono bassissimi, trovati dei club bassissimi, e le operazioni di mercato devono superare il 70% del fatturato. È chiaro che se hai un fatturato estremamente basso, quel 70% lo sfori facilmente, se hai un fatturato alto, quel 70% non lo sfori pur facendo spese importanti. Quindi sostanzialmente questo è il discorso. Noi ci fermiamo dopo lo spazio editoriale, tra poco con Ivan Cardia, tutto il mercato web, altre domande di mercato, preparatele, così parliamo appunto con Ivan. Poi oggi è la giornata di Jacopo Galvani, e quindi una bella chiacchierata con lui, a tra poco.

stagione sportiva, il Marocco di Hakimi e compagni vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026, dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. 120 minuti il match era terminato 1-1, dal discreto e decisivo tiro di Saibar dopo una serie finale pazza che ha visto gli eroi orange di Clavert, Timber e Somerville, i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da Nowi e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, batti i calci di rigore del Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari la Mannschaft crolla ai tiri da Julian Ridolfi, dove assegnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi.

0: per i sudamericani è canale. L'Albi Roja tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone in sedicesimi di finale, stacca il passo agli ottavi, nei quali affronterà la vincente il Costa d'Avorio di Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston. A rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti Miro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più addosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al tutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini di Bollini, che battono Serbia 2-0 in Galles, prendono i primi tre punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di uno straordinario catchmanoc capace di costringere l'alto attesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontra Borges. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Luciano Darderi. L'italo-argentino si arrende 7-6, 6-5, 6-2 a Quinn. Detto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodar e Thiem, mentre sono eliminati a Rublev e Ruud. È subito fuori al primo turno anche Elisabetta Cerretto, battuta 6-3, 2-6, 6-3 da Xinyu nel tabellone femminile. Sempre tra le donne tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. E tutto, un saluto da redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate alla sezione App nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa e in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri la singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio green chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi. analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente campus completo sulla serie C è solo TM Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Ogni mattina una figura importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TV Radio.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio. Il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile. Da oggi hai un mezzo in più per essere sempre lato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni di giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e chieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica attiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio della mattina di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Eccolo, rema, e oggi con Costa d'Avorio sarà tosta, ma la remata può arrivare fino in fondo. Andrea Maiocca, cabina di regia, andiamo invece a collegarci adesso con la redazione di Tutto Metro Web con Ivan Cardiaco. Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno ad Andrea Maiocca.
1: Allora, intanto mi racconti un attimo la questione relativa alla, cioè più che altro, chi ti ha dato di più, il Brasile che insomma dal 95esimo riesce ad avere la meglio sul Giappone, la Germania eliminata ieri dal Paraguay, l'Olanda che esce fuori col Marocco, che cosa mi racconti?
2: La Germania devo dire per le tre, nel senso, comunque il Brasile ha vinto, secondo me il Brasile non ha una grande nazionale in questo mondiale, ha soltanto un grande allenatore, quindi diciamo non mi sorprende che faticherà fino alla fine, poi può anche vincere perché è un grande allenatore, ma non mi sorprende nessun modo la fatica del Brasile. L'Olanda è riconoscibile da tanto tempo, non è più da anni, è vero che magari ha fatto un po' meglio e sicuramente ha recuperato un po' più di smalto rispetto a qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, però non è una nazionale competitiva per andare avanti da un po' di tempo. La Germania comunque ha i suoi problemi e si sapeva. Giustamente, secondo me non è mai stata considerata da nessuno, diciamo, una di quelle forti, comunque tu sei stati forti, metti la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, l'Argentina tendenzialmente, e poi le altre più o meno nello stesso, cioè la Germania è un po' indietro, però devo dire comunque aspettavo che potessero fare un po' meglio, non la vittoria, probabilmente nemmeno una semifinale, ma insomma il Paraguay per me è un avversario anche modesto, devo dire la verità. Se dovevi, sai, già l'Olanda col Marocco, hai comunque campioni d'Africa, hai comunque tra l'altro i rigori, una squadra che ha già dimostrato di sapere dire la sua, invece secondo me la Germania era davanti un impegno ampiamente alla portata.
1: Allora, oggi è una giornata nella quale dobbiamo parlare, a parte che di mercato finalmente avrei battuto, soprattutto del tema plusvalenze. Abbiamo parlato poco con Luca Marchetti della questione Roma, che è quella più drammatica, anche se poi qualcuno fa talmente cattiva informazione che crea disastri, perché Massimo da Trento ci scrive, dice tutto giusto, Roma rischia, è giusto parlarne, ma la Juventus mi pare che la situazione sia molto peggiore. Amico mio, mi sa che sei stato portato fuori strada da qualcuno che si fa offrire forse cornetto e caffè, perché poi lo stesso Luca Marchetti ha spiegato, e chiedo conferma Ivan Cardia, che è totalmente diversa. Prima di tutto la Juventus potrebbe dover fare 15 minuti di plusvalenza entro la giornata di oggi, ma non ha l'obbligo come la Roma, perché il settlement agreement la Juventus si apre ora, mentre la Roma ha l'obbligo di chiudere e quindi va incontro a una multa salata. E conferma Ivan, immagino, così come confermi che la situazione
2: l'obbligo è una misura per la Roma. Sì, l'obbligo è una misura in cui non vuoi essere multato, poi prendi una multa. La Roma è una situazione molto delicata,
1: ecco,
2: dal punto di vista di entità delle plusvalenze che devo portare a casa. È una società che è già stata multata di recente, esatto. Quindi potrebbe anche non credo che nel caso porterebbe a casa una multa.
1: Perché abbastanza salata, rischia.
2: Sì, nell'ultima portata a casa poi è stata multata per 6 milioni, secondo me comunque non si andrebbe oltre i 10, però non è poco. Però visto che potrebbe avere delle sanzioni aggiuntive eventualmente. Poi tutto è anche di quanto può, perché non è soltanto non è sforo, appunto, poi ci fanno anche tante considerazioni che fa prima in camera UEFA. La Juve sicuramente ha una situazione un po' più agevole, ha comunque la necessità, poi non è che dici no, non c'è problema.
1: No, certo, ma cioè adesso peraltro noi parlavamo di un dettaglio, Ivan, che volevo fare con te, cioè diceva Luca, facendo una metafora, va, in questo caso è un po' come la mamma che c'è il figlio, hai preso un cattivo voto, adesso ti metti a studiare, se tu dimostri che comunque stai studiando, io magari sono meno duro con te, ti concedo anche qualche tempo in più o comunque qualche possibilità in più, se vedo invece neanche ci provi, comincio a essere più duro. E c'è la sensazione, pura sensazione, che la Roma ci abbia proprio provato e che oggi non sono registrati movimenti in uscita importanti. La Juventus invece un po' questione Miretti, se magari riesce a trovare qualche situazione un po' dimostra di virgola, se oggi si presentasse qualcuno dalla Roma con 35-40 milioni per Svilar, secondo te la Roma cede oppure no?
2: Quello poi è un elemento che viene anche nelle valutazioni che un club fa, perché fin qua diciamo che l'esigenza poi l'esigenza la puoi anche risolvere dicendo preferisco prendere una multa, prendere delle sanzioni.
1: Siete potenziare la squadra, certo.
2: Siete potenziare la squadra. Tra l'altro credo che un certo signore che si chiama Gian Piero Vettorini diceva che sono soldi miei, vedete che molto non frega, basta prendere molti giocatori, semplifico.
1: Ma è così che sarebbe, certo.
2: Poi sì, quello che dici prima è giusto quello che dice, appunto è quello che dicevo, non è sotto ha esplorato, non esplorato, rispettato, bisogna vedere anche come si è comportato, stando attenti ad una cosa, e come ti sei comportato, cioè non provato a cedere il giocatore, sei stato bravo, non ce l'hai fatta, quello che conta, hai bisogno di 10 milioni, hai venduto un giocatore a 7, faccio un numero a caso, non è obiettivo, però comunque c'è fatto vedere,
1: certo,
2: che si avvicinando.
1: Esatto, in questo senso qua, ovviamente, non è tentativo soltanto, il fatto di essere comunque andato vicino a provarci, comunque ridurre, cioè vendere comunque qualcosa, cioè mostrare che hai operato per andare incontro alle operato significa fare le cose, non a prometterle, per andare incontro a quelle che sono chiaramente le richieste del web.
2: Che

0: anche un'altra cosa che nel caso dell'italiano ora però per far capire come funziona nelle sanzionate nell'ultima tornata, diciamo, è stato il Marsiglia, no?
1: Sì.
0: Nelle considerazioni della prima camera della quello che si occupa di queste cose in Senonova, veniva preso in considerazione anche il collasso dei diritti TV francesi. Cioè, diceva, voi avete delle difficoltà, avete fatto determinate cose, il vostro bilancio pesa anche questo favore che non è colpa vostra, è colpa di tutto il sistema, e quindi cioè, la UEFA tiene poco distante circostanze, ecco, tra cui ovviamente in primo luogo quello che hai fatto e quello che non hai fatto sul mercato. Questo sembra ovvio ed evidente.
1: Certo. E questo è un altro aspetto che ci porta a rispondere alla domanda di un nostro amico. Prima ci ha mandato la nota, ho detto io ho l'impressione che l'UEFA sia severa di più con le squadre italiane che non con Premier o Ligue 1. Beh, sulla Ligue 1 abbiamo appena finito di raccontare la storia dell'Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda il resto, ho spiegato, ma adesso passo a te la palla così la spieghi tu, che è tutta una questione relativa ai fatturati delle società, perché tu devi sforare del 70% il fatturato che hai, quindi è chiaro che c'è una potenza di spesa o di sforatura maggiore a parte dei club di Premier, perché hanno un fatturato molto più alto e chiaramente l'Italia paga prima, paga di più e c'è più severità perché comunque i fatturati sono più bassi e i buchi sono più ampi.
0: Sì, è decisamente così, aggiungo una considerazione che l'ho fatto già altre volte.
1: Vai.
0: Sia con te sia sul sito rispetto a quello che dice il nostro ascoltatore, per me c'è anche molto il tema di quanto ce lo vendono i nostri club italiani. Cioè, non è che la UEFA è più severa con noi che con le inglesi o con le spagnole, siamo noi che sono i nostri club che secondo me non hanno soldi fondamentalmente, che dicono però la UEFA lì, puoi vedere all'estero, fanno quello che vogliono e poi fanno una multa, sistemano le cose. E anche sono molto curioso, l'abbiamo detto tante volte, di capire come si comporterà il Como, perché secondo me Como, che i soldi sicuramente li ha, ti dimostrerà che se hai soldi poi con la UEFA, cioè, perché non è questo questa spada di Damocle, perché invece sai quante volte tutte le nostre league, la Juve, l'Inter, non possiamo dire l'Europa, poi il San Germain, il City o via dicendo che lo fanno e si legano dell'Europa, non è che sono cattivi, è che semplicemente in un sistema di economico metti in conto che magari intanto così li cacci, poi ne caccia qualcun altro di multa, però ti sta bene. Se no, invece noi che non ne abbiamo, facciamo una volta più fica.
1: C'è un'altra disinformazione, credo, poi faccio mea culpa, alzo le mani e chiedo scusa se sono io a sbagliare, che però voglio correggere insieme a te, Ivan, perché da ieri pomeriggio c'era un profilo su X che continuava a dire una cosa che dopo è stata rilanciata da tanti, anche da influencer importanti, secondo cui il Nizza riscatta UEA per 18 milioni e la UE frutta già 10 milioni di plusvalenze, il resto sarà fatto processione di qualche giovane, quindi la penso quella plusvalenza l'ha praticamente già fatta. Se non vado a memoria, ribadisco, alzo le mani, che scusa, quel riscatto era nell'agosto del 2025.
0: Sì, mi sembra di sì.
1: Non è quest'anno.
0: Sì, no, se io ricordo
1: 2025 riscatto definitivo.
0: Sì, qua non sia già più giocatore.
1: Esatto. Poi possiamo fare un'ulteriore ricerca, però ripeto, chiedo scusa se però a me risulta che Timo Tuea sia stato finito di pagare già
0: da Marsiglia, non dal Nizza.
1: Da Marsiglia, esatto, già pagato, però la squadra attuale in realtà risulta ancora la Juventus, quindi magari potrei anche sbagliarmi, però non so se il grosso dei guadagni
0: io credo che invece sia scattato quest'anno, che quindi
1: 10 milioni quindi fanno già eventualmente il bilancio. Ok, allora alzo le mani e confermo che effettivamente c'è questa situazione, quindi questo andrebbe anche a come ti posso dire, ridurre ulteriormente il carico di plusvalenza che deve fare la Juventus. Non so se però rappresenta una plusvalenza a quel punto, quei 10-12 milioni dovrebbero rientrare.
0: Quello è la cosa che non so, perché non ho, se me lo chiedevi mandami un messaggio WhatsApp così me lo preparo,
1: perfetto, ok, questo ce lo prepariamo, perché ripeto, nel caso chiedo scusa, però non sono così convinto che rappresenti plusvalenza entro questo giugno qua. Beh, ma potrei sbagliare.
0: Io penso che possa essere plusvalenza, cioè sicuramente plusvalenza. La quantità è...
1: dovrebbe essere di 10 milioni, avevo letto, però non ero riuscito a trovare conferme io, esatto.
0: Perché è legata al posto storico, a bilancio del giocatore, cioè
1: esatto.
0: Molto si semplifica. Un giocatore ha pagato 12 milioni nel 2023, poi la vende a 20 e fai 8 di plusvalenza.
1: Esatto.
0: Probabilmente fai 15 di più.
1: Esatto. È quello che io non mi è ancora chiaro, per questo alzo le mani, dico, non lo so con certezza, perché andrebbe fatto un calcolo specifico che onestamente non sono fatto, però dopo ti passo l'informazione su WhatsApp, ti fai un calcolo e eventualmente facciamo uscire un bel pezzo su tutto il mercato web per fare un approfondimento preciso. Restiamo a questo punto in casa Juventus, le parole di Carnevali sono state abbastanza chiare. Allora, intanto detto, per quanto riguarda Vlahović, Non ci pensiamo più. E io sono molto d'accordo con lui. E arrivederci, grazie. Andrà magari Besiktas, nonostante all'ultimo cerchio una porcina aperta in Liga. Per Lomani ha detto l'accordo col giocatore ce l'abbiamo. Adesso mi accordo l'accordo poi San Gemene, però penso sia stato molto chiaro nel dire qualcuno prima di voi aveva rovinato i rapporti. Intanto abbiamo ripristinato i rapporti di amicizia e i danni di Comò lì. Quindi magari adesso possiamo dialogare di più. Ed è chiaro che cercano una situazione economicamente vantaggiosa, che quello che devi pagare in più per il cartellino con Lomani lo togli per altri eventuali affari. Quindi secondo te questa può essere la settimana decisiva per Lomani alla Juve?
0: Sì, può esserlo. La cosa centrale è quella che ha detto Carnevali, che abbiamo parlato tante volte, cioè la Juve era essenziale riaprire un canale di dialogo che era stato messo seriamente in discussione dalla sua estate. Tutto questo è un aspetto importante. Ora appunto trovare un accordo sul prezzo, se no può tornare alla Juve. Non sono tanto d'accordo con la tua premessa, però vabbè, non, quello è de gustibus.
1: No, vabbè.
0: Nel senso che secondo me tre colomoni fanno un Vlahović, però vabbè.
1: No, che a me su Vlahović, io faccio un discorso al di là della teca. Comunque Lomani penso che alla Juventus in quel tempo ha fatto bene.
0: Sì.
1: Io ne faccio una questione complessiva, cioè non guardo soltanto la scelta tecnica, no? Guardo l'impatto, l'andamento degli anni, l'aspetto caratteriale, l'attaccamento. Secondo me la Juventus più cambia in questa volta meglio fa, perché c'è bisogno un po' di aria nuova anche nella gestione degli uomini. E da questo punto di vista, cioè anche proprio se a volte devi fare una pulizia, tipo Spalletti in Napoli quando vinsero lo scudetto, una pulizia col passato, andarono i giocatori tecnicamente più forti, ne arrivarono altri che non si conoscevano, che poi hanno funzionato meglio e vinto lo scudetto, in questo senso qua. Detto ciò, chiedo alla questione ECA, come con il Genoa, come potrebbe andare diciamo a configurarsi?
0: Il colpo a sorpresa da Juventus, perché francamente
1: Ecator, perdon. Ho fatto una crasi tra Ecator e Okafor. Vecchi ricordi. Ho detto Ecator, invece Ecator, ovviamente.
0: No, vabbè, un po' il colpo sorpresa che francamente non ci aspettavamo. Stanno andando avanti le discussioni tra...
1: Però potrebbe essere un'operazione al Carnevali, per dire, come intuizione di giocatore, secondo te, prospettiva?
0: Sì, è un ragazzo sicuramente valido. La Juve lo prende di una città benevole, perché comunque è una persona su cui attorno a 15 milioni di euro. Sta discutendo anche in questi minuti, in queste ore, insomma, per capire se diciamo far entrare anche Puchka, il laterale austriaco della Next Gen, anche in che formula farlo rientrare nell'operazione. È un ragazzo del calciatore molto interessante, un under 21 italiano, che ha fatto bene. Secondo me ha bisogno di tempo, perché comunque anche se chi arriva oggi alla Juve non si sceglie in una Juve finale, quindi anche l'elemento della freschezza ha già un valore aggiunto, però è chiaro che parliamo di un ragazzo che fa un bel salto, anche perché l'anno scorso ha fatto bene, ma non ha fatto un campionato stellare, ha sicuramente un bel potenziale. È un'opzione interessante, spero che trovi spazio, non è un po' quel, un po' quel

0: dipende chi altro arriverà. Perché
1: se dovessero partire David in prestito Pendai, dovessero chiudere in qualche modo il rapporto con Milik, ecco che se tu prendi Colomani e prendi un altro attaccante o ti resta David, lui diventerebbe il terzo attaccante, secondo me, sostanzialmente.
0: Sì, infatti con lo scenario un po' di spazio lo riesce sicuramente a trovare,
1: che poi potrebbe sfilare il secondo posto tra gli attaccanti a David con molta facilità, secondo me, se dovesse restare David alla Juve. Siamo in casa Napoli, perché oggi è la giornata dell'annuncio di Massimiliano Allegri, ma c'è un mercato bloccato o sbaglio? Ghila e non suo, perché comunque la questione Callarini si è un po' arenata?
0: Sì, perché su Callarini si sta inserendo con una certa decisione all'Inter, che ha bisogno di esterno, giocato quel ruolo. Un po' fermo, ovviamente il fatto di non aver però ufficializzato Allegri è un fattore che ha portato a rallentare il mercato del Napoli, ovviamente non per colpa del Napoli, ho raccontato in tutte le salse quale sia stato di Allegri, di Milan, e questo sono un po' ha frenato. Poi è vero che Allegri da benissimo non c'è Maxman nel frattempo, però credo abbia giocato un ruolo. C'è comunque da dire che poi sai, il rilento è un, secondo me non ha tutto, perché ieri quando ha parlato Ausilio, comunque veteran del Napoli, dell'Inter, ha detto beh, comunque all'inizio del mercato, cioè anche sul mercato di questo argomento, cioè, meno male funziona, se è aperto ieri, tra l'altro in anticipo rispetto agli altri, e tra l'altro ha aperto ieri per fare le plusvalenze fondamentalmente, non per far acquistare i motori, quindi insomma un po' di ritardo, io lo perdono, ecco, perché siamo veramente al secondo giorno di mercato, insomma dobbiamo aspettare ancora un po', poi c'è Mondiale, ci sono tanti fattori, cioè non lo vedo come un problema quale del Napoli.
1: No, però insomma ci sono chiaramente un po' di situazioni da sistemare, ma il Napoli ha una struttura di squadra sicuramente già pronta e bisognerà capire la questione portiere. Mi sembra di capire che Milinkovic Savic non sia esattamente il portiere ideale per Pellegrini. No. Potrebbe essere una partente o potrebbe addirittura avere più un posto in squadra in più Meret, scappando Milinkovic Savic e quindi alla ricerca di un altro portiere Napoli?
0: Secondo me un altro portiere c'era, non sono così sicuro, già ne parte uno, è vero che non è dichiarato Milinkovic Savic, però poi bisogna vedere anche che effetto ci sono, che cosa si crea. Secondo me se si creasse diciamo presupposti per le Meret, probabilmente funzionerebbe lo stesso. Poi credo andrà a prendere in Napoli un profilo sensibilmente più giovane, cioè un secondo di livello, perché mai comunque ci sono così tante partite, non ti puoi permettere di avere il secondo alla cito quelli degli anni, Ampulla, i Valerio Fiori, questi che comunque sapevi che ormai non giocavano quasi mai, anche se però molto forti in realtà, però dovevo avere un secondo e bene sia pronto, però un po' meno ingombrante, avrei proprio dello stesso livello, sono dello stesso livello e sono in rosa con il presupposto di essere dello stesso livello, perché quando il Napoli ha preso Milinkovic Savic l'ha preso per farlo giocare alternare, non per fargli fare il secondo, e quello insomma, è un problema che Allegri risolverà, anche perché insomma Allegri è il maestro calcio semplice, che poi forse è un po' complicato di come lui, certo. Lo sta avendo, però insomma avere due portieri, vedere giocare fa parte di calcio semplice come c'è lui.
1: Allora, intanto tu farai le tue ricerche, però ho provato a chiudere anche un po' il cerchio confrontandomi qui lì. Per questione UEA, essendo un obbligo di riscatto, genera plusvalenza, che nella fattispecie diventa una plusvalenza di circa 9 milioni più spiccioli. Chiaramente questo fa sì che alla la Juventus restino circa poco più di 4 milioni e mezzo da fare per chiudere entro oggi la questione plusvalenze in accordo con l'UEFA, e quindi insomma la UEFA diventa a questo punto un po' quel giocatore che permette alla Juventus di avvicinarsi alla cifra che serve. Quindi abbiamo chiuso un pochettino il quadro da questo punto di vista, quindi poi magari puoi anche approfondirlo su tutto il mercato web, Ivan. Però è un aspetto secondo me interessante da affrontare. Ringrazio i nostri ascoltatori per averci riproposto un po' questo tema, che avevo già letto anche un po' ieri sui social, ma dovevamo capire un attimino qual era la situazione. Qui si deve fare semplicemente il calcolo preciso per capire quanto di plusvalenza recupera la Juventus da UEA, ma la recupera perché è scattato l'obbligo, e quando c'è l'obbligo è tutta plusvalenza che va ad aggiungersi nella data appunto del 30 giugno oggi. Ci siamo detti quasi tutto, anzi ci siamo detti tutto, ti chiedo soltanto un'ultima cosa, ecco, visto che appunto c'è invece la questione Roma un po' più complicata, o in casa Roma non ti aspetti neanche cessione di Sole o altri giocatori, soprattutto offerte ti risulta siano arrivate ma rispedite al mittente per ora, o la Roma ha pensato proprio al momento che dicevi tu, secondo te?
0: Offerte formali no, ma non ne sono arrivate. Delle pre-offerte, come si vogliono chiamare, non so come funziona il mercato, sì. L'offerta formale arriva quando si è d'accordo, degli approcci sono arrivati, però non per i giocatori che la Roma vuole cedere. Cioè la Roma, secondo me, che sappiamo, avrebbe voluto raggiungere l'obiettivo, o vorrebbe raggiungere l'obiettivo, perché insomma ci sono un po' di ore cedendo sulle su quel fronte non dovesse arrivata qualche vera propria proposta minimamente concreta. Per Ndicka e Koné e anche Mancini invece qualche cosa in più concreto è arrivato, ma sono giocatori che in questo momento, poi lo racconteremo bene domani come sarà andata, la Roma non tiene di voler cedere, cioè preferisce prendersi una multa nel secondo tempo piuttosto che togliere a Gasperini elementi che ritiene instabili, insomma.
1: Ok, questo diciamo un po' il quadro. Grazie a Ivan Caria, ciao Ivan, un grande abbraccio.
0: Buon proseguimento.
1: Noi invece ci prendiamo la seconda pausa e a rientro Jacopo Galvani.
2: Trovati dalla redazione.
3: Bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di lunedì, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela. Riferito la squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e portano via Barella.
2: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo con Sigfrido Ranci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con aggravante del metodo mafioso. A fine manette sono stati Antonio Passariello, Marica Di Filì, Saverio Muttone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
3: L'oligarca ucraino Vadim Mermolaev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del principato di Monaco. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando alla rivista Forbes di voler beneficiare della protezione internazionale, criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
2: Un braccio agricolo di 55 anni, nazionalità marocchina, è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, in Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi di vaglio c'è quella di malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi presenti nei campi hanno dato l'allarme al 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e difesa negli ambienti di lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.
3: Aumentano intanto le città da bollino rosso per l'emergenza.

0: Costanza Cao, ieri erano notate 22, oggi è domani 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali, quei vigili del fuoco sono già al lavoro dopo il tempo che ha già interessato anche la provincia di Alessandria. Una sessantina le richieste di intervento arrivate alla sala operativa per i pali caduti e allagamenti.
1: Il calcio: dopo tre stagioni Jan Sommer saluta l'Inter. I nerazzurri lo hanno congedato ricordando i quattro trofei vinti e non solo. Sarà facile quando in futuro si parrà degli anni nerazzurri di Jan Sommer avere la sua pressione in Inter Barcellona come primo meraviglioso flashback, si legge in una lunga nota in cui l'Inter evidenzia come tre stagioni sui cantoni sono state a base delle cavalcate nerazzurre.
0: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TV Radio.
3: TV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TV Radio. TV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete a volto di TV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla realtà e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio arrivano su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale, i fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Ringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in da, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, ogni martedì adesso andiamo a casa. Galvani, ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco il Milan, economicamente molto forte, alza la voce. Gonzalo Ramos, intanto te lo faccio presentare e soprattutto ti chiedo se è un attaccante che ti soddisfa e se il prezzo è giusto.
1: Allora, partiamo dall'ultima parte. Che colpo? Allora, secondo me è un gran colpo a livello di risposta all'altra parte di Milano, nel senso che nella settimana in cui loro perdono Palestra e Nico Pazzo, perché a sentire era praticamente fatta anche lui, e vedi che pronti e attenti picchi lì 70, adesso poi non so se sono 60, 70, 65 milioni per l'attaccante,

diciamo che è un bel segnale della proprietà, anche se secondo me non basta. Non basta perché continuo a dire che non mi fido, però è un grandissimo segnale. Cosa io ho cercato

0: Perché la squadra è quella di Zang, non è quella di Oktri. Ah, ma noi abbiamo Marotta. Sì, va bene. Voi avete Marotta, quindi tutto quello che volete. Non voglio parlare di quello che succede quando c'è Marotta, questo non è il tema. Però continuo a dire, con i fondi di investimento, scordatevi che arriva il giocatore a 100 milioni, come era successo con Lukaku, che arriva Kimi, tutte le cose qua. Con i fondi di investimento, queste cose non possono succedere. Tanto è vero che da quando è arrivato Oktri, doveva arrivare Lukman, non è arrivato. Doveva arrivare il grande difensore, gli prendono Palacio. Doveva arrivare Palestra, non è arrivato. Doveva arrivare Nico Paz, non è arrivato. Perché purtroppo doveva arrivare Vicario, non è arrivato. Perché purtroppo quando è a che fare con i fondi di investimento c'è questo limite. Adesso che i giocatori di Zhang stanno andando ormai verso il viale del tramonto, giustamente perché non sono eterni, i nodi iniziano ad arrivare al pettine. Perché adesso voglio vedere, perché un conto è sostituire Dumfries con Palestra, o adesso invece se ipoteticamente esistesse con Cafu, un conto invece cominciare a dire va, andiamo se troviamo un giocatore da 20 milioni, poi magari hai la fortuna che riesci a beccare giocatori credibili come fece ad esempio Milan con Teo Hernandez, ma sono casi, non sono certo cose che possono succedere. Per quello che io continuo a insistere, bisogna fare un progetto giovane e andare a prendere i giocatori prima degli altri, e questa cosa qua non si capisce. Poi sul discorso Gonzalo Ramos della proprietà aggiungo un'altra cosa. Io ho deriso la Bild quando aveva detto i 700 milioni nei prossimi 4 anni. Adesso il dubbio ce l'ho,
1: cioè che possano mettere sul piatto tanti soldi, perché parlava di 200 milioni solo per quest'anno.
0: Appunto, parlavano 700 milioni nei prossimi 4 anni. A sto punto ho il dubbio che fosse veramente vero. Infatti io ho sempre detto, la Bild è un quotidiano serio, perché possiamo dire è uno dei migliori giornali d'Europa. Però ho detto, stavolta ha preso una cantonata. Non vorrei che avesse ragione. E il dubbio è che possa avere ragione la Bild, e quindi ci sono veramente
1: totalmente lo scenario in casa Milan, anche se la Juventus insegna in particolare i soldi devi anche saperli spendere, perché se ne puoi spendere tanti però poi dopo sbagli.
0: È chiaro, tu puoi avere tanti soldi e non saperli spendere, però vedi una volontà diversa proprietà rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. È questo che io volevo intendere, sarebbe un segnale vero, importante. Poi puoi sbagliare, puoi perdere, questo fa parte delle regole del gioco.

0: dare in termini di crescita, allora, offensiva. Poi ricordiamoci che c'è sempre peggio, la maledizione dei numeri 9, no, in casa Milan.
1: Appunto, peggio di Fulcrook oppure di Jimenez non può fare, questo lo siamo tutti consci. Io continuo a dire che Jimenez e anche lo stesso Fulcrum, perché è giusto dargli anche lui l'attenuante, con Allegri non vengono certo valorizzati, perché io ricordo che con Allegri si criticava anche Vlahovic perché si diceva non fa il gol, se non gli dai la palla è anche dura, non sono quegli attaccanti purtroppo alla Shevchenko che ti saltano 4-5 uomini e vanno in porta, non sono quel tipo di attaccanti. Questi sono attaccanti che devi dargli il pallone giusto, la giocata giusta e loro fanno gol. È un altro tipo di giocatore, ma attaccanti alla Shevchenko, Ronaldo il fenomeno, queste cose qua ce ne sono stati pochi. E il genere l'attaccante lo devi servire, deve essere bravo che fa gol. E anche lo stesso, anche se a me piace tantissimo, Harry Kane è un calciatore che se non lo metti in condizioni di calciare non è il giocatore che ti salta quattro uomini e va in porta, non è quel tipo di attaccante, ma non vuol dire che non sia forte, però diciamo che il 90%

0: centri gli attaccanti li devi mettere in condizione di fare gol. E Allegri questo non lo fa, mi dispiace. Quindi ti brucia, te li brucia un po' tutti gli attaccanti. Tanto è vero che Leao, che tanto è stato criticato, è stato il miglior marcatore in stagione del Milan, ma se voi andate a vedere i gol di Leao non ce n'è uno costruito, è lui che tira da fuori, è lui che fa un, si inventa il gol, è la stessa cosa di Pulisic. Quindi è
1: con
0: tutto
1: Amorin,
0: molto relativo.
1: Lo scenario cambia del tutto.
0: In teoria dovrebbe cambiare tutto con Amorin, lo scenario, perché è un allenatore, come dicono oggi, giochista, e aggiungo per fortuna, e dovrebbe cambiare la situazione. Quindi Gonzalo Ramos secondo me farà sicuramente meglio di quello che hanno fatto l'anno scorso gli attaccanti del Milan. Poi sul discorso del prezzo, ragazzi, io ve l'ho sempre detto, e andate a prendere tutte le registrazioni, intanto le trovate.
1: Sì, sì.
0: Io non ho mai sostenuto che un attaccante forte costi meno di 100 milioni. Oggi gli attaccanti forti vanno dai 100 in su, non in giù, in su. Cioè prendete, visto che ci piace tutti riempirci la bocca di Haaland, di questa gente qua, ma se hanno pagato Isak, che è un buon attaccante, l'hanno pagato cosa l'anno scorso? 120, 130?
1: Sì, qualcosa del genere.
0: Secondo voi, cioè ragazzi, è il doppio di Ramos come valore di mercato, perché oggi costano così gli attaccanti, quelli da top club. Ramos secondo me può essere un top attaccante in Serie A. Però ragazzi, non pensate che andando a spendere 20 milioni prendi i top attaccanti. È inutile che ci giriamo intorno. Perché voi guardate, visto che adesso arriverà sicuramente il messaggio dell'interista che si offende, il miglior attaccante oggi della Serie A per me è Lautaro Martinez. Ed è un gregario dell'Argentina. Cioè oggi Julian Alvarez cosa vale? Cioè, Julian Alvarez cosa aveva offerto al Real? Al Barcellona 150, no, al Real 150 gli hanno reso in faccia. Perché questi sono i prezzi degli attaccanti oggi. Dembélé cosa vale? Mbappé cosa vale? Cioè, purtroppo dobbiamo scontrarci con queste realtà. E è inutile che ci giriamo intorno. 70 milioni per un attaccante, non ti voglio dire che è il minimo sindacabile, ma poco ci manca.
1: Ti dicono dall'altra parte della città, dall'altra parte di Milano è campione d'Italia e non solo, abbiamo bisogno solo di qualche piccolo innesto, la squadra da rifondare è il Milan.
0: Va bene, io cosa vi devo dire? A me sembra, a volte, senza offendere nessuno, ma calcisticamente mi sembra di parlare con degli ottusi. Se non riuscite a vedere che c'è, Çalhanoğlu che ha superato i 30, Acerbi che si sta ritirando.
1: Però per esempio faccio l'avvocato del diavolo, no? Tu dici i fondi non alzano troppo il tiro, non vanno in concorrenza, cioè all'asta, eccetera, eccetera. Però è un fondo anche quello del Milan che adesso ha tirato fuori i soldi. E intanto ha preso Gonzalo Ramos e magari se dovesse tirare fuori
0: allora,
1: 200 milioni vuol dire che la possibilità c'è.
0: Ho ragionato anch'io su questo discorso, perché l'ho fatto questo ragionamento, perché non è che sia pirla. Mi sono messo lì, ci ho ragionato. Però c'è una differenza mentre ci ragionavo, che questo è un fondo sportivo di investimento, ma legato al mondo dello sport.
1: Quindi tu dici, devo rientrare sempre dal punto di vista
0: sportivo. Oaktree e come era prima Elliott sono finanziari che si sono ritrovati in mano in Milan prima e dopo l'Inter per salvarli sostanzialmente dal fallimento. Se li sono trovati in mano e quindi hanno dovuto gestirli, non sono fondi sportivi che possono avere una mira anche diversa, anche se io continuo a ripeto a non fidarmi di questa società, perché il primo pensiero che ho fatto quando hanno parlato di Gonzalo Ramos non è che gli hanno promesso Maignan, visto che ha un po' un problema di portiere, è la prima cosa che ci ho pensato, che ho pensato, sono onesto. Però a
1: pensi ancora?
0: Sì, finché non li vedo tutti io continuo a non io non mi fido di sta società, è più forte di me. Poi sono felice di cambiare idea, di essere smentito, ma io in questo momento continuo a non fidarmi. Comunque in ogni caso quello che non si capisce è che adesso per l'Inter diventa dura, perché quando i giocatori avanzano e sostituire i giocatori importanti ci vogliono i soldi importanti. O hai delle grandissime intuizioni di mercato, tra virgolette, barra anche colpi di culo, perché è giusto dirlo con i termini che abbiamo corretti.

0: Perché prendere un giocatore, ragazzi, voi sapete che io seguo e adoro il calcio brasiliano e mi piace guardare i giocatori giovani brasiliani, ma quando un giocatore giovane brasiliano inizia a essere attenzionato da più club in Europa, vale dai 40 in su. Quindi è inutile che pensiamo che, cioè, o cominci a giocare in stra-anticipo e li vai a prendere a 14-15 anni, a volte non basta, se no, ragazzi, è dura. È dura che tu trovi sempre giocatori di 22, 23, 24 anni e 20 milioni che nessuno se ne è accorto, cioè tipo come Milan con Reinders o Theo Hernandez perché aveva dei problemi caratteriali, allora l'hai preso qua e cercato di inquadrarlo e ci sei riuscito in parzialmente. Se no, ragazzi, rischi di prendere giocatori o mediocri o se no giocatori normali. Cioè io penso anche all'operazione Milan Fofana. Fofana è un giocatore normale. Normale che sì, va bene in una Serie A, ma è un giocatore normale. Cioè o hai queste cose qui che trovi giocatore normale, devi avere un colpo di fortuna. Più facile Milan con Reinders, che è stato un colpo di fortuna. O se no devi andare a beccare giocatori che hanno fallito ovunque e speri che si rilanciano nel campionato italiano. Se no, ragazzi, i giocatori forti costano un sacco. Costano veramente tanti.
1: Dei nomi che si stanno facendo, quali sono gli altri colpi che ti aspetti a questo punto da un Milan che magari possa avere davvero questa potenza di fuoco economica sul mercato?
0: Guarda, non lo so, io da quello che speravo in Antonio Silva, perché mi sembrava un difensore interessante, ma è stato più o meno smentito ovunque, quindi credo che forse non sarà lui. Adesso leggevo, perché poi io non sono un esperto di mercato, leggevo di Stone, però non è certo il giocatore che mi entusiasma Stone. Poi non lo so, vediamo, ripeto, però sarà difficile perché un difensore forte costa tanto. Poi magari vanno a prendere Kim, però siamo lì, vai a prendere Kim, è un giocatore che si deve rilanciare perché ha fallito al Bayern, perché potete dire quello che volete, ma Kim al Bayern ha fallito, viene in Serie A a rilanciarsi. Che poi per me è bravo Kim, che sia chiaro, però viene in Serie A a rilanciarsi.
1: Però sai, quando tu devi, non puoi avere a che fare con la Premier, nel senso non puoi competere con loro economicamente, neanche con gli altri club, Bundesliga, Liga, eccetera, eccetera.
0: Posso aprire una polemica?
1: Vai.
0: Grossa?
1: Vai.
0: La Super League. Adesso tutti quelli, non te, non te, perché sì, tu sei uno dei pochi che eri sulla mia barca.
1: Sì.
0: Tutti quelli che hanno criticato, hanno fatto i moralismi, certo, certo, sulla Superlega,
1: lo so.
0: Adesso zitti!
1: Lo so che sono,
0: perché era l'unica maniera per competere con i club esteri. Adesso state
1: una porta
0: zitti,
1: aperta, lo sai che c'era.
0: Muti e piangete quando vi guardate il vostro giocatore quarantenne e sperare che non si ritiri. State muti e zitti, perché la Superlega era l'unica cosa, era l'unica speranza per rialzare immediatamente il calcio italiano. Adesso ve ne state lì zitti e muti e guardate le squadre inglesi e le big spagnole che si comprano i giocatori, e il Bayern che si compra i giocatori e il PSG. E noi stiamo lì a guardare e dire, speriamo in liberali, speriamo in Palestra. Ah, ma Palestra ce l'hanno portato via. Ma dovete star bene zitti.
1: Ti ricordi, con me sfondi una
0: porta. Non le manifestazioni, no, no.
1: Tu, con me sfondi una porta aperta adesso, perché all'epoca Andrea Agnelli, che fu uno dei lungimiranti di quel periodo, anche sbagliando la formula iniziale con quale si aprì la Superlega, eccetera, pur di accelerare, pur di farla nascere, disse: questa è l'unica occasione che abbiamo per non perdere contatto con i fatturati, i club delle altre squadre, e soprattutto per non vedere un domani la Premier diventare Superlega autorizzata a fare così. E invece no, ti ricordi, manifestazioni per strada, secondo me finanziate. Poi adesso
0: io non lo so, io voglio, sai, rimanere, che
1: c'era anche una parte della stampa che diceva basta, il calcio è del popolo, tutti dalla parte dei tifosi del Chelsea,
0: sì,
1: che sono scesi in campo a protestare. E adesso Chelsea fuori dalle coppe ti va a prendere tranquillamente in nonchalance Palestra, pagando il doppio dell'ingaggio, mettendo soldi in quantità. Adesso però non scende nessuno in piazza a dire: ah, ma allora sono diventati loro la Superlega.
0: Ma il problema è che quando, forse perché noi abbiamo anche una certa età, abbiamo seguito il calcio, abbiamo seguito l'evoluzione degli ultimi 30 anni, certe cose le abbiamo capite, anche perché il nostro lavoro è vivere nel calcio e non lo guardiamo sui giornali al bar. E io continuavo a dire, guardate che la Superlega è l'unica soluzione, è l'unica soluzione. Anche perché adesso, parlo sempre ai fenomeni, abbiamo visto chi hanno eletto, abbiamo visto le riforme che sta proponendo, zero. Cosa ci ripropone per la nazionale? Mancini, Conte, Allegri se non firmi per il Napoli magari sei un candidato. E di che riforme volete parlare? L'unica speranza era sta benedetta Superlega per poter vedere la chance di vedere qualche campione anche in Serie A e nella Superlega, e invece no. Invece no, perché il calcio è puro, il calcio del popolo, il calcio qui,
1: sì, sì,
0: il calcio là. Vai, continuiamo a vedere la Serie A che fa, che, scusate, adesso fa cagare perché è lì da vedere. E poi anche questa scusa che vi hanno messo in testa, e io dico, andate a informarmi prima di dire ste pirlate, che se non hai lo stadio non si può procedere. Sembra che il problema dei fatturati siano legati solo allo stadio. Io vi ricordo che ci sono società anche in Italia con lo stadio in proprietà che sono fallite, quindi non c'entra un cazzo lo stadio. E scusate se vi ho fatto andare dai francesismi, ma non c'entra niente, non c'entrano niente queste cose qui. Il problema è che c'è un sistema che va cambiato, e la Superlega era l'opportunità di sbagliare. Poi andava migliorato, sì, è vero. Io continuo a sostenere che andava preso il modello NBA, portato in Italia, cambiato nome, lo fotocopiavi, cambiava nome, andava bene. E poi anche questa storia, ma poi non è vero. Tu paghi l'iscrizione e ti iscrivi al campionato, alla Superlega, e finiva lì il problema. Il problema era finito come succede in NBA. Punto, paghi e entri. E soprattutto c'era anche un controllo più serio dei conti finanziari, perché nell'NBA, sport americani, negli sport americani in generale, quello che è successo con squadre che si sono iscritte in campionato senza avere la possibilità di iscriversi perché non potevano pagare gli stipendi, senza mettendo a bilancio risultati sportivi che dovevano ancora arrivare, non sarebbero mai successe, perché negli sport americani tu paghi gli stipendi all'inizio dell'anno, poi è la Lega stessa che paga i giocatori. Metti un salary cap, come succede negli sport americani, e tu hai equilibrato la Superlega e ti ritroveresti con un campionato bello, ricco, importante. E invece no, noi siamo intelligenti, vi hanno venduto il romanticismo. Il romanticismo, e poi facciamo i debiti per pagarci l'abbonamento allo stadio e le pay per view. Però ci hanno venduto il romanticismo.
1: Esatto, cosa folle. Senti, allora, prima di chiudere, però ti devo chiedere cosa ne pensi del Brasile, che ieri ha rischiato grosso con il Giappone. Brasile, patria dove ci sono i giocatori che ami di più, con uno degli allenatori che ami di più. Sta funzionando oppure no?
0: Nel senso che nel momento in cui ha deciso di giocare da Brasile, nel senso quattro punte, perché il Brasile ha sempre giocato così, o col quadrilatero brasiliano, chiamatelo come volete, ma di fatto giocando sempre con quattro attaccanti, quando l'ha messo, il Brasile ha fatto il Brasile, ha eliminato il Giappone e ha sbagliato anche un sacco di gol. Il problema è che questa cosa qui è un problema che in Brasile succede da troppo tempo. Si stanno cercando di europeizzarsi, e secondo me è la cosa peggiore. Nel momento in cui perdono tutto. È come dire a un argentino: leva la grinta. Hai perso il giocatore argentino. Nel momento in cui il Brasile decide di giocare da Brasile, funziona tutto. Io cito sempre un film, l'avrò citato anche qua 100 volte: Cool Running 4 sotto 0, quello del Boba 4 giamaicano. Quando a un certo punto uno gli dice: il meglio di noi giamaicani essere giamaicani, non è essere svizzeri, perché loro idolatravano gli svizzeri che erano i più forti nel Bob. Fai meglio di noi stessi essere giamaicani, come noi italiani meglio di noi stessi essere italiani, e il Brasile essere brasiliani.
1: Senti la musica di sotto il mondo che parte.
0: Bravo.
1: L'omaggio di Andreone Maiocca.
0: Jacopo, Andrea, che ha una bellissima maglietta oggi.
1: Lo so, l'hai vista?
0: Sì, mi manda le foto, Andrea.
1: Lo so, bellissima.
0: Tanta roba.
1: Devi tornare a trovarci, Jacopo.
0: Prossimamente verrò, promesso.
1: Vai, ti vengo a prendere come l'altra volta. Un grande abbraccio a Jacopo Calvari.
0: Aspetto la puntata come sempre. Ciao ragazzi,
1: noi invece ci fermiamo per l'ultima pausa, poi sarà Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia e Allen Valnegri. Vi aspetto.

0: trovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Ora gli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E dopo la pesante sconfitta, il CT della Germania, Nagelsmann, ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Issei Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona, di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis: sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre: Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echeverry. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo: una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona, con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma-Lease e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C.

0: seguirci è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: comincia la nostra operazione mondiale con già due eliminate straordinarie: eliminata la Germania dal Paraguay, eliminata l'Olanda dal Marocco, in quella che però era una partita già un po' più in bilico, mentre per la Germania un'eliminazione assolutamente inaspettata. Chissà che non ce ne siano altre, ha rischiato anche il Brasile. Allora intanto buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongia.
0: E buongiorno ad Alain Valnegri da Barcellona. Alain.
2: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
0: Allora, veniamo a noi. Cominciare proprio da Brasile e Giappone con Fabio. Che sofferenza per il Brasile, che poi passa l'MVP della partita. Chi è intanto?
1: Guarda, potrei dire Martinelli, perché chiaramente trova un gol decisivo al 95esimo. In verità a me è piaciuto molto Bruno Guimarães, perché oltre ad essere al quarto assist nel torneo, che per il momento è una graduatoria che guida a livello assoluto, e mi è piaciuto perché è stato l'unico che si è salvato nel centrocampo del primo tempo, centrocampo schierato a tre per l'occasione, dove sia Casemiro che Paquetà hanno avuto grandi difficoltà. Invece lui, seppur in un primo tempo molto molto complicato per il Brasile, secondo me mal interpretato, è stato l'unico a prendere le chiavi del centrocampo e ha pulito un'infinità di palloni, dettato i tempi e poi ha impreziosito chiaramente la sua prestazione nel finale, con una giocata che lui stesso ha commentato nel post partita, dicendo che stava per calciare, poi ha visto una marcatura pigra su Martinelli e l'ultimo millisecondo ha deciso di servirlo, ed è stata una decisione preziosa.
0: Giusta, che ha cambiato un po' tutto. Cosa è stato il bello e il brutto di questa partita?
1: Guarda, la reazione dopo essere andata sotto è stata positiva, secondo me, in assoluto, perché ha dimostrato una certa maturità tattica, soprattutto Ancelotti, che è poi il motivo per cui è stato ingaggiato da una selezione così prestigiosa, la sua capacità di leggere anche le partite, capire i momenti, l'avversario. E la partita si era messa male, perché comunque il Giappone difende in maniera veramente metodica, precisa, applicata, quindi andare sotto praticamente sull'unico tiro in porta avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose. Invece secondo me il secondo tempo è stato letto bene, con questo rest defense, cioè questo possesso fatto bene senza rischiare nulla, con le preventive ben fatte, poi piano piano con la pazienza ha dapprima trovato il pareggio e poi nel finale l'ha portata a casa. Mi è piaciuto questo.
0: Il dato?
1: Il dato è 5, che è il quinto gol internazionale di Martinelli con la maglia della nazionale maggiore brasiliana, ed è una statistica curiosa, perché 3 di questi 5 gol sono stati segnati dall'esterno dell'Arsenal in terra nordamericana, per cui tra questo mondiale e altre occasioni, per cui l'America porta bene sicuramente a Martinelli.
0: Certo che sì. Andiamo da Alain Valnegri invece. Alain, la grande delusione, la Germania che saluta già il mondiale ai 16esimi contro il Paraguay, calcio di rigore, prima gara che finisce ai supplementari, prima gara che finisce ai rigori, e che lotteria poi dopo. Intanto l'MVP della partita.
2: Ma l'MVP sarebbe facile darlo a Gil, il portiere del Paraguay, lo do a Matias Galarza, esterno sinistro, che ha pure fatto l'assist a Enciso, e dall'inizio del mondiale comunque noi del Paraguay, comunque, che secondo me fa gol a tante squadre in Europa, giocatore di tanta quantità, e che sta facendo pure vedere qualità. Quel tipo di calciatore sulla fascia sappiamo che comunque sono preziosissimi. Le grandi squadre, le grandi nazionali che hanno perso i giocatori dominanti sulle fasce, mi riferisco soprattutto ai terzini, soffrono, e lui può anche fare il terzino sinistro molto offensivo, però in questo 4-4-2 del Paraguay, capacità di ripetere gli sforzi, uno che rispetta il match plan, fantastico. Ieri l'ho visto giocare ad altissimi livelli.
0: Il bello e il brutto di questa partita?
2: Beh, il bello è il pragmatismo guaraní, perché alla fine Germania ha superato il 75% di possesso palla, però se rimani lì diventa una partita di palla a mano. È bravo il Paraguay a non lasciare gli spazi alla Germania. La Germania, non so cosa stia succedendo, ha un movimento calcistico che dal 2006, quando hanno voluto cambiare, hanno avuto quella fantastica generazione con Löw che hanno costruito per vincere il mondiale 2014, poi c'è il vuoto. Noi non andiamo ai mondiali,
0: no, però la Germania fa una brutta figura.
2: Nelle ultime tre edizioni è uscita due volte ai gironi e questa volta contro il Paraguay. È pesante pure per loro, per la loro storia, per l'ambizione, poi sappiamo comunque come funziona il calcio in Germania. E niente, il Paraguay, onore al Paraguay che ha fatto la partita che doveva fare, si è giocato a cosa voleva giocare il Paraguay che scrive la storia, perché comunque con questa vittoria il Paraguay è la prima qualificazione in un mondiale. Dunque niente, vedremo se possono continuare, perché poi il prossimo ostacolo è la Francia o la Svezia e dovrebbe essere ancora più ostico.
0: Il dato di questa partita che vuoi evidenziare?
2: Il dato è la Germania perde per la prima volta i rigori a un mondiale. Agli europei aveva perso solo nel 76 col famoso gol di Panenka, altrimenti non ha mai perso i rigori. Niente, ieri ha perso questa partita e Enciso è il primo calciatore paraguaio a segnare in una partita a dominazione diretta per il Paraguay.
0: Fabio, poi a proposito di calci di rigore, è finita dal dischetto anche Olanda-Marocco, da segnalare il gol di Gakpo che sta vivendo una tragedia familiare enorme, ha scelto di restare lì, le lacrime, accolto, abbracciato da tutta la squadra, la panchina che si è stretta attorno come una famiglia, sembrava un po' quasi il predestinato a dare una qualificazione all'Olanda, poi però si arriva ai calci di rigore e lì che succede? Insomma, MVP della partita?
1: Hai fatto bene a rimarcarlo, l'avrei fatto anch'io, perché è stato un momento veramente altamente emozionante. Detto ciò, il calcio poi ha progetti diversi, come sappiamo, e decide il campo. Diamo l'MVP ancora una volta ad Hakimi, perché se è vero che Saibari segna il rigore decisivo e ancora una volta anche lui si mette in evidenza, che Bonu fa il supereroe ai rigori, ipnotizzando Somerville con una parata sui generis, però ecco, Hakimi veramente leader assoluto di questa nazionale, le sue qualità le conosciamo, tecniche, però l'avevo anche già detto dopo l'ultima partita, insomma, quello che sta sorprendendo tra virgolette è la continuità ad altissimi livelli, la capacità di trascinare tecnicamente, emotivamente. E quindi ancora ieri sulla sua corsia non c'è partita, ha garantito ampiezza per tutta la partita, ha stampato un incrocio dei pali in corsa in una transizione positiva dove il Marocco veramente è devastante, ha costretto a fare gli straordinari praticamente a tutta la retroguardia, soprattutto nella sua zona, ma poi anche questa capacità di entrare diagonalmente, spaccare le linee, un giocatore, una leadership fuori scala veramente. Quindi lo premio al di là di tutti.
0: Andiamo invece a vedere il bello e il brutto di questa partita intanto.
1: Dunque, detto che mi è piaciuta ancora una volta la produzione offensiva del Marocco, che comunque si è fatto preferire in una partita bellissima, devo dire. Però gli 11 tiri, di cui 5 grandi occasioni nitide, dimostrano che poi nel computo generale credo che la vittoria sia meritata da parte degli

0: gli africani. E un altro aspetto che ho gradito molto è stato il duello tra i pali, perché sia Verbruggen, questo portiere giovane olandese che si conferma nuovamente un ottimo, eccellente portiere, sia Bonucci, che poi è stato poi decisivo, in particolare nei rigori, hanno fatto due prestazioni veramente da rimarcare, quindi bravissimi portieri.
1: Il dato di questa partita.
0: Il dato è, l'hai citato, Gakpo, che viene da una tragedia personale veramente pesante, ha a che fare con lui perché il nono gol che segna tra europei e mondiali per la nazionale Orange, e quindi ha davanti ormai pochi mostri sacri, tra cui Bergkamp e Johnny Rep, ma penso che presto riuscirà a superarli, e glielo auguriamo, perché poi, al di là della tragedia, tornando al campo e alle sue prestazioni, secondo me, pur non essendo durato quanto avrebbero voluto questo mondiale per gli olandesi, ma a livello individuale direi che Gakpo si è sicuramente messo in evidenza con un ottimo torneo.
1: Alain, torno da te, ti voglio chiedere che impressione ti sta facendo questo Brasile, tra le stelle, le squadre top, eccetera, e quella un po' più indietro, o magari piano piano può ingranare e diventare la sorpresa delle grandi, visto per come
2: Ma
1: gioca?
2: intanto ho giocato contro Marocco e Giappone che sono toste. Ieri nel primo tempo ho visto una squadra statica, poco movimento senza pallone, una squadra prevedibile, non sapeva andare in ampiezza, era troppo facile per il Giappone difendere nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo visto più voglia, cambiato atteggiamento e cambiato la fame nell'uno contro uno. Comunque è tornato il Brasile dominante, il Brasile capace di creare comunque delle occasioni, e poi comunque hanno trovato il modo di attaccare questo Giappone con dei cross in diagonale, da tre quarti non andavano fino in fondo, cercavano il cross da tre quarti, e da lì arriva il gol di Casemiro con l'inserimento dei centrocampisti, e lì è merito di Ancelotti. Questo l'ha letto Carletto, avrà chiesto questo ai suoi calciatori, e lì ha fatto la differenza. Adesso lo vorrei vedere contro delle big, però io il Marocco lo considero una big, lo dico dall'inizio del mondiale, lo considero una big. Il Giappone ha il solito limite competitivo. Se tu vai sull'1-0 contro il Brasile, se vuoi essere una grande, comunque devi essere non capace di vincere 1-0, però di segnare il secondo gol, perché abbiamo visto che il Giappone ha avuto comunque un po' di contropiedi che hanno gestito male, per mancanza di verticalità, per mancanza forse di ambizione pure, oppure di scelta, però hanno avuto comunque certi spazi nel secondo tempo che avrebbero dovuto sfruttare meglio. Però
0: Forse qualche assenza di troppo anche a Lenno. Per il Giappone quei 4-5 assenti possono aver pesato oltremodo, no?
2: Sì.
0: Considerando.
2: Poi Tanaka fuori dall'inizio, non l'ho capito. È chiaro che Mitoma fa differenza su quella fascia lì, il peso, la sua assenza, soprattutto sulla creatività, sulla capacità di andare sul fondo a sinistra. Però complessivamente ha fatto un bel mondiale il Giappone. Il Giappone ha perso solo una partita e di un gol contro il Brasile. Poi vediamo certi sedicesimi di finale, fa male vedere l'Olanda e il Giappone andare a casa, e vedere il Canada, con tutto il rispetto per il Canada, andare avanti, sono certi sedicesimi. Io farei comunque una specie di ranking, sfruttare anche questo ranking UEFA che non serve a poco. La prima del ranking UEFA incontra l'ultima nei sedicesimi di finale. Penso che ci sarebbe meritocrazia e le squadre nazionali prenderebbe molto più in serio le partite amichevoli per avere un posto comunque privilegiato, e in occasione dei mondiali comunque poter avere un sedicesimo più
0: Ispirarsi un
2: decisivo.
0: po' al tennis, forse, no? Il tennis in
2: Sì,
0: questo senso
2: forse
0: insegna.
2: sì.
1: Allora, invece, Fabio, ti voglio chiedere a te le impressioni che hai sulla Germania, su questa grande delusa del mondiale.
0: Lo diceva prima Len, è una generazione strana perché comunque a livello di produzione i giocatori ci sono, non possiamo certo dire.

0: che la Germania non stia producendo dei talenti. Io ieri citavo per esempio Musiala in quelle che potevano essere delle delusioni, che a livello personale per esempio mi sarei aspettato di più, ed è un giocatore importantissimo, così come ne ha molti altri. Però poi nella famosa amalgama, forse anche a livello di mentalità, loro che hanno sempre avuto, no, nella mentalità il loro punto di forza, un discorso che poi possiamo traslare anche un po', no, alle cose di casa nostra, se vogliamo, cioè il peso della tradizione e quant'altro, evidentemente il tempo può scalfire un certo tipo di plus, no? L'impressione è che la Germania, non dico si sia abituata nelle ultime edizioni anche a perdere, però sì, abbia un po' scalfito questa roccia che ha sempre avuto e che era veramente... Ieri per un momento ci ho pensato, perché quando il Paraguay ha vanificato il doppio vantaggio su rigore, ho detto no, anche questa volta, perché poi i tedeschi non muoiono mai, cioè anche il modo in cui vivevano i rigori, no? Ci hanno creduto, e il Paraguay è andato un po' in tilt a un certo punto, chiaramente la pressione, il peso dell'ipotetica vittoria per loro e quant'altro. Poi alla fine è andata così comunque, però ecco, non lo so, è un calcio anche forse poco tedesco storicamente, no? Che sta provando da alcuni anni a seguire più il modello Bayern, che prevede una proposta di gioco dominante, offensiva, dove forse a livello difensivo rischia tanto, al di là delle qualità individuali della linea difensiva e degli interpreti, però ecco, come concezione, come interpretazione, subisce tante transizioni e a volte evidentemente gli equilibri, lo stiamo vedendo anche in questo mondiale, pesano soprattutto nei tornei corti, e quindi questa potrebbe essere una spiegazione.
1: Alen, invece, ti voglio farti una domanda fuori extra mondiale, ma sull'affare Milan Gonzalo Ramos, ti voglio chiedere che sensazione ti dà, è un costo giusto, un giocatore che può fare la differenza nel nostro campionato?
2: Beh, il giocatore è validissimo. Adesso a Milano sappiamo che c'è la sindrome Inzaghi, vediamo se colpisce pure Ramos. Penso che le premesse ci portano a pensare che comunque il Milan ha fatto un colpo importante. Ramos è intelligentissimo. Mi chiedo se è bomber da 25 gol a stagione, però è uno che fa giocare bene la squadra, che spara la porta, è molto abile, si muove bene, sa duettare, sa triangolare. Poi non è il classico centravanti d'area dei rigori che ti porterai i gol che sono mancati al Milan negli ultimi anni. Il Milan, da quando ha venduto Giroud, non più ha avuto un centravanti d'area abile nel fare i gol brutti. Ramos è un giocatore che fa giocare bene la squadra. Adesso con Amorim potrebbe essere un colpo comunque che potrebbe rilevarsi funzionale. Adesso bisogna capire anche chi saranno i centrocampisti, gli esterni, eccetera, eccetera. Il calciatore è validissimo, il prezzo è un po' eccessivo.
1: Il prezzo è molto, molto alto.
2: C'è Jorge Mendes che comunque ci mette sempre il timbro.
1: Certo che sì, però potrebbe essere la grande sorpresa.
2: Ma poi il Milan comunque a livello economico... sono cose che non capisco del Milan, perché
1: beh, la Bild aveva raccontato che in 4 anni avrebbe speso sui 700 milioni, se tanto mi dà tanto.
2: Appunto, e quanto ha venduto? A parte Reinders, che vendita grossa ha fatto?
1: Probabilmente partirà
0: Leao. L'ultimo è Tonali. L'ultimo Tonali,
2: però quanti anni fa? 5 anni fa o 6?
1: Sì, quindi... Quattro.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo.

0: due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone, se ami il calcio. Su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone, se ami il calcio. Su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io credo che la Juventus avrebbe potuto continuare il percorso con Vlahovic se magari avesse voluto fare uno sforzo in più. Secondo me Vlahovic vale quanto Kolumuani, se non forse anche di più.
2: Diciamo il discorso della data chiaramente del 30 giugno per il discorso di sistemare i bilanci. Io credo che dal 1 luglio inizierà un nuovo mercato in casa Juventus e quindi ovviamente ci aspettiamo qualcosa di importante.
3: La storia anche di Allegri, lo vedi? Perché sì, sì, ha fatto sempre i finali di stagione più bassi della partenza? Anche per il modo di giocare, perché fino a che tu hai dei giocatori in perfetta forma, eccetera, giochi sempre sull'equilibrio.
4: Prescindere dalle oggettive difficoltà che ci possono essere all'interno della società. Faccio un esempio, la Roma, c'è il diverbio, la diatriba Gasperini-Ranieri. Se non fosse andata in Champions League la Roma, che cosa avremmo detto?
5: Guarda, è vero quello che dice Stefano, però credo che il Milan sia stato sabotato dall'interno da quello che ha combinato Ibrahimovic, quello c'è stato forse determinante, anche se è vero che Ibrahimovic non va in campo, i giocatori invece sì.
6: Quello che è stato detto finora lo condivido totalmente, io l'unica cosa che posso dire è che francamente non mi entusiasma molto la formula, io sono sincero, io
4: del
6: sono
4: mondiale,
6: di quelli sì, che la formula, non è che l'allargamento totale non è sempre sintomo di qualità migliore, è magari diciamo un allargamento per conoscere, per quanto riguarda le persone che amano il calcio, paesi che senza queste 48 squadre non avrebbero mai avuto la possibilità di partecipare ad un mondiale.
7: Maracanã!
8: Maracanã, eccola qua, buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento con Maracanã.

0: Un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci.
0: Ciao, ciao Lucio. Marco, ben trovato a te, ben trovato a tutti gli ascoltatori, naturalmente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito nella mattinata, quindi grazie a coloro che hanno anticipato, anzi hanno aperto la mattinata di Tempo Radio con A Tutta C, l'editoriale Ruto Calcio, e quindi arriviamo noi con voi fino alle ore 17 per approfondire tanti temi. Anche oggi avremo anche l'analisi di alcune dichiarazioni che sono state rilasciate ieri proprio all'evento di Rimini, che ha aperto il calciomercato e hanno parlato
1: mercato,
0: si parte, abbiamo le parole, le dichiarazioni di Manna, di Ausilio, di Carnevali, quindi andremo ad analizzare quello che hanno detto, e poi insomma c'è il mondiale che anche ieri ci ha regalato delle sorprese, possiamo dire. Due nazionali importanti nel calcio abbandonano il mondiale, sono
1: due europee,
0: Olanda e Germania, mentre va avanti il Brasile. Ma quanta fatica per la squadra, per la nazionale di Ancelotti, che supera il Giappone
1: di misura, anche lì stavano per arrivare. Il Giappone c'è a testa altissima, sconfitta onorevole come sempre, peccato perché almeno i miei supplementari se li sarebbero meritati. Maledetti invece Olanda e Marocco, che mi hanno fatto fare le 6 del mattino, ero in condizioni pietose.
0: Io devo dire la verità, ho visto la sintesi dopo, non era possibile.
1: Beh, lo capisco, io invece ho fatto la follia, mi sono svegliato quando ho visto il gol del Marocco, volevo veramente buttarmi di sotto, ero più disperato io che i tifosi dell'Olanda.
0: E va bene ragazzi, 331-8200213 per i vostri messaggi. Io saluto come sempre in cabina di regia il nostro Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, Daniele Petroselli redazione con Francesco Tringani.
1: Giocano insomma, oggi
0: Sì, oggi c'è 19, un'altra bella partita.
1: Sì, con la Costa d'Avorio.
0: Costa d'Avorio, Norvegia. Poi andremo un po' a vedere il quadro degli appuntamenti di oggi per quello che concerne il mondiale, entrato nella fase quella bella, quella calda, quella dell'eliminazione diretta, e quindi le partite sono più emozionanti sotto questo aspetto. Insomma, abbiamo tante cose per approfondire. Andiamo ai titoli e poi cominciamo. Brasile, botta di C, che può essere botta di Carlo, botta di fate voi, insomma, però il Brasile va avanti in questo mondiale, supera il Giappone. Olanda e Germania a casa, quindi due nazionali che hanno fatto la storia del calcio mondiale, lasciano questa competizione eliminate entrambe. Ausilio, nessuna fretta, queste le parole rilasciate ieri, non solo queste, per quanto concerne appunto il mercato, è tornato anche sulla questione palestra e Nico Pass, ne parleremo. Carnevali, costruire una squadra forte, questo è il messaggio chiaro che ha mandato il nuovo direttore della Juventus. Il Napoli è al max, sia perché oggi insomma è ufficiale, Allegri è l'allenatore del Napoli, ma anche perché, come ha detto Manna, siamo a posto, quindi è già un Napoli pronto per Max. Chiudiamo con la Roma per quanto concerne i titoli, perché tridente da sogno è quello che vuole Gasperini, ossia Malen, Dybala e Greenwood. Questo è il tridente da sogno per sognare nella prossima stagione. Greenwood che deve attendere un po', da quello che abbiamo letto.
1: Beh, ma era
0: questione di
1: era tempo. Preventivabile.
0: Gli hanno chiesto di aspettare e di non cadere in tentazione ai 7-8 milioni.
1: Tentazione di qualche zero,
0: insomma,
1: dici,
0: è una tentazione fortissima, è una tentazione fortissima, quindi
1: le cifre che girano,
0: mamma mia,
1: sono elevatine.
0: Ricordiamo, ieri l'abbiamo ampiamente analizzato, però insomma, il desiderio di Gasperini è questo quello che ha chiesto alla società, che tra l'altro oggi chiuderà, insomma, il 30 giugno oggi con la situazione riguardante l'UEFA.
1: Sì.
0: con molta probabilità si potrebbe andare ad una restrizione della rosa, io ho letto.
1: Sì, io ho qualche multa, poi bisogna capire come saranno ripartiti. Qualche...
0: Però non vuole cedere i big, il messaggio è stato chiaro, nessuna cessione, anzi aggiungere proprio

0: all'Olympique Marsiglia. È vero che noi diciamo sempre che la Ligue 1 è un altro campionato rispetto alla Serie A, però il rendimento di Greenwood, anche per caratteristiche, secondo me è idoneo al calcio di Gasperini. A quel punto, anche con le difficoltà di Milan, della Juventus, e tu punti giustamente a riconfermarti quantomeno in zona Champions.
1: Va bene, vediamo, vediamo, perché poi il mercato di fatto non è ancora iniziato, cioè non ci sono al di fuori del Milan, che ha mandato un segnale fortissimo, l'abbiamo detto ieri, con l'acquisto di Gonzalo Ramos. Poi possiamo discutere sulla cifra e anche sul fatto renderà o non renderà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però il messaggio è arrivato dal Milan. Le altre ancora sono in attesa di capire che colpi faranno, e quindi c'è di fatto un generale immobilismo nel calcio italiano.
0: Siamo anche un po' abituati ormai.
1: Sì, ma
0: tutti ieri, i grandi colpi, quello del Milan non è eccezione.
1: Ieri, dunque, poi dopo andremo a sentire un po' singolarmente le parole dei direttori sportivi, degli amministratori legati di tre squadre che ieri abbiamo raccolto, grazie al lavoro sempre di Tutto Mercato Web. Ringraziamo anche il direttore Niccolò Ceccarini, che ieri era all'evento di Rimini per il via appunto del calcio mercato. Sentiremo Manna, che io faccio un riassunto velocissimo perché poi nello specifico dopo sentiremo i passaggi, però Manna ha detto siamo a posto, cioè il messaggio che ha mandato arriva. Massimiliano Allegri, di fatto ieri poi non era ancora ufficiale quando ha parlato, poi è diventato...
0: No, perché c'è ancora la risoluzione in ballo con
1: però
0: Milan,
1: insomma, Max si è preso il Napoli e lui ha detto ma fate tanti nomi ma noi siamo a posto, e quindi ha parlato anche di Lukaku che rientrerà, ne parlerà con il calciatore, poi sentiremo, però il messaggio ha detto siamo a posto, cioè se in questo momento abbiamo avuto tutta una serie di problemi, però noi siamo una squadra a posto e quindi parleremo, come dire, l'allenatore vuole vederli tutti e poi da lì
0: valutarli,
1: valuterà. E io ieri ho detto questa squadra così già parte per lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da dire e non ci sono alibi per nessuno. Non si può partire certo dicendo dobbiamo rientrare nelle prime quattro, no, Napoli parte per lottare per lo scudetto, poi vediamo quale sarà il mercato, ma
0: non
1: già
0: per
1: così,
0: vincerlo a 4-4-8, ma per lottare sì.
1: Queste le parole di Manna, no? Sostanzialmente siamo a posto. Poi ha parlato Ausilio ha detto ma nessuna fretta, non capisco perché dobbiamo essere così diciamo frettolosi, noi siamo già forti. E quindi ha parlato, poi sentiremo quello che ha detto su Palestra e Nico Pass nello specifico per farci appunto un'idea e condividerla con i nostri ospiti, però il messaggio che ha mandato è chiaro, nessuna fretta, c'è tempo, ma noi siamo già forti. E quindi,
0: anche qui insomma, valutazione della rosa.
1: Valutazione della rosa, è una squadra che ha vinto il campionato italiano e la Coppa Italia, quindi di fatto non ha tutti i torti nel dire siamo forti così, quindi siamo già una squadra competitiva in questa maniera. Poi arrivano le parole di Carnevali, che ha parlato, ha toccato tanti temi, ha dato e secondo me è stato anche chiaro su certi punti, su certi giocatori, e ha fatto capire anche che cosa è successo con alcune diciamo situazioni. Beh, nello specifico mi riferisco a Colomani, ad esempio, no? Poi ne parliamo.
0: Molto chiaro,
1: e anzi devo dire che dei tre secondo me è stato il più chiaro di tutti, sia diciamo nell'indicare le strategie, sia nel farci capire che cosa era successo precedentemente in altre situazioni. Però lui ha detto costruiamo una squadra forte, cioè il concetto che abbiamo estrapolato, no? Quindi Manna, tutto a posto, siamo fuori, siamo a posto. Ausilio, siamo...
0: Niente fretta.
1: Nessuna fretta, siamo forti.
0: Così.
1: Nessuna fretta. Carnevali dice, costruiamo una squadra forte. Questi sono i tre concetti che possiamo estrapolare.
0: Dei tre direttori.
1: Poi nello specifico ci andiamo dopo. Sai, mi domandavo, no, in base a quello che hanno detto loro, chi può... qual è quello più convincente? Cioè, nel senso...
0: più credibile.
1: Ma credibile, quello che può veramente fare il progetto diciamo più intrigante, più vincente, quindi la strategia più di queste,
0: più funzionale,
1: di questi tre. Quello che può aver convinto, poi quando lo andiamo a sentire magari nello specifico possiamo alimentare questo tipo di concetto, no? È chiaro che nessuno può svelare i punti deboli in questo momento, no?
0: C'è anche la ragion di Stato, le dichiarazioni alla stampa vanno in un modo, poi le analisi magari e le operazioni vanno in un altro.
1: Allora io dico che quello più
0: vediamo, qual è quello
1: preciso
0: che
1: secondo me, no? Allora, quello che non so se mi ha convinto di più, però

0: che mi ha
1: più chiaro, insomma.
0: Esatto, per me è stato Carnevali. Perché ha spiegato anche la situazione di Colomani più nel dettaglio e anche su altre situazioni che
1: sì,
0: poi
1: molto
0: sentiremo.
1: Dritto al punto,
0: è andato dritto al punto, cioè detto gli altri hanno, secondo me, spiega, per carità, Ausilio ha spiegato la situazione di Palestra e poi sentiremo nel dettaglio, ha spiegato la situazione di Nico Pass e sentiremo anche quella. Però ha anche fatto capire che siamo noi che stiamo agitando le acque sull'Inter che ancora non ha fatto colpi, ma in realtà non c'è nessuna fretta, e da una parte è vero perché il mercato è lunghissimo, però ha detto noi siamo forti, siamo una squadra...
1: Beh, una squadra, dice, siamo già una squadra molto competitiva.
0: Tanto però salutano Dumfries, salutano Sommer,
1: più tutti gli svincoli che per carità ormai erano giocatori arrivati a fine corsa, ma
0: quindi
1: numericamente vanno sostituiti.
0: E poi c'è Manna che secondo me anche lui è stato molto chiaro, cioè ha fatto anche capire che quando lui dice siamo a posto, io credo che si riferisca al fatto, cioè se non vendiamo qualcuno non è che possiamo andare a fare le follie, insomma,
1: no,
0: questo è il discorso.
1: Anche se questo è un discorso che vale quasi per tutti, ora al di là del caso Gonzalo Ramos, poi io credo che Marco sia Ausilio che Manna in realtà dicano che non c'è fretta, che le squadre sono competitive, ma ovviamente hanno nella loro idea anche, magari non voglio dire di rinforzare enormemente, ma di puntellare queste rose, perché comunque sia Napoli e Inter qualcosina
0: ad oggi tu chi,
1: a
0: chi credi di più?
1: Sai
0: così
1: che
0: lo chiediamo anche agli ascoltatori,
1: per il lavoro
0: 331-8200.
1: Io dico la mia, ti devo dire la verità. Chiaro, il più chiaro è stato Carnevali, anche se per tipo di lavoro che ha svolto ultimamente a me piace molto Manna. Lui ribadisce che la squadra è forte, ma in realtà è uno che lavora. Calaili lo sta lavorando da settimane per l'esterno a destra, ora si è inserito all'Inter, però si è portato avanti nei discorsi. Lì sono curioso di capire con Allegri, ecco, come si troveranno, perché Allegri si dice deve valutare anche il portiere, deve valutare altri reparti, quindi poi molto sarà dettato dalle scelte, dalle linee di Massimiliano Allegri. Però a me piace molto Manna.
0: Ti ha convinto di
1: mi
0: più.
1: Mi convince Manna,
0: okay.
1: Sì.
0: Ti ha convinto Manna.
1: Vedo,
0: ripeto,
1: la gestione fra dichiarazioni e operazione.
0: Poi,
1: due cose
0: dite la vostra tranquillamente al 331-8200-213. Apriamo subito con un audio, perché poi andiamo anche ad un altro tema. Vai.
2: Buonasera Maracanà. Per quanto riguarda le parole d'Ausilio, diciamo, per me è stato molto chiaro, anche se da un lato non vogliamo lamentarci noi tifosi, però... diciamo, nell'ambiente Inter si sentiva questa possibilità di scavare un solco tra quelle che erano le tue rivali interne, quindi Napoli, Juve, Milan, il Como, perché l'anno prossimo penso che il Como lotterà per il campionato, varie Atalanta, in sostanza prendere subito dei giocatori tipo Palestra, quel che sia, comunque rimpiazzare gli svincolati e quindi prepararsi già subito alla nuova stagione e scavare un solco importante. Ma da quello che è emerso, che bene o male sarà un mercato come tutti gli anni di occasioni, quindi dobbiamo aspettare a vedere quale situazione si sbloccherà prima.
0: Sì, ma tanto mi sa che è un po' per tutti il mercato delle occasioni, non credo che ci siano strategie diverse.
1: Da c'era un messaggio d'Antonio, diceva in un mercato senza soldi per le italiane, con il mondiale di mezzo, tra l'altro tu lo dicevi ieri giustamente Marco, penso che sia scontato che i colpi arriveranno più avanti, dove le grandi d'Europa dovranno sfoltire gli esuberi e possono abbassare le pretese, tanto le italiane ormai possono prendere solo le briciole, abbiamo visto.
0: Però lo sai che non sono molto d'accordo con questo messaggio su un discorso, secondo me le operazioni si devono fare prima del mondiale, perché ad esempio se tu hai dei giocatori che fanno il mondiale, hai degli obiettivi, è un rischio aspettare il mondiale.
1: Quello
0: perché
1: sì, te le devi lavorare.
0: Secondo
1: prima.
0: Me devi lavorare
1: certo,
0: prima.
1: Chiuderle prima è molto complicato, Marco, perché il mondiale
0: sì,
1: inizia.
0: Sì. E ti dico un'altra cosa: giugno. Che questo colpo del Milan di Gonzalo Ramos, secondo me, cambia anche delle cose con chi andrà a trattare col Paris Saint Germain adesso. E dopo sentiremo Carnevali, perché
1: quindi il riferimento è chiaro alla Juventus.
0: Sì, perché adesso quella cifra lì che tu hai dato Gonzalo Ramos, che di fatto era un'alternativa, e anche Colomani è un'alternativa.
1: Colomani è proprio un esupero, non ha giocato
0: e
1: al Parigi quest'anno.
0: Quindi sai, questo porta a far sì che potrebbe cambiare la valutazione, no, da parte del Paris Saint Germain di questo calciatore che magari vuole fortemente la Juventus. Cioè questa operazione fatta dal Milan...
1: potrebbe portare il pari ad abbassare
0: ad alzare,
1: ad alzare. Tu dici perché i parametri dici vedono che arrivano, vengono rispettati.
0: Ho venduto un giocatore che è un'alternativa a quella cifra, perché devo Infatti

0: dopo lo sentiremo, chiaramente Carnevali dice è una questione economica.
1: Beh, ma questo è chiaro,
0: non è che
1: da
0: c'è,
1: tempo.
0: C'è dell'altro.
1: Io
0: quindi
1: pensavo tu dicessi che avendo accettato già tanti soldi per Gonzalo Ramos potessero permettersi.
0: No, no, secondo me sono cari pure loro, se li fanno pagare cari i giocatori in questo momento, perché hanno capito che chi vuole poi c'è dei giocatori che magari qualcuno vuole, e allora alzi un po' la posta. Che poi ci sta in queste strategie in questo momento. Però secondo me è sempre meglio, se hai degli obiettivi, ripeto, che fanno il mercato, muoversi prima e non durante il mondiale, perché il mondiale può anche cambiare. Cioè, un giocatore che tu stai mirando e fa un buon mondiale o comunque si mette in vetrina, cambiano un po' le cose,
1: certo,
0: se hai degli obiettivi che appunto
1: cambiano,
0: fanno.
1: Marco,
0: comunque dai, vediamo, perché ripeto, abbiamo veramente un'estate intera per diciamo così parlare delle trattative di mercato che riguardano un po' tutte le squadre, e vediamo insomma che succede sotto questo aspetto. Carnevali dovrà fare anche delle operazioni in uscita, così come le altre, perché le operazioni in uscita non riguardano soltanto la Juventus, come abbiamo detto,
1: no,
0: prima,
1: no,
0: la Roma, eccetera, quindi poi
1: tanti devono
0: andranno a degli accordi con la UEFA per capire chi non rispetterà determinati parametri. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Poi, dando un'occhiata al mondiale, io voglio far subito una polemica.
1: Parliamo anche di campo.
0: Quanto ci abbiamo? 24? La facciamo dopo, allora, polemica.
1: Addirittura, polemica lunga.
0: No, però sentiamo un messaggio al 331-8200-213. Poi andiamo a leggere una news. Io purtroppo oggi ho un problema col computer, come sempre, ormai io sono accompagnato. C'ho un
1: devi
0: rapporto
1: dribblare con,
0: io con il computer
1: tecnici.
0: C'ho un rapporto che...
1: singolare, mettiamola così.
0: Vabbè, dai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio.
1: Antonio.
2: Io le parole d'ausilio le trovate oneste, sinceramente.
0: Poi lo sentiremo.
2: Non sono state tanto di circostanza, ha detto le cose come stanno. L'Inter oggi deve comprare due difensori e un esterno, e se trova un centrocampista di qualità. È stato onestissimo, e come ho detto anche ieri, per me le sei squadre di Serie A ormai devono aspettare gli esuberi delle bighe europee, che questi verranno fuori dopo, ad agosto. E poi l'Inter secondo me ha riportato in casa un giocatore che vuole mezza Europa, quindi qualche qualità, che è Stankovic. Ha detto che verrà valutato, secondo me male non è. E poi c'è Pavard, che se non si è dimenticato come si gioca a pallone è pur sempre un giocatore valido.
0: Allora, quindi ottimismo da parte di Antonio in casa Inter. Dunque, poi volevo recuperare un altro messaggio che riguarda il mondiale. Alberto ci scrive: ciao ragazzi, il calcio europeo sta sottoperformando, forse lo sopravvalutiamo. Altra considerazione, una rivalutazione del calcio difese e contropiede del Paraguay ed altre difese organizzate del Marocco. Alberto, sì, io sapevo che usciva fuori questo concetto che...
1: Allora, c'è un distinguo secondo me da fare, Marco.
0: Sì, fallo tu, perché io sono stanco.
1: Se mi permetti,
0: sono già
1: insomma,
0: stanco io.
1: Innanzitutto noi dobbiamo secondo me diversificare. Un conto è una competizione come il mondiale, che si snoda massimo su 8 partite. Un conto è costruire una stagione, un progetto. Quindi un campionato non si può impostare, non si può impostare tra l'altro, ma non si può impostare allo stesso modo di una competizione di eliminazione diretta. Queste squadre possono essere parzialmente giustificate. Il Paraguay ha proposto molto poco. Uno, perché la competizione è sviluppata su pochi turni.
0: Ma perché Paraguay manco pensava di passare turni.
1: E anche perché il divario tecnico con le nazionali più forti rispetto a quello del Paraguay è talmente ampio che l'unica
0: volta,
1: proposta
0: tu.
1: Che puoi fare
0: carini in fondo così
1: proposta, che è impensabile. Già il fatto di aver raggiunto gli ottavi di finale più del massimo del Paraguay. E poi dico, in realtà il Marocco, difesa organizzata, ma è una squadra che
0: organizzata
1: gioca
0: pure in attacco.
1: Io l'ho vista la partita di questa notte, l'ho viste le partite del Marocco. Il Marocco questa notte ha meritato di vincere, non ha giocato una partita a ritmi forsennati, faticato in avvio, ma poi ha impostato la partita. Verbruggen ha dovuto fare 3 o 4 parate sia nei tempi regolamentari
0: che
1: nei supplementari.
0: Cioè, allora ridurre
1: una squadra che giù
0: voglio
1: gioca
0: essere proprio
1: 4-2-3-1.
0: Se vogliamo ridurre il Marocco
1: tecnico
0: ad una squadra difensiva,
1: no, Marco, è più offensiva
0: vuol
1: che
0: dire
1: difensiva.
0: Vuol dire non vedere il calcio, vuol dire portare avanti una propria idea con la convinzione che sia quella giusta.
1: Poi una discreta
0: Marocco,
1: organizzazione
0: Marocco
1: difensiva.
0: È come il Como,
1: però...
0: no? Quando noi parlavamo del
1: esatto,
0: Como quest'anno.
1: Paragone.
0: Il Como è una
1: mi
0: squadra
1: piace.
0: Organizzata difensivamente. Ha fatto
1: pallone.
0: Delle partite anche chiuse, ma poi sa sviluppare calcio. E allora non è che possiamo dire che il Marocco ha rilanciato la difesa, il calcio difensivo. Quello l'hanno fatto il Paraguay e il Giappone, perché il Giappone pure ha fatto quel tipo di partita. Cinque difensori,
1: meglio, finché ha potuto, ha provato, bassi, poi il Brasile ha messo dentro un altro giocatore
0: offensivo. Poi sul Brasile ne parliamo tra poco,
1: sì, dopo,
0: però diciamo il Giappone aveva impostato la partita in quella maniera, 5-4-1, blocco basso, provo a ripartire perché sono una squadra nettamente inferiore, perché bisogna dirlo qualitativamente, sì, anche se
1: neanche così nettamente,
0: vabbè, anche se il Brasile non è niente di così esaltante, no, dal punto di vista qualitativo. Però voglio dire, affronti il Brasile e tu sei comunque una nazionale inferiore, fai quel tipo di scelta. Però non è che la riscoperta del calcio difensivo adesso vuol dire che tu puoi fare una stagione, un mondiale in quella maniera per poterlo vincere. Questo è il concetto che io proprio non...
1: No, un conto
0: lo sapevo che sarebbe uscito.
1: Un conto è organizzazione, perché già da
0: ieri,
1: difensiva.
0: Ah, vedi, se te metti tutto dietro, sì, ti può dire bene...
1: No, poi tra l'altro ci puoi costruire un torneo ad eliminazione diretta, peraltro sì, non arrivi neanche in fondo, no. Pensare di impostare un campionato, una stagione,
0: e devo dire
1: progetto.
0: La verità, il Brasile, già sto anticipando un tema, è stata brutto, perché il Brasile è brutto, però se tu gli dai la possibilità di venire sempre dentro casa,
1: beh, quando diventi troppo passivo,
0: non c'è niente, cioè devi sperare, devi accendere tanti lumicini, pregare che va sempre la palla fuori, perché prima o poi il gol così te lo porti dentro e lo prendi.
1: Suzuki ha fatto dei miracoli già prima.
0: Ha fatto già dei miracoli, altrimenti erano capitolati prima. E qui, ripeto, un Brasile brutto, però se tu gli dai la possibilità al nemico di stare sempre dentro, è chiaro che
1: sì,
0: la percentuale
1: che ha delle giocate,
0: esatto, la percentuale che il gol te lo possa fare è elevatissima. Poi può pure andare bene, però una volta, due, che quella è la regola per cercare di arrivare ad un risultato. E io lo sapevo che sarebbe uscito questo concetto,
1: no, ma poi un conto
0: da ieri sera.
1: È organizzarsi difensivamente, un conto.
0: Però
1: è
0: il Paraguay e il Giappone non hanno mostrato niente da questo punto di vista.
1: Il Giappone finché ha potuto qualcosa ha mostrato, mi sento.
0: Il Giappone
1: dire,
0: è stata una squadra, come possiamo dire, atleticamente intensa,
1: molto tonica, tonica, ha fatto un buon girone, però ha fatto un buon calcio,
0: però, insomma, ma buon calcio,
1: no,
0: quello visto ieri non mi è piaciuto
1: nel, primo, nel secondo si
0: era
1: schiacciato troppo,
0: sì, ma era scritto che prendevano il gol, era proprio scritto, cioè ci potevamo scommettere. Poi ripeto, la fortuna ti può aiutare, perché poi lo prendi in quella maniera così alla fine, se no vai quasi ai tempi supplementari.
1: E Alberto dice che ti stava solo provocando, ti faceva arrabbiare un pochino.
0: Ma non è per Alberto, lo sapevo che sarebbe uscito questo discorso,
1: Alberto.
0: Perché è da ieri che leggo questa cosa qui, che a me sembra veramente assurdo. Poi per carità, magari vince il Mondiale il Paraguay e gli facciamo i complimenti.
1: Allora, grande Gustavo Alfaro.
0: Sì. Allora, andiamo in break e poi parliamo anche del Brasile.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Vola gli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta il CT della Germania, Nagelsmann ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Ise e Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona, di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre, Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma-Lease e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Hai capito? Stiamo vedendo delle immagini, sono tutti belli abbronzati già.
1: Non noi, Marco.
0: Tranne noi.
1: Noi non lo siamo. Chi,
0: facciamo veramente...
1: Devo dire, Carnevali ha sempre
0: Carnevali
1: una
0: abbronzatura proprio, abbronzatura elegantissima, pelenne. Abbronzatissimo. Vabbè, dai, allora,
1: sì.
0: 3318200213 per i vostri messaggi, sentiamo un audio al volo, vai.
2: Buongiorno ragazzi, sono Rosario della Calabria.
1: Ciao Rosario.
2: Voglio fare il contrario, voglio farvi io la domanda. Se voi avreste la possibilità nella vostra squadra del cuore di inserire o il miglior Messi o il miglior Maradona nei momenti migliori, chi scegliereste tra questi due? Allora lì abbiamo la risposta, chi è il migliore tra i due.
1: Io credo non
2: adesso
1: avremo mai...
2: se io avessi la possibilità di sceglierlo, prenderei Maradona tutta la vita. Ciao ragazzi, saluti.
0: Ciao, saluti.
3: Beltran.
1: Sì. No. Ognuno darebbe una risposta differente, no, anche qui, Marco.
0: Stiamo parlando, se tu dici il migliore, stiamo parlando, è una scelta durissima.
1: Io non credo che tutti risponderebbero o solo Maradona o solo Messi.
0: Non è che c'è tutto.
1: Credo si dividerebbe anche lì.
0: Migliore non è che c'è tutta questa differenza, ripeto. Poi se tu mi dici altre caratteristiche, che ne so, se prendo per esempio Messi, so che dura tanto.
1: Sì, dura Maradona tanto, è più longevo. Minore. Credo lui sia un discorso molto ipotetico. Lui credo lo inserisca nella squadra ideale.
0: È una bellissima domanda, ma.
1: Però noi dobbiamo anche pensare al Messi non di adesso, che è comunque eccezionale, ma il
0: Messi da
1: migliore
0: è forte, ragazzi.
1: Sì, ma noi non dimentiamoci quello che era nel momento del massimo giocatore, cioè in quel momento era un giocatore che non prendevi, come
0: ma non prendevi manco Diego, perché Diego non
1: erano
0: due
1: giocatori
0: nemmeno...
1: i difensori sia di quell'epoca di Maradona che anche di Messi, dove ancora non era l'epoca del VAR, ancora i calci c'erano, gli attaccanti, i difensori ti dicono non solo non riuscivo a marcarli, ma non riuscivo neanche a fargli
0: poi,
1: il fallo.
0: Allora ti dico, io ti rispondo
1: poi, vabbè,
0: così
1: insomma, Marco,
0: io prenderei,
1: ci possiamo restare per ore,
0: no io prenderei
1: mai,
0: Diego una... per il semplice motivo perché a parte che forse diciamo l'ho vissuto in un'età diversa,
1: sì, anche quello. Io
0: e
1: forse
0: poi c'è da
1: Messi.
0: Dire che per carisma prendere lui, però tecnicamente
1: no, preferenze
0: dura,
1: molto molto soggettive secondo me, Marco.
0: Dura, dai.
1: Puoi chiedere se ti piace più Rembrandt o non lo so Escher, sono due grandi artisti,
0: ripeto,
1: con degli stili differenti. Uno può preferire uno stile o l'altro, però sono due grandi artisti.
0: Se c'è un altro audio prendiamolo e poi andiamo a un altro concetto, dai, velocemente.
4: Ciao Marco, Antonio da Lucca. Ma più che diciamo una disfida fra difensivisti e gioco totale, sembra una differenza tra chi ha più fame e chi ne ha meno. I giocatori del Paraguay, modestissimi, ma correvano da tutte le parti come degli indemoniati.
0: Questo è vero.
4: I tedeschi erano più compassati.
0: Questo è vero.
4: Mi sembra, e lo stesso il Marocco. Mi sembra che la differenza fondamentale sia fra chi ha voglia di emergere e chi invece ha la pancia piena.
0: Beh,
4: tu cosa ne pensi?
0: Anche questo è un concetto. Ciao, grazie. Anche questo
1: una partita
0: è...
1: eliminazione diretta e esalta di più questo discorso.
0: Sì, però è anche vero una cosa. Per esempio, il Marocco anche contro il Brasile aveva dimostrato una bella organizzazione.
1: Ma il Marocco è una squadra forte.
0: Il Marocco è arrivata quarta
1: tecnica
0: all'ultimo mondiale, non ce lo dimentichiamo. Dunque, Massimo dice: domanda molto intelligente del telespettatore. La risposta è una sola: Diego Armando Maradona, ovvio. Ma io di ovvio non credo che sia.
1: No, è un punto di vista soggettivo.
0: Massimo, è ovvio per te. Non è che possiamo far passare quello che è ovvio per te, è ovvio per tutti. Non è ovvio, non è ovvio, perché
1: ovvio,
0: stiamo parlando di due grandi calciatori
1: individualmente. Ma invece sul Brasile che volevamo dire? Marco,
0: ma sul Brasile
1: abbiamo un altro tema.
0: Sul Brasile
1: qual era la provocazione che volevi fare?
0: Ma
1: sul,
0: sai che cos'è?
1: Brasile.
0: La narrazione di appena finita la partita, ma da tutti, dai commentatori, da chi ha scritto oggi, l'esaltazione di Carlo Ancelotti. Io non ci vedo niente di così esaltante in questo Brasile di Carlo Ancelotti, cioè nel senso, ieri è stata fatta il mago Carlo, le scelte di Ancelotti, cioè io voglio dire, Allora, se noi dobbiamo fare sempre un concetto, allora se noi siamo dobbiamo essere di parte perché Ancelotti è italiano, perché Ancelotti ha vinto tanto e quindi dobbiamo rispettarlo, è un altro discorso, sono il primo a dire, a me, io impazzivo come calciatore per Ancelotti, allenatore che ha vinto tanto, ha allenato sempre grandi squadre, quando non ha allenato grandi squadre ha avuto delle difficoltà anche lui. Però io non capisco perché dobbiamo il mago Carlo, l'esaltazione di questa, diciamo, vittoria di ieri sera, come se l'ha vinta lui perché ha fatto i cambi. Ma ci mancherebbe pure che sbagliavi i cambi un allenatore come Ancelotti. Parliamoci chiaro, allena il Brasile, pur non avendo una qualità eccelsa, alleni il Brasile, cioè non è che alleni la Costa d'Avorio, che attenzione poi magari può fare qualcosa, oppure Capo Verde o il Curaçao, cioè alleni il Brasile e hai comunque un'impalcatura di calciatori che non possono avere altri allenatori. Poi possiamo dire, ma questo non è il Brasile più forte, è un altro discorso, e sono d'accordo, perché il Brasile a me non mi impressiona come squadra, non mi ha impressionato e continua a non impressionarmi. Cioè ieri io, se devo sottolineare, una fiammata nel secondo tempo di una squadra che dice è entrato Hendrix, ha cambiato la partita, è entrato un ragazzo che ha fatto il suo, che è un giocatore comunque molto interessante, però che non è la mano di Carlo Ancelotti. Cioè che fa? Non lo fa entrare? Hanno fatto un primo tempo inguardabile, sotto ritmo, lenti, tutti i giocatori con la palla addosso, non si muoveva nessuno, non c'era un movimento senza palla.

0: io l'esaltazione oggi di Ancelotti non la faccio, ve lo dico subito.
1: No, esaltare il Brasile sarebbe sbagliato.
0: Non la faccio, non è perché italiano devo. Allora uno mi ha scritto perché tu sei antimilanista, un'altra cazzata che uno deve sempre.
1: Sì, poi Ancelotti fosse che, legato solo
0: che c'entra
1: al
0: Milan, Milan Ancelotti non c'entra proprio
1: c'entra
0: niente
1: tanto, ma
0: vabbè, ma in questo non momento solo. Non c'entra niente, io giudico quello che niente. Vedo, che me ne frega a me del Milan e dell'Inter quando vedo una partita del mondiale, però qui è la mentalità proprio ormai offuscata di chi commenta, di chi vede il pallone, di chi insomma,
1: vabbè,
0: è un altro discorso
1: esterni.
0: Però io ti ripeto, non io l'ho detto, scritto subito, non esalterei nulla, anzi dico che il Giappone con quel tipo di calcio che ha scelto, che qualcuno poteva dire, ma poteva giocare solo così, prima o poi il gol lo prendi e ti deve andare solo bene a non prenderlo. E quindi ti rintani. Io vedevo la partita ieri sera, ho detto, ma questi il gol lo fanno. Anzi, la mia cosa è stato il vantaggio del Giappone, che è stato quasi inaspettato per quello che era il primo tempo, insomma.
1: Sì, beh, il Giappone ha fatto poco, più organizzato nel primo, molto passivo nel secondo, troppo. Secondo me la via è un po' nel mezzo, Marco. Ancelotti ha avuto dei meriti, secondo me, ieri inserendo Hendrik, a sorpresa in realtà anche togliendo Mateusz Cunha. Io sul momento ero rimasto un po', non voglio dire sbigottito, ma un po' stupito. Invece ha avuto ragione. Credo abbia letto bene, abbia indicato lui nell'intervallo ai giocatori di iniziare a mettere tanti palloni al centro, perché nel primo tempo non c'era stato un cross e nel secondo tempo ne abbiamo visti, soprattutto nell'avvio, tantissimi. È una buona lettura di Ancelotti, ma una buona lettura, di certo non vedo un qualcosa di stratosferico. In medio stat virtus, il Brasile ha fatto un buon secondo tempo, niente di formidabile. Ancelotti ha fatto una buona lettura, convincente, niente di stratosferico, di fantasmagorico. Quindi bravo Ancelotti, ma nel limite della normalità, bravo il Brasile nel limite della normalità,
0: ripeto.
1: E poi ecco, razionalizziamo, il Giappone è un avversario ostico, secondo me era uno dei peggiori che potesse affrontare, ma siamo ancora solo ai sedicesimi di finale,
0: sì,
1: quindi ecco,
0: questo,
1: è presto.
0: Tu la partita stavi andando ai supplementari,
1: esagerata.
0: Stavi andando ai supplementari perché hai avuto quella fiammata nel secondo tempo, poi dopo si è ricalato di nuovo, cioè... Io ripeto,
1: anche per colpa dell'hydration break, te lo dicevo,
0: sì,
1: però.
0: Tutto quello che volete, però ecco, poi dice ha indovinato la sostituzione di Martinelli, ma a me mi è sembrata quasi una sostituzione, sono quelle che dici mi gioco l'ultima carta, butto dentro uno lì in mezzo, cioè non ci vede.
1: Sì, non era scontato togliere Mateusz Cunha, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, ho capito, ha tolto
1: quello,
0: uno, però voglio dire
1: ha tolto il centravanti.
0: Vabbè, in quel momento
1: secondo me è una buona lettura, buona.
0: Sì, ma niente di così esaltante, ti ripeto. Finita la partita, la mossa di Ancelotti.

0: Anche allora, banalmente in maniera numerica.
1: Vai con un altro, con un audio.
2: Ciao Marco, Robertino da Torino. Io sono assolutamente d'accordo con te sulla questione di Mago Ancelotti, perché ieri sera è stato fortunatissimo e onestamente vediamo il prossimo turno cosa combina. Ma ti dirò di più, io l'allargo a tutto il commento che viene fatto costantemente su italiani, ex italiani, quello che non ha scelto l'Italia è andato in Brasile, cioè è veramente insopportabile. Godiamoci questo mondiale, ma basta la questione dell'Italia, basta, non se ne può più.
1: Sì, godiamoci assolutamente.
3: Marco, ciao Lucio, ho notato una cosa durante le partite di questo mondiale, che l'attaccamento alla maglia, sia da parte dei calciatori e sia da parte del tifoso, del popolo, cioè rispetto all'Italia soprattutto è anni luce diversi. Cioè noi italiani non siamo attaccati all'Italia e alla nazionale come lo sono gli argentini, i marocchini, come lo sono i paraguayani, come lo sono tantissimi, i giapponesi. Io vedo nazionali come l'Italia, che si va a vedere la partita ma non c'è calore, non c'è trasporto, ma lo stesso vale per gli olandesi e per i tedeschi che sono andati fuori, lo stesso lo vedo anche, ma anche nella Spagna. Noi europei siamo molto più freddi con la nostra nazionalità, la nostra patria.
1: Ma non lo so, dai, non lo so. Poi per me in questo campionato ti dico che ci sono due squadre europee che secondo me sono più forti di tutti. Poi vediamo come va a finire.
0: E quello è un discorso tecnico. Secondo me anche qui c'è un distinguo, Marco. Quando la nazionale raggiunge il palcoscenico di un mondiale, anche la partecipazione del pubblico cambia. Sì. Se l'Italia fosse stata al mondiale ci sarebbe stato un attaccamento
1: Io
0: differente.
1: Una cosa su Antonio che secondo me ha ragione è che noi italiani siamo italiani soltanto quando la nazionale
0: questa
1: va
0: è una puntualizzazione correttissima.
1: Allora scende a vincere tutti
0: poi,
1: in piazza.
0: Altrimenti, anzi, cioè, però, noi abbiamo italiani che antitifano l'Italia,
1: esatto.
0: Pensa.
1: Anzi, sono l'appartenenza è molto più forte di gente che sta all'estero, che sente questo valore molto più forte, molto
0: senso.
1: Più diciamo sentito rispetto a noi. Rispetto a noi nel nostro paese. Però, sai, culturalmente noi siamo molto frazionati. Siamo molto campanilisti, no?
0: Il paese delle signorie,
1: esatto.
0: Quindi
1: pensiamo al nostro orticello, capito, il romano è così, il napoletano un altro modo, il milanese, il torinese, dalle altre parti credo che ci sia un forte proprio attaccamento alla nazione.
0: Poi devo dirti la verità, Marco,
1: molto più forte
0: in
1: ma
0: Sud America,
1: in generale,
0: devo dire,
1: in generale.
0: Giustamente
1: i sudamericani sono proprio attaccati,
0: i sudamericani e i centroamericani vivono anche proprio la nazionale,
1: hanno una dignità fortissima,
0: però
1: da
0: è proprio
1: punto
0: un fenomeno diverso. Sono sull'attaccamento d'accordo. Al campo, ora non voglio fare il populista, non ci voglio neanche perdere troppo tempo, Marco, però devo dire che ora il Giappone nel secondo tempo è stato troppo passivo, ha subito il gol anche con merito probabilmente di quello del Brasile del 2-1, però l'attaccamento e la dignità che hanno messo i giocatori in campo, ora ripeto, non è una cosa populista, non voglio dire che i giocatori italiani della nazionale italiana non abbiano attaccamento, sarebbe una follia, una castroneria, però ecco, vedere quella sorta di morte onorevole, sconfitta, sportivamente parlando, quella sconfitta onorevole, lacrime e disperazione, ecco, mi ha fatto pensare che da noi, non voglio dire,
1: vai, recuperiamo un po' di news e qualche anche messaggio, vai con un altro messaggio e poi andiamo un altro approfondimento e poi voglio rispondere ad un amico, dai, vai.
4: Stefano, comunque abbi pazienza, il Giappone non può venire mondiale e fare una partita mettendo il pullman, dicono Giappone forte, sì, ma ti metti il pullman, giochi la vecchia modo italiano e poi pretendi che magari vinca anche una partita? Cioè, è assurdo, non si gioca così.
1: Però c'è l'uscio.
0: Il
4: risultatismo vince sempre.
1: Possibile che ancora non c'è questo distinguo? Vabbè, dai.
0: Però Marco, il Giappone secondo me in questo mondiale ha fatto vedere un calcio, anche un calcio positivo, con l'Olanda ha reagito sempre, con la Tunisia ha vinto con
1: ma
0: merito.
1: Ha fatto vedere secondo me un calcio intenso, ma tatticamente è una squadra che ha giocato sempre con i 5 dietro in fase di un possesso palo.
0: Però
1: ha fatto
0: con i due esterni, però ti devo dire la verità Marco, i due esterni sono anche due ali, Nakamura e Doan. Sono
1: ma
0: due
1: sì, ma hanno fatto vedere corsa
0: alti.
1: Intensità, però io non ho visto una squadra che è organizzata da questo punto di vista, molto difensiva.
0: Però io nelle altre partite ho visto anche
1: sta.
0: Una squadra propositiva invece.
1: Sì, ma a tratti.
0: Poi nel secondo tempo
1: loro per me sono molto bravi quando ripartono. Loro sono molto bravi, anche ieri sera hanno due o tre di partenze, ma quello devono fare.
0: Però ho visto anche con l'Olanda.

0: da con le altre partite, ho visto una squadra anche riproposta. Stavolta è andata così. Non è neanche volontariamente col Brasile. Nel secondo tempo c'è stata un'ondata del Brasile. Il Giappone l'ha subita e ha finito per abbassare un po' troppo il baricentro. Però il Giappone per me ha giocato un ottimo mondiale.
1: Hanno impostato tutta la partita così. L'idea loro era ci difendiamo e proviamo a colpire.
0: Sì, però secondo me il primo tempo non era stato un catenaccio. Il secondo hanno abbassato troppo.
1: L'organizzazione è quella. Non sono mai andati a prendere alti il Brasile.
0: Però posso dirti anche se tu vai a prendere alto il Brasile sei un pazzo.
1: Ma certo, ma infatti, ma mica ti sto dicendo.
0: Devi trovare un equilibrio.
1: È una scelta che hanno fatto anche perché davanti c'hanno un avversario tecnicamente superiore.
0: È chiaro, tu devi valutare quindi, chi hai davanti. Poi non devi eccedere, devi fare fase difensiva.
1: Però
0: quando
1: se
0: da difensiva
1: tu fai tutta la partita così, al 95% il gol lo prendi.
0: Quello sì.
1: Non c'è niente da fare.
0: Però
1: poi
0: ridurre il Giappone
1: bene.
0: Al catenaccio secondo me è sbagliato. Il Giappone è stata una squadra moderna in questo mondiale.
1: Non
0: per
1: sono d'accordo, però. Allora, rispondo al nostro amico proprio al volo. Non si firma, non so il nome, però, siccome c'ha un'aquila, credo che sia tifoso della Lazio.
0: Ah, ho letto il messaggio.
1: No, ma io rispondo perché sempre per correttezza. Allora, io vi leggo il messaggio. Io non ho nessun problema se sei romanista, quindi credo che ce l'abbia con me. E ti rispetto perché ammetti la tua fede senza dire no. Ma sai, non so che vuol dire, perché si vede che sei della Roma. Allora, prima di tutto, caro amico, io sono un giornalista e voglio fare questo, ho sempre cercato di fare questo, stando lontano da quello che è la mia passione, che è una, è strano che tu non la conosci e non la devo giustificare a te né agli altri, ma ho sempre cercato da fare dall'inizio una scelta di fare il mio lavoro non scegliendo di seguire una squadra, ma di seguire il calcio. È quello che ho voluto fare sempre e ho sempre difeso questa cosa con grande anche forza e dignità, perché per me viene prima quello. La passione me la vivo per cavoli miei, come dico io, con chi dico io, ma nel mio lavoro, nonostante abbia avuto anche un momento dove sono stato dentro una società per un periodo e poi me ne sono andato perché non era quella la mia strada, ho sempre cercato di fare questo lavoro parlando di tutto. Una volta mi dicono che sono anti Napoli, anti Milan, anti Juve. Io quando mi dite questo
0: ne hanno date di tutti
1: e sono colori. Felicissimo, perché vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Anche quando mi dite che sono tifoso del Milan, del Napoli, in questo caso della Roma, ma questo è veramente un vizio di forma clamoroso, perché scrivere a me questo significa conoscermi nemmeno. Io la mia passione l'ho sempre
0: dichiarata. Che non fosse riferito a me, dichiarata. Ma sarebbe comunque sbagliato.
1: Sì, sì, ma io l'ho sempre dichiarata, ma non l'ho mai voluta
0: esternare
1: nel mio lavoro
0: professionalmente.
1: Io nasco da una famiglia di tifosissimi laziali. Sono sempre andato allo stadio da bambino con mio padre a vedere la Lazio, l'ho sempre vista, l'ho sempre seguita ed è la squadra che porto nel cuore, ma poi faccio il mio lavoro e quindi se tu mi dici che sono romanista io sono contento, perché vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro.
0: Non capisco per quale motivo
1: tu da tifoso non fai bene il tifoso. È un problema tuo, non è un problema mio. Chiudo questa cosa qui e vado avanti, perché ripeto, per me viene prima, quando ho il microfono davanti, il mio lavoro. Ho avuto il piacere di commentare tantissime partite, tantissime squadre, fare servizi, fare interviste. È stata una mia scelta, se no potevo andare a fare il giornalista monotematico, con grande rispetto per chi lo fa, ma io ho fatto un'altra scelta. Stop. Poi tutti nasciamo con una passione per una squadra, e chi la nasconde secondo me fa l'errore, perché poi alla fine non c'è niente di male, però poi il lavoro è un'altra cosa. Quindi faccio questa precisazione oggi e non ci voglio più tornare. Salutiamo pure gli amici di Gold TV, canale 11.
0: Sì, già ci stanno seguendo da un po'.
1: Ok. Beh. Allora, che altro dobbiamo dire?
0: Beh, secondo me dobbiamo dire l'Italia Under 19 è esordita all'europeo.
1: Ah, è vero, poi abbiamo anche una persona che sta seguendo tutto.
0: Tra l'altro,
1: salutiamo
0: il nostro.
1: Sì, basta. E poi
0: vittoria 2-0, diciamo, anche liberali, sì. Che peraltro ripiacerebbe al Milan,
1: è vero,
0: ad Amorim, lui che peraltro era proprio in orbita Milan, qui pure ti fa capire come le valutazioni in società rossonera non è che siano chiarissime. Il duello è fra Como e Milan, effettivamente, dice giustamente Andrea in cabina di regia per il giocatore.
1: Posso chiederti una cosa? Che ne pensi di Ekator?
0: Giocatore molto promettente. deve sgrezzarsi tecnicamente.
1: La Juve c'è, lo sai?
0: La Juve c'è, arrivano notizie un po' contrastanti, c'è chi dà pessimismo, c'è chi dice ancora in piedi la trattativa.
1: Però sai che questo potrebbe essere un colpo alla

0: mondiali.
1: Cioè, è molto, è un giocatore,
0: è uno che queste cose
1: è giovane, poi sì, sì. È ancora molto giovane, perché lui è un 2006, deve ancora compiere 20 anni.
0: Io l'ho sentito parlare molto bene, l'ho visto poco, perché ha fatto 9 partite da titolare quest'anno, quindi
1: però
0: pochissime.
1: Visto un po' anche l'anno scorso, 2 anni.
0: Te lo volevo chiedere, perché tu sei molto attento a questi profili, molto.
1: Già ha fatto qualche gol.
0: Sì,
1: ripeto, deve sgrezzarsi tecnicamente, atleticamente ha delle grandi dote, però giocatore interessante. Poi complimenti a Sinner, ieri ha vinto Marco faticando,
0: eravamo qua in diretta, mamma mia, sì,
1: non
0: tanta
1: c'è solo
0: fatica.
1: Lui, perché poi ci sono anche tutti gli altri. Rapidamente magari ti dico che gli italiani, tra l'altro sta giocando anche Arnaldi con Ali contro il francese, 4-2 già breccato Arnaldi, partita molto complicata. E poi più avanti avremo gli altri italiani, Sonego contro l'argentino Echeverri, sempre Argentina-Italia con Navone e Cobolli, e poi avremo Wawrinka contro Berrettini, quindi questo giusto un po' per chiarire il programma di oggi degli italiani a Wimbledon.
0: Allora, bene, ci siamo, andiamo avanti. Buongiorno, sono Raffaella, volevo dire che io vengo insultata perché sono una tifosa di Marc Márquez. Ma Raffaella, siamo insieme allora, non ti preoccupare.
1: Vi siete trovati.
0: Allora, figurati, un saluto. Poi grazie anche a Bernardo, che pensava bene che ero tifoso del Napoli. Allora, c'è un audio al volo e poi ci fermiamo?
1: No. Allora, attendiamo.
0: Ok. Va bene, quindi dice, prendo questa, per me i più grandi metto Maradona, scrive Enrico, CR7 e Cruyff grandissimo, anzi Cruyff fate voi. Ronaldo, se avesse giocato nell'Argentina e non nel Portogallo, avrebbe vinto 2 mondiali e non solo. Può darsi, Enrico, può darsi.
1: Però devo dire anche, rendiamo onore al Cristiano Ronaldo, che ormai se ne parla come se fosse uno scappato di casa.
0: Ma che si
1: ha fatto vedere grandissime cose. È stato uno dei più grandi della storia del calcio.
0: Siamo sempre lì, stiamo parlando della qualità
1: delle leggende, del calcio. Quindi anche Cristiano Ronaldo merita il rispetto che si è guadagnato. Poi ormai ha 41 anni.
0: Ha fatto tanto pure lui, per il calcio.
1: Direi qualcosina ha fatto.
0: Sì, Lucio, ci dobbiamo fermare perché arriva Stefano Impallomeni. Partiamo con ancora degli approfondimenti. Grazie come sempre. Buon lavoro in redazione. Adesso noi torniamo tra pochissimo con Stefano e poi tutti gli amici che ci accompagnano con i vari temi che affronteremo oggi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
0: È stato destituito Carmelo Cinturino, l'assistente capo della Polizia di Stato del Commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo il 26 gennaio 2026. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.
1: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Nel Mantovano un bracciante è morto, l'ipotesi è un malore legato al caldo. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. Nel Torinese, violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
0: L'oligarca ucraino Vadim Mermolayev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, secondo il procuratore generale. Prima della guerra, la ricchezza di Ermolayev era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando di voler beneficiare di una protezione internazionale e criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
1: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9%

0: d'acquisto a più 1,6, in frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
1: Lo sport Yamaha Motor Co. ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Jorge Martin sarà il sostituto di Quartararo in Yamaha. Si attende l'ufficialità, mentre il giapponese Ai Ogura del team Trackhouse sostituirà Alex Rins.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, ben trovato Stefano.
6: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
5: Ben trovato Stefano Impallomeni in questo pomeriggio. Stefano, in questa parte così voglio ritornare un po' con te su alcune cose che poi andremo nel dettaglio ad affrontare nel corso di questo pomeriggio. Allora, prima parto con il Mondiale che ieri sera ci ha dato due indicazioni. Intanto il passaggio al turno del Brasile.
6: Sì.
5: Con il Giappone, poi ti chiedo insomma che giudizio dai alla prestazione complessiva del Brasile contro il Giappone, e poi l'eliminazione di due europei molto importanti nel calcio, insomma
6: Germania,
5: che salutano questo mondiale. Cominciamo dal Brasile, dai.
6: Beh, il Brasile male nel primo tempo, poi nel secondo tempo ha avuto ottime occasioni e poi secondo me ha meritato di vincere contro un Giappone che ha fatto soltanto la fase difensiva.
5: Sì.
6: Organizzato, avevamo detto che poteva essere una partita difficile, lo è stata. Però poi Ancelotti ha indovinato i cambi, la sua magia, diciamo così, no? Che lo aiuta nella sua bravura, perché poi alla fine trova il gol a un minuto dalla fine in pieno recupero, Martinelli segna e lo mette dentro, Casemiro lo voleva togliere, lo lascia dentro il campo e fa gol. Carletto è magico, capisci?
5: Sì.
6: E quindi ci vuole fortuna e ci vuole bravura. Ancelotti
5: fattore pure C che è importante.
6: Esatto, però aiuta i grandi.
5: Eh certo, ma quello l'abbiamo sempre detto, no? Non c'è vergogna nel dirlo.
6: E Carletto è un grande. Quindi il Brasile, che stilisticamente, così a livello estetico, si può vedere
5: bruttissima, una delle squadre più brutte.

0: enorme, cioè se Bruno Guimarães è il miglior giocatore del Brasile, quindi alla fine dobbiamo arrendere alla realtà, che qui Ancelotti non c'entra niente, però sta cercando di creare una squadra, e il Brasile è una squadra adesso.
1: Sì.
0: Poi bisognerà vedere. Germania, deludente. Kimmich, a fine partita, il capitano ha detto: non è colpa dell'allenatore, della stampa, dell'arbitro, dell'avversario, è soltanto colpa nostra. Chapeau a Kimmich, che praticamente ha certificato la deludente prestazione della Germania, che non ha trovato sbocchi col Paraguay. Il Paraguay ha fatto la sua partita, niente di che, poi il calcio di rigore è stata risolta alla fine con l'ultimo tiro, degli obbrobri, dei calci di rigore, insomma tirati male anche in Olanda-Marocco. Però detto questo, poi c'è un episodio, c'è il gol di Tabo, non lo so, lì non c'è carica sul portiere secondo me, però Nagelsmann pure a fine partita ha detto non ci siamo, insomma una grande delusione, la Germania sì, sedicesimi, sì. L'Olanda è la solita Olanda, è risolta, bella, ha fatto una partita con la Svezia, poi un caos
1: anche se
0: totale nelle scelte,
1: si è allontanato completamente da...
0: Uman ha fatto delle scelte insomma discutibili,
1: sì, sì.
0: La difesa, tutti i difensori centrali,
1: sì, sì.
0: Ma anche Malen l'ha accantonato proprio come se fosse stata una bocciatura sonora. Ieri neanche un minuto, neanche i calci di rigore nella serie di calci di rigore avrebbe fatto comodo. Ma detto questo, insomma, non è una notizia che l'Olanda perde.
1: Mainz che entra e fa il difensore,
0: poi dopo l'altro Diop nel minuto di recupero fa il gol e lì sono rimasti sorpresi, lì questa scelta non ha pagato. Ma insomma la solita Olanda, bella così, però insomma alla fine è incompiuta, è risolta ed esce fuori i calci di rigore sistematicamente. Sì, sì, sì. Marocco molto bene, che al di là insomma come è arrivata la vittoria, me la sono rivista perché non è che ho fatto le tre di notte, però stamattina me la sono rivista. E Marco, siamo di fronte a una squadra seria,
1: però,
0: attenzione,
1: detto.
0: Perché c'è il Canada, boh, non lo so, tutto può succedere nel calcio, ma insomma io la vedo lì ai quarti in Marocco.
1: Sì.
0: Poi vedremo se ci sarà la Francia, ci sarà un'altra squadra, e insomma è un campionato del mondo che si sta pian piano formando, uscita di scena clamorosa di Germania e Olanda, ma insomma io non è pensavo, la Germania senza centravanti non è futuro, insomma. Senza un centravanti non vai fino in fondo. E l'Olanda, Koeman, qualche scelta così. Adesso io sono curioso di vedere l'Inghilterra, che anche là Tuchel, Rashford, Saka, Gordon, lì sugli esterni anche lui sta alternando, deve trovare la quadra, vedremo.
1: Senti, ci scriveva prima un nostro amico, così te lo rigiro, il calcio europeo sta, dice il calcio europeo sta sottoperformando, forse lo sopravvalutiamo, altra considerazione una rivalutazione del calcio difesa e contropiede del Paraguay ed altre, e la difesa organizzata del Marocco, sì, abbiamo sopra il calcio europeo, lo vedi sotto,
0: ma io non credo che sia, cioè non è che stiamo sopravvalutando e sottovalutando chissà che cosa,
1: anche perché Francia e Inghilterra hanno mostrato cose,
0: sì, poi sai, nella prima fase c'hai tre partite a disposizione, adesso che non è a caso sono finito
1: adesso il risultato che pesa tanto, no? Quindi
0: risolto i rigori,
1: esatto,
0: il Brasile ha vinto al 94esimo, cioè, bisogna, io ho visto un buon calcio, cioè, mi sto divertendo. Ma diciamo così che la novità da un punto di vista dei movimenti, Marco, è il Marocco. Cioè Hakimi che si spinge, va a fare l'ala.
1: È la squadra che
0: allora parte con un 4-2-3-1, poi Elanaoui è un giocatore centrale, cioè Bono, Saibari, Hakimi e Elanaoui sono i quattro giocatori centrali dell'allenatore del Marocco. Li sostituisce difficilmente questi quattro, perché hanno un peso specifico all'interno della squadra molto importante. Elanaoui che è la Roma, lo vediamo o non lo vediamo, anche per forse non lo so, cioè rispetto alle gerarchie. Non è valutato, però all'interno del Marocco è un leader. Ma perché lo è? Perché quando Hakimi dice ragazzi io vado avanti, io qualcuno mi deve coprire,
1: certo.
0: Lì c'è proprio un attacco con quattro più l'attaccante Saibari, perché poi Brahim Diaz e Kasuni, gli altri che fanno sulla tre quarti sono, fai una densità di qualità e anche di rapidità nell'uno contro uno che ce n'hanno pochi al mondo. Quindi è un Marocco da questo punto di vista molto dinamico, molto versatile, che sa fare le due fasi in un modo eccezionale, sia quella difensiva che quella offensiva. Ma Hakimi è la chiave di tutto, cioè Hakimi è, che cos'è? Un terzino destro che fa l'ala destra, la punta, il trequartista. Ieri è arrivato, è partito, bom, ha tirato una botta, per poco non butta giù la traversa. Ma non lo fa una volta, Marco, lo fa più volte all'interno, sì, della partita. Sì. Quindi sa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori migliori. E già questo è un merito da parte dell'allenatore.
1: Sì.
0: Poi sai, tu che sei appassionato, qual è la novità tattica in questo mondiale? Ma insomma è un calcio più verticale, poi c'è chi, come ha detto il nostro amico, predilige le squadre che prediligono stare un pochino più al corpo,
1: sono però molto inferiori, esatto, alla

0: avversario,
1: quindi,
0: no?
1: E cioè il Giappone non... insomma, alla fine non è che fa tutta questa partita d'attesa,
0: no,
1: è giusto che il Brasile sia
0: alla fine il gol lo prende, dai, insomma, cioè quando tu ti porti il nemico a casa così sempre alla fine ti deve dire bene, perché erano quasi riusciti ad arrivare ai supplementari, che poi la loro strategia penso era quella di andare ai rigori, Stefano, e se giocavano per i rigori, quindi anche i supplementari non mi sarei aspettato una diciamo impostazione differente,
1: no.
0: Loro volevano aspettare il Brasile e cercare di ripartire quando, perché poi hanno avuto una ripartenza che in 3 o 4 loro sono veloci, ripartono perché fisicamente stanno bene, si vedeva che hanno diciamo questa gamba per ripartire. Però è tutta la partita così. Stesso discorso vale per il Paraguay, per carità, grande impresa, però insomma ti può di bene una volta, ecco, poi ti dice bene i rigori, insomma, perché
1: non vai lontano,
0: così è difficile poi pensare di arrivare in fondo. Quindi non credo che ci sia, correggimi se sbaglio, una riscoperta del calcio.
1: Le rivelazioni di questo questa seconda fase del mondiale, per organizzazione, per anche giocatori talentuosi, per qualcosa anche di materiale.

0: Insomma, se la Norvegia passa, probabilmente vedremo che cos'è. Cioè, sì, quella è la zona, insomma, sì, Norvegia-Francia, quella zona lì. Insomma. Perché ci sono due tabelloni di destra e di sinistra, quindi ci possono essere quattro semifinali, da una parte Brasile-Argentina, dall'altra Francia-Spagna.
1: Sì, passo dopo passo.
0: Vedremo però, insomma.
1: Vediamo.
0: Le quattro squadre sono queste. Sì. Argentina, Brasile, Francia,
1: anche se,
0: guarda, e Spagna, Brasile, però attenzione a Marocco e Norvegia.
1: Il Brasile non mi impressiona assolutamente.
0: No, anche a me.
1: Credo
0: no.
1: che sia una dei Brasili
0: per me
1: più...
0: potrebbe. Ah no, scusami, potrebbe. Ho sbagliato. La Norvegia
1: potrebbe prendere.
0: Se batte la Costa d'Avorio va a giocare con,
1: sì,
0: con Brasile.
1: Sì.
0: E secondo me lì
1: è una bella partita.
0: Montagne russe da scalare per Carletto Ancelotti in Brasile.
1: Lì bisogna tirar fuori qualcosa di molto. Ieri ho visto una squadra a un certo punto lenta. Non c'era un movimento senza palla, Stefano, tutti aspettavano il pallone addosso.
0: Tempo malissimo.
1: Sì, ma anche la fiammata del secondo tempo, poi dopo hai visto c'è stato di nuovo un calo a me non mi è piaciuto, cioè, ti devo dire la verità.
0: Sì, c'è stato
1: un Brasile lontanissimo da quello che noi.
0: Colpo di testa di Casemiro, palo di Vinicius, qualche fiammata, però poi insomma alla fine.
1: Che poi è chiaro che qualche fiammata te l'aspetti, perché qualche giocatore talentuoso ce l'hanno, insomma, quindi voglio
0: Ryan,
1: dire.
0: Vinicius,
1: qualcosa devono pure fare.
0: Prato Martinelli che non è l'ultimo arrivato.
1: Quindi, però ecco, non mi ha impressionato più di tanto. La squadra oggi, se tu mi dici qual è la squadra che ti ha impressionato vedendola giocare. Ti dico ancora la Francia, perché poi c'ha due squadre, non una, ce n'ha due.
0: Guarda, la Francia deve il self control,
1: sì.
0: Deve mantenere questa concentrazione, levarsi un po', ecco,
1: la puzza sotto,
0: il naso e basta, ci siamo, è titolo mondiale secondo me. Però
1: poi sai,
0: in una
1: competizione può succedere sempre di certo. Tutto, e quindi sappiamo benissimo che le insidie sono veramente sempre dietro l'angolo. Allora ci scrive Alessandro: Brasile gioca 20 minuti e poco più e vince. Il Giappone è volenteroso, bel gioco, ma senza qualche grossa individualità non vai da nessuna parte. Ancelotti che, vista l'altezza dei giapponesi, sposta Casemiro davanti a giocare di testa, mentre l'allenatore del Giappone ha riempito quattro taccuini di appunti. L'allenatore del Giappone ha fatto quello che poteva fare, non è che voglio dire. Anzi,
0: secondo
1: che
0: me
1: ha
0: c'è stata
1: sotto
0: visto, l'occasione di Casemiro, no?
1: Sì.
0: Miracolosamente Tomiyasu sulla linea, lo sa.
1: Sulla linea,
0: ma poi fa il contropiede 5 contro 2, ma fallo meglio.
1: Esatto.
0: Ma sfrutta meglio, fai 2-0 esatto. È finita. Questi sono i momenti che
1: loro dovevano capitalizzare al massimo quelle situazioni lì,
0: esatto.
1: Sennò è durissima.
0: 2-0 lì è finita la partita.
1: Sì, sono d'accordo, Stefano. E loro hanno avuto giocavano così, non potevano fare diversamente, no?
0: È così.
1: Vabbè, vediamo, perché poi allora, dunque, ma continuate a sottovalutare la Colombia, Stefano, che non
0: anche,
1: ha niente in meno di Marocco e Norvegia. No, ce la siamo dimenticata,
0: vero.
1: Ma non la sottovalutiamo
0: no,
1: affatto.
0: Abbiamo parlato, ecco.
1: abbiamo parlato ieri, tra le altre cose. Quindi,
0: Colombia è molto forte.
1: Assolutamente, Ube, non la sottovalutiamo affatto.
0: No.
1: Anzi, mi ricordo qui che proprio il nostro
0: anche il Portogallo
1: mister,
0: non sottovaluterei, Portogallo
1: no,
0: strutturato.
1: Giovanni Mussa, proprio qui, perché lo avremo adesso, credo domani. Giovanni Mussa aveva subito sottolineato già dalle prime partite della Colombia, se ti ricordi, con gli esterni che vanno molto forti, gli sono piaciuti molto questo.
0: Sai che mi è piaciuta la sorpresa? Il ritorno di James Rodriguez. Pensavo che si fosse perso, invece dentro ci mette dentro tanta qualità e anche corsa. C'ha tiro, c'ha tutto, e pensavo, sai, ormai è la stella, che è stata la stella del mondiale del 2014, ha messo Rodriguez.
1: Sì.
0: Sono passati 12 anni.
1: Era un giocatore, ti ricordi, che l'ho seguito da parecchie squadre,
0: era
1: a Madrid, sì. Era una
0: però è tornato bene, cioè voglio dire, è un giocatore che
1: senti, Neymar secondo te avrà degli spazi, perché
0: era un cavolato nero.
1: Lo so, però lui ha detto giocherà, ha detto Ancelotti, giocherà.
0: Ancora peggio, insomma, io sono Neymar e sento.
1: Ho capito, però non mi sembra in grande condizione, sento, insomma.
0: No, assolutamente.
1: Quindi,
0: assolutamente.
1: Il presidente.
0: Oggi, non è che entri in
1: Brasile
0: che
1: ha fatto una cosa.
0: No,
1: io infatti ti devo dire la verità. Non ho esaltato proprio tutta sta grande cosa che ha fatto Ancelotti. ti devo dire la verità, io credo che ci sia da parte
0: ma
1: nostra.
0: Ma al solito tu vai in profondità, cioè tu dici giustamente, ma scusate, voi saltate perché ha segnato Martinelli, Casemiro non doveva uscire fuori, no, come ho appena detto prima io, però

0: poi Casemiro fa il gol, no? Però racconta lo stesso Casemiro,
1: sì, sì,
0: fine partita. Però la sostituzione prima, la prima sostituzione, cioè Paquetà si fa male al 46esimo, oh Hendrik entra dentro, non mi è toccata, non mi ha preso, cioè poca, si è visto poco, quindi vedi che nelle, cioè, si romanza molto, si però romanza. Poi è pure giusto che Carletto abbia poi lo stellone, no, ma... ed è giusto che anche noi dobbiamo raccontare che è bravo. Ma e poi però, anche fortunato, ma insomma, ma certo, voglio però, dire, quelli sai, bravi ieri sono sera, questi,
1: no, io, per carità, Stefano, però guarda che molto probabilmente sbaglio io,
0: no, ma,
1: sbaglio
0: ma
1: io,
0: ti ho letto,
1: quindi,
0: ti ho letto, ti ho intercettato, ho letto.
1: Tutta allora, finita la partita,
0: ho
1: sentito i commenti, la grandissima esaltazione,
0: beh, tutti lì, certo.
1: Poi leggo stamattina, certo, apro i giornali e sembra, cioè, se uno arriva da Marte adesso, dici, mazza cacchio che ha fatto Ancelotti ieri,
0: ha fatto
1: quello che deve fare un allenatore, cioè, voglio dire,
0: però
1: ha seccato i cambi, e ci mancherebbe pure chi sbaglia.
0: Ieri ci siamo divisi con questa cosa del Milan, no? Cioè, alla fine, l'ultima partita, la cosa, perché questo, ognuno ha la sua... Però la prima sostituzione che fa Hendrik, non è che Hendrik abbia un po' spostato gli equilibri, sì, è il Brasile che ha spinto tanto, 15 minuti intensi, giocatori come hai detto tu tecnici, Vinicius ha fatto la differenza, perché uno contro uno dall'altra parte, insomma, ha un po' sparigliato, l'ha mossa un po' la difesa ieri, con tutte quelle giocate, il primo tempo non si è mai visto anche Vinicius, però sì, la stella del Brasile è lui in questo momento, poi dopo andremo aspettando Neymar.
1: Sì. Allora, domande per noi al volo in questo momento, perché poi c'ho un'altra cosa da chiederti. Allora, Lorenzo ci scrive: buongiorno da interista, dico che dispiace aver perso Dumfries, ma un Hakimi così sarebbe da riportare a Milano, ma i fondi ragionano diversamente, peccato.
0: Hakimi è qualcosa di strepitoso.
1: Vabbè.
0: Ha sbagliato il calcio di rigore.
1: Però Dumfries il suo l'ha fatto, dai, dopo io mi ricordo che quando è andato via Hakimi qua c'era la disperazione totale, Dumfries il suo l'ha fatto, dai.
0: Hakimi a parer mio è più forte.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Non lo so,
1: però il suo, però ripeto, Dumfries il suo lo ha fatto
0: d'accordo.
1: E anche bene.
0: È
1: anche
0: ecco. Bene. Però Hakimi
1: è un'altra cosa, insomma, come dice Allegri, le categorie. Le questa è una categoria più alta. Che mi dite del Messico, Stefano? Rispondi a Mattia. Che mi dite del Messico?
0: Anche lui, anche il Messico, insomma, voglio dire, ha un potenziale ragguardevole, ha anche questa spinta del popolo che nei mondiali fa una differenza. Insomma, la prima partita è stata giocata la Azzeca, però insomma lo vedo un pochino ecco sotto Norvegia, Marocco e Colombia, come ha detto Uber giustamente, il nostro amico ascoltatore che ci segue sempre, la metto un pochino sotto, però la considero. Poi una partita secca può succedere di tutto, Marco, però sono d'accordo con te, alla fine ti può andare una volta, due volte, adesso quest'anno abbiamo i sedicesimi, ottavi, qua, poi dopo, perché dopo i quarti di finale poi no, a meno che tu non faccia sempre 0-0, 1-1, calci rigore ti va bene, calci rigore ti va bene, però poi alla fine ti fermi.
1: Sì, sì, sì. No. È così. Vabbè, vediamo, insomma, perché poi questa è la fase bella, non c'è niente da fare, dove
0: questa è la fase dentro dove veramente
1: fuori che poi anche la fortuna ti deve aiutare in queste partite.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: ma anche l'interpretazione della partita, abbiamo parlato prima dell'episodio del Giappone che non ha saputo sfruttare.
1: Esatto.
0: Il non gol del
1: basta
0: Brasile,
1: un episodio per cambiare, no, capito, la storia di una
0: 5
1: gara.
0: Contro 2, 4, le scelte sono state tutte sbagliate.
1: Sì, sì. Sì, sì.
0: Se fai 2-0 una grande squadra, lì fai il 2-0 e lì si capisce che entra il mondiale, entra in un'altra fase.
1: Esatto.
0: La Francia probabilmente, non lo sappiamo fino a prova contraria, però lì fa 2-0.
1: Sì,
0: l'Argentina fa 2-0.
1: Assolutamente.
0: Giappone,
1: senti,
0: no.
1: Stefano, cambio un attimo, esco fuori dal mondiale e ti voglio chiedere un paio di cose. Voglio cominciare un po' sulla Roma, perché ho letto oggi una cosa che, diciamo così, che mi ha attratto un po' l'interesse. E questo tridente che vuole a tutti i costi Gasperini, allora prima di tutto i big non si muovono, questo è stato un po' riportato da tutti,
0: insomma, è successo qualcosa oggi poi Svilar, sì.
1: No. Però i big non si dovrebbero muovere, ok? Questo è il segnale che manda oggi il 30,
0: sarebbe
1: si chiude
0: clamoroso
1: questa storia.
0: Se si verificasse, insomma, all'ultimo momento,
1: e questo è già un segnale importante.
0: Questo è un segnale importante, poi noi non siamo bravi, come tu dici, insomma, in questi calcoli, il settlement agreement, il play, perché bisogna essere nel
1: molto
0: nel dettaglio.
1: Ci sarà
0: però
1: una
0: noi
1: multa
0: riceviamo
1: o qualcosa, bravo, una restrizione della rosa.
0: No, una
1: per
0: multa
1: quanto...
0: e poi dopo risolvi tutto, perché tu nel 2022 hai firmato un accordo,
1: esatto.
0: Quindi se tu non non vendi adesso, siamo sull'ordine di 10-12 milioni di euro, ma io riporto insomma quelli che sono più bravi di noi,
1: perché
0: questo è un altro tipo di giornalismo. Che uno deve fare se uno è preparato, conosce tutte le cose, i cavilli, i paletti.
1: Ho letto che ci potrebbe stare anche una limitazione
0: della rosa.
1: Della rosa,
0: queste sono due cose.
1: Europeo,
0: allora, io non immagino una Roma sprovvista, ma voglio dire impreparata, che non abbia un piano B. Ora siamo a 30 giugno, basta, cioè, è finita.
1: È finita oggi, stasera finisce.
0: Allora, A, B, la Roma non svende sul giocatore.

0: Siamo d'accordo?
1: Questo è il messaggio che ha mandato.
0: Ci, come hai detto tu, cioè nel senso, è una sorta di all-in.
1: Esatto.
0: Seguo Gasperini, so che vado poi dopo queste sanzioni.
1: Rinforzo l'attacco perché me l'ha chiesto lui.
0: Si separano a novembre però.
1: Sì.
0: Rinforzo
1: l'attacco perché me l'ha chiesto lui.
0: E poi vado a fare un mercato libero, senza costrizioni, senza paletti, senza... Vediamo. Adesso però si apre un...
1: Però ti chiedevo, questo tridente che vorrebbe Gasperini, sto parlando di Malen, Dybala e Greenwood, questo è il tridente che vuole lui, è un tridente che ti consente di essere competitiva per lo scudetto? Faccio questa domanda.
0: Beh, adesso siamo a giugno, a fine giugno, Marco, ancora dobbiamo attendere anche i movimenti di Milan, Inter, Juve, Napoli, Como. Io non mi tirerei fuori l'Atalanta, insomma, voglio dire, questo è un lotto un po'. Abbiamo sempre detto che non c'è una certezza di che uno, l'Inter, rivince lo scudetto. L'Inter secondo me è ancora più avanti, nonostante non abbia fatto mercato, nonostante anche digressione d'ausilio che ha.
1: Dopo li sentiamo.
0: Che no, che ha ammesso quello che hai detto ieri, te sei stato ricoperto, non tu, ma anche noi. Voglio dire, ma come? E lui ha detto due di
1: dopo
0: Piccari.
1: Dopo lo faccio sentire.
0: Due di Piccari.
1: Sì, sì.
0: no, però insomma, io ti difendo, perché poi alla fine, mo che fanno? Attaccano Ausilio oggi?
1: Ha preso un due di picca, ha detto.
0: È stato eccezionale, perché può succedere,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. Che però ha anche detto che il ragazzo poteva fare questa scelta ed è giusto che
0: l'abbia
1: fatto.
0: Ma scusa, ma noi che abbiamo detto.
1: Esatto.
0: Ma quale sarebbe l'errore? Io ci ho provato, ma ha detto di no. Che devo fare? Cioè, non è che mi posso... No?
1: Assolutamente. Non
0: dove stavamo? Ci siamo persi.
1: No, ti dicevo della Roma, ero rimasto sulla Roma, su questo tridente, che insomma si vuole formare, però poi c'è da capire anche... qualche voce di mercato che emergerà puntualmente, no?
0: Le trattative esistono. Ti meraviglia che la Juve abbia bussato per sapere com'è la situazione.
1: Allora, io vuole un portiere forte, lo sta cercando.
0: Ma ieri Carnevali è stato categorico. Centravanti
1: e portiere. Poi ti faccio sentire.
0: Vlahović, siamo editori di coda.
1: Sì, è finita. Secondo me. Poi dopo ti faccio sentire.
0: Vlahović e Svilar, oppure Martinez. Ha parlato di Martinez ieri, no? Ha parlato di Svilar. Poi non so che cosa è successo nella notte. Però qualcosa è stato registrato ed è stato giusto dirlo.
1: Assolutamente.
0: Poi un'altra cosa, un altro paio di maniche. Svilar andrà alla Juventus per 40 milioni di euro? Oggi, io ti dico 30 giugno, molto difficile.
1: Posso a meno che non si alza la posta.
0: Ma dobbiamo arrivare proprio a cifre, no? Ricordati che Alisson fu venduto al Liverpool per 75 milioni di euro.
1: Allora, forse abbiamo un audio al volo, 331-8200-213, vai.
2: Buon pomeriggio. Vi formulo questa domanda perché siete della tavola come me, insomma, ma Bruno Guimarães è un bel giocatore, ma a detta vostra, come dice Carlo Ancelotti, somiglia molto a Toninho Cerezo, secondo voi? Mi mando un abbraccio grande.
1: A questo te può rispondere di più Stefano che...
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. Okay. C'è un'altra?
1: Non ti rispondo.
0: Mi sono venuti i brividi.
3: A criticare Carletto Ancelotti perché è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.
0: Ma chi lo critica?
3: Sarebbe da ipocriti criticarlo oggi. Però diciamo il fattore C, io mi trovo d'accordissimo con il direttore Piccari perché ne ha avuto tanto. Io ricordo la finale di Champions con il Liverpool, proprio mi è rimasta impressa. Quella partita l'ha vinta Courtois, cioè ha fatto delle parate, più di 20 tiri in porta del Liverpool, che poi per l'amor del cielo il portiere fa parte della squadra, però in molte circostanze è stato istintivo, fortunato. Comunque ha vinto con merito, ma con tanta fortuna. Quindi io, se Ancelotti domani dovesse allenare l'Italia, secondo me noi lo distruggeremmo proprio per come siamo abituati in Italia.
1: Stefano, al volo tu, dai. Per me la fortuna...
0: Ma l'abbiamo detto prima, cioè la fortuna serve, no? Poi dice, no, ma io non ci credo alla fortuna. Certo, no, io invece ci credo e soprattutto aiuta quelli bravi, quelli che fanno, quelli che costruiscono, quelli che lavorano. Se no, se non fai, sei pigro, oppure se sei passivo, è difficile che la fortuna ti dia una mano. Poi ci sono anche degli eventi che dice, ma che perché mi sta succedendo sta cosa, no?
1: Certo.
0: E allora quella che è sfortuna, è sfiga, ma insomma sono lontani i parenti, dipende dai casi, però c'è chi se ha la fortuna, ce l'ha tutta... quasi tutta una vita, insomma.
1: Senti, ti faccio una domanda, ecco, diciamo, flash a due minuti dal chiudere il blocco. Il Napoli è di Max,
0: ecco.
1: Che cosa ti aspetti?
0: Niente.
1: Come niente?
0: Non mi aspetto niente, mi aspetto che faccia
1: da
0: Max.
1: Allegri al Napoli, che cosa ti aspetti?
0: Allora, lui avrà come tu dici, poche attenuanti, perché adesso abbiamo detto, come ieri, dobbiamo anche sempre puntualizzare, siamo al 30 giugno, per carità, lo sappiamo benissimo. Quindi al 30 giugno il Napoli ha una squadra che può lottare per vincere il titolo. Ci siamo?
1: Sì.
0: Quindi da Max mi aspetto che faccia Max Allegri quello che ha fatto tutta la sua carriera, cioè che possa essere vincente, che possa essere più competitivo dello scorso anno con il Milan, che possa avere anche meno attenuanti, che possa trasformare questo gruppo, ancora dare un pochino, ecco, di adrenalina, di energia ai giocatori che vengono da due anni molto impegnativi, perché Conte è un po' tilocra da questo punto di vista. Quindi dovrebbe essere toccare le corde giuste, rilanciare, poi aspettando i nuovi innesti, ma li sappiamo? Possiamo immaginare, possiamo ipotizzare, però adesso, a oggi, possiamo dire che Allegri ha una squadra che può lottare per il titolo. Poi vedremo se partirà qualcuno, chi arriverà al posto di qualche cessione, qualche partenza, vedremo se i giocatori saranno all'altezza della situazione, ma lui deve essere all'altezza della situazione, in prima battuta.
1: Perfetto.
0: Sei d'accordo?
1: D'accordissimo, però... Tra poco, al rientro, ti faccio sentire anche le parole di Manna di ieri sera, intercettato all'evento che poi ha aperto il calcio di Rimini.
0: Perché si è sposato.
1: Sì, assolutamente. Ti faccio sentire quello che ha detto il direttore su il Napoli che sta per arrivare con appunto Massimiliano Allegri. Ripartiamo da questo, poi oggi sentiremo Ausilio, Carnevali. Analizzeremo proprio le loro dichiarazioni passo dopo passo durante questo pomeriggio. Tra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Vola agli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta, il CT della Germania, Nagelsmann, ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Issei Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona, di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre. Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo attende in

0: specialità dell'azzurro, che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Vismalise e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo in questo pomeriggio di Maracanà. Marco Picchia e Stefano Palomeni.
1: Di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Voglio dare il buon pomeriggio ad Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao Enzo. Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie come sempre. Poi con noi c'è The Voice di RTL, Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio.
1: Ciao Fulvio.
3: Come va? Bene. Caro Enzo, buon pomeriggio.
1: Bene, Fulvio. Bene. Siamo al max, Fulvio. Siamo al max.
0: Vedi,
3: andiamo al max.
0: Allora, siccome voglio partire da qui, e mi dà l'assist come sempre Stefano, insomma, che di assist li dava pure in campo e non solo. Allora, caro Stefano, allora andiamo. Ma questo arrivo di Max, ecco, ho chiesto prima a Stefano che cosa vi aspettate da Massimiliano Allegri, che prende il Napoli, squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, che aveva vinto l'anno prima, lasciata da Conte. Qualcuno richiama anche alla storia il precedente, no? La precedente situazione, quando arrivò Allegri alla Juve, sappiamo tutti quello che è successo dopo l'era Conte. Allora, intanto partiamo da qui, poi dopo vi faccio sentire anche le parole di Manna rilasciate ieri sera, però voglio partire dal concetto. Dai Fulvio, parto subito da te. Cosa ti aspetti da questo arrivo di Massimiliano Allegri, che adesso insomma possiamo dire che allenerà il Napoli?
3: Ma io mi aspetto quello che già in qualche altra occasione ci siamo scambiati come idea. La voglia di, guarda, non mi piace né il concetto di rivincita in quanto tale, tanto meno di chissà di vendette sportive, sono immagini che non mi hanno mai fatto impazzire. Però una rivalsa professionale, quella sì. L'annata è stata veramente brutta, soprattutto nella seconda parte. Io credo che sia rimasto molto male Allegri, al di là della questione tecnica, sai, ci sono campionati che ti girano bene, altri male. L'interazione della società nei suoi confronti e nei confronti della stessa anima del Milan credo l'abbiano lasciato molto molto scontento. Quindi questa è un'occasione straordinaria, perché nel giro di poche settimane trovare una squadra comunque forte, comunque almeno in grado di giocarsi delle buone chance, una squadra da protagonista, penso fosse praticamente il massimo su forza. Anche perché, parliamoci chiaro, per quanto il nome sia ancora enorme in Italia, questo vale evidentemente anche per l'uomo di cui prenderà il posto, Antonio Conte. La verità è che gli anni passano per tutti, e che Allegri non ce l'ha Conte la figa dei grandi club europei. Bisogna essere onesti e sinceri,

0: E loro sono grandissimi entrambi, Conte e Allegri, ma sono grandissimi nel nostro mondo che si è terribilmente ristretto. Questo secondo me è un aspetto che non possiamo dimenticare.
1: Intanto si unisce a noi dalla redazione di Tutto Mercato Web Tommaso Bonanni, che saluto. Ciao Tommaso, ben
2: ciao,
1: trovato.
2: Tommaso.
1: Ben trovato.
3: Ciao, allora, abbraccio ciao. A tutti.
1: Allora Tommaso, siamo partiti da Massimiliano Allegri e il Napoli. Arrivo subito da te perché sto chiedendo che cosa vi aspettate, no? Da Max, con questo insomma adesso allenatore del Napoli. Poi dopo vi faccio sentire un passaggio di Manna intercettato ieri per discutere un po' quello che dice il direttore sportivo. Enzo Palladini.
4: Ma io mi aspetto che Allegri faccia l'Allegri, nel senso che come prima cosa cercherà di portare dalla sua parte tutta la squadra, e non penso che sia molto complicato, perché essendo i suoi metodi molto differenti da quelli di Conte, già la Juve era successo questo, era riuscito comunque a conquistarsi la fiducia dei giocatori, magari tenendoli un pochino meno sotto pressione, perché diciamo che la filosofia di Allegri è proprio questa, non è quella continua voglia di tenerli sul pezzo che ha Conte, ma un po' più di libertà, qualche mezzo pomeriggio libero, qualche serata un pochino più tranquilla, magari senza ricevere la telefonata dell'allenatore che ti dice cosa stai facendo, dove sei, cosa... questo è un po' il passaggio da Conte ad Allegri. Poi, siccome ha a disposizione una squadra già adesso parecchio più forte rispetto al Milan, che aveva già più meta e più alternative, sono abbastanza convinto che con la sua filosofia, magari non spettacolare come ci si aspetta qualcuno, però riuscirà a ottenere dei risultati sicuramente molto importanti.
1: Tommaso
3: cosa mi aspetto da Allegri? Innanzitutto che sia ancora capace di competere ad alti livelli, perché la storia del campionato l'anno scorso ha detto che non lo è ad ora, quindi in una squadra che come il Napoli punta allo scudetto, Allegri deve dimostrare di saper lottare per lo scudetto, quindi saper lottare per i vertici e saper lottare in maniera continuativa. Io sono estimatore di Allegri, quindi lo dico a ragione, a pro suo, no? Nel senso, al di là del fatto della gestione dello spogliatoio, della rosa, di una rosa estremamente forte, di valore come quella del Napoli, la prima risposta che deve dare è nei confronti di se stesso, cioè mostrare a tutti, anche a coloro che in maniera lecita dopo la conclusione di questo campionato hanno storto il naso più di altri, di poter essere un allenatore che compete con quelli che lottano per lo scudetto. Vale lo stesso discorso per Spalletti, ma in questo caso parliamo di Allegri, e quindi sono d'accordo, un Napoli più forte del Milan, e quindi ci sono ancora meno margini di errore.
1: Eh sì, allora facciamo una cosa, vi faccio sentire Manna, che tra l'altro c'è la domanda del direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, perché voglio un po' capire che cosa ne pensate. Lui fa un po' inquadra un po' il momento del Napoli, come si dovrebbe poi muovere sul mercato. Sentiamolo e poi do a voi il commento sulle parole del direttore sportivo. Vai.
5: Il direttore Ghila è vicino, un giocatore che comunque sia stato esaltato, quindi mi piace molto, perché si è capito che Allegri avrebbe molto piacere di averlo in rosa.
6: Ma allora io Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, più Guasa, che è stata preso, più giovani che sono in prezzo. Quindi pensiamo di avere una rosa, se non esce non è.
1: Allora, scusate, ma
2: Alex,
1: se sente
2: Sorrenti,
1: più
2: Alex Sorrenti, che
1: ve lo riassumo io perché
2: straordinario cantante,
1: purtroppo non è colpa nostra, ma
2: figli, delle stelle.
1: Figli delle stelle, se no commentiamo la canzone. No, sostanzialmente dice questo, che sono a posto come squadra, cioè nel senso devo valutazioni con l'allenatore quando rientrerà, ma è una squadra a posto. Tra l'altro parla anche di Lukaku, che sta facendo un gol, insomma, assegnato al Mondiale, e quando ritorna si parlerà anche con il giocatore. Quindi dice è una squadra a posto, se deve uscire qualcuno per entrare qualcun altro, altrimenti è una squadra a posto. Questo è il concetto che Manna dice. Quindi sta
2: e quindi Allegri. Condivido anche il pensiero di Tommaso Bonan, che cioè, Allegri deve convincere Allegri, nel senso che è una sfida più su. con il mondo, mondo inteso, stampa, critica, giocatori, De Laurentiis, Napoli. Prima deve cioè l'esperienza di Milano, facciamo, tu hai detto ma prenderà il posto di Conte come è successo alla Juventus, ecco, non facciamo questo, perché lo scorso anno diciamo la stessa cosa al Milan e al Napoli, mi ricorda questa storia, ecco,
1: una partita facciamo... settimana eccetera,
2: no,
1: eccetera.
2: No, sono due cose completamente differenti. Lì c'era una squadra sì costruita, aveva delle basi, poi dopo è stato aggiunto qualcosa, era già una squadra formidabile che poi è stata capace di raggiungere le finali di Champions League, ma soprattutto di anellare 5 vittorie consecutive in campionato. Qui il discorso secondo me Manna fa una piega, l'analisi di Manna non è che mi sembra una chiusura, però mi dire caro Max, la squadra c'è, poi faremo qualcosa, le indicazioni ce le darai, però insomma non ti aspettare che Napoli possa fare una campagna acquisti e cessioni fantascientifica. Quindi è come abbiamo detto noi all'inizio di Margana, oggi che il Napoli a oggi 30 giugno è la squadra che può lottare per dar fastidio, per lottare per il titolo e per dar fastidio all'Inter.
1: Tommaso, vengo un attimo da te, ti chiedo, anche detto su Lukaku è stata una stagione sfortunata, il ragazzo insomma adesso si sta ritrovando, quando torna ne parleremo, secondo te c'è un'apertura per una permanenza di Lukaku?
3: Ma allora in questo momento, facendo seguito alle parole che hai ricordato di Manna sulla rosa, il discorso arriva Lukaku subito in maniera brevissima, il discorso che di Manna, del direttore sportivo, che fa l'elenco di tutti i giocatori a disposizione ruolo per ruolo, è anche dovuto al fatto che, come dicevate, il Napoli in questo momento, perché è il periodo storico, oggi finivano termine ultimo per i riscatti, quindi sono gli svincolati, ci sono i rientri dei prestiti, i prestiti che vanno via, e l'abbiamo detto più volte, a Napoli rientra una serie di giocatori pressoché infinita, e quindi va ad ora a occupare tutte le caselle, il Noah Lang, il Lucca, Juan Jesus che quindi voglio dire...
1: Ha detto Lucca è stato un investimento importante, quindi dobbiamo capito, lui, come dire, abbiamo speso un sacco di soldi per Lucca.
3: Quindi capite bene, c'è Højlund, c'è Lucca, c'è Lukaku, quindi io credo che poi la permanenza o meno di un giocatore la stabilisca non tanto il direttore sportivo di una squadra quanto il mercato, le richieste e le offerte del mercato, cioè se non c'è nulla resta un giocatore, se invece arriva l'offerta con la possibilità di ridarlo via in prestito, allora ecco che lo ridiamo via in prestito, quindi siamo veramente agli albori e alle battute iniziali. Quindi il Napoli tra l'altro è una delle squadre con più rientri prestiti delle squadre di Serie A, in questo momento fare anche una valutazione su un giocatore X che resta o meno. È ovvio che Mario Gila è un difensore, il primo difensore nella lista del Napoli, però finché non riesce a sfoltire un po', non può nemmeno fare la funzionale.
1: Esatto. Enzo, io ho la sensazione, chiedo anche a te, che alla fine il messaggio di Manna è: beh, noi siamo messi bene, adesso valuterà Allegri, però io tanti cambiamenti in questo Napoli non me li aspetto.
4: Ma io seguo il mercato da più di 40 anni e questi discorsi andavano molto di moda già negli anni 80, negli anni 90, di dire ah no, ma noi non facciamo niente, perché ovviamente c'è il terrore di scatenare la corsa al ribasso, oddio mi vengono a chiedere un giocatore e mi offrono niente, allora siamo a posto così. Io mi ricordo una volta che lo disse Moratti ad Appiano Gentile e gli dissi: presidente, facciamo finta di non aver sentito, perché comunque è buona norma quando si cambia allenatore

0: Cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare come potete vedere Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui come vedete passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia eliminata, di fatto 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma,
1: no.
0: Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
1: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire ah beh servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento, me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
0: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita, un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
1: Beh, però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni.

0: istruzioni. La strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: mondiale.
1: Come dicemmo, anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, per il mondiale sì. E non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa...
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. Portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania, parlavo sì. con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, sì. ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi era già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire, neanche per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto, non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche esatto. lì da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portar via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego. E prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi. Sì. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi Io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè, io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo: ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che al fianco giocatori di bassa qualità, a giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi. Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve, ma costa anche tanto. Parliamo di Frank.

0: piazza. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, è un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
1: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000. E ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
0: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
1: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare, ma se è all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che tranne quei mesi alla Juve altrove ha faticato, e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
0: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
1: la
0: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo e cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente.
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta. Veramente sì. Facendo dei passi.
0: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
0: si avvia al secondo scudetto di fila.
1: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
0: sì,
1: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma

da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, i Drebruti.

0: aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no,
0: perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai, mai, cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rossonero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
1: esatto.
0: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta,
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però è un rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. Mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione,
1: già.
0: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del circolo

0: Niene del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano. Il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del Mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post-gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato, grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, la gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bull si affiderà a 2 figure interne. Henrik Anstab, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Yannick Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero 1 al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua 3ª vittoria stagionale e la 2ª consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del 5º trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1 agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte, quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli, quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari, che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Amstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire: A, non facciamo spese e investimenti su direttori; B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic, che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali; e ci facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice, ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragnik, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'altro,

Eintracht Francoforte che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Rangnick che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Rangnick. Cioè tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria magari proponendogli un doppio ruolo e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Rangnick. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht, quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato. E quindi il Milan ha inseguito delle chimere e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso. Perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti, si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, io massimo rispetto, chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi, l'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto, sono la Juve e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa che la Juve, anche se ripeto mi avete scritto non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo
disgelo questa macchina diplomatica.

in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta. Quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic. Avviati ma non concretizzati Pellegrini e Dybala, mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi. Possono venire fuori altri nomi, avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, cardinale male male, il disgelo pronto, campus siamo la Juve. E poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente è favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia. A non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre, prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza, dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di

0: conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri, negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo rispecchi perfettamente.
1: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione è stata poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
0: No, non penso. No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
1: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solé, Jones, come si strutturerebbe?
0: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo e di conseguenza. Penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare, in determinati con l'età, di incominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
1: Potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
0: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate. Leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi ad avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
1: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim. Che ne pensa?
0: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni. Almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo la fa molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
1: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club. Strutturato,
0: Questa è la
1: intendo
0: cosa
1: dire.
0: fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
1: Da ex attaccante invece che si è fatto a proposito della vicenda Vlaovic.
0: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità, gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita, chi ce l'ha si li tiene molto stretti perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori, secondo il mio punto di vista per il mercato italiano Vlahovic è un buonissimo giocatore. mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto rinnovo, altrimenti.

0: Io lo vedrei bene in molte squadre italiane perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che, diciamo, quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere, mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, questi due riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini, perché torna a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
1: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. E in base a quello che guadagnava, sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
1: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini-D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torna a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, Però secondo il mio punto di vista non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma

0: scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avrà due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno. E avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è veramente di tempo.
3: Ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un
2: Può
3: anno, molto
2: succedere.
3: spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
2: Può succedere, ma sembra che siamo sulle scelte giuste, anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, non consiglio niente, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
6: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
2: Chi?
6: o Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone. E poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
6: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi...
2: No, giocavamo a zona anche noi, è mista zona, ti
6: Sì,
2: stai
6: ma lei
2: confondendo.
6: sull'uomo era molto forte
2: Vabbè,
6: comunque.
2: vabbè,
6: Manca quella figura lì oggi, forse
2: vabbè. Ma
6: si
2: ci
6: insegna
2: abbiamo
6: molto a
2: Bremer.
6: impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale
2: Sì,
6: intendo.
2: ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie, anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
1: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
7: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana.

0: italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club, però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
1: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
0: Non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata, non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori, io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però anche perché mi è capitata la stessa cosa, non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League, se si sbaglia ancora, allora non andrebbe bene, insomma.
1: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero, già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
0: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada, nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo di scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi tra comicità.
5: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La

0: Soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Result del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, il nostro Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
2: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
3: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
4: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
5: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati alla formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale, e poi c'è il premio grande, diciamo, il premio dell'eccellenza per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
6: Una birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo

0: Lui è diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'amica geniale e i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto Nei viali dell'amica geniale, promosso dall'Associazione Idee in Azione insieme all'Associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1.500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituito al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutto un re di esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
1: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
2: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria, vincitrice dell'edizione 2025 completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la Ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate da la giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
3: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri,

0: droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui il Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Aleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica dell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
1: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati, aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo, un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Abodi. Ministro Abodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento, un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
2: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano, firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questa insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al

0: appunto insieme al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ci siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle. Grande Anto. Ciao Debbie. Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Iuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Iuri, Kechi e Deborah.
1: Ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti,
1: le battutine?
0: Ah, vabbè, io vado.
1: No, no.
0: Diciamo, questo...
1: Dai, stai qua.
0: Iuri! Vai
1: ti vedo, Alberto. Ti sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Iuri Kechi, che abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto e... Dicono, intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
1: non eri tu,
0: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con cosa c'è? Il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano

0: Mi ero sì, fatto male, però ho vinto questo slalom, pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia, Loris sa tutto, Coppa Europa al Conero Scale, sulla pista, sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppe Europa, Valcalina, lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
1: No, ma scusa, il trofeo Topolino? Trofeo Topolino?
0: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
1: E invece poi sappiamo tutto quando hai la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro.
0: 84, 23
1: 84.
0: dicembre, un
1: Guarda
0: signore
1: qui,
0: che qua davanti non
1: il
0: mise la
1: giornalista non
0: scoma
1: ha
0: del
1: scritto il tuo
0: cognome, e
1: cognome.
0: infatti, se guardate, l'oltretomba non c'era ancora, c'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
1: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton,
0: No,
1: Erlacher,
0: no, no, loro erano già in
1: Caruccia?
0: A,
1: Loro
0: loro
1: in
0: tutti in
1: A?
0: A.
1: No, esatto, loro in A
0: Loro, c'è cioè,
1: e tu
0: duello con
1: arrivavi alla
0: loro.
1: B, C?
0: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. C'è stato il passaggio nell'85 squadra A,
1: E quando
0: con i
1: li hai battuti
0: ragazzi che sono arrivati
1: cosa,
0: capelli a
1: come l'hanno
0: zero, cioè ero
1: preso?
0: proprio così,
1: Ah sì,
0: con la schiuma, la barra, cioè, con il
1: ti hanno...
0: rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con il numero 9, mi ricordo quella gara. A Milano portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevo prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. Mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
1: Ma tu dov'è che ti allenavi quando eri ancora in
0: Io
1: nazionale B?
0: sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Un video no, sempre a
1: Allora
0: Milano.
1: adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronti via voleva
0: Equilibrio,
1: andare. Eh?
0: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
1: E quindi no, a parte
0: Non so
1: scherzi,
0: come.
1: dov'è che ti allenavi?
0: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina d'Ampezzo, con Surpice, che è una parte di, sapete già tutto, e niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti, non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prima, 85-86.
1: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
0: Vedo man mano perché non è che loro lo fanno prima di me ad andarmi.
1: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
0: Ma no, ha detto, ma questo chi è? Da dove viene fuori? Ha detto.
1: Ma l'hanno presa come una così, una botta di
0: Ma no,
1: fortuna
0: perché
1: o...
0: poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era però per
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz? Dove hai
0: me
1: preso...
0: 87 perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con
1: Lì
0: un bronzo.
1: c'era la squadra svizzera, la squadra elvetica che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
0: Quindi
1: G.
0: sì, qua
1: Chi è che c'era
0: c'era. Io
1: discesa? Forse Müller? Chi è che c'era?
0: ero quarto la prima manche e c'era
1: Un gigante.
0: Zubrighe, Girardelli e
1: Girardelli.
0: Gaspò, ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò alle ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E
1: Penso che sia il minimo adesso.
0: dopo poco, anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo.
1: Esatto.
0: Mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Cos'ho, con Pirmin?
0: Ma lì a Cramontana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
1: avversario.
0: Sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo altri tempi, oggi forse, se lo fai ciao,
1: forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio
0: sale,
1: ruolo di
0: no, dai Anto.
1: Allora abbiamo un messaggio da Pirmin, proprio
0: da Pirmin.
1: Sì guardalo.
2: No,
3: ja, meine Werten,
0: che papà?
3: Das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte, er war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
0: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
3: Keine Ahnung, das war, er hat sich nicht drum gekümmert, er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bussen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde Saas-Fee durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: weil das ist
3: verboten. Und dann kam seine Antwort, no problem. Ja, fahre so bitte, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird jetzt sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute.
0: Grazie Pirmin. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, giuro, 30 anni che non lo vedevo,
1: Esatto, e poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice, non lo diceva al microfono, diceva chissà.
0: Sì.
1: Ma com'è stato avere
0: di Waterloo Valley?
1: Com'è stato?
0: Comunque,
1: cosa
0: devo
1: rivale?
0: Dire che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine che io divertenti le dico.
1: Sì.
0: Mi ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
1: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
0: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Ingram Astema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin e tutti poi anche i tifosi si ricordano di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, begli anni.
1: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
0: Kranz, ma lui ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo, con l'88 di Salba che alle finali. Vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, c'erano tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. Niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterloo Valley, nello slalom di inizio stagione. E qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère e anche Marc Girardelli poco dopo.
1: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo.
1: 3.500?
0: Se vi aspetto tutti, perché se no...
1: Ce n'è.
0: Tutti, Vi aspetto.
1: E qual è il tuo vino preferito?
0: Quando le finisco.
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
1: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: vuoi. No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto

0: per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3500 bottiglie, ma sono state di...
0: Hai?
1: La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo tradato a qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire. Perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, se in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi e lo schimen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che no, oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i schimen dietro.
1: Altri anni.
0: Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
0: No, non male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio
1: tolto,
0: per
1: adesso...
0: salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
1: Sì.
0: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora,
1: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
1: Se
0: mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri.
1: Rene.
0: Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriere.
0: Boris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Che mero, guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è.
0: Non frega niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Quanti sei confermato?
0: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale, poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidente diplomatica qua, cioè, non so, Yuri, vuoi concludere,
0: no,
1: per favore? Che...
0: Però, adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
1: Esatto.
0: mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, no? Cioè, il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
1: che ti volevano...
0: perché dopo festival di Sanremo, voleva arrivare a Sanremo.
1: Esatto, no, questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no.
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: A Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, grazie,

0: signore. E allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner. E Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa, con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: L'11. Allora, cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1
0: uguale 2 ori.
1: 2 ori alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi. Guarda lo schermo là.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. E Carlo Gerosa è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni, 12 anni fa.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah,
1: è il tuo
0: grande gust.
1: Ovviamente
0: a casa
1: rivali,
0: del
1: sono molto
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zelini, che qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui, quando c'entrava lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra fuori. E
1: com'era il rapporto con la sua famiglia? Diceva, mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano, la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornava a letto, perché erano le 6, quindi tornavo un po' in branda. Anche queste foto.
1: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... Ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio, il presidente, lo sa, negli anni che eravamo insieme. Di poco stress, mi ricordo, perché al cancelletto, se lo sai anche tu, prima della partenza è massacrante, l'adrenalina a 1000 ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vero, perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: prendete
0: ha detto
1: i secondi
0: fuori.
1: Ve li do dopo io, tranquilli.
0: Sì.
1: Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi... no, ma è qualcuno che anche della stampa che ci divertiva. Questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa. Sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva. Come negli anni c'è stato da fine carriera.
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda.

0: dove sei, penso molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
1: Oh, Umberto è qua, Arrigo, in alto a destra.
0: Arrigo di Fassa, avevi la stanza
1: grande
0: numero 66.
1: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche di, della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
0: Ma quindi qua a Vigo era la tua seconda casa?
1: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Badifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi... Dove sei, Umberto? Grande.
0: Eccolo. E... com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po' il... E sono stati due persone...
0: C'è un gelato, magari...
3: No, ma io si sente.
0: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono tutte e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato, quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
3: Sono arrivato finito.
1: Ma no, non è, non perché, no, scusa, non...
0: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
1: Ma è colpa tua, non è colpa tua.
0: Ma cosa faceva a Vigo? Ma hai detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking,
4: Sì,
0: era la sua seconda casa.
4: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche...
0: Sì, non vogliamo sapere quanto, cosa succedeva nella stanza
4: quanto,
0: 66.
4: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto
0: grazie.
4: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non
1: grazie
4: riusciamo.
1: Ubi, basta, se no
4: grazie,
1: dopo
4: ciao.
1: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
4: Grazie.
0: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo qui?
1: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
0: Hai una pista preferita invece?
1: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestriere all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, cantiere aperto, ma lo stesso.
0: Secondo te come saranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
1: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua, perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
0: Beh, come saranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
1: Beh, anche la Adele,
0: tu hai sempre
1: lo sa,
0: gareggiato con
1: in
0: tanto...
1: casa, qualcuno ama Cortina,
0: sempre,
1: le donne.
0: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano. Insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più? Insomma.
1: Quello sicuro, sono l'altra nazione forse a godere di questo, però anche c'è una carica che non stimano in più per i ragazzi di tutte le discipline dei sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima, qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
0: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
1: Eccolo.
0: Qui.
1: Perché ho vinto qua?
0: Alberti, cioè questo è facile.
1: No, questo è facile.
0: Questo è facile.
1: Buttato sul piatto d'argento.
0: Raccontacela. Ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
1: Sì, l'hanno intervistato. Infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede E lì, che mi ha caricato anche la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il super gigante.
0: Brava Deborah.
1: E se vedete,
0: re.
1: Grande. C'è una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvard lì, numero 6. Cosa ho scritto nel pettorale?
0: Sei forte, io... non so, dimmi, sei unico.
1: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa, il mondo intero, regina e re, nel giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo questo qua il 19, il giorno dopo nella Gazzetta, peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso dai.
0: Come? Adesso, altra foto,
1: assicuro, sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A, sotto non c'è un trafiletto di una partita,
0: a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
5: Ciao Alberto, Marche. Sei a Trento, una grande manifestazione, spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre, ciao.
1: Grande Mark,
0: il tuo rapporto con Mark?
1: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marco ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
0: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere la barba?
1: No, o... strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda.
0: Qual era il tuo rito?
1: Ho vinto con la barba.
0: Eri, sembra... eri superstizioso?
1: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
0: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
1: Scaramanzia?
0: Sì. Com'è che...
1: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
0: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
1: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance, più no, le Olimpiadi, non piede.
0: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
1: Della gara?
0: Sì, della gara.
1: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvard davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto alla sera prima vedere davanti lontano, ci voleva, però mi ha caricato e andate il giorno dopo è così, delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara, Questa battuta di Mark che diceva poi Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti, non è che ti emozioni e vai male per la gara, dico, ma sei scemo? No, pensa a te, no, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
0: Bello,
1: no,
0: bello.
1: Dai, questo è lo sci.
0: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
1: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
0: Loro ti hanno sempre seguito.
1: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose... Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
0: Qua avevi anche un fans club dalle mie parti, no? Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canso.
1: Anche lì a Canso.
0: C'avevi un fans club...
1: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
0: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
1: Guarda su questa, sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
0: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
1: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, il TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
0: Appunto.
1: Era
0: vogliamo,
1: fuori.
0: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da
1: fuori
0: scuola.
1: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
0: hai diritto di replica, scusatela, Cristina.
1: Scusatela, puoi anche dirlo. Dirlo pure.
6: Ciao.
1: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini non c'è più, però la moglie
6: c'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni, ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
0: Chissà come mai, Yuri, non so.
6: Avrei detto, e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
0: E sul banco di scuola, scusami?
6: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
1: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
0: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
1: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, esatto. Giusto?
0: Sì, 92-94, giusto?
1: Tu Barcellona 92?
0: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
1: I due ori.
0: Esatto.
1: Sydney 1.
0: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66.
1: Due anni 68. Dopo.
0: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho 2 anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie, io 5 medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, 2 anni dopo arrivavo.
1: Giuro, tu sei del 58?
0: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
1: Grande, vero, grande, è l'11, grande numero, vedi?
0: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
1: A tempore 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
0: No, sì.
1: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
0: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
1: Sì, è questa finalmente è arrivata la Coppa
0: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
1: Ah, in quei 2 giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con la Coro Smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'è una parte, ma 60.000 in 2 giorni sono arrivati.
0: Eri riuscito a portare veramente
1: l'allarma, tantissime,
0: migliaia, migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
1: Che Yuri mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
0: Sì, lo ricordo, gialli.
1: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima manche, se vinci un'altra gara metti...
0: Com'era niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
1: No, no.
0: Dato per Flavio.
1: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Yuri Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, pochi 2 settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
0: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
7: No, è stato un momento importante per lui perché questa Coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa Coppa del Mondo, che poi ha vinto la Coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento e lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quel modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
1: Capito? Il regista, che okay?
0: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche, no,
1: come diceva anche Mauro Corona... poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare non le vicevi, ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
0: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi. Il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così
1: Io sono coricazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia
0: ad Atene 2004.
1: No, era vedi
0: tu
1: che
0: prima hai...
1: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho
0: sono passati 20 anni, però forse
1: Atene mai più.
0: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir,
8: ciao Alberto, hello everybody,
1: lo vedo, lo
8: reaching me out. Of course, I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course, I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course, it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally.
9: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
10: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
9: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
11: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
9: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Ho questo particolare perché erano 2 giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare col re.
12: No, Spagna, mezz'ora, dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
13: Comunque io volevo dirvi
12: i direttori del villaggio,
13: no, aspetta,
12: col golf car.
13: Bravo, bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
12: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car, quindi
13: che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
12: car. Al bordo erano tutti carichi a quella sera, vera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
13: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente, era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
12: 98.
13: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada, alla prossima, perché
12: Alberto,
13: non si può dire nulla. Eh?
12: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
13: Aspetta,
12: ci ha trovato indietro,
13: non Sierra Nevada. Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
12: No, no.
13: Ti piaceva innanzitutto?
12: Ni.
13: Ni, ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok.
12: No, no, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
13: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune tue espressioni che...
12: Sì, ridere, devo far ridere loro, dai. Questa sera ne vada, la racconta Loris, il viaggio.
13: Mi piaceva.

No, no, no, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000+ chilometri, andare. E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana.

0: ho dormito lì, così alla mattina ero subito lì e abbiamo avuto l'oro, grandissimo Alberto. Allì, allì.
1: Pensa che qui si sceglievano, sì, allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante le nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate, caldo nel discesa Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva forse non riuscivo a vincere l'oro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo lì, chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali. L'ha rimandata l'anno dopo, meno male.
2: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Kranz Muntala per finire, insomma, siamo partiti
1: gigante,
2: da Kranz.
1: Va bene.
2: No, questa è un'altra foto.
1: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kranz Muntala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
2: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
1: 31.
2: Ti sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cosa hai arrivato terzo?
1: Sempre dopo la...
2: Vero?
1: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
2: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
1: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due balle, adesso potevo andare avanti ancora?
2: Sì, secondo me sì, anche perché sono andato avanti fino a 40 anni. Mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
1: Sì.
2: Come te lo ricordi questo giorno?
1: No, adesso mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. C'era 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano. e vedi qua Burras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristian Jager, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa.

0: grande. E tutte dice questo 51 che io c'è questo parallelo che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi ricordate, Loris.
1: Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Abbiamo vinto, ho vinto
1: sincero perché lui mi ha dato anche la risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa.

0: la discesa è su pre-G. Io va bene, anche i giganti, avete visto Schifrin, tante Federica Lova in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87,
1: sì, ricordo,
0: poi Super G, ho capitato quel 13,
1: mano, giusto?
0: Da Disert la clavicola,
1: la clavicola,
0: a 100 e passa, è un attimo, da passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo questi 50.
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'... Guarda,
0: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3...
1: 15, tipo Capodanno. Questa è una foto recente, io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta. Come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamolo a settembre-ottobre, se vi... No, aprile. Andiamo aprile, dai, dobbiamo vedere, dopo lo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura. Mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con te.
0: No, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie.
0: Rubi
1: solo
0: il posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti. Firma.
0: Grande. Grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosby, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Tutto qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è cioè, quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta. Perché no? Perché ho le mie idee, la penso quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di, ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però, se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, su, no, devo essere, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme Balti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì.
reduce da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo. Mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo. Capace di una giocata sublime e di una reazione, ma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco. Uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili. L'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza. Ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori. E ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri.

E forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, dai, un pochino sì, però a Francesco non io vedo nulla, cioè nel senso di Francesco. Queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per cui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham. Perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele. Io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice: lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come, ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla, te rifacevi l'occhi e non c'è c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto, e non c'è. E non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pio Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con
il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volenti o nolenti, per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio. La domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio, a Lazio.

Anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi, la mano chi di noi non ha ma, alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa. Una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre.

pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione, condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto a mio parere assolutamente fedele, mi è sempre piaciuto tantissimo sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo. Anche a me, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora. Era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo è perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco. Bravo Enrico, bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti. Secondo me noi ne sappiamo la metà ne sappiamo. Oh capitano mio, capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre, ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso capitano, immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo, probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma non fa un caldo celestiale. Vabbè, grandissimo e completissimo, ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi, e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche molto bello come uomo, decisamente molto bello, e più invecchia più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare?
Grande Totti, ammirazioni, stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so, allora io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa Roma non si è spaccata in due, Roma è rimasta unita, tutta intera per Francesco Totti, io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip spiccio di questa cosa, non ci interessa più rivangare queste cose, ma le barzellette su Totti che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si acciava in casa, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, un po' pelato, era sato. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

0: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con sua maestà Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein, da un crollo verticale di cocco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite, con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate, con punte di 38-40 gradi al centro nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nel corso dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate, forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro-nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche è caldo, poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio, proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri di libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi, proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minimo di martedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana. Guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, e raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel mio salottino, nel salottino delle amiche, bentornati su Nexon Channel, canale 403 e bentornati su canale 56 Roma. Com'è stato? Com'è stato il weekend? Allora, oggi dovrebbe essere diciamo così, la coda di questo caldo che sta veramente trafiggendo non solo l'Italia, ma anche mezza Europa. Non amo molto documentarmi su queste cose perché mi viene la depressione, però da mercoledì dovrebbe piovere, dovrebbe iniziare martedì notte, mercoledì, giovedì, almeno qui nei dintorni della Campania dovrebbe piovere. Se piove un giorno solo, fa solo danni, crea una cappa di afa che non l'augura nessuno, è come stare in pianura padana se non peggio. Se invece piove per 3 giorni di fila, allora abbiamo la possibilità veramente di poter credere che le temperature si abbassino. Allora, cosa è successo la settimana scorsa? Successe un sacco di cose, alcune non belle, decisamente non belle, altre who cares, come dice, come abbiamo dire a Yes We Are. E altre invece che ho detto, ma sì, ma dai, ma veramente, ma aspetta, ma che approfondisco, ma come sapete a volte mi perdo in queste premesse, in queste chiacchiere e non faccio in tempo a leggere i commenti dei telespettatori, non riesco, non faccio in tempo e questa cosa mi dà fastidio, non riesco solamente a leggere due o tre. Quindi oggi bando alle ciance, ok? Perché poi vi dirò nella prossima puntata che ho fatto una cosa fantastica, ho fatto un recupero in cucina straordinario. Magari dici, è arrivata questa, ma ho fatto degli gnocchi di pane. Mamma mia, ma questo ne parliamo dopo perché lo sapete che se parlo di cucina poi non riesco a concentrarmi sul resto, quindi non voglio essere quella che l'anziana che inizia con un discorso e ne trova, sì, sono fatta così, ne trova altri 100.000, ma io invece oggi voglio parlarvi di Amadeus. Ho promesso a Mauro che sarò molto buona, che non, anzi, sarò super partes. Proprio vi leggo l'articolo senza commento mio personale, ok? E devo fare il mio meglio per non vedere la sua foto, la sua immagine, perché poi ca cadono i miei buoni propositi, cadono proprio. Allora, tutto tuo no, che alla fine piove davvero. Amadeus lascia la 9, e fin qui uno dice. Però, voglio dire, ha lasciato la Rai per intraprendere nuove avventure, lascia la 9 e scopriremo magari il perché, però ha bussato alla Rai e la Rai dice, che vuoi? Ah, ciao, chi sei? Un fiorino, ma manco quello vogliono più da Amadeus. Quindi è a casa, si godrà una bella estate da disoccupato. Oh mio Dio, adesso andiamo avanti. È curioso come la televisione riesca a ribaltare le gerarchie nel giro di un paio di stagioni. Fino a poco tempo fa era l'uomo che tutti volevano, il volto che aveva restituito centralità alla Rai, il direttore artistico che aveva trasformato il Festival di Sanremo in un fenomeno capace di parlare contemporaneamente ai ragazzi, agli adulti e agli inserzionisti. Sembrava avere il tocco di Remida. Qualunque cosa sfiorasse diventava un successo. Poi è arrivata la scelta della 9, una scelta legittima, remunerativa, perfino comprensibile. Nessuno lavora per beneficenza e chiunque, davanti a un'offerta economicamente irrinunciabile, avrebbe almeno ascoltato. Il problema non è aver cambiato rete, il problema è aver sopravvalutato il proprio peso specifico. E forse aver sottovalutato quanto contino il contesto, la squadra, l'abitudine del pubblico e la forza di un marchio. Sì, è inutile che vi stia a spiegare questo contesto, però è quello che ha. Che io pensavo, ne parlavamo quest'inverno con Mauro, quando abbiamo per caso guardato un suo programma. Allora, finché stava sulla Rai, conduceva tutto lui, faceva
faceva tutto lui. Tra lui e Carlo Conti c'era veramente sempre questa guerra, diciamo così, non è questa la parola giusta, ma c'era questo contendersi ogni programma, questo e va bene, no? Andava bene, voglio dire, sebbene i miei genitori, faccio un esempio, non siano assolutamente interessati a questi generi di programmi, magari i genitori di Mauro sì, perché c'è un varietà che nella RAI è rimasto, si è modernizzato, ma è rimasto quasi invariato negli anni, si è modernizzato, ripeto, ha nuovi volti, ci sono nuove.

0: Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
1: Ecco, a proposito del Mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo. E poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
0: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé. Quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
1: E in negativo, non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia, o penso all'Uruguay, o comunque a
0: No,
1: qualche squadra che ha un po' fallito, o comunque deluso.
0: l'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo una squadra che è venuta a mancare.
1: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
0: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese,
1: E che
0: perché tanto
1: scelta
0: già sta lavorando.
1: è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto. Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera. Quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
0: Fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono venuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
1: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim. E ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda

0: battuta. Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto. Insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure?
1: Pagato tantissimo, non tanto. No, il Milan parte con sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano, che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato, quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così così.
0: E che scelta ha fatto allora, ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
1: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo. Magari sai, vai a Inter, rischi di più.
0: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions, davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoani, che insegue da ormai un annetto da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
1: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi, io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi è un allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente la prossima sarà una squadra da tenere in campionato.
0: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana, torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: giornalismo solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora abbiamo anche la prima qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, ed è il Canada che si qualifica per la prima volta nella storia agli ottavi di finale, da paese tra l'altro ospitante, 1-0 battuto il Sudafrica, che termina invece così la propria avventura. Nel prossimo turno la squadra ovviamente di Marsh giocherà Houston contro la vincente della sfida tra Marocco e Olanda, che tra l'altro vive una situazione drammatica per quanto riguarda uno dei suoi esponenti principali, Gakpo, che ha perso il figlioletto, che ancora doveva nascere, al quinto mese di gravidanza la moglie ha perso il figlio, lui non è ritornato a casa, è rimasto in ritiro con l'Olanda, potrebbe scendere in campo contro il Marocco martedì 30 giugno alle ore 3, e l'Olanda con un comunicato ha raccontato di essere vicino alla famiglia, al giocatore, dandogli tutto il supporto possibile e immaginabile. Le altre sfide vedono Germania e Paraguay, lunedì, appunto oggi, alle 22.30, Francia-Svezia, Portogallo-Croazia, Stati Uniti-Bosnia, Belgio-Senegal, Brasile-Giappone, oggi alle ore 19 la sfida sicuramente più attesa, con il Giappone che chissà potrebbe magari giocare un passo falso, uno scherzetto al Brasile di Carlo Ancelotti, Costa d'Avorio contro la Norvegia, che come potete, come vi ricordate, insomma, ha perso contro la Francia la sfida per il primo e secondo posto, ma con tutte le riserve in campo, neanche un minuto per Erling Haaland. Messico affronterà l'Ecuador, l'Inghilterra affronterà il Congo, l'Argentina contro Capoverde, e anche per Capoverde è una grande, grandissima soddisfazione già essere arrivata fino ai sedicesimi, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana. Questo il quadro dei sedicesimi, con, come abbiamo detto, il Canada che nel frattempo ha già battuto il Sudafrica e passa ufficialmente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Nel frattempo in Italia tante storie di mercato di cui parleremo. Allora intanto mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore De Paolo. Ciao direttore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, ti aspetti qualche sorpresa da questo tabellone? Secondo me comunque Brasile e Giappone sarà simpatica da vedere.
2: Giappone sì, ma sentivo, è vero che ci sono dei giocatori giapponesi, a parte diciamo parlare simpaticamente di Nagatomo, ma perché ho visto che fare gli scherzi bellissimi su Samurai su Facebook, devo dire ci sono giocatori interessanti, alcuni che giocano addirittura in seconda divisione olandese, per dire che insomma è una squadra che evidentemente sente il richiamo della patria, dell'unione della nazione, e risponde in una maniera diversa, come pochi devo dire, perché sembrano realmente un solo uomo. Se li prendi singolarmente alcuni hanno delle qualità, ma non tutti diciamo hanno la qualità per esempio per affrontare un Brasile. Però mi aspetto questo spirito di squadra che ho visto in poche altre squadre in questo mondiale, ma come sempre i giapponesi sono così. Vediamo se riescono in qualche modo a determinare una sorpresa. Le sorprese me le aspetto invece dalle squadre africane, perché mai come in questa edizione stanno andando così avanti e ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto se non una semifinale, perché diciamo con il tempo hanno acquisito quella maturità, se non è più figlia dell'improvvisazione o anche soltanto del fatto di battere una grande squadra, ma è quello della continuità che è dovuta anche alla scuola diciamo di allenatori europei, ma anche a un calcio più globalizzato che ovviamente vede questo calcio africano che ha delle risorse naturali, spuntose rispetto ad altri continenti, per cui la sorpresa me l'aspetto da queste squadre. Costa d'Avorio per esempio è una squadra molto interessante, una squadra che nella precedente, non l'ultima edizione della Coppa d'Africa è arrivata in semifinale, e credo che possa riservare qualche sorpresa, non contro la Norvegia che invece è partita in sordina contro la Francia, proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e per vedere anche un pochettino la forza degli avversari, che è stata sì soverchiante soprattutto in Dembélé, ma che non ha dato questa impressione, perché comunque la Norvegia ha fallito un rigore, la Norvegia è stata vicino anche con dei pali e delle traverse, insomma anche con la seconda squadra, nonostante il risultato che può sembrare, perché è maturato il 3-1 e il 4-1 nei minuti finali, nonostante il risultato soverchiante, non ha dato quell'impressione di forza assoluta.
1: No, no, vero, vero, bellissima analisi, direttore. Io anch'io sulle squadre africane che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica, quindi sommando le due cose sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto.

0: molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre che riguarda la Corea del Sud, eliminata dal Mondiale 2026, si è trasformata in un caso politico. Il presidente della Repubblica, Lee Jae-myung, ha definito totalmente sconcertante il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello sport di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Hong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. Pensa un po' in Italia che cosa avrebbero dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi sono tre mondiali che non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente alla nuova rielezione, a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
1: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda. In altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche di orgoglio, che si giustificano con i risultati scadenti, per cui diciamo io sono più propenso a pensare che non stia facendo male la Corea del Sud, che stiamo facendo male malissimo noi, perché chiaramente la Corea del Sud che tu richiami è soltanto un riferimento, certo. Diciamo per parlare del nostro paese, di quello che sta succedendo nel nostro paese, il che mi piace diciamo molto poco, perché sinceramente ribadisco, con tutto il rispetto per Malagò, se diciamo la scelta adesso si orienta più su Conte che non su Mancini, come sembra, e io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, non basterà quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti, che possano cambiare realmente il calcio con delle riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso, che vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli, grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare, non sto parlando di organizzazioni mafiose, per carità, ma bisogna smantellare una mentalità e un'organizzazione del calcio che ormai è giunta al limite, e ben vengano gli esempi come quello coreano.
0: Esatto, così come poi anche per l'Arabia Saudita, dopo l'ennesima eliminazione, si profila una dimissione, si dimette il presidente della Federazione Saudita, che dice è un fallimento. Quindi vedi, succede che qualcuno si dimetta subito dopo prendendosi le responsabilità, va bene così. C'è anche da parlare di mercato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra era convinta di potersi andare a prendere magari Nico Paz, e che il Como mollasse la presa. Addirittura il Como sembrava affari non spenti di più, interessarsi per Vergara col Napoli, magari lo sostituiamo con lui, tutti a pensare, ecco, il Como adesso abbassa un po' quella che è la sua potenza di fuoco. Invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni Nico Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura recompera con 80 milioni. Di fatto il Real Madrid dice ok, mi prendo intanto 60 milioni, se il giocatore va bene ne spenderò di fatto soltanto 20 per riportarlo a casa più maturo, cresciuto anche in Champions League. Quindi ottima la manovra del Real Madrid, grande sforzo economico ma importante del Como, scacco matto ancora una volta all'Inter, che continua ad avere difficoltà sul mercato. Direttore?
1: Eccomi, ecco. Sì. No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quello da veramente da esposizione, ma sinceramente mi sembrano delle condizioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo Nico Paz, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo ancora nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato. Che faccio? Ho investito 60 milioni e tu con soli 20 milioni in più te lo porti via? Ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca. È anche vero che c'è una volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, da leader. E per questo diciamo non ha ceduto alle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari verificheremo un'esplosione ulteriore di questo giocatore che ha bisogno di questa consacrazione. Poi avendo un fenomeno come Messi a fianco può solo imparare ulteriormente, per cui Ecco, credo che

0: siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto convenienti per il Real Madrid. Il Como ha una discreta, diciamo così, potenzialità economica, sì, capacità economica, è quella più ricca della Serie A, e questo già la dice lunga, per cui si permette questa cifra. Però attenzione anche al financial fair play per il Como, perché anche per il Como ci saranno dei paletti a breve.
1: Sì, che ha chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassate dal suo presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali. In realtà non sono sassi, ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Mann ha scatenato De Laurentiis lì fuori, gli ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente, senza rabbia, un po' come a dire: adesso ti sei sposato, ora pensa al mercato. Intanto Allegri potrà essere, forse già nella giornata di oggi, annunciato, perché si è risolta la questione uscita e buonuscita con il Milan, e adesso il Napoli lavora anche per accontentare l'allenatore. Potrebbe arrivare Vicario al posto di Milinkovic-Savic, con Meret che dovrebbe restare, potrebbe arrivare Ghila, ma bisogna capire anche il testa a testa con l'Atalanta come finisce. Intanto resta ancora in stand-by la situazione Zambo-Anghissà, che verrà monitorata. Se va lui via, allora si proverà a prendere l'amico, diciamo, ritrovato, per citare un famoso libro, Adrien Rabiot per Massimiliano Allegri. Ma sono tanti anche gli altri nomi. Anche per l'attacco c'è da definire la posizione di Luca, di Romero Lukaku, che comunque al mondiale continua a far vedere qualcosa. Nasce, diciamo, ufficialmente il nuovo Napoli. Quanto deve fare il Napoli per scavalcare l'Inter nella rosa? O secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
0: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine che lo stesso De Laurentiis ha nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato, perché il presidente ha chiesto un mercato a fari spenti, ovviamente, e vuole una valorizzazione più completa della rosa, perché magari l'unico punto debole della precedente gestione di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che poi vengono inutilizzati, vedi Lang e Lucca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva già così com'è con l'Inter, e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Ghila sicuramente è uno di questi, che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che, diciamo, con l'uscita di Juan Jesus e con diciamo alcune defezioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora, credo che il Napoli, e per questo ribadisco la contentezza anche di De Laurentiis, deve far tesoro di quello che ha e farà esprimere al meglio, diciamo, i giocatori che ci sono attualmente nella rosa. Quindi io credo che il lavoro di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus nel dopo Conte, proprio come sta adesso avvenendo al Napoli, in cui tranquillizzò una rosa che già c'era e che non poteva entrare in un ristorante, diciamo, non all'altezza, come disse Conte, no? Per sì, quella frase. Sì, sì. Evidentemente il ristorante che stanno preparando De Laurentiis e Manna è all'altezza delle capacità di Allegri, e Allegri va a mettere al meglio le sue qualità. Detto questo, io resto col dubbio che Allegri possa essere l'uomo giusto per durare in una situazione del genere, perché se da una parte tu trovi una certa esasperazione da parte della rosa del Napoli, dovuta ai metodi instancabili e infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di contenimento, diciamo così, di Allegri nei confronti dei giocatori con maggior leadership, ha mostrato un pochettino diciamo delle falle al Milan, perché alla fine non dico che è stata un'insurrezione di popolo, ma i giocatori mi sono sembrati molto ma molto scollati dall'allenatore. Faccio i nomi di Loftus-Cheek, di Pulisic, sono mie impressioni, di Tofana, di Tomori, insomma mi sembrano, mi

0: sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore, e questo è un dato preoccupante, perché questo era già avvenuto in precedenza anche alla stessa Juve, nonostante quella vittoria in Coppa Italia. Nel percorso, diciamo, dei tre anni di Allegri, nel secondo Allegri alla Juve, insomma, ci sono stati fenomeni di questo genere. Guardate anche il caso Bonucci, che fu gestito, per carità, dall'allenatore con durezza, ma che comunque non appianò la situazione, e questo, diciamo, deve essere un punto fermo per Allegri, riuscire, perché diciamo che da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio sopraffino da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione, concretezza, disciplina e tutto quello che vogliamo per ottenere il risultato. Però da un punto di vista di gestione, da Allegri ti devi aspettare questo, perché Allegri è stato assunto per questo a Napoli.
1: Esatto, mentre Spalletti in casa Juventus, dopo aver assaggiato il trionfo in casa Napoli per quanto riguarda lo scudetto, vuole riportare la Juventus in alto e farlo lavorando con Carnevale alla ricostruzione della squadra. Capitolo 378 della telenovela Colomani, pare che questa sia la volta buona, o meglio, settimana di weekend di incontri e di chiacchierate, che Carnevale intanto ha risolto le problematiche avviate da Comolli, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Carnevale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi. Ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calaifi come presenza, e si parlerà di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, per la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte degli oltre 40 che chiede il Paris Saint-Germain. L'altra, la cessione di Thuram, per il quale, che è Fren Thuram, per il quale la Juventus chiede 40 milioni. Questa doppia operazione può far bene alla Juventus, che nel caso ovviamente partisse che Fren Thuram si butterebbe su due profili, uno Goretzka, uno che sia, entrambi a parametro zero.
0: Ma guarda, io l'ho sempre detto, te l'ho detto anche qua ai microfoni della radio, che diciamo più di mezza squadra può essere assolutamente lasciata andare via da parte della Juventus, e tra questi ci mettevo anche Thuram, perché sì, bravo giocatore, bel giocatore da vedersi, ma poco utile, poco concreto. Lo stesso Cambiaso, ora non so se le quotazioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni per Thuram, è tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la cessione di Comolli, e che non sono poche assolutamente, perché anche nella cessione, oppure nella vendita ai giocatori come Openda o David, sul quale c'è stato un ripensamento, ma per fortuna è durato pochissimo, perché appunto si è andati su Colomoni, e comunque non credo che un giocatore come David con quell'ingaggio possa rimanere alla Juventus. Ecco, dico, mezza squadra può andare via, ma serenamente. Cambiasso, Thuram, David, Openda, Kelly, Bremer lo terrei, perché Bremer è sicuramente una sicurezza, ma non ha più le stime del titolare, ed è questo che in qualche modo mette preoccupazione anche alla Juventus. La Juventus ha bisogno di due centrali forti, fortissimi, che al momento non ha. Ha bisogno di un centravanti forte, fortissimo, e ha bisogno di un rifinitore vero, uno che possa dettare il passaggio di collante che ci deve essere fra il centrocampo e l'attaccante. E poi sulle fasce è l'unica cosa nota positiva, perché comunque da una parte Conceição, dall'altra Ildiz, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui non abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente anche il portiere.
1: Esatto, a proposito di portiere, diciamo che su Dibu Martinez sembra che l'Aston Villa sia pronta a fare quel sostanziale sconto che serve alla Juventus per portarlo a casa. La partenza di Di Gregorio resta bloccata perché il portiere vuole un contratto in Italia, ma difficilmente riuscirà a trovare offerenti alle cifre che chiede la Juventus, che vuole almeno 15 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si sbloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando alla pista Muaremovic, e ti voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus. Detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione della futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già un primo rinforzo buono?
0: Sì, ma già a me non dispiace Lucumi,
1: anche Lucumi, esatto, l'altro nome è quello lì.
0: Lucumi, ma anche Muaremovic, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrate come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè dei ritocchi in una casa che va completamente ristrutturata.

0: strada, poi emergono di nuovo le magagne. E così è stato, la Juventus è stata rabberciata in difesa, rabberciata a centrocampo e rabberciata in attacco. Ora si spera finalmente attraverso Cannavali e Spalletti che si faccia un lavoro strutturale, strutturale di giocatori che possano durare e che possano essere significativi e sono importanti, diciamo, pensare attorno a Moremo e Lukumi ne mi vedono assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace. Ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti tecnici proprio personali che hanno, non ascoltavo nemmeno l'allenatore, cioè non mi, in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli occhi stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa, io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e diciamo vedo degli sfondoni, degli svarioni che non mi aspetto. Ma ha perfettamente ragione, l'ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa è la fotografia della Juventus. Inutile dire hanno dato il massimo, si sono impegnati, che cosa posso chiedere di più ai giocatori. Interviste ormai di altri tempi, non esistono più queste interviste così, e Spalletti lo ha spiegato molto bene. Quindi si comincia dalla difesa, via determinati giocatori che fanno il compitino, perché poi alla fine fanno il compitino per lo stipendio che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati e cattivi agonisticamente.
1: Esatto, nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente ha scosso questo weekend, perché è stata una vera e propria, come posso dire, colpo quasi a sorpresa, ma per molti resta qualche dubbio. Gonzalo Ramos al Milan, operazione tra i 70 e gli 80 milioni, è diciamo uno degli acquisti più, è l'acquisto più caro nella storia del Milan, e si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Paris Saint-Germain e anche nella sua nazionale? È la scelta giusta? È una dimostrazione di forza economica di Gianni Carnevale? E soprattutto può fare bene in Italia? Certamente meglio di Fulcrug.
0: Gianni Cardinale.
1: Cardinale, no, esatto, Cardinale, bravissimo, che stavo, aveva parlato di da Carnevale a Cardinale, Gerry Cardinale, esatto, pensa se fossero fratelli, Gerry Cardinale, perché parliamo di un'operazione da 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo Gonzalo Ramos?
0: Allora guarda, a questo punto mi fido, cioè devo fidarmi, perché cioè, se no saremmo alla paranoia, cioè non possono sbagliare un acquisto del genere, no?
1: No.
0: Cioè se hai deciso di far banco su un giocatore che ti manca come il pane da anni, cioè l'attaccante del Milan è un problema ormai da anni, perché si è sempre andati avanti con questo equivoco.
1: La maledizione del numero 9, ti ricordi?
0: Esatto, perché Leao non può fare il numero 9, Fulcrug diciamo è ormai, come dire, un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però diciamo non ha né l'età né la capacità per poter essere, come dire, esaustivo in quel ruolo per il Milan, per cui si punta su Ramos. È un giocatore, ragazzi, che vuoi dire, è diciamo la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? Cioè quello del Paris Saint Germain, evidentemente diciamo si punta su questo, ci puntano diciamo dei tecnici, ci punta anche l'allenatore. Credo che questo sia, come dire, l'acquisto sì più oneroso e più importante, ma che potrebbe essere il primo, o perlomeno la cometa, il faro, il riferimento assoluto per un mercato che cambi finalmente da parte del Milan.
1: Chissà che questa famosa maledizione del 9 possa passare con Ramos, che costava tanto, però insomma è un giocatore di sicuramente grande qualità. Ricordiamo anche che veniva da un infortunio importante, per cui perse subito il posto in squadra a Paris Saint-Germain, che lì davanti c'ha delle bocche di fuoco straordinarie. Hai visto Dembélé al mondiale che cosa è stato capace di fare, direttore? Ha oscurato per una volta lo stesso Mbappé.
0: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi ha, se tu fai caso ai gol che fa, a volte sono simili, ma sì, vallo a fare quel tiro in diagonale angolato che va sul palo più lontano per il portiere, ma con una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia partire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità di tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi ecco, ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo,

0: può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo sul fatto che possa essere una scelta, però ecco, mi preoccuperei molto se anche le condizioni fisiche, appunto, post intervento, post operazione, poi siano state risolte completamente. Tutto qua.
1: Tra l'altro, fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso tra notti insonne a giocare alla play e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo con Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, e poi è sbocciato definitivamente. Sempre in casa Milan, direttore, poi ci sentiamo una nota audio che è arrivata, si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo, sarà un nome che questa settimana è molto caldo, potrebbe anche alternarsi a Bartesaghi, insomma il mercato del Milan è quello che lasciava perplessi un po' tutti, perché ci si domandava chi lo facesse. In realtà magari potrebbe finire che il Milan stupisce tutti.
0: Guarda, io credo che si debba andare, vabbè, Antonio Silva, portoghese, che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta, diciamo, proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che bisogna pagare a un allenatore straniero, no? Cioè quello di dargli in squadra, o perlomeno di dargli delle possibilità di poter interloquire, proprio parlare anche con facilità con alcuni giocatori, per quanto possano essere poliglotti, per quanto possano essere bravi nel farsi capire nello spogliatoio, è necessario che ci sia proprio un feeling mentale a volte con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone, diciamo, questo tipo di dialogo. Il cambiamento è, ribadisco, questo è l'anno in cui si sta giocando tutto, proprio quello, il nome che avevi fatto all'inizio, Jerry Cardinale. Jerry Cardinale sta giocando tutto se stesso, perché ha detto che vuole essere lui in prima linea, ha nominato un amministratore delegato che è appunto Calvelli, che è un italiano, e quindi farà sicuramente da diciamo da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, quella americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderanza era forse soprattutto per quella americana, e adesso si è capito che evidentemente, diciamo, arrivare a un compromesso per capire un pochettino la logica americana di quello che si intende per sport e la logica italiana per quello che si intende per vittorie, che evidentemente è sfuggito un pochettino al DNA del Milan negli ultimi anni, beh, potrebbe portare dei buoni frutti.
1: Sentiamoci la nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno a tutti, buona festa di San Pietro e Paolo per i romani.
1: Grazie.
2: Marco Moretta, volevo fare una domanda al grandissimo direttore. Direttore, un suo pensiero su queste benedette o maledette plusvalenze obbligatorie da fare al 30. Ci mancherebbe, è una procedura un po' anomala che non so se vale solo per l'Italia. Però non va questa procedura stessa a falsare il mercato. La Juve deve vendere, la Roma deve vendere, posto che questa forzatura potrebbe essere anche utile a chi la sa sfruttare. Vedasi la Roma che sta in vendita, sta pensando forse pure a Pisilli, ottimo giocatore da prendere secondo me di prospetto anche nella Juventus. Un suo pensiero, grazie.
1: Roma che ha messo in vendita anche Matias Soulet, che potrebbe lasciare, direttore. Però una cosa la dobbiamo dire, molti dicono, ci hanno fatto anche dei pezzi sulla differenza di debiti tra squadre inglesi e italiane, quindi perché c'è il fair play da una parte e dall'altra no. Ricordiamo che il regolamento FFP finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo al fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese, rispetto a quell'Italia, è evidente che c'è una distanza enorme, quindi...
0: No? Sentivo dire da alcune persone il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai? Cioè, il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per riammodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione debitoria del Barcellona è di 450 milioni. Ora, 450 milioni per una società come il Barcellona, che fattura, lo sappiamo, un'ira di Dio, per cifre veramente pazzesca al mondo, è pochissimo.

0: poi c'è l'azionariato popolare. Quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, è come quando ti dicono ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì. Ma intanto ho la Maserati, cioè sì. ho una macchina, cioè 25% su una cifra di 300.000 euro è ancora una cifra importantissima. Sono d'accordo, però il movimento da fare, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese o a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio. Per cui il nostro calcio deve in qualche modo sottostare a determinate regole, perché c'è soltanto il proprietario che in mette soldi, perché non c'è un'attenzione per gli stati, non ci sono investimenti immobiliari per i nuovi diciamo imprenditori che vogliono comprare un club italiano, non c'è un'attenzione al settore giovanile, che è un'altra molla importante di ricavi ma come anche di investimento. Ecco, se manca tutto questo, innanzitutto uno si domanda ma chi glielo fa fare di investire in Italia? E la seconda domanda è bisogna stare attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che con queste condizioni, a queste condizioni investono nel nostro calcio credendoci ancora.
1: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino, che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
0: Ah, io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino, credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che innanzitutto non ha mai una visione, come dire, democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e quindi mi sembra che sia la persona giusta al posto giusto. Spero soltanto, ecco, che questa sua esperienza non venga troppo annacquata dal presidente che ha. Però io l'ho più volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari, attraverso il figlio, farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre. Per cui secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità sono due società distinte e separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino il Bari potrà uscire da questa situazione di stallo, che è veramente, non dico vergognoso perché è un termine comunque molto forte, ma molto vicino al vergognoso.
1: Direi proprio di sì. Grazie di cuore davvero, grazie al direttore De Paola. Ciao direttore, un abbraccio.
0: Ciao a tutti.
1: Termina qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo da Ivan Cardia, poi come sempre Mirko Nicolino e spazio mondiale finale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegra. Tra poco vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart

nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagniamo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. L'estate mette a dura prova la salute dei più piccoli, soprattutto in questi giorni. Secondo l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, nei mesi più caldi, un accesso su quattro al pronto soccorso è legato proprio direttamente o indirettamente alle alte temperature. Gli esperti ricordano le regole fondamentali per prevenire colpi di calore e disidratazione. Vediamo il servizio.
1: L'estate in città si conferma una delle sfide più impegnative per la salute dei bambini. A lanciare l'allarme è stato l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che nei giorni scorsi ha diffuso dati significativi sugli effetti delle alte temperature nei più piccoli. Durante i mesi estivi, infatti, circa un accesso su quattro al pronto soccorso è risultato direttamente o indirettamente collegato al caldo. Non soltanto colpi di calore e disidratazione, ma anche patologie comuni come febbre, vomito e diarrea, che con le temperature elevate possono aggravarsi rapidamente, provocando una perdita di liquidi importante, maggiori rischi anche per i bambini affetti da malattie croniche o particolarmente fragili. A incidere anche il fenomeno delle cosiddette isole di calore urbano. Nelle città, l'asfalto, il cemento e la scarsità di aree verdi fanno aumentare sensibilmente le temperature rispetto alle zone circostanti. In piena estate, il manto stradale può arrivare a sfiorare gli 80 gradi, creando condizioni particolarmente difficili, soprattutto per i più piccoli, il cui organismo ha ancora una limitata capacità di regolare la temperatura corporea. Secondo gli specialisti del Bambino Gesù, molte situazioni possono essere prevenute adottando semplici comportamenti quotidiani. È fondamentale far bere spesso acqua ai bambini, anche in assenza dello stimolo della sete, evitare l'esposizione al sole e l'attività fisica nelle ore più calde della giornata, scegliere abiti leggeri e mantenere gli ambienti ben ventilati. Particolare attenzione va riservata ai neonati e ai bambini con patologie croniche. Tra i primi segnali di disidratazione da non sottovalutare ci sono bocca asciutta, riduzione delle urine, sonnolenza, irritabilità, nausea e crampi. Gli esperti ricordano infine che in presenza di sintomi importanti come perdita di coscienza, difficoltà respiratorie, convulsioni o febbre molto elevata dopo una prolungata esposizione al caldo, è necessario rivolgersi immediatamente al pronto soccorso. Un richiamo alla prevenzione che con l'estate ormai nel pieno punta a proteggere la salute dei più piccoli e ad evitare che un semplice malessere possa trasformarsi in un'emergenza.
2: Al Bambino Gesù in questo momento stiamo vedendo circa un accesso su quattro al nostro pronto soccorso avviene per effetti legati alle alte temperature. Un 5% sono accessi che avvengono per gli effetti diretti del caldo, quindi cefalea, colpi di calore direttamente correlati all'aspetto climatico, e un 20% invece che possiamo inquadrare come o complicanze della normale patologia che c'è in questo periodo, che è aggravata dal caldo, quindi forme virali, febbrili che con il caldo, che con il caldo peggiorano, e un'altra parte di pazienti è legata ai fragili che per la loro condizione di base hanno una minore tolleranza alle alte temperature. I consigli che possiamo dare in questo periodo sono legati soprattutto ad avere un atteggiamento di buon senso. Vestire i bambini con abiti leggeri, possibilmente di colore chiaro, cotone e lino sono sicuramente i tessuti da privilegiare. Idratarli molto, non aspettare che chiedano l'acqua, ma somministrargliela in maniera regolare. Evitare di uscire nelle ore più calde e tenerli in ambienti il più possibile ventilati e ombreggiati.
0: La Regione Lombardia investe 96 milioni di euro per realizzare e riqualificare 2.500 alloggi a canoni sostenibili destinati a lavoratori e famiglie, un piano che punta a dare risposte concrete al crescente disagio abitativo.
3: Un piano da 96 milioni di euro per aumentare l'offerta di case a canoni sostenibili e dare una risposta concreta a migliaia di famiglie e lavoratori lombardi. Questo è il nuovo programma di housing sociale presentato nei giorni scorsi da Regione Lombardia durante il convegno Affordable Housing ospitato a Palazzo Lombardia a Milano. L'iniziativa punta a ristrutturare circa 2.500 alloggi che saranno destinati a chi, pur avendo un reddito da lavoro, non riesce più a sostenere i costi degli affitti di mercato. Si tratta della cosiddetta fascia grigia, composta da nuclei familiari con un ISEE compreso tra 14.000 e 40.000 euro, esclusi dalle graduatorie dell'edilizia popolare, ma sempre più in difficoltà nel trovare un'abitazione a prezzi accessibili. Il piano è stato illustrato dall'assessore regionale alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco, che ha ribadito l'obiettivo di sostenere quella parte della popolazione che rappresenta la struttura portante dell'economia lombarda, garantendo risposte concrete al crescente disagio abitativo.
4: Un bando da 96 milioni di euro, prima in Italia, nella destinazione di poter aumentare, diciamo, quelli che sono il numero degli alloggi in locazione di affitto calmierato, cioè inferiore ai prezzi di mercato, per questa fascia di popolazione che fa funzionare città, paesi. È diventato necessario, strettamente necessario, rivolgersi con attenzione a coloro che pagano le tasse, fanno funzionare la regione Lombardia e che sono in una condizione, pur avendo uno stipendio normale, di non poter avere un alloggio in locazione. Parliamo di 2.500 alloggi in 18 mesi che verranno riqualificati e verranno assegnati, per quanto riguarda il pubblico secondo le proprie modalità, per quanto riguarda il privato secondo la categoria ISEE 14.000-40.000, nella piena disponibilità dei cittadini. Nel bando precedente ne abbiamo realizzati 450 con 18 milioni di euro.
5: Assessore, c'è stato anche un importante lavoro politico che ha portato a recuperare tutte queste risorse.
4: Sì, diciamo che questa è stata la base fondamentale per chi si occupa di politica, il compito tra le istituzioni, in questo caso col governo e il governo con l'Europa, di rappresentare le necessità. Il proficuo dialogo col ministro Foti ha permesso che la riprogrammazione di tutti i fondi europei su tutta Italia, chi era stato in grado di riprogrammarli, andassero sull'housing sociale.
5: Assessore, il programma di housing sociale della Regione può diventare un modello anche da applicare su scala nazionale?
4: Diciamo che c'è notevole interesse rispetto a questa tipologia, perché riqualifica senza consumare suolo, è tempestiva, diventa uno strumento di accessibilità immediata.
0: Nel prossimo servizio parliamo del Parco Archeologico di Pompei, che guarda al futuro con la realtà aumentata, riapre la Casa del Chitarrista e grazie a una nuova applicazione i visitatori possono rivivere la città romana prima dell'eruzione del Vesuvio attraverso ricostruzioni digitali immersive.
6: Pompei guarda al futuro senza smettere di raccontare il suo passato. Nei giorni scorsi il Parco Archeologico ha inaugurato un nuovo progetto che porta alla realtà aumentata tra le mura più grandi dell'antica Pompei, riaperta al pubblico dopo un importante intervento di restauro e scelta come primo sito del progetto digitale. Grazie all'app Porti, le visitatori e turisti possono osservare gli ambienti così come apparivano prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., con ricostruzioni fedeli degli arredi, della vita quotidiana, degli spazi originari. L'esperienza non si limita alla Domus. Attraverso smartphone o tablet è infatti possibile esplorare in realtà aumentata anche alcuni dei luoghi più iconici dell'area archeologica, come il foro, l'anfiteatro, il teatro grande e l'Odeon.

0: assistendo virtualmente a spettacoli teatrali, combattimenti tra gladiatori e persino all'eruzione che distrusse la città. Alla base del progetto ci sono le più avanzate tecnologie di rilievo tridimensionale, fotogrammetria, sistemi LIDAR e intelligenza artificiale generativa. Ogni edificio è stato studiato, ricostruito e digitalizzato con rigore scientifico per offrire un'esperienza immersiva ma fedele alle conoscenze archeologiche. Secondo il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, le nuove tecnologie rappresentano una straordinaria opportunità per rendere il patrimonio culturale più accessibile e coinvolgente, a condizione che rimangano sempre al servizio della ricerca scientifica e della corretta divulgazione storica. L'app potrà essere scaricata gratuitamente fino a metà luglio, mentre successivamente alcuni contenuti resteranno accessibili senza costi. L'esperienza completa sarà disponibile attraverso un pacchetto dedicato con il noleggio di tablet direttamente all'interno del parco. La riapertura della casa del chitarrista rappresenta anche un importante risultato sul fronte della conservazione. Oltre agli interventi di restauro architettonico, sono stati recuperati il celebre Apollo chitarrista, le copie bronzee delle antiche sculture e gli storici giardini ricostruiti utilizzando la loro pianta sacra al dio Apollo. Un progetto che unisce archeologia, ricerca e innovazione digitale e che trasforma Pompei in un laboratorio internazionale dove il passato torna a vivere grazie alle tecnologie del futuro.
1: Musica, arte contemporanea e memoria si incontrano a Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra dell'artista Mamo allestita negli spazi del Rosetto Hotel, un percorso immersivo tra jazz, pop art e creatività.
2: Musica, arte contemporanea e memoria si sono incontrate nel Cura di Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra personale dell'artista Mamo, inaugurata negli spazi del Rosetta Hotel, dove resterà aperta almeno fino al 25 agosto. L'esposizione, allestita in concomitanza con il clima internazionale di Umbria Jazz, ha proposto un viaggio tra 11 opere che raccontano il legame tra suono, materia e creatività, curata da Nora Zanella con la direzione artistica di Laura Patrizia Barberi. La mostra ha trasformato gli ambienti dello storico hotel in una grande partitura visiva, dove il jazz dialoga con la pop art e con le suggestioni della tradizione. Fulcro del percorso è stata la presentazione in anteprima assoluta del Generale della Musica 8S Partito, un'imponente opera composta da 8 pannelli che formano un unico spartito dedicato al linguaggio universale della musica. Accanto alla nuova creazione hanno trovato spazio lavori dedicati a grandi protagonisti del jazz, tra cui Louis Armstrong, insieme alla prima esposizione integrale dello storico Generale della Musica, divenuto nel 2019 l'immagine ufficiale di Umbria Jazz. Il percorso espositivo ha accolto anche alcune delle opere più rappresentative di Mamo, come il ritratto di Ornella Vanoni, Gospel Girls, e l'omaggio a Iris Apfel, icona internazionale di stile e creatività. Installazioni monumentali e opere diffuse negli spazi del Rosetta Hotel hanno accompagnato i visitatori in un'esperienza immersiva, dove colore, materia e musica si sono fusi in un'unica narrazione. La curatrice Nora Zanella ha spiegato come il titolo Nota Zero richiami quel momento invisibile che precede ogni composizione musicale, trasformandosi in una metafora della nascita dell'idea artistica, un concetto che ben rappresenta la ricerca di Mamo, fondata sulla sperimentazione di materiali, colori e oggetti comuni capaci di trasformarsi in opere dal forte impatto emotivo.
3: In questo momento abbiamo appunto inaugurato Nota Zero. Il suono della musica, e su questa inaugurazione anche del Jazz Club di Hotel La Rosetta ho pensato bene da subito, mi sarebbe sempre piaciuto quest'opera doc, che è l'Otto Spartito, cioè una delle mie creazioni degli ultimi anni, perché da richiesta di opere molto grandi ho, diciamo, credo inventato, oppure mi è venuta questa intuizione di creare queste opere create da più elementi, e in questo caso sono 8 spartiti, un'opera da 153 x 120 di diametro, e circa 2 mesi fa è stata esposta alla mostra antiquariato di Assisi una regina che era la più grande del mondo, 3 metri per 3, sempre con la stessa tecnica. Ma tornando qui al Jazz Club, è stato un onore mettere tutti i miei personaggi dedicati alla musica. Ovviamente non poteva mancare Ornella Vanoni, una delle mie preferite, sia come simpatici e

0: per tradizione agroalimentare negli Stati Uniti, partecipando nei giorni scorsi al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento nel Nord America dedicato al settore food and beverage. Per tre giorni allo Javits Center 17 aziende piemontesi hanno rappresentato un territorio che continua a conquistare il mercato internazionale grazie alla qualità delle sue produzioni e la capacità di innovare senza rinunciare alle proprie radici. A guidare la delegazione sono stati il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'agricoltura e cibo Paolo Bongioanni, a conferma del valore strategico che il mercato statunitense riveste per l'economia regionale. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il principale mercato extraeuropeo per l'agroalimentare piemontese. Lo stand regionale ha proposto un viaggio tra sapori e tradizioni, con degustazioni dedicate ai buyer internazionali e agli operatori del settore, protagonisti grandi prodotti simbolo del territorio, dal gorgonzola doppa e tartufi, dalla nocciola Piemonte IGP agli amaretti, passando per risotti, gnocchi di castagne, cioccolato e specialità dolciarie, accompagnati da una selezione di vini DOC e DOCG come Armeis, Nebbiolo, Asti Spumante e Moscato d'Asti. La presenza piemontese è stata anche un'occasione per promuovere il territorio dal punto di vista turistico, rafforzando il legame tra enogastronomia, cultura e paesaggio attraverso il marchio Piemontese, Piemonte Excellence. Tra le novità presentate oltreoceano anche la Fiera Nazionale della Marrone di Cuneo, protagonista di uno speciale evento ospitato dal Consolato Generale d'Italia a New York. Il Summer Fancy Food Show ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dell'internazionalizzazione per le imprese piemontesi. Al 2025 il comparto agroalimentare regionale ha superato i 9.600 milioni di euro di esportazioni, con gli Stati Uniti che hanno assorbito oltre 740 milioni di euro di prodotti, facendo registrare una crescita costante e consolidando il Piemonte tra le principali regioni italiane esportatrici verso il mercato americano. La partecipazione alla manifestazione rientra nella più ampia strategia regionale di sostegno alle imprese e all'apertura verso i mercati internazionali attraverso i progetti integrati di filiera coordinati da CEIPI.
1: Protagonisti a New York.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri della SM Edilizia.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalista. Solo su
1: Giappone, poi arriva il gol nel finale che dà l'opportunità ai Verde Oro e soprattutto a Carletto Ancelotti di superare il turno e arrivare agli ottavi della Coppa del Mondo con la rete di Martinelli al minuto 95, quando ormai gli spettri dei tempi supplementari erano in atto. Sospiro di sollievo dunque per Ancelotti e per il suo Brasile, cosa diversa invece per quanto riguarda da Germania, prima squadra ad arrivare ai supplementari, prima squadra a perdere ai calci di rigore contro il Paraguay, che dunque elimina la Germania, il Marocco anche qui ai calci di rigore, anche qui dopo una lotteria lunga, piena di errori, piena di parate dei portieri, ma con la soddisfazione finale da parte del Marocco che elimina l'Olanda. Gapco, autore di un gol drammatico, nel senso che la sua storia la conoscete, è rimasto lì nonostante abbia perso il figlio al quinto mese di gravidanza. Qui parlare quindi per quanto riguarda il mondiale, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato, perché ieri gli incontri, le interviste, le parole dei dirigenti a Rimini hanno aperto scenari interessanti, intriganti, raccontando quelle che sono le trattative in Italia che possono da un momento all'altro magari anche sbocciare in colpi di mercato, i primi. Buongiorno intanto da Vincenzo Morando, che vince poi il 95esimo la Germania. Sono abbastanza deluso.
2: Beh, ma non c'è paragone. Non c'è paragone, alla fine uno ha vinto e uno ha perso, ragazzi. E il calcio è fatto anche di questo, anzi soprattutto di questo, uno sport. Il risultato non può essere tolto dall'equazione. La Germania a 16esimi di finale,
1: proprio di sì, però sai che non me l'aspettavo, ma da un certo punto di vista si erano visti anche dei segnali della Germania, che comunque forse qualche difficoltà lì davanti ce l'aveva. Havertz peraltro non solo ha segnato il gol, ma ha sfiorato il gol vittoria durante la partita, poi è stato uno di quelli che ha sbagliato sui calci di rigore, quindi molto deludente. Del Brasile cosa è emesso, Luca? Sono ancora lontani dall'essere quella squadra che illuminava gli occhi, manca ancora qualcosa, il tocco di Ancelotti lo vedi in qualche modo in questa nazionale?
2: Ma ti dico la verità, il Brasile è sempre, mi ha dato sempre la sensazione di eterna incompiuta, tanto accreditate tipo Argentina o Francia, che sono peraltro le ultime due finaliste. Però è una squadra che ha un allenatore capacissimo, in grado di poter orientare le partite, di poter dare la giusta motivazione ai ragazzi, quindi più passi turni più diventi pericoloso, e quindi però quella sensazione di incompiuto ce l'hai sempre.
1: Sì. E oggettivamente si vedono nazionali che magari pur avendo qualche difficoltà, però ti danno una sensazione di essere più compiute, più pronte, più vicine,
2: sì,
1: a poter fare un percorso
2: di certezza, ecco.
1: Ma sai però che io
2: geni e sregolatezza, io direi geni e disattenzione alle volte.
1: Questo è vero, sai che io paradossalmente, ma poi fino a un certo punto paradossalmente, vedo più squadra anche la Norvegia, per non andare a
2: no, paradossalmente certo che più squadra la Norvegia.
1: Molto,
2: la Norvegia è una squadra, la Norvegia ha uno spirito identitario unitario di grandissimo livello, ed è forse perché l'abbiamo vista più da vicino.

0: mondiale. Chiaro che oggi c'è una partita, direi, importante per loro, no? Però,
1: Costa d'Avorio, sì.
0: Perché anche la Costa d'Avorio è una squadra rognosa, tanto quanto la Norvegia, perché ha qualità, perché è solida, perché ha messo in difficoltà un po' tutti quelli che ha incontrato. Però la Norvegia secondo me può veramente rappresentare la sorpresa del mondiale, eh?
1: Sì. Perché poi vedi anche le seconde linee contro la Francia male non hanno fatto, hanno sbagliato tanto lì davanti. Contro una Francia che oggettivamente è tra le favorite insieme all'Argentina.
0: La Norvegia ha un grande insieme all'Espluà delle africane, perché poi è chiaro. Che, no, il Capo Verde di turno che per la prima volta partecipa e per la prima volta si qualifica al turno di Milano. Si diretta, è vero che c'è questa narrazione del turno di eliminazione diretta, hanno aggiunto un turno, quindi sono qualificate in piedi dopo agli ottavi, che da lì in poi che si fanno i conti veri, eh.
1: Sì, sì, questo è vero. E adesso diciamo diventa anche tutto più assolutamente intrigante. Parliamo anche un po' cioè parliamo soprattutto adesso di mercato, Luca, perché ci sono tante cose di cui da affrontare. Allora, è estremamente importante. Che cosa ci racconta delle ambizioni del Milan su questo, e delle possibilità economiche anche del Milan su questo mercato?
0: Si racconta una gestione completamente diversa rispetto a quello che eravamo abituati, una narrazione, una volontà di racconto, le visite mediche, una conduzione completamente diversa rispetto a come siamo abituati in Italia della gestione proprio della materia del mercato, tanto perché questo giocatore a prescindere sarebbe arrivato al Milan, cioè nel senso il Milan stava trattando a prescindere dall'allenatore, probabilmente perché

0: tutte le italiane, l'Inter recentemente ha preso un no da Palestra, su cui aveva provato a investire quasi 50 milioni di euro, è arrivato il Chelsea, ne ha offerti 57, no? Qui siamo andati oltre, cioè le squadre italiane oggi che fanno un colpo così importante è faticoso andarla a vedere, nel senso non è una cosa usuale. Il fatto che lo faccia il Milan in un momento in cui c'era ancora un riassetto societario ti dimostra che è proprio una conduzione che ha fatto il presidente. Sul valore del giocatore ribadisco che io penso non ci siano particolari dubbi, credo che però allo stesso tempo una cifra del genere imponga delle considerazioni diverse, e mi spiego meglio. Noi diciamo sempre, soprattutto io e te, il martedì mattina, bisogna avere la pazienza di aspettare i giocatori perché sono giovani, perché cambiano campionato, perché bla bla bla. Se però spendi 70 milioni di euro, 65 milioni di euro, devi essere pronto subito, perché se no. Sì. Non è che posso starti ad aspettare.
1: No, incredibile. Aldo Lambroso va da meno. Io mi farei chiudere in un freezer, ci vediamo a novembre.
0: Ma purtroppo invece ti dico che neanche nelle aree comuni dell'albergo
1: c'era niente da fare.
0: A mitigare.
1: Non pari a fedda, c'è niente da fare, è troppo caldo.
0: Anche io non fare. No, ragionavo. Con qualche dirigente a una data in cui si possono chiudere delle operazioni, per cui oggi si cerca di fare delle cessioni per mettere a posto i bilanci.
1: Ce ne sono due che devono fare in particolare, Juventus e Roma.
0: Ma se Juve non è obbligata.
1: Juve non è obbligata.
0: Ma Juve, diciamo, avrebbe se riuscito se secondo me non riesce a parlare con il Bologna per chiudere la vicenda, non basta il tentativo, te lo voglio, però non succede niente. La Juventus non fa questi 15
1: neanche milioni. Una multa da 5 milioni
0: nulla.
1: No. Perfetto, no, per la Roma è diverso, giusto?
0: Per la Roma è diverso.
1: E io proprio su questo ti voglio chiedere una cosa, così cominciamo a fare Gasperini si incatena, penso lì, non lo può uscire. Però sai, se ci fosse una cifra che aiuterebbe

Ecator però sarebbe un investimento futuro per la Juventus. Come dire, metto una fiche su un giocatore 2007 se non...

0: Perché se volevi cedere cedevi prima, non cedi l'ultimo giorno, per fare che cosa?
1: No, certo.
0: Accetti la condizione, io

0: le penalizzazioni, le sanzioni sono sempre con ricordate da un gruppo di persone, però allo stesso tempo c'è bisogno. Dopodiché la Roma era sotto regime di settlement, se non riesce a centrare questi obiettivi, perché già aveva sforato, allora mi sono messo d'accordo con te, neanche gli obiettivi erano di insieme, rifacciamo in discussione. La questione di rispetto delle regole, per cui di questo se generalmente la UEFA ne tiene conto. Conto, non è
1: per Greenwood, proprio vista la situazione tratta dell'OM. Adesso è un nome che si allontana un pochettino.
0: Ma io penso che da domani.

0: delle spese enormemente superiori rispetto ai parametri del fair play finanziario. Ha preso delle grandi multe, ha preso, probabilmente prenderà delle limitazioni alla rosa, ma nessuno ha mai escluso altre coppe.
1: No, no, certo.
0: Cioè, si è autoescluso il Chelsea, ma per demerito. Sportivi.
1: Sì, sì, esatto. Allora, ci sono, c'è una nota audio per te, ma c'è anche una domanda di un nostro amico.
0: Che la Juventus con questa cessione dei 15 milioni avrebbe potuto mitigare alcune situazioni all'interno del settore che stanno discutendo adesso e che sarà operativo fra pochissimo.

0: tornando al nostro, alla nostra similitudine, esattamente.
1: È chiarissimo. Luca, un abbraccio grande, grazie mille. Buon lavoro.
0: A voi.
1: Grazie ciao, a ciao, Luca ciao. Marchetti, Sky Sport. Ci sentiamo un attimo. Al volo questa nota vocale, così poi dopo la giro però a Ivan Cardia dopo quando arriviamo. Collegamento con tutto mercato web, vai.
2: Sono Antonio da Milano. Volevo chiedere a Luca Marchetti.

0: Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik J. Protection. Creiamo nuovi modi per fare

Wellness, JB Protection, Largo a Ponchielli 6. A Roma. Per informazioni 06. 69 40 5.

0: e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che... con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può...
0: Il nostro primo pensiero, assolutamente.
2: Direttore, Colomuani invece è il primo pensiero della Juventus, ed eventualmente a che punto siete?
0: Beh, è un pensiero importante, perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace, il giocatore ha piacere di venire da noi. Noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, ma anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società.

con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero.

0: e poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palermo optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto. Del mercato proprio Piero Ausilio, DS dei Nerazzurri.
1: Ha avuto una risonanza.

penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono. Sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, ma sarà compito di altri.

0: Oh, qui a Rimini, sì, qui a Rimini, proprio poche ore fa. Si parla molto di un tuo interesse. Per Pisilli della Roma, ci puoi così dire? Qualcosa in merito.
1: Tardi, lei dice non è immediato.
2: No, non so cosa.

0: Ciao, grandi cose anche da parte del Como che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce parla in questa intervista il DS dei Lariani Ludi.
1: Sì, la conferma di Nico che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore.

0: altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz, ci concentriamo su quello che possiamo controllare. E la relazione con Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche, eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni. E quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna. Sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
1: Per quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
0: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità e ispirazione di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati decisivi.
1: Ecco, ma cosa cambia? Il fatto di quanto avete temuto che l'Inter potesse riuscire ad arrivare a un giocatore così?
0: No, ma noi tenevamo quello che non potevamo controllare, quindi la volontà del Real non potevamo controllare, la volontà di Nico non potevamo controllarla. Nel momento in cui entrambi hanno aperto a continuare il percorso col Como, sapevamo che potevamo farlo. Dopodiché sono stati meeting molto interessanti, alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
1: È possibile che ci sia un nuovo fronte, insomma si parla di questo interesse per Cialobi del Chelsea, piace a voi?
0: Di narrazione di competizione di sorta.
2: Un obiettivo?
0: No, io definisco obiettivo quando c'è la negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
1: Liberali piace come profilo?
0: Liberali è un buon talento, sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare, di cui l'Italia dovrebbe andare. Essere orgoglioso.
3: Anche Comuzzo. Sul fronte italiano c'era parlato anche di Comuzzo.
4: Fare un po' sul Made in Italy, direttore, poi chiaramente giustamente guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste, chiaramente.
0: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema, noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di Cesc, quindi qualora capitano opportunità italiane ben vengano, se capitano opportunità. Ancora
3: con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
5: Beh, le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre continuare a fare un certo tipo di percorso, ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
3: Aquilani, allenatore emergente, l'avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare a Catanzaro?
5: Aquilani è che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta. diretta. Sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di essere una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose. Nel presente ma anche nel...
2: Interessata a Thorsved, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027, no, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
5: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsved con i propri agenti già da tempo dietro. Non è stato possibile, sappiamo il valore del giocatore, lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, l'abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante. Adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cerca i componenti di questa squadra.
2: Senti, l'infortunio di Coné è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
5: Sì, ci dispiace tanto per Ismael, perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri, era partito con grande entusiasmo per il mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono, noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore che è un campione e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo. Detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare. Saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
3: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Muharemovic naturalmente.
5: Ma Muharemovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club. E speriamo che possa...
6: Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 691 jbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: allora abbiamo anche la prima qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Il Canada che si qualifica per la prima volta nella storia agli ottavi di finale da paese tra l'altro ospitante, 1-0 battuto il Sudafrica, che termina invece così la propria avventura. Nel prossimo turno la squadra ovviamente di Marsh giocherà a Houston contro la vincente della sfida tra Marocco e Olanda, e ha perso il figlio letto, che ancora doveva nascere, al quinto mese di gravidanza la moglie ha perso il figlio, lui non è ritornato a casa, è rimasto in ritiro con l'Olanda, potrebbe sciogliarlo Croazia, Stati Uniti, Bosnia, Belgio, Senegal, Brasile, Giappone. Oggi alle ore 19 la sfida sicuramente più attesa, con il Giappone che chissà potrebbe magari giocare un passo falso, uno scherzetto al Brasile di Carlo Ancelotti. Costa d'Avorio contro la Norvegia, Norvegia che come potete, come vi ricordate, insomma, ha perso contro la Francia la sfida per il primo e secondo posto, ma con tutte le riserve in campo, neanche un minuto per Erling Haaland. Messico affronterà l'Ecuador, l'Inghilterra affronterà il Congo, l'Argentina contro Capoverde, e anche per Capoverde è una grande, grandissima soddisfazione già essere arrivata fino ai sedicesimi, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana. Questo il quadro dei sedicesimi con, come abbiamo detto, il Canada che nel frattempo... Direttore, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, ti aspetti qualche sorpresa da questo tabellone? Secondo me comunque Brasile-Giappone sarà simpatica da vedere, eh?
1: Giappone...

0: Sì, ma sentivo, è vero che ci sono dei giocatori giapponesi, a parte, diciamo, parlare simpaticamente di Nagatomo, ma perché ho visto che fa degli scherzi carinissimi su Samurai su Facebook, devo dire che ci sono giocatori interessanti, alcuni che giocano addirittura in seconda divisione olandese, per dire che insomma è una squadra che evidentemente sente il richiamo della patria, dell'unione della nazione e risponde in un esempio per la... se riescono in qualche modo a determinare una sorpresa. Le sorprese io me le aspetto invece dalle squadre africane, perché mai come in questa edizione stanno andando così avanti e ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto se non una semifinale. Perché diciamo con il tempo hanno acquisito quella maturità che non è più figlia dell'improvvisazione ma anche soltanto del fatto di battere una grande squadra, ma è quello della continuità, che la squadra che nella precedente, non l'ultima edizione della Coppa d'Africa è arrivata in semifinale e credo che possa riservare qualche sorpresa. Non contro la Norvegia, che invece è partita in sordina contro la Francia, proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e per vedere anche un pochettino la forza degli avversari. Che è stata sì soverchiante, soprattutto in Dembélé, ma che non ha dato, durante il mercato, il risultato soverchiante, non ha dato quell'impressione di forza assoluta.
1: No, no, vero, vero, bellissima analisi, direttore. Io anch'io sono le squadre africane che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica. Quindi sommando le due cose sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre che riguarda la Corea del Sud, in un caso politico, porta di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Ong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. Pensa un po' in Italia che cosa avrebbero dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi tre mondiali che non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente alla nuova rielezione, a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
2: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda, in altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche di orgoglio, si giustificano con i risultati scadenti.
0: Con tutto il rispetto per Malagò, se diciamo la scelta adesso si orienta più su Conte e non su Mancini, come sembra, e io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, non basterà quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti, che possano cambiare realmente il calcio con delle riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso, che vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli

grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare

0: arrivato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra era convinta di potersi andare a Napoli, magari lo sostituiamo con lui, tutti a pensare, ecco, il combo adesso abbassa un po' quello che è la sua potenza di fuoco, invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni Nico Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura recompera con 80 milioni, di fatto il Real Madrid dice ok, mi prendo intanto 60 milioni, se il giocatore va...
1: Sì. No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quello da veramente da esposizione, ma sinceramente mi sembrano delle condizioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo Nico Paz, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo ancora nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato, che faccio? Ho investito 60 milioni e tu con soli 20 milioni in più te lo porti via. Ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca. È anche vero che c'è una volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, da leader. E per questo diciamo non ha ceduto alle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari verificheremo un'esplosione ulteriore di questo giocatore. Che ha bisogno di questa consacrazione, poi a mente, per cui ecco, credo che siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto convenienti per il Real Madrid. Il Como ha una discreta?
0: Chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassate dal suo presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali, in realtà non sono sassi ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Mann ha scatenato De Laurentiis lì fuori, gli ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente. Senza rabbia, un po' come a dire adesso ti sei sposato, ora pensa al mercato. Intanto Allegri potrà essere forse già nella giornata di oggi annunciato, perché si è risolta la questione uscita e buonuscita con il Milan, e adesso il Napoli lavora anche per accontentare l'allenatore. Potrebbe arrivare Vicario al posto di Milinkovic Savic, con Meret che dovrebbe restare. Potrebbe arrivare Ghila, ma bisogna capire anche il testa a testa con l'Atalanta, come finisce. Intanto resta ancora in stand-by la situazione Zambo-Anghissà, che verrà monitorata. Se va lui via, allora si proverà a prendere l'amico, diciamo, ritrovato nella rosa. O secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
1: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine che lo stesso De Laurentiis ha nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato. Perché di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che poi vengono inutilizzati, vedi Lang e Lucca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire la potenza e le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva già così com'è con l'Inter, e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Ghila sicuramente.

0: è uno di questi che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che, diciamo, con la l'uscita di Juan Jesus e con diciamo, alcune defezioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora, credo che il Napoli di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus nel dopo Conte, proprio come sta adesso avvenendo al Napoli, in cui tranquillizzò una rosa che già c'era e che non poteva entrare in un ristorante, diciamo, non all'altezza, come disse Conte. No, per sì, quella frase, sì, sì. Evidentemente il ristorante che sta preparando De Laurentiis, stanno preparando De Laurentiis e Manna, è all'altezza delle capacità di Allegri, e Allegri va a mettere al meglio le sue qualità. Detto questo, io resto col dubbio che Allegri possa essere l'uomo giusto per durare in una situazione del genere, perché se da una parte tu trovi una certa esasperazione da parte della rosa del Napoli dovuta ai metodi instancabili e infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di ha mostrato un pochettino diciamo delle follati dall'allenatore. Faccio i nomi dopo. Of to chic, dei pulici, queste sono mie impressioni. Di Tofanà, di Tomori, insomma, mi sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore. E questo è un dato preoccupante, perché questo era già nonostante quella vittoria in Coppa, deve essere un punto fermo per Allegri, riuscire, perché diciamo che da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio sopraffino da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione concreta. Disciplina e tutto quello che vogliamo per ottenere il risultato, però da un punto di vista di gestione da Allegri ti devi aspettare questo, perché Allegri è stato assunto per questo.
1: Tematiche avviate da Comon lì, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Carnevale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi. Ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calafi come presenza, e si parlerà di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, per la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte degli oltre 40 che chiede il Paris Saint Germain. L'altra la cessione di Thuram, per il quale, che è Efraim Thuram, per il quale la Juventus chiede 40.
0: Anche qua i microfoni della radio, che diciamo più di mezza squadra può essere assolutamente lasciata andare via da parte della Juventus, e tra questi ci mettevo anche Thuram, perché sì, è bravo giocatore, bel giocatore da vedersi, ma poco utile, poco concreto. Lo stesso Cambiaso, ora non so se le quotazioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni per Thuram, è tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la gestione di Comon Lì, e che non sono poche, assolutamente.

0: perché anche nella sessione oppure nella vendita ai giocatori, perché appunto si è andati su Colomoni e comunque, ma non ha più le stime del titolare. Ed è questo che in qualche modo mette preoccupazione anche alla Juventus. La Juventus ha bisogno di due centrali forti, fortissimi, che al momento non ha. Ha bisogno di un centravanti forte, fortissimo, e ha bisogno di un rifinitore vero, un rifinitore vero, uno che possa dettare il passaggio di collante che ci deve essere fra il centrocampo e l'attaccante, e poi sulle fasce l'unica cosa nota positiva, perché comunque da una parte Conceição, dall'altra Ildiz, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui non abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente anche il portiere.
1: Esatto, a proposito di portiere, per portarlo a casa, la partenza di Di Gregorio resta 10 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si bloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando alla pista Muaremovic, e ti voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus, detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione della futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già un
0: Guarda, a
1: primo
0: me...
1: rinforzo buono?
0: Sì, ma già a me non dispiace Lucumi, te lo
1: Anche
0: dico
1: Lucumi,
0: sinceramente.
1: esatto, l'altro nome è quello lì, l'altro nome è quello lì.
0: Lucumi, ma anche Muaremovic, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrate, come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè dei ritocchi, in una casa che va completamente ristrutturata, poi emergono dei nomi significativi e sono importanti, diciamo, pensieri attorno a Muaremovic e Lucumi mi vedono assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace, ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti tecnici proprio personali che hanno, non ascoltavo nemmeno l'allenatore, cioè non in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli occhi stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa, io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e, diciamo, vedo degli sfondoni, degli svarioni che non mi aspetto, ma perfettamente. Avete ragione, l'ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa la fotografia della Juventus. Inutile dire, hanno dato il massimo che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati e cattivi agonisticamente.
1: Esatto, nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente è caro nella storia del Milan e si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Paris Saint-Germain anche nella sua nazionale? È la scelta giusta? È una dimostrazione di forza economica di Gerni Carnevale? E soprattutto può fare bene in Italia, certamente meglio di Fulcrug.
0: Io di cardinale, non
1: Cardinale,
0: carnevale.
1: esatto, cardinale, bravissimo, che stavo, abbiamo
0: Esatto.
1: parlato
0: Grazie.
1: di da cardinale a cardinale, Gerry Cardinale, esatto. Pensa se fossero fratelli, Gerry Cardinale. Perché parliamo di un'operazione da 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo Gonzalo Ramos?
0: Allora, guarda, a questo punto mi fido, cioè devo fidarmi perché... Cioè...

0: se no saremmo alla paranoia, no?
1: No.
0: Cioè, era un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però diciamo non ha né l'età né la capacità per poter essere, come dire, esaustivo in quel ruolo per il Milan, per cui si punta su Ramos. È un giocatore, ragazzi, che vuoi dire, è diciamo la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? Cioè quello del Paris Saint Germain. Evidentemente, diciamo, si punta su questo, ci puntano diciamo dei tecnici, ci punta anche l'allenatore.
1: Perse subito il posto in squadra a Paris Saint Germain, che lì davanti c'ha delle bocche di fuoco straordinarie. Hai visto Dembélé al mondiale che cosa è stato capace di fare, direttore? Ha oscurato per una volta lo stesso Mbappé.
0: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi se tu fai caso ai gol che fa, a volte sono simili, ma sì, dallo a fare quel tiro in diagonale, angolato, che va sul palo più lontano per il portiere, ma con una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia partire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità di tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi, ecco, ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo, e può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo, appunto, post intervento, post operazione, poi siano state risolte completamente, tutto qua.
1: Tra l'altro, fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso tra notti insonni a giocare alla play e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo con Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, e poi è sbocciato definitivamente. Sempre in casa Milan, direttore, poi ci sentiamo una nota audio che è arrivata, si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo, sarà un nome che questa settimana è molto caldo.
0: Portoghese che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta, diciamo, proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che bisogna pagare a un allenatore straniero, no? Cioè quello di dargli in squadra, o perlomeno di dargli delle possibilità di poter interloquire, proprio parlare anche con facilità con alcuni giocatori, per quanto possano essere poliglotti, per quanto possano essere bravi nel farsi capire nello spogliatoio, è necessario che ci sia proprio un feeling mentale a volte con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone, diciamo, questo tipo di dialogo. Il cambiamento ribadisco appunto Calvelli, che è un italiano e quindi farà sicuramente da diciamo da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, quella americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderanza era forse soprattutto per quella americana, e adesso si è capito che evidentemente, diciamo, arrivare a un compromesso per capire un pochettino la logica americana di quello che si intende per sport e la logica italiana per quello che si intende per vittorie, che evidentemente è sfuggito un pochettino al DNA del Milan negli ultimi anni, beh, potrebbe portare dei buoni frutti.
1: Sentiamoci una nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno a tutti, buona festa di San Pietro e Paolo per i romani.
1: Grazie.
2: Marco Moretta, volevo fare una domanda al grandissimo direttore.

0: di fare un suo pensiero su queste benedette o maledette plusvalenze obbligatorie da fare al 30. Ci mancherebbe, è una procedura un po' anomala che non so se vale solo per l'Italia, però non va questa procedura stessa a falsare il mercato. La Juve deve vendere, la Roma deve vendere, posto che questa forzatura potrebbe essere anche utile a chi la sa sfruttare. Vedasi la Roma che sta in vendita, sta pensando forse pure a Pisilli, ottimo giocatore da prendere secondo me.
1: E quindi perché c'è il fair play da una parte e dall'altra no? Ricordiamo che il regolamento del fair play finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo il fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese rispetto a quella italiana, è evidente che c'è una distanza enorme, quindi per questo poi magari sembra che paghino solo in Italia, perché c'è una distanza siderale di fatturati. Di fatto è una Superlega autorizzata, direttore.
2: Ma ti faccio anche un altro esempio, quello del Barcellona, no? Sentivo dire da alcune persone che il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai? Cioè, il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per riammodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione debitoria del Barcellona è di 450 milioni. Ora, 450 milioni per una società come il Barcellona, che fattura, lo sappiamo, un'ira di Dio, per cifre veramente pazzesche al mondo, è pochissimo. Poi c'è l'azionariato popolare. Quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, è come quando ti dicono ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì, ma intanto con la Maserati, cioè, ho una macchina, cioè il 25% su una cifra di 300.000 euro, è ancora una cifra importantissima, sono d'accordo, però il movimento da fare, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese o a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio, per cui il nostro calcio deve in qualche modo sottostare a determinate regole, perché come anche di investimento. Ecco, se manca tutto questo, innanzitutto uno si domanda ma chi glielo fa fare di investire in Italia? E la seconda domanda è, bisogna stare attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che a queste condizioni investono nel nostro calcio credendoci ancora.
1: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
2: Io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino, credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che innanzitutto non ha mai una visione, come dire, democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e a volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari attraverso il figlio farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre, per cui e secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità sono due società distinte e separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino

0: il Bari.
1: Termina qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo. Ivan Cardia, poi come sempre Mirko Nicolino e Spazio Mondiale. Finale con Fabio Bisaglia e Alain Valnegra, tra poco vi aspetto.
2: Robnik JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree. Attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici, bentornati in una nuova puntata di Gossip, bentornati su canale 403, bentornati su canale 50, Roma 56. Ringraziamo canale Roma, ringrazio tantissimo Nexon Channel. Mi rendo conto che, a parte il caldo che dà la testa, che spesso vi dico che non amo particolarmente i brutti commenti, che non amo in realtà i brutti commenti cattivi, quelli cattivi proprio perché allora, tutti noi c'è qualcosa che amiamo, qualcosa che non amiamo. Tutti noi abbiamo gusti che non si discutono. Dopo la trasmissione mi sono fermata a leggere l'articolo, ho riletto l'articolo, ho riguardato tutti i commenti che nel frattempo stavano arrivando e non ce n'è stato uno solo. Non è possibile. Io allora, mi ritengo una persona.

Buon spirito, okay? Che prende le cose anche abbastanza bene, insomma. Nella vita ho imparato che prendere le cose di petto non va sempre bene, ci vuole della diplomazia. Non sono mai stata una persona diplomatica. Probabilmente adesso un pochino sì, ma ne dubito. Sono una persona molto fisica, ho un ricordo piuttosto, diciamo così, aggressiva, nel senso che non permettevo nessun tipo di mancanza di rispetto, poi avendo fatto arti marziali e sono sempre stata piuttosto forte, quindi diciamo che la parte del brutto carattere di papà me la sono pigliato tutto, ma tutto, tutto, tutto. Quindi ero un po' eccentrica all'epoca per risolvere delle questioni. Ora non penso, ora non mi è più conquistato un equilibrio e una certa autostima, che viene fuori a tratti, non è che sia sempre presente, mi permette di individuare persone con le quali vale la pena scambiare due parole, con le quali vale la pena e cerca solo lo scontro perché non si sa quale motivo. Io mi dicevo che sono arrivati più di 500 commenti, 500 messaggi, per l'esattezza sono arrivati 517 commenti riguardo all'articolo che ho letto. Non ce n'è uno, anzi. Non c'è un commento che sia che parli che sia benevolo nei confronti di Amadeus e tantomeno con un click. Il resto ha veramente perché poi sono 500 per 17 persone, stanno aumentando, ma delle persone che hanno commentato, alcuni commenti hanno altrettanti like e non sono. Cioè, mi stupisce questa cosa perché non mi era ancora capitata. Mi era capitato sì di persone che parlavano bene, chi era magari contro, chi pro. Insomma, c'è sempre, no? Qualcuno di benevolo, qualcuno che magari è cresciuto con il personaggio, qualcuno che lo ammira, che ne so. Ma ragazzi, è vero che noi italiani abbiamo veramente la capacità fotonica, ma una capacità meravigliosa di dimenticare. Io credo che o è insito nel genere umano la velocità con la quale si dimenticano determinate cose, per cui mi fai del male. Tendenzialmente è vero, apro una parentesi. Vi è mai capitato quando, non parliamo di cose gravi, di quando ci si lascia, no? Quando una relazione finisce, si finisce sempre per ricordare comunque le cose belle che si è fatta con questa persona, ma c'è un motivo. E il motivo è che diciamo, il nostro istinto di sopravvivenza per preservare quello che è il nostro equilibrio, la nostra sanità mentale, la nostra gioia di vivere. Perché è quello? Perché se dovessimo sempre e solo, quando ricordiamo una persona o più persone, per l'amor del cielo, ricordare anche le cose cattive, ci sta. Se ci dobbiamo sforzare di pensare, arrivano anche le cose cattive. Ma se tu pensi, soprattutto quelle pa passate molto, molto passate, pensi solamente alle cose carine, no? Dici, però sì, sono bene, oggi che ne so, io sono sparito. Ma minchia, se due hanno divorziato, perché ti devi dispiacere?
cioè se due hanno divorziato, cioè è un conto si dice no, mio marito vuole divorziare da me, allora dici oh cavolo mi dispiace, ha senso, ma quando ti dici no ma sono divorziato o sono divorziata e uno dice no mi dispiace, no ma di che, di cosa ti dispiaci, mica è morto e comunque non sarai vedova comunque perché abbiamo divorziato. Dai, insomma, per dirvi questa cosa, per dirvi che ho cercato, ricercato, passato, fatto, ho proprio buttato, non c'è stato un commento positivo. Non c'è stato un oh, ci mancherai, peccato, era niente. Cioè, tutte le volte che vado a leggere di tante cose, è divertente, però ogni tanto da noi si dice al salam le bu, ma che fete, o è meglio che il salame è molto buono, perdonatemi, un po' ti stufa, ecco questo è il senso, questo è il senso, si dice sia per il salame che per la torta. La torta alla piccinina, ma che fete! È una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo. Perché, non so per quale motivo, nelle mie zone affettare significa ha un doppio senso anche. Ho buttato proprio il salotto delle amiche, voglio dire, il salottino delle amiche. E le amiche mie devono sapere da che parte arrivo del mondo, in una piccola e ardente cittadina, no? Dove fu soggetto di un regista guadagnino che fece un film di... Scusate, scusate. Volevo, no, invece volevo giappocinesi, orde di coreano, giappo, tutti questa gente meravigliosa stia arrivando nella mia ridente cittadina. È perché questo ha preso l'Oscar. Va bene, ma voi vedete, ma perché io non devo vedere questo meraviglioso film? Allora, ve lo giuro, sono andata dal mio fornitore ufficiale di dischi in vinile, CD, DVD, e le ho detto, sentimi Andrea, questo film lo metto nel DVD a casa e mentre stiro, all'epoca stiravo ancora, e mentre stiro inizia questo film. Riconosco la mia campagna, riconosco le campagne, tra l'altro con Mauro, senza farlo apposta, siamo proprio capitati nel paese. Paesino si chiamava Moscazzano, se non ricordo male, dove c'è la famosa Vedere Unico, tra l'altro mi sembra comunque. E io guardo questo film, capisco tutto, è meravigliosa la freschezza comunque che riesce a trasportare, no? A trasmetterti i nostri paesaggi. Sono davvero bucolici, sono davvero.

presumo da come erano vestiti, forse anni 80, una cosa del genere, la scoperta della sessualità di questo ragazzo che capisce di non essere attratto dall'amichetta, ma di essere attratto da uno degli alunni. Del padre, quindi l'omosessualità è tutta trattata sicuramente. In maniera molto, molto, molto delicata. Quello non. Non gli posso dire nulla. A me, Chalamet non piace, non è mai piaciuto, mi urta proprio. Mi ha sempre dato fastidio. Tutti i padri siamo così, abbiamo visto le notizie della settimana. Scorsa, dove questo ragazzo, Mirko, è stato. Assassinato dal padre con la madre. Sono morti entrambi perché la madre difendeva il figlio e il padre preferiva un figlio morto a un figlio gay. Non voglio entrare in questo ambito. Non voglio entrare, che è la celiachia e mi basta, ma non riesco, come il terremoto in Venezuela, non riesco a vedere le immagini, non riesco a vedere le immagini strazianti di già una nazione messa in ginocchio da un'economia che l'ha prosciugata, l'ha devastata, e ora il terremoto, cioè sembra che veramente al peggio non ci sia. Ma infine, poi uno dice: ah, prega, credi in Gesù. Ognuno è libero di fare quello che.

di me che sanno darvi queste notizie, da veri professionisti, senza che gli si gonfino. Gli occhi che abbiano desiderio di piangere, e quindi io vi dico solamente che guardate quel film tremendo. Non lo guardate, l'ha valutato, non è non lo so, sapete quando ti dice culo? È proprio quello. Cioè, nella vita puoi essere bello, puoi essere intelligente, bello intelligente, puoi essere carismatico, puoi essere ma se nella vita non hai un po' di fattore C, puoi essere veramente qualsiasi straordinario film poteva vincere un Oscar solamente a quell'epoca. Sì, lo so che sono molto cattiva, ma li ho visti tutti almeno tre o quattro volte. Ci doveva essere probabilmente, doveva esserci un film italiano in gara. Sì, ma vogliamo mettere la vita è bella di Benigni? Con Mediterraneo, per favore, no. O con Chiamami col tuo nome di Guadagnino, per favore, no. Non si fanno, devi dire così, anche meno, un cicinino in meno, perché se tu mi sforni sempre delle

genialate, allora ti dico, ma no, anche questo meritava una. Oscar, magari l'altro no, ma questo di più. Ma se ti fermi a un te mi capita con Mauro di citare delle frasi di Diego Batantuono piuttosto che. Sono film comunque, non sono film di formazione, ma sono film che ci hanno accompagnato in una giovinezza che non tornerà più. Però no, però io le persone che hanno questo atteggiamento che. Disprezzo perché nel mio piccolo so perfettamente cosa sono le cose importanti della vita. Le cose importanti della vita sono l'educazione, il rispetto per il prossimo, sicuramente un talento che viene riconosciuto è una cosa preziosa, pregevole avere talento, ma ce la fai. Che ti dice in faccia, ma se tu sei veramente questo grandissimo regista o questo grandissimo attore, lo devi dimostrare sempre. Perché altrimenti io ti dico, ah guadagni, è stata una botta del culo, cioè mettiti in fila con tutti gli altri. Quindi questo film è stato veramente un film terribile e tutti lo hanno osannato. Ah, oh, meraviglioso, oh mio Dio, mi ha commosso. No, il padre, il monologo, è stato qualcosa. Qualcosa di straordinario, ma te non puoi, in un'era, la mia città è tutto. Quello che sta intorno è veramente una bomboniera, è qualcosa di straordinario, è qualcosa che puoi girare in bicicletta. Tra l'altro, a proposito di girare in bicicletta, avevo voglia di risistemare la mia bici, ma dopo ciò che è successo, e tra l'altro l'ha spinto contro un'auto ed è caduto rovinosamente, si sarà sicuramente fatto male. Se dovesse succedere a me, che lo faccio, cioè, ma vi rendete conto in che diavolo di mondo siamo? Vi rendete conto che adesso Borrelli, Emilio, se non ricordo male, che seguo sulle sue pagine, sta cercando in tutti i modi di individuare questi ragazzi per punirli e anche il Signore per mandargli solidarietà, a parte il fatto quello della solidarietà, poverino, che si sono veramente, cioè ti fa così schifo la tua vita da voler danneggiare la vita degli altri. Sei davvero così una persona così pessima? Che meriti di essere punito. E in Italia finalmente qualcosa si sta muovendo anche a livello dei minori che commettono reati, ma era ora. Ma era ora di vincere e se ne piglia uno solo. Non sono in grado di darvi cattive notizie, va bene? Leggiamo qualcosa di brutto su Amadeus. Dai, tiriamoci sul murale. Non posso guardarlo, cambio canale. E no, non ho visto neanche il Sanremo. È solo un commento. Mettilo così, ha pigliato. Non è vero. Mi sono sbagliata, scusate. No, ma io vi giuro, ho passato i 517 commenti, magari mi sono anche andati insieme gli occhi, però io non ho trovato un commento a favore. Allora, aspetta.
A me mi uso non dispiace, non mi fa impazzire, ma nemmeno mi disturba, sinceramente. Sulla 9 io non l'ho vista e credo che sia stato un grandissimo flop, tra l'altro. Ma qualcuno di voi, tra l'altro, ha visto il karaoke, quella con la Hunziker?

E Mauro ha perfettamente ragione, quando sente l'odore, legge dei titoli che ci sono catastrofi, cose brutte, lui fa scorrere perché ti ammali, veramente ti viene rabbia o ti viene uno scoramento di questa cosa. Ma insomma è stato molto un gentiluomo, mi ha detto: beh, io ti auguro comunque bocca al lupo per questa tua trasmissione e la trasmissione di Biscicchiere Luzzi, che io non l'ho vista. È vero che, come dicevamo, dal momento in cui c'è una corrida che inizia alle 7 la sera e finisce alle 22, io le piattaforme Finimes non le vedo. Vedo, ma proprio non le sto guardando, forse la mattina, che siano reali le cose che vedo, perché volevo parlarvi di, ho trovato anche un articolo che parla di Ricci, no? Come si chiama? Come cavolo si chiama quel tizio? Aspettate, quello di Antonio Ricci, quello di Striscia la Notizia. Ecco, Antonio Ricci è stato precursore, no? Cioè, per tanti anni, per più di 20 anni, Striscia la Notizia era quella che era divisa da Striscia la Notizia che fa ridere e Striscia la Notizia che denuncia determinati fatti. Poi soppiantato ovviamente dalle Iene, quando sono arrivate le Iene con decisamente degli interventi molto più sostanziosi e meno portati alla burla. Comunque, anche Striscia è stata una delle prime, diciamo così, micronotiziari che ti davano le notizie su vari truffatori, vari truffi. Io, questa è la televisione che un po' mi piace, questa è la televisione che è allata, secondo me. Però lei era una grandissima donna, meravigliosa. Una bravissima ragazza che sta nel suo, fa quello che deve fare, lo fa benissimo, ed è una bellezza che secondo me inarrivabile, tutta naturale. E vabbè, comunque. Quindi Antonio Ricci ha questa che abbiamo più o meno 40 anni, sappiamo che Antonio Ricci, sappiamo cos'è Striscia Notizia, e quando è stato il momento che De Martino ha soppiantato Amadeus, che diciamo, piuttosto che tante altre cosine, cosa hanno fatto ovviamente? Cioè, fanno come gli occhi, fanno tutti. Quando si vedono costretti a doversi per forza inventare cose nuove per stare a galla, quindi inventarsi dei nuovi contenuti, non lo

che ne ha voglia, però preferiscono attaccare piuttosto che creare contenuti. E sì che dovrebbe essere una televisione di destra, ma tanto io non credo che lo sia. Comunque, signori e signori, io vi saluto, amiche carissime, dal mio fantastico salottino. Se avete qualsiasi cosa da chiedermi, anche le ricette, perché no, oggi è mercoledì, quindi abbiamo ancora un paio di giorni, però ho creato degli gnocchetti di pane, è un recupero come

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Di fiocchettini, delle merdine.
6: No, ecco, questo passiamo alla cucina, all'intervista con calma.
5: E sopra delle mandorle tostate.
6: L'ingresso di Mercurio in Leone. Il ricordo della sensibilità di Leni Diana ci invita a riflettere sul modo in cui comunichiamo le nostre emozioni. Spesso, presi dalla fretta quotidiana, tendiamo ad esprimerci in modo come sbrigativo o freddo, specialmente attraverso i messaggi digitali, creando incomprensioni e stress.
5: Poi vi raccontiamo questo.
6: No, abbiamo finito il tempo, abbiamo un secondo e mezzo. Domani
5: ve la raccontiamo.
6: Iniziare al meglio questo mese, provate a fare un piccolo esercizio di calore umano. Quando parlate con qualcuno, cercate il suo sguardo, sorridete, ascoltate con reale attenzione. Comunicare con generosità e presenza non solo fa bene a chi ci ascolta, ma fa bene anche a noi, perché magari ogni tanto capiamo anche quello che ci dicono. Dite, cari amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Che è appunto questa puntata
5: è finita. E quindi noi vi
6: vi salutiamo con un pensiero di Lady Diana. Ok? Un invito alla gentilezza disinteressata. Compi un gesto gentile senza aspettarti nulla in cambio, sapendo che un giorno qualcuno potrebbe fare lo stesso per te. capito? Sì. Compi un gesto gentile per me, perché io prima o poi lo farò un anche a te. Detto questo, grazie per essere stati con noi.
5: Ti voglio troppo bene.
6: Detto questo, signori e signori, l'applauso scosciati dal cielo per lei, Simona.

0: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano. Un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di caldo, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca. Dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo non andrà via perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore che trasportano con sé, si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno ad alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria, iniziano dei movimenti proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America. Ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico e questa variazione potrebbe portare ad inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti. Mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale e così rimaniamo sintonizzati. Fateci anche voi le vostre domande, che noi ovviamente vi rispondiamo. E con me ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.
1: Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere, costruiamo soluzioni. Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere, costruiamo soluzioni.
2: Buon giovedì a tutti, è sempre un piacere essere qui in vostra compagnia, vi ringrazio per le interazioni, per i commenti.

Siete sempre in aumento e siete sempre costanti, anzi siete assolutamente irrefrenabili, scatenati, e deve essere giustamente così in una fase del mercato che è sempre più calda, con tante cose che cambiano, con tante situazioni che stanno fermentando. E vorrei partire da due traiettorie, ne ho già parlato, che per la Juventus possono essere nei prossimi giorni traiettorie sempre più importanti. A cosa mi riferisco? A chi mi riferisco? A Lukumi e Kolumani. Perché Lukumi possiamo identificarlo come il primo della lista per la difesa. Sono andati avanti i contatti bene negli ultimi giorni, perché chiaramente sapete che Lukumi è impegnato al mondiale con la Colombia, e tra l'altro sta facendo molto bene. È un difensore che ha una clausola da 28 milioni entro un determinato periodo di tempo, ma i rapporti tra Juventus e Bologna sono rapporti straordinari, rapporti importanti, rapporti di amicizia. Il Bologna ha capito che anche per un contratto non più lungo, piuttosto un contratto breve, non ci sono margini per il rinnovo, indipendentemente dal valore della clausola di 28 milioni, vorrà accontentare Lukumi. E quindi la Juventus ha individuato in Lukumi, tra tanti nomi fatti, mi sento di poter dire che oggi Lukumi sia il primo nome della lista per la difesa. Vi ho raccontato la vicenda Bremer e ho aggiunto cosa? Che Bremer non ha voglia di lasciare la Juventus, quindi ci possono essere dei club interessati. Poi sapete bene che siamo al 25 giugno e le cose cambiano come sono cambiate per Palestra in 4 giorni, e possono cambiare per chiunque. L'orientamento di massimo di Bremer è quello di restare alla Juve, a prescindere dalla clausola da 58 milioni che voi sicuramente conoscete molto bene. Questa clausola di 28 è una clausola abbattibile. Che significa abbattibile? Che si può lavorare per scendere, perché la Juventus con il Bologna ha buoni rapporti. C'è un doppio aspetto da considerare. Quello più importante è che l'entourage di Lukumi e lo stesso Bologna entrambi vorrebbero andare verso la fine del mondiale, ma non per alzare il prezzo, perché il prezzo è quello, la cifra è quella, perché sapete bene che durante il mondiale molti calciatori, e lo avete ascoltato nelle loro dichiarazioni, non vogliono parlare di mondiale perché la ritengono una cosa fastidiosa. Quindi Lukumi ha aperto alla Juve, c'è anche il Bournemouth, questa è una notizia che ha raccontato Luca Cilli, interessato a Lukumi, ma la precedenza ce l'avrebbe la Juve, che, attenzione, questo lo devo sempre specificare, la precedenza non significa che io voglio soltanto la Juve, altrimenti commettiamo lo stesso errore commesso per Palestra. Ma la Juve andrei molto volentieri. Come si può sbloccare questa trattativa? Intanto da un po' di tempo c'è Miretti, che è un'opzione concreta, piace molto al Bologna, piaceva alla Fiorentina, il Bologna è avanti, la Juventus non vuole darlo in prestito, lo considera una valutazione da 12-13 milioni più eventuali bonus. Sicuramente un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, Sartori stravede per lui, evidentemente ne ha parlato con Tedesco. E c'è anche un'altra variante, Hadžić, che ha 4-5 club di Serie A che lo seguono, anche il Bologna, anche questa può essere un'opzione dentro fuori rispetto alla trattativa Lukumi, ma è una cosa che dobbiamo seguire, perché oggi Lukumi con Gatti, potenziale uscente in caso di una buona offerta, quanto lo valutereste Gatti? Io vi dico che la Juve, dal mio punto di vista, per 25 milioni prenderebbe in considerazione l'uscita di Gatti. Lukumi lo dobbiamo seguire, così come io, con tutto il rispetto per chi ha parlato di trattativa naufragata, di trattativa che è entrata in un vicolo cieco, di Juventus che ha mollato la presa, a me invece risulta che la giornata di ieri, mercoledì 24 giugno, sia stata molto proficua nei rapporti e nei contatti e nei dialoghi tra le parti, nei dialoghi tra Kolumani, il suo entourage, il Paris Saint-Germain, che ha ripristinato un rapporto normale, civile, giusto con la Juventus, senza freddezze dopo quanto è accaduto. Si lavorerà sulla formula, credo che la Juventus possa alzare la tariffa iniziale di 30 milioni, possa alzare di 2-3 milioni, aggiungere dei bonus e anche rivedere un po' l'obbligo che non scatti in caso di Champions, ma che sia un po' più semplice. C'è la volontà delle parti, non vi sto dicendo che Kolumani ha firmato con la Juventus, ma vi sto dicendo che dal mio punto di vista non è una trattativa, come stanno raccontando da 24-36 ore, tramontata. Quindi la dobbiamo seguire con attenzione. Poi dobbiamo seguire chiaramente l'Inter, perché l'Inter sarà una protagonista del mercato. Ho parlato di Dodò, ci sono tanti esterni in giro dell'Europa, per l'Europa. Bisogna capire, l'Inter aveva seguito in passato Singo, che oggi è al Galatasaray.
c'è un profilo come Caio che

0: costa molto, del Brentford, ci sono ragazzi come Ndoye che ha caratteristiche diverse rispetto a Palestra, che però il Nottingham Forest non vuole cedere, possono venire fuori altri nomi, però soprattutto sarà importante individuare la strategia, cioè spendere gli stessi soldi che avevo speso per Palestra, e quindi abbondare oppure riversare una parte di quei soldi su un altro colpo. E tutti mi chiedereste chiaramente di Nico Paz o di un centrocampista con quelle caratteristiche, ma dobbiamo aspettare il vertice che ci sarà in giornata tra Real Madrid e Como per parlare proprio di Nico Paz. Non sarà forse una cosa definitiva, ma sarà una cosa orientativa. Quindi l'Inter la dobbiamo marcare. Alaibegovic, che ieri ha fatto gol con la Bosnia, che sicuramente ha delle qualità molto importanti. Mi avete chiesto dell'Atalanta, che è stata accostata da Alaibegovic, però io vi dico una cosa, che l'Atalanta in questo momento ha la necessità di coprire altri ruoli che sono più scoperti al centrocampo. Piace Ghiacciari, piace Ricci, c'è una trattativa a parte Ricci, perché non puoi parlare adesso con il Milan, per Gaetano, ci sono altre situazioni, trattativa avanzata per Gaetano. Se prendono un difensore, vogliono prendere, vorrebbero prendere, se lo prendessero, un difensore con le caratteristiche giuste che magari Sarri conosce bene, possono venire fuori altri nomi, c'è Mandela Keita, quindi Alaibegovic è una situazione che secondo me per l'Atalanta, se sarà, se dovesse essere, non è una cosa di ora. Quindi magari il Mondiale gli darà visibilità ulteriore. Quello che voglio aggiungere è che la tariffa che ha messo il Bayer Leverkusen prima del Mondiale per Alaibegovic è di 28 milioni, 30 milioni di base fissa più bonus. Quindi costa tanto, chi vuole acquistarlo, la Roma che io sappia non c'è, deve spendere questi soldi, quei soldi, e sicuramente fare un sacrificio molto, molto importante. Vedremo, capiremo anche Romano in uscita dalla Roma, parlo di Romano perché è un ragazzo interessante che secondo me può avere la visibilità giusta. Il Cagliari ieri all'ora di pranzo si è portato abbastanza avanti, per la Roma sarebbe anche un tesoretto da fare e che deve fare entro il 30 di giugno, perché è importante cercare di rispettare queste situazioni, e quindi anche lì capiremo molto l'evolversi della situazione con il Cagliari, che cercherà di chiudere questa operazione importante. Non ho novità sul Napoli, io credo che su Lukaku avremo degli sviluppi molto importanti più avanti, quando comincerà la preparazione, quando finirà il Mondiale. Io ritengo che Lukaku sia ancora sul mercato e sia una situazione aperta. Mi avete chiesto di Chalobà e del Como, è vero, sondaggio, valutazione 30 milioni, quindi valutazione molto importante per un difensore che ha sfiorato tante volte l'Italia, costa tanto, a tutti piacerebbe prendere Chalobà, ma ripeto, è una valutazione che parte da 30 milioni perché magari per il Chelsea non è incedibile, ma i difensori della Premier, come sapete bene, costano tantissimo. Vi aggiornerò nel corso della giornata con altri contributi, ripeto, vi ringrazio sempre per l'attenzione, continuate a seguire il mio canale, soprattutto commentate e datemi le vostre indicazioni. Un saluto a tutti, ciao!
1: Un saluto e bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. Valori di temperatura eccezionali sono stati toccati nei giorni scorsi sul continente europeo, specialmente in Francia, a punte anche di 45 gradi, con l'anticiclone subtropicale che continua a interessare il nostro continente e a portare molto caldo, pochissimi disturbi nuvolosi relegati allo sviluppo di qualche acquazzone temporale di calore su rilievi nel pomeriggio. La situazione sarà analoga sia oggi che nella giornata di venerdì. Diamo un'occhiata proprio alle piogge attese nel corso di venerdì. Vedete, gran parte del nostro territorio non sarà interessato da fenomeni, però nel pomeriggio qualche nuovo acquazzone temporale di calore vedete sull'arco alpino, ma anche sulla dorsale appenninica, soprattutto centro-meridionale, zone interne di Sardegna e Sicilia. La situazione nel corso del weekend sarà ancora caratterizzata dalla presenza di questa cupola anticiclonica che pian piano sposta i suoi massimi proprio verso l'Europa centrale e sull'Italia, quindi ancora qualche giorno di gran caldo, anzi con temperature che potrebbero ulteriormente aumentare. Diamo infatti lo sguardo ai valori attesi a 1500 metri, vedete l'onda di calore, la cupola calda presente bene sull'Europa occidentale, con i massimi che pian piano vengono spostati più verso est, quindi temperature oltre i 20 gradi a 1500 metri che andranno a interessare anche l'Italia nel corso dei prossimi giorni. Però attenzione, vedete qualcosa, comincia a muoversi in Atlantico, aria più fresca impegnerà entro l'inizio della prossima settimana l'Inghilterra, poi la Francia e poi dovrebbe andare a interessare anche il nord Italia, quindi a smorzare questa ondata di calore, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto diamo un'occhiata alle temperature che si toccheranno nel weekend, perché saranno davvero elevate, potrebbero toccarsi anche alcuni record del mese di giugno. Queste sono le minime attese sabato, vedete sempre oltre i 22-23 gradi, ma con punte anche superiori ai 25 sulle coste e nei centri urbani. Le massime potranno sfiorare addirittura i 40 gradi, vedete tra Emilia, Romagna e zona interna della Toscana, valori sempre oltre 35-36 diffusamente su tutto il centro nord, qualcosa in meno soltanto sulle aree costiere del sud Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, però, vicino a Roma.
0: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Ho mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a che domande fate.
1: Abbiamo le spie.
0: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi che me li tolga?
0: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
1: Partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che senza dubbio un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Perché bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione secondo me esagerata. Considerando però il fatto che senza dubbio potrà essere un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente è dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso rispetto a quello che è la Serie A attuale, e più che altro va in una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
0: Però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
1: Ma questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante. Quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come tu con qualsiasi altra squadra, quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici. Ecco, probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
0: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
1: Ma sì, cercherà di trovare le alternative, i nomi che hai fatto sono senza dubbio interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, a salire di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, di andare all'Inter. Ora si presenta come chi arriva si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta, che era Palestra, quindi però senza dubbio hai fatto due nomi importanti che sono senza dubbio per quello che c'è nel contesto attuale sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò, che della Fiorentina.
0: Avrei voluto chiedere, e ti chiedo in effetti a questo punto, che cosa ne pensi di questa ipotesi, Dodò che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
1: Ma che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che ha, passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però, insomma, non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi, lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia si è entrato un pochino in una situazione un pochino di positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
0: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
1: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si ci aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta venendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non è tantissima, devo dire.
0: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini, che potrebbe rivestire questa carica, e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura dirigenziale, e se Maldini, secondo te, alla fine potrà accettare questo ruolo?
1: Ma io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro, quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti.

0: verso i giocatori che hanno anche e soprattutto il giocatore, hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola più sempre e spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, che abbia calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
1: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
0: Dunque parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. I ritorni secondo me sono sempre stati un pochino contrario al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati, in particolare il portiere, dei punti fermi della sua Roma.
0: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio, fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di tornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
1: E poi c'è Dybala, che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%, questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
0: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato, quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni che ha potuto fare, quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma, che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima, raggiungere la Champions e andare più avanti

0: nel massimo torneo europeo.
1: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
0: Ma io ne spero del Parma, penso che si voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? È propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere, e mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee, e i risultati, che sono poi quelli che contano, gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza, e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
1: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
0: Assolutamente, beh, insomma, questo che siano poi c'è Federico Cherubini, che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
1: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A te, grazie.
1: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e sicurezza, le due leve dello sport che verrà, e risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista, a livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, insomma ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire, che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate, molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

Ben ritrovati amici per un altro appuntamento sul mio canale YouTube, perché ci sono molte cose da aggiornare anche in base a dichiarazioni, ma anche e soprattutto in base a indiscrezioni dell'ultima ora che vorrei anche raccontare qui in vostra compagnia. Vorrei partire da un virgolettato che è la conferma di quanto sia complicato per la Juventus e per Carnevali fare mercato. Ripeto, per me Carnevali ha tutto il potenziale possibile, la capacità, l'abilità, la competenza per poter risolvere dei problemi, però capirete bene che quando tu entri a metà giugno su un discorso che mediamente un top club come la Juventus, ma direi tutti in generale, dovrebbe affrontare a metà marzo, è evidente che poi devi recuperare per cercare di annullare il gap che inevitabilmente c'è. Perché dico questo? Perché le dichiarazioni di Jonathan Davis sono delle dichiarazioni chiare. Lui è arrivato l'estate scorsa, la Juventus è sempre la Juventus, non avrà fatto bene, tutto quello che volete, non è stata all'altezza, avrebbe dovuto fare di più. Secondo me ha pagato situazioni abbastanza confusionarie dal punto di vista tattico all'inizio, ma non voglio dargli degli alibi, né vorrei far splendere il sole per i tre gol importanti in un mondiale, perché comunque se segni tre gol in un mondiale significa che sei all'altezza della situazione. Penso però che le sue dichiarazioni siano un concetto molto chiaro: io per andare via devo scegliere la destinazione giusta, non è che mi mandi dove vuoi, che fondamentalmente può essere anche una situazione simile a quella di Openda, fermo restando che Openda tu hai speso senza andare a parametro zero, un parametro zero costoso, sappiamo e conosciamo la valutazione dei soldi che ha speso la Juve, e già magari Openda, che è completamente sparito nei radar negli ultimi due mesi e mezzo, magari può accettare per rivalutarsi. Quindi il discorso è cercare di andare a fare un attaccante in presenza della diatriba legata a Vlahovic, diatriba nel senso che nulla si è mosso rispetto agli ultimi aggiornamenti che vi ho dato, almeno fin qui c'è un tentativo confermato in corso da parte del Besiktas, che vedremo quanto Vlahovic, che è un'offerta l'ha avuta anche importante, vorrà rendere operativo oppure no. Ma David c'ha gli anni di contratto, li ha citati, è contento qui, è convinto che possa essere non un problema ma la risoluzione del problema, cominciando con un altro allenatore, con lo stesso allenatore che ha incrociato a ottobre, ma facendo la preparazione. Quindi sono discorsi che, se poi giustamente voi leggete scambio David con Tizio, scambio David con Caio, offrono 25-28 milioni, per la Juventus sarebbe plusvalenza piena, freniamo un po', perché altrimenti andiamo o rischiamo di andare a sbattere contro un muro. Questo lo volevo precisare: lui al momento non si schioda, e quando un calciatore decide e vuole decidere, soprattutto in presenza di un contratto oneroso da 6 milioni e passa più bonus netti a stagione, è una cosa che condizionerà chiaramente le scelte. Dovrà andare su strade che possono essere alternative, Colomani, Sorloth, vediamo le condizioni, ma uno devi prenderlo, non pensando che possano andare via tutti e due in modo rapido, mi riferisco a Jonathan David e a Openda. Torno un secondo, un minuto, due minuti sulla vicenda legata a Palestra, perché ne ho lette di tutti i colori, ho letto anche delle accuse che sinceramente mi sembrano ingenerose nei riguardi di un ragazzo che non ha fatto altro che fare tutto ciò che avrebbero fatto i ragazzi di una certa età, giovani in grado di poter fare un salto di qualità, dopo aver aspettato l'Inter senza aver dato priorità, voglio solo l'Inter, questo l'ho spiegato. Ma se ci pensate bene, noi siamo delle lumache, in generale dico noi, rispetto ai fulmini di guerra che ci stanno da altre parti, perché se tu trascorri 4-5 settimane per trattare, per dire vorrei prendere Tizio, sto parlando con l'Atalanta, bonus di qua, i bonus di là, vediamo se arriviamo fino in fondo, siamo arrivati a 45 all'inizio, io mi sono permesso di dire non facciamo 46-47 perché significa che non conosci bene l'Atalanta, poi sei arrivato a 50, l'Atalanta ti dice il numero 5 bene davanti ma non basta, vorrei dei bonus in più, mettimi una percentuale, incontri, colloqui, incroci, arriva un altro e se lo porta via. Quanto tempo, in quanto tempo? Allora facciamo, che chiaramente la trattativa non può essere partita ieri sera, questo lo sanno anche quelli che non si occupano di queste cose, i neofiti o i profani, la trattativa è partita almeno giovedì scorso, quando su Sport Italia abbiamo raccontato tutti in esclusiva su quei 60 milioni che si sono materializzati. Se ci pensate bene, è la stessa storia di Calafiori, vi ricordate la storia di Calafiori? Per 2-3 mesi la Juve vuole andare alla Juve, ha detto sì alla Juve, bisogna trattare con il Bologna, partiamo da 30, 35, 40, 42, una contropartita, devi fare un'uscita. Noi queste cose non siamo in grado di farle, perché
Dalle mie parti si dice: tu punti la più bella del tuo paese, poi arriva un altro e tu ci stai, stai flirtando da 4 settimane, 5 settimane, arriva un altro bello, affascinante, ricco, potente e te la porta via. Uguale, Calafiori è arrivato l'Arsenal e se l'è portato via. Quindi ci sono delle congiunture, delle analogie, delle situazioni che dal mio punto di vista non sfuggono, non ti danno scampo. Gli altri hanno i soldi e tu ne hai di meno, gli altri offrono di più e fanno star bene il ragazzo c'ha 21 anni, quindi abituiamoci a queste cose senza piangere, non vale. Per me è tutto molto opinabile, ma anche molto libero. Il concetto che sta andando di moda, qual è il concetto? Ma Palestra, per il bene del calcio italiano, avrebbe potuto decidere di restare all'Inter, ma chi li paga quei soldi del cartellino? Tu, io, voi, e i soldi in più di ingaggio, al doppio più del doppio, chi glieli dà? Con il bonus andiamo più del doppio. Quindi il calcio italiano deve risolvere i problemi senza pistolotti di retorica. Tra l'altro è andata al Chelsea e non al Vattelapesca, quindi io credo che sotto questo punto di vista la carriera... Tra l'altro vorrei anche aggiungere un'altra cosa: Xabi Alonso è stato subito contento e felice di Palestra, tutte le narrazioni su che è Xabi Alonso, per me, a me sinceramente non risultano. Che succede adesso? Che l'Atalanta ha i soldi per fare due crociate, vi ho raccontato dei 100 milioni e passa, che incasserà dalle due operazioni, e quindi sì, centrocampisti, sì, vediamo più avanti qualcosa davanti, ma non adesso perché sono al completo, quindi non è una priorità. Attenzione, ho dato poco fa una notizia che poi la svilupperemo: il Napoli e Mario Ghila hanno un accordo, tra Mario Ghila, l'entourage del Napoli c'è un accordo, ma non c'è ancora un accordo con la Lazio, perché l'offerta del Napoli di 15 milioni più bonus, con la possibilità di inserire o almeno una contropartita tra Luca e Rafa Marin, Rafa Marin inizialmente non volevano darlo, adesso il Napoli ha aperto, il problema è che la Lazio vuole soldi, punto, fine, vuole soldi. Come l'Atalanta voleva quei soldi, la Lazio vuole soldi, voleva 30 milioni, adesso secondo me può scendere a 25, e l'Atalanta ha in mente di fare una proposta, questo sondaggio si può tramutare in una proposta da 20 milioni, 20-21 più qualche milione di bonus, con le stesse condizioni se non migliori rispetto a quelle che ha offerto il Napoli, da 3 milioni netti a stagione, contratto pluriennale. Vedremo se queste cose si materializzeranno, però questo sondaggio va approfondito. Vorrei chiudere questo video parlando di un altro sondaggio che l'Inter ha fatto poco fa in giornata per Dodò, perché chiaramente l'Inter deve trovare delle strade alternative, deve studiare strade diverse dopo che ha perso Palestra. Ndoye è un prospetto costoso e che non credo il Nottingham darebbe molto volentieri. Cambiasso, ne abbiamo parlato all'interno di quelle traiettorie, è stato fatto un sondaggio per Dodò, ci possono essere anche dei nomi. A gennaio l'Inter aveva provato in Arabia, è una fase perlustrativa che io vi do esattamente per quella che è, una fase perlustrativa. Il sondaggio c'è stato, Dodò è l'alternativa a Calaili per il Napoli, perché il Napoli, sapete bene, prima però deve fare qualche cessione, ma ha puntato Calaili, il 2004 israeliano dell'Union Saint-Gilloise, valutazione iniziale 25 milioni, può scendere. Dodò è il piano B del Napoli a condizioni diverse, perché Dodò ha già comunicato alla Fiorentina di voler lasciare la Fiorentina, lo ha fatto capire anche Paratici nell'ultima conferenza stampa, è in scadenza 2027 30 giugno. La valutazione è 15-16 milioni, 14 più bonus, quindi è quella la valutazione un anno alla scadenza del contratto. Il sondaggio dell'Inter ve lo, tra virgolette, vendo in base a come mi è arrivato, lo inseriamo in una lista, una decisione verrà presa e dopodiché capiremo bene tutto il resto. A proposito di specialisti di fascia, avete visto le immagini di Kaiki, che è un vecchio sogno del Como di gennaio che si materializza a giugno, un'operazione da 14 milioni, più o meno la stessa cifra che la Fiorentina chiede per cedere Dodò. E poi, come sapete, ci saranno tanti altri aggiornamenti, e come sapete bene soprattutto nelle prossime ore, domani giovedì 25 all'ora di pranzo, ci sarà questo confronto tra il Como e Nico Pazzo, un confronto che dobbiamo seguire perché arriveremo a una soluzione, perché stiamo arrivando a fine giugno e perché il Como vuole memorizzare bene sulla base di quella che è la volontà del ragazzo, ma la volontà non basta se poi non c'è l'accordo con il Real che vuole vendere, quindi è un'altra storia che seguiremo.
gli estimatori di Micopax che hanno voglia di spendere 55-60 milioni, per il momento devono aspettare, perché dobbiamo capire la fine dei giochi e il round definitivo, ripeto, a Madrid tra il Como e Florentino Perez. Vi auguro un buon proseguimento e ci rivedremo molto presto per un altro contributo. Un abbraccione.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti con questa mia faccia. Allora, ci sono qualcosa come 40-41 gradi, 38 la sera, 34 quando ti era un pochino di venticello. Oh ragazzi, io non so voi ragazze, amiche, a me non riesce di essere carina neanche di carattere. No. Allora, ho cominciato da stamattina a prendere un po' di magnesio e potassio perché? Perché a noi ragazze di tutte le età il magnesio soprattutto aiuta per gli sbalzi d'umore, che non c'entra nulla con gli ormoni, l'età, la menopausa, non c'entra un bel fico secco, c'entra proprio con tutto l'essere donna. Quindi noi abbiamo bisogno di magnesio e potassio, non solamente per i muscoli, non solo per evitare di avere i crampi, perché tante volte la sola acqua non basta, abbiamo bisogno di sali minerali perché ne perdiamo a quantità a secchiate. Ok, io mi guardo allo specchio e dico: ma sì, dai, tutto sommato. Quando mi sveglio gonfio, dico: tutto sommato, sono anche carina. Io adesso riesco a guardarmi a malapena. C'è una piccola mela qualche parte lì nel coso della regia che mi dice: Simone, sembri pettinata con i mortaretti, con i petardi, però allora, sono i miei capelli, li ho lavati ieri, ci sono andata a dormire e quello che è il risultato è questo. Sono molto più carina, sono molto più ordinata quando li ho lisci, però il pensiero che una tizia mi debba affonare, che mi debba mettere passare la piastra, vi assicuro, a me passa la poesia, non è il momento questo. Ho preso appuntamento dal parrucchiere, ma questo non è il momento di farmi toccare la testa. Onestamente, non, se anche la gente non mi guardasse, sarei ancora più felice perché è una cosa che detesto. Mi detesto, detesto il fatto di sudare, detesto il fatto di avere caldo, detesto gli sbalzi di umore. Ma veramente sembro veramente una. E quindi ho detto: vabbè, cominciamo. È il momento perché dicono che durerà almeno fino a la prima settimana di luglio, quindi intorno ancora al 10 di luglio, questa calura ci sarà, ci terrà compagnia. Io non mi ci abituo. Allora, mia madre ieri, per esempio, mi ha chiamato e fa: amore, guarda che qua ci sono 38 gradi. Vabbè, è andato anche bene, cara. Qui ce ne sono 34, 33 e anche ogni tanto ventilato, e poi siamo sul mare, quindi anche l'aria è molto, molto, molto buona. Qui io vado sempre a vedere le app delle previsioni del tempo dove mi dicono tutto, quante zecche ci sono, il mare mosso o meno mosso, perché comunque il mare c'entra molto anche quando c'è ventilato, quando c'è molta aria, anche il mare può risentirne. Piuttosto che la qualità dell'aria. Io amo tantissimo questa cosa e la qualità dell'aria qui è molto buona, molto buona. Anzi, direi che è spesso sempre ottima. E direi che per un cambio di vita che mi è costato moltissimo, guadagnarne in salute è la cosa che io mi auguro. Mi è piaciuta l'idea. Ora, Mauro, se mi guarda, il mio compagno, se mi vede, mi dice: ma sei bellissima. Amore, come tu sei bella, ma guarda, e dico: amore, sei bello tu, no? Sei bella tu, ma sembriamo due deficienti dopo 5 anni e alla nostra meravigliosa età. Però è così, cioè, io mi guardo allo specchio e dico: sì, ok, ho perso 3 kg. Tra l'altro, apriamo parentesi, da qualche parte in me li ho persi, devo perdere ancora 12, però non fa niente. Ci arriviamo perché la rotta è quella, l'ho presa, è giusta. Però lui mi guarda e mi dice: come sei bella, amore. Ma davvero fai? Ragazzi, cioè, no, no, c'ho un dolore alla fronte qui dal caldo. Poi se mi dice una cosa magari messa male, oppure, per esempio, ieri eravamo su Poetica e mi alzo distratta dal caldo, dopo un po' questo caldo comunque ti rende nervosa. Mi alzo e prendo una testata, c'ho un bozzo qua, un bernoccolo. Tutti, li ho radunati tutti, tutti, tu venite a me. Me sta.

Fatemi stare buona, perché il caldo veramente ti sposta tantissimo, mi cambia l'umore, odio queste cose. Quindi, se anche voi state passando quello che passo io, non è giusto farlo passare anche gli altri. Quindi prendiamo un po' di magnesio potassio, ragazzi, veramente, ragazze, per favore, siamo insopportabili. Non nessuno ha colpa, ha colpa il caldo, ma possiamo fare qualcosa. Dice, ma sei vestita di nero? Ma no, è la maglietta che è la 500esima maglietta nera che ho della radio che metto per fare il programma. Perché mi sento comunque sempre a mio agio nel nero. Una volta mi sono vestita di verde e sembravo veramente un cespuglio. Sempre questa sono, ma ci sono alcuni colori che stanno bene, altri colori che è meglio che farli indossare a quelle che pesano 40 kg bagnate. Io non ci sto bene con certi colori, però mi piacciono. Oh, è come le righe. Se mettessi qualcosa a righe, tutta a righe, sembrerei un cuscino da sofà. Lasciamo stare. Nel mio bivaccare, nel mio tempo libero, cerco sempre qualcosa di cui parlare insieme, di cui interessarci o di cui farvi così partecipe. E, anche se loro vogliono tenere un profilo molto basso, scusate, le figlie del Fu Emilio Fede, chiamato anche Fido, stanno veramente dando spettacolo. Ragazzi, ne stanno succedendo di tutti i colori. Le due sorelle, che quasi incredule dell'ascito dei genitori, Emilio Fede noi sappiamo tutti chi è, la moglie non ricordo il nome, ma probabilmente nell'articolo che starò per leggervi, era una giornalista, una donna molto in gamba, una donna estremamente intelligente, ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupita è come comunque due giornalisti abbiano potuto accumulare tanto denaro e tanti immobili prestigiosi nell'arco della loro vita. È straordinaria questa cosa, è straordinaria. Ora, noi sappiamo chi è Emilio Fede, sappiamo che se non ricordo male, giornalista della RAI, in gioventù è diventato braccio destro di Silvio Berlusconi, nonché artefice della sua disgrazia, perché fu lui a procurargli una minorenne, la famosa nipote di Mubarak, e quindi da lì Emilio Fede è caduto in disgrazia. Io la so così, poi ci sono magari persone più informate che magari la sanno meglio, però io ve la volevo fare in soldoni. Ma in soldoni è che le due sorelle se la stanno litigando una villa, non ricordo più esattamente dove, per questa villa straordinaria che io mi chiedo, io conosco diversi giornalisti, ho anche amici giornalisti e ricordo anche. E lo raccontai, la poetessa Alda Merini, che ebbi il privilegio di conoscere in giovanissima età, per cui talmente giovane che non ebbi veramente neanche l'intelligenza di riconoscerla, perché ero veramente molto giovane, ero praticamente la morosetta, la morosina di un suo nipote. Vabbè, e cosa succede? Succede che nemmeno lei viveva in una ricchezza tale ed era già la prestigiosa scrittrice e poetessa, ma io so che invece le figlie di questi due personaggi, di queste due persone, si stanno con. Allora, a parte il patrimonio immenso che hanno, una ha fatto causa all'altra perché a quanto pare l'altra sorella, Simona e Sveva, si chiamano. Simona ha fatto causa a Sveva perché ha fatto entrare nel patrimonio, nella vendita di questa casa, un immobiliare che bla bla, insomma, interessi. Quindi hanno tantissimi soldi, ereditato tantissimo denaro, però riescono a farsi guerra ed è questa cosa che mi terrorizza tantissimo. Cioè, io la penserò sempre in questo modo, non abbiatene, ma se i nonni, se i genitori ci lasciano un'eredità, ok? Questa eredità non è detto che la meritiamo, non, cioè ci appartiene per diritto di sangue, è ok, ci sta, oh, bababa, non parlano di cose burocratiche, ma sono comunque ricchezze che hanno accumulato, che hanno investito, che hanno fatto fruttare i nostri nonni o i nostri genitori. Noi non abbiamo fatto una beata fava, non abbiamo fatto niente.
Loro sono stati lungimiranti, che hanno probabilmente, ma in questo caso non lo so, perché io so che giocava tantissimo d'azzardo.

0: magari vinceva anche, per l'amor del cielo. Però so perfettamente che farsi guerra tra fratelli di qualcosa che non abbiamo guadagnato noi, che non abbiamo sudato noi, ma che è oro colato, che è il classico grasso che cola. Ma cioè, ma arrivate, voi siete sceme. Siete due sorelle, siete rimaste comunque solo voi due al mondo, mamma e papà se ne sono andati, e vi fate guerra per che cosa? Perché non ne avete mai abbastanza. Siete disprezzabili, disprezzabili. Un momento storico come questo poi è assurdo. A me vengono le vertigini se ci penso, ma non manco ve le meritate. Cioè, vostro padre avrebbe potuto giocarsi tutto al casinò e perdere. Che cosa facevate? Andavate avanti a lavorare, invece avete un'eredità sfondata e vi litigate anche tra di voi, perché quella casetta, quella super villa in realtà, secondo me stai facendo una cosa, perché a quanto pare una delle due sorelle, mi pare Sveva, fu l'ultima ad andarsene di casa e fu quella che diciamo così, si prese cura della madre o del padre più a lungo rispetto all'altra sorella. Vabbè, quindi... Cioè, se il testamento dice che mamma mi ha lasciato a me tutta questa villa, te ne devi fare una ragione. A te ti ha lasciato altre 500 case, altri mega appartamenti, ma vogliamo veramente smetterla di fare gli idioti? Cioè, non vi siete guadagnati niente. Lei si è presa cura della madre, ma allora mi viene il dubbio, ti prendi cura di mamma perché vuoi... soggiogarla, perché c'è anche il fatto che una delle due, sempre mi pare Simona, abbia denunciato la sorella perché c'è in convenzione di capace, dal momento in cui il padre parrebbe verso la fine non esserci più. Ma veramente, fai, non ti basta tutto questo? No, vuoi di più. È sconvolgente, per me è sconvolgente. A me sta cosa mi fa schifo, lo dirò sempre. Mia nonna, quando morì, lasciò in eredità di diverse cose, e c'è ancora quello zio che non ne ha mai abbastanza, che si è messo in testa di fare una guerra inutile ai suoi fratelli, quando il fratello maggiore gli ha detto a tutti: voi scegliete tu quello che volete. Quello che rimane me lo prendo io, serenamente. Non voglio far la guerra ai miei fratelli. Ognuno si è preso quello che poteva pensare che potesse valere di più, perché poi il pensiero è questo. A mio padre è rimasta una fetta.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere.

Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931. Un posto che allora sembrava in mezzo al nulla, uno di quei luoghi dove il mondo arrivava in ritardo e il futuro pareva apparentemente sempre qualcun altro, appartenere sempre a qualcun altro, dove l'ambizione spesso moriva giovane, schiacciata dalla povertà, dalla distanza, dalla convinzione che certi treni passassero soltanto per altri. Tu invece avevi altri programmi, perché esiste una categoria di persone che nasce in provincia e passa l'esistenza a cercare di fuggirne. Non necessariamente con il corpo, ma con la testa, con la fame, con quella convinzione ostinata che da qualche parte esista un palcoscenico più grande e tu quel palcoscenico lo trovasti, fin troppo grande forse, e sotto questo palcoscenico, lo sappiamo benissimo, lo schiacciò. Quindi è un uomo, 1931, nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, conosce sicuramente la fame, è nato in una provincia meridionale terrificante, devastata comunque non solo dalla povertà, ma anche dalla Seconda Guerra Mondiale. Queste figlie che fai crescere comunque nelle migliori scuole, nella bambagia più totale, probabilmente talmente viziate, talmente amate, coccolate e a volte anche messe da parte per un bene maggiore, ora stanno veramente facendo una figura di via l'altra, una cosa talmente becera e ingiusta che se qualcuno dovesse veramente bussare alla porta e dire: ragazzi, ma questi soldi non ve li siete guadagnati? È tutto orco e colla, la piantate di fare il circo e vedete di andare d'accordo, che cosa? Magari si potrebbe anche fare una cosa, qualche zia rinsavita, vabbè. Quando si tratta di soldi, ragazzi, è raro, rarissimo che i rapporti familiari rimangano saldi, è veramente raro, ci vuole veramente classe, lungimiranza, tranquillità, e capire quanta poraccitudine può esserci in gioco in quel tavolo. Hai attraversato quasi un secolo di storia italiana e una quantità impressionante di redazioni, studi televisivi, campagne elettorali, governi, scandali e polemiche. Hai visto passare la Prima Repubblica, la Seconda e forse pure un pezzetto della Terza. Eppure, se oggi qualcuno pronuncia il tuo nome, difficilmente pensa al cronista degli esordi, a quello che aveva imparato il mestiere quando fare giornalismo significava consumare suole e riempire taccuini. Pensa al TG4, pensa a quel telegiornale che sotto la tua direzione smise progressivamente di essere soltanto un notiziario per diventare qualcosa di diverso, un luogo narrativo, un universo parallelo, una dimensione in cui il confine tra informazione, opinione, tifo e devozione diventava talmente sottile da risultare invisibile. Perché il punto, Emilio, è che nessuno ti ha mai accusato di essere ambiguo. Incredibile, vero? Al contrario, sei stato probabilmente il giornalista più sfacciatamente schierato della televisione italiana, talmente schierato da rendere quasi iconica la tua mancanza di prudenza, mentre altri cercavano di mascherare simpatie e convinzioni dietro formule prudenti e linguaggi felpati, tu entravi a gamba tesa, senza casco, senza protezioni, senza nemmeno il tentativo di fingere imparzialità. A me questa cosa mi ha sempre fatto ridere, io ero molto giovane, però io vi assicuro questa cosa mi lasciava stupita, mentre gli altri colleghi cercavano velatamente magari di dare un'opinione o di mettere un fiocchetto, un nodo, la cravatta, che ne so, ma lui metteva direttamente il cappio, era fantastica, faceva veramente molto ridere. Cioè, ormai chi voleva, allora chi era di destra sapeva perfettamente che doveva guardare ma attenzione, è così ancora oggi. Era un po' diversa, forse un po' più elegante, ma il TG4, Rete 4 è sfacciatamente di destra. Una cosa assurda, vabbè. E così sei diventato una figura unica. Non un direttore, non un anchorman, no, nei giorni migliori un cantore di corte, in quelli così e così un giullare, in quelli peggiori, perdonaci, un ruffiano. Ma la descrizione è perfetta, comunque sempre molto garbata, ma è perfetta.
Questo articolo è veramente molto carino, però è vero, cioè non è quello che è. Il più fedele tra i fedeli di Silvio Berlusconi, talmente fedele che a volte sembrava che il tuo lavoro non fosse.

Forse raccontare il potere, ma celebrarlo. Per anni una parte degli italiani ti considerò il simbolo di tutto ciò che il giornalismo non dovrebbe essere. Un'informazione inginocchiata, militanti, incapace di mantenere distanza critica da chi ci governa. Non un cane da guardia del potere, ma il cane da compagnia del potere. E la cosa straordinaria è che tu non hai mai davvero cercato di difenderti da questa accusa. Sembrava quasi che la considerassi un complimento. Ti piaceva vivere bene quando facevi l'inviato. Ti battezzarono Sciupone l'Africano. Sciupone, no Scipione l'Africano. Tuo suocero era un pezzo da 90 della RAI e per un periodo fossi anche l'ammiragliato speciale. Scusate, ho sbagliato a leggere. Fossi anche l'ammogliato speciale perché ha sposato la figlia di questo pezzo da 90 della RAI. E già questo basterebbe a spiegare che personaggio fossi, perché ci sono giornalisti che vengono ricordati per uno scoop, per una guerra raccontata dal fronte, per un'inchiesta. Tu sei riuscito nell'impresa quasi impossibile di diventare una maschera nazionale, un personaggio che gli italiani imitavano al bar, una cena, in un ufficio, uno che entrava nelle case ogni sera e finiva per sembrare un parente un po' ingombrante, uno di quelli che parlano troppo e troppo forte e hanno sempre qualcosa da dire e quasi mai la cosa giusta. E poi è meglio, diciamocelo, non eri improponibile nel senso piccolo della cattiveria quotidiana, lo eri nel senso monumentale del termine, nel senso che era di chi era convinto di avere sempre ragione, di chi difendeva i propri amici fino all'inverosimile e attaccava i propri avversari con l'entusiasmo di un crociato medievale. Mentre gli altri giornalisti fingevano imparzialità, tu nemmeno ci provavi. Ti schieravi, ti esponevi, ti buttavi nella mischia e spesso finivi per trasformare il telegiornale in un comizio con la sigla iniziale. Per questo una parte d'Italia ti adorava e un'altra non ti poteva vedere nemmeno dipinto. Ma l'indifferenza, quella no, quella mai. L'indifferenza non l'hai mai suscitata. Naturalmente sarebbe ingiusto ridurti soltanto a questo, perché prima del personaggio c'era stato il professionista, prima delle caricature c'era stata il cronista, ma la fama è una bestia crudele. Non conserva ciò che siamo stati all'inizio, conserva ciò che diventiamo alla fine. E tu alla fine sei diventato molto più famoso per la tua fedeltà che per le tue inchieste, molto più celebre per le tue intemperanze che per le tue notizie, molto più ricordato per le tue gaffe che per i tuoi servizi. Ti hanno imitato comici, cabarettisti, vignettisti. Sei diventato una caricatura vivente e, cosa ancora più rara, una caricatura che continuava a esistere anche senza imitatori, perché c'era qualcosa di quasi teatrale nel tuo modo di stare in scena, una convinzione assoluta, un'enfasi permanente, un ego grande come una piazza, una passione che spesso sconfinava in caricatura. Poi arrivarono gli anni del tramonto. Io vi dico, e dovrei sì ancora tempo, era così gonfio perché poteva permetterselo, lo sappiamo tutti. Qualsiasi cosa gli sarebbe stata condonata, qualsiasi cosa. Era a casa del padrone, serviva il padrone, che vuoi di più? Cioè, vabbè. All'inizio furono i casinò, questo parliamo della fine della sua... All'inizio furono i casinò, poi arrivarono i processi, gli scandali, le donne molto più giovani, le fotografie sempre più malinconiche di quando si rifece la faccia, ve lo ricordate? Le cronache che ormai parlavano più della tua vita privata che del tuo lavoro, le cene eleganti con Silvio che di elegante non avevano nulla se non due vecchiaie sconce. E arrivò anche quella guerra disperata contro il tempo che tanti personaggi televisivi combattono e che nessuno vince mai davvero. La chirurgia estetica ti restituì qualche ruga in meno, ma un giorno in più di giovinezza. Ma non un giorno in più di giovinezza. T'ha tolto qualche ruga, ma poi sembravi qualcosa uscito male. Cioè, probabilmente il mio gommista t'avrebbe fatto meglio. Che devi andare a gonfiarti così, dovevi andare a gonfiarti così la faccia. Che ridicolaggine, che cosa assolutamente ridicola gli uomini che si fanno di chirurgia. Ma assolutamente, mamma mia.
Il problema

Emilio, è che il declino è impietoso con tutti, ma lo è ancora di più con chi ha vissuto per decenni sotto i riflettori, perché il pubblico non si limita a vedere che invecchi, assiste in diretta alla caduta. E così gli ultimi anni furono spesso amari, a tratti perfino patetici, lontanissimi dal giovane cronista partito da Barcellona Pozzo di Gotto con una fame enorme e dalla figura potente che per anni aveva occupato uno dei posti più visibili della televisione italiana. Alla fine non sei stato il simbolo del grande giornalismo italiano, sei stato qualcosa di molto più strano, il simbolo di un'epoca in cui televisione, politica, amicizia personale, potere e spettacolo finirono tutti nello stesso frullatore. E tu, Emilio, quel frullatore non ti sei limitato a raccontarlo, ci hai vissuto dentro con evidente soddisfazione e senza il minimo pentimento, perché la storia del giornalismo italiano è piena di professionisti migliori di te, è piena anche di persone che hanno contato meno, però questa è la contraddizione che ti accompagna ogni giorno, ancora oggi, non un santo, men che meno un martire della libertà di stampa, non un modello professionale, ma una figura ingombrante, rumorosa, divisiva, impossibile da ignorare. Uno di quelli che hanno smesso da tempo di appartenere alla cronaca per entrare nel costume nazionale. E forse la definizione più corretta è proprio questa. Sei stato uno degli ultimi uomini della televisione italiana convinti che il piccolo schermo fosse il centro del mondo. Hai continuato a crederci anche quando il mondo aveva già cambiato canale e nel bene, nel male, nel ridicolo, nel tragico, nella fedeltà, nell'eccesso, sei riuscito in un'impresa che pochissimi possono vantare, farti ricordare da tutti. Che ti amassero, che ti detestassero, che ridessero di te. E in questo giorno di giugno, in cui non ti ho fatto sconti, anche perché non era possibile fartene onestamente, cedo un attimo alla tua vanità e ti congedo un'immagine di quando eri giovane, ma giovane per davvero, non un giovane per decreto del chirurgo, un giovane per ostinazione, giovane punto, quando le rughe dovevano ancora arrivare ai processi, scusate, quando le rughe dovevano ancora arrivare, i processi erano lontani, Berlusconi era soltanto un palazzinaro rampante e il declino non era nemmeno un'ipotesi. Questa immagine appartiene alla prima, quella in cui tutto era ancora possibile. Una volta, Emilio, preferisco ricordarti così, seduto dietro una scrivania, con la cravatta ben annodata, ambizioso, insolente e ignaro del declino che sarà, perché era un bravissimo cronista, c'era poco da fare all'epoca quando era giovane. Questo era. Io mi rendo conto che era un articolo molto lungo, mi rendo conto che volevo leggervi tutti i commenti, non sono molto belli, non sono molto onorevoli. Io sapete che amo sempre essere quella obiettiva, non mi interessa essere quella che ferisce ulteriormente un ferito già a terra, però io credo che in tutte le cose bisogna esserci dentro. E partendo da un uomo che ha vissuto la fame vera, trovarsi con uno degli uomini più potenti d'Italia, lui era già un lecchino al tempo di Craxi, dicono. Non guardi in faccia niente a nessuno perché ti dà un potere talmente immenso, una ricchezza talmente immensa e tu sai da dove arrivi, sai da dove arrivi, dalla tua valigia di cartone, dalla voglia di studiare, di fare per un riscatto. Che cosa ne sia stato poi di questa voglia, di questa intelligenza e di questa ambizione? Probabilmente lui, come tanti, hanno fatto questa fine, però noi abbiamo letto quello che è e a giudicare non spetta a noi, no? Voglio dire, la nostra vita fortunatamente è ancora lunga, magari faremo meglio, magari faremo peggio, però noi ci vediamo domani. Un bacio grande.

Forte tensione diplomatica tra Washington e Roma. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che le basi militari in Italia hanno offerto un supporto massiccio all'operazione statunitense Epic Fury in Iran, quantificando in 500 i decolli autorizzati. Pronta la smentita del

0: Ministero della Difesa italiano guidato da Guido Crosetto, che ha stigmatizzato la ricostruzione come fallace, ribadendo che l'Italia autorizza esclusivamente voli previsti dai trattati con esclusione da attività cinetiche di combattimento. Sul fronte interno americano, il presidente Donald Trump ha definito inopportuno il voto del Senato volto a limitare i suoi poteri di guerra, mentre la Casa Bianca valuta un cambio di narrativa elettorale focalizzato sui temi economici. L'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'intero continente europeo ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato d'emergenza sanitaria, stimando in 200.000 decessi correlati alle temperature estreme negli ultimi 4 anni. In Italia i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso sono saliti a 16, provocando un incremento del 15% degli accessi alle strutture di pronto soccorso. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha convocato un tavolo tecnico ministeriale per monitorare la situazione strutturale e potenziare la diffusione del decalogo di protezione per i soggetti fragili. Nel resto d'Europa si registrano picchi di 45 gradi in Spagna e la chiusura anticipata dei principali musei parigini. Grave fatto di sangue nella provincia di Lucca. Nel primo pomeriggio, all'interno di un'abitazione situata alla frazione di Pieve di Camaiore, un uomo di 63 anni ha aperto il fuoco con un fucile da caccia, uccidendo sul colpo la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. A seguito delle segnalazioni d'emergenza inoltrate dai vicini di casa, i reparti territoriali dei carabinieri della Polizia di Stato sono arrivati sul luogo del delitto, traendo in arresto il presunto autore della strage dopo una complessa mediazione sul tetto dell'edificio. Gli inquirenti hanno avviato i primi interrogatori per formalizzare il movente della tragedia, riconducibile a pregressi dissidi familiari. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha ottenuto la scarcerazione dal penitenziario romano di Rebibbia dopo aver scontato una pena definitiva ad 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito del processo giudiziario Mondo di Mezzo. Accolto all'uscita da sostenitori e operatori dell'informazione, l'esponente politico ha rilasciato dichiarazioni di fermo dissenso nei confronti del trattamento penitenziario subito e della gestione governativa delle carceri, proclamando la propria estraneità ai fatti contestati, confermato per la serata un vertice politico a cena con l'eurodeputato Roberto Vannacci. I magistrati e i contabili della Corte dei Conti hanno presentato la relazione ufficiale sul rendiconto generale dello Stato, delineando un quadro di forte squilibrio fiscale per il sistema paese. Secondo i dati strutturali elaborati dalla magistratura, l'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a gravare in misura asimmetrica per l'82% del gettito complessivo sui redditi da lavoro dipendente e sui trattamenti pensionistici. Il documento sottolinea come il processo di riforma tributaria, legato alla legge delega prorogata fino al 29 agosto, non abbia ancora risolto il nodo dell'equità orizzontale, a fronte di spese fiscali e detrazioni che sottraggono circa 119 miliardi di euro alle casse erariali. Il Senato ha espresso il primo voto favorevole con 80 contrari e 56 favorevoli sul disegno di legge che riforma la disciplina venatoria nazionale risalente al 1992. Il provvedimento, ribattezzato dalle opposizioni e dalle sigle ambientaliste come legge sparatutto, introduce la figura giuridica dei cacciatori come bioregolatori dell'ambiente e amplia significativamente l'esercizio dell'attività venatoria fino alle aree demaniali, ai boschi pubblici e ai litorali marittimi. La riforma riduce inoltre i livelli di tutela speciale precedentemente previsti per la specie del lupo. Il testo normativo passa ora all'esame della Camera dei Deputati in seconda lettura. Clamorosa svolta di mercato nel moto mondiale. I vertici di Ducati Corse hanno ufficializzato la fine del rapporto professionale con il pilota italiano Francesco Bagnaia al termine della stagione agonistica. Il sodalizio sportivo si concluderà formalmente in occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana, chiudendo un ciclo storico caratterizzato da 31 vittorie e 2 titoli ridati consecutivi conquistati nel 2022 e 2023. Contestualmente la scuderia di Borgo Panigale ha annunciato l'ingaggio del giovane talento Pedro Acosta al fianco del confermato Marc Marquez, mentre nel futuro sportivo di Bagnaia è previsto il passaggio al team ufficiale Aprilia insieme a Marco Bezzecchi. Le relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti cercano una delicata via di stabilizzazione dopo le forti turbulenze registrate a margine dell'ultimo vertice del G7 di Evian. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato apertamente il tema dei rapporti con Washington all'indomani delle pesanti e sprezzanti dichiarazioni personali rivolte nei suoi confronti dal Presidente americano Donald Trump al suo rientro in patria. Intervenendo per fare il punto sulla situazione e riferendo quanto già condiviso formalmente con i propri ministri ministri nell'ultimo consiglio, la Premier ha ammesso di essere rimasta colpita da quanto accaduto, ma ha fermamente sottolineato la necessità che il lavoro bilaterale tra i due paesi torni immediatamente alla sua naturale normalità.
1: Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Possiamo notare con questa immagine delle pressioni a livello europeo la presenza dell'anticiclone subtropicale su più di mezza Europa, circolazioni depressionarie solamente più ad ovest, tra l'Irlanda ed il Portogallo. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia. Di generale stabilità per la presenza dell'alta pressione, il cielo risulta ancora sereno, poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio e la prima serata scoppieranno nuovamente dei temporali di calore a ridosso dell'area alpina e sulle aree interne dell'Appennino, zona soprattutto più versante tirrenico. Possiamo notare una giornata inizialmente di sole senza precipitazioni, dicevamo però dal pomeriggio scoppio di temporali su Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti del nord e poi anche lungo l'Appennino con parziale estensione di questi fenomeni alle coste del basso Tirreno. Andiamo a vedere l'immagine dell'Italia che ci mostra il sole, una giornata soleggiata e molto calda, al nord valori anche di 36-37 gradi, 36 gradi anche in Toscana, invece all'estremo sud sono temperature più o meno in linea con il periodo, ancora qui valori termici della classica estate mediterranea. Dicevamo durante la serata scoppio di temporali di calore a ridosso delle zone montuose del nord e del centro-sud, specie lato del basso Tirreno. Dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: È ufficiale il divorzio che scuote il moto mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnai e la Ducati si separeranno dopo 8 anni di successi straordinari. Il Gran Premio della Comunità Valenciana segnerà dunque l'ultima gara di pecco in sella alla Desmo 16 ufficiale del Ducati Lenovo Team. Il pilota torinese lascia Borgo Panigale come il più vincente di sempre della scuderia, grazie a un palmarès che vanta finora 2 titoli mondiali piloti 2022-23, 31 vittorie totali, 62 podi e 28 pole position. Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della nostra storia, con uno stile pulito ed elegante da pinturicchio. Lo ha salutato così il CEO Claudio Domenicali, mentre il direttore generale Gigi Dall'Igna ha sottolineato come la fine di questo ciclo non muterà il profondo legame di affetto e rispetto reciproco. Grandi sfide e verdetti nella fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone K al Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, scatenato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel primo tempo e primo giocatore della storia a segnare in 6 edizioni ridate. Nel medesimo raggruppamento la Colombia vola ai 16esimi superando 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con un lampo del terzino Bomber Munoz. Nel girone L, clamoroso passo falso dell'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un solido Ghana, mentre la Croazia piega Panama 1-0 grazie a un gol di Budimir nel giorno della presenza numero 200 in nazionale di Luka Modric. Spazio anche alla politica sportiva con il presidente FIFA Infantino che ha annunciato che Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a lui nella finale del 19 luglio. Calciomercato, incredibile colpo di scena sul fronte Marco Palestra. Quando l'accordo con l'Inter sembrava ormai cosa fatta, il Chelsea è piombato con forza sul talento dell'Atalanta, scompaginando i piani di Marotta. I Blues hanno presentato a sorpresa un'offerta ufficiale da 55 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, subito accettata dal club bergamasco. Offerta mostruosa anche per l'esterno classe 2005, che firmerà un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, il doppio di quanto offerto dall'Inter. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, prima del volo del giocatore per Londra. La Juventus potrebbe avere trovato la chiave di volta per sbloccare l'arrivo a Torino di Randal Kolo Muani, prescelto per il post Vlahovic. Il Paris Saint-Germain ha infatti manifestato un forte interesse per il centrocampista bianconero Thuram. Sebbene i due affari restino formalmente distinti, i contatti tra le dirigenze si sono intensificati con la valutazione del centrocampista juventino di circa 40 milioni di euro a fronte dei 20 milioni fissati per l'attaccante Tottenham, ma l'operazione permetterebbe al PSG di evitare una pesante minusvalenza a bilancio e alla Juventus di regalare a Spalletti il suo obiettivo d'attacco. Entra subito nel vivo l'attività del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, di rientro da Losanna. Il numero uno di Viallegri avrebbe incassato l'importante apertura di Antonio Conte per la panchina della nazionale. Il tecnico salentino sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per guidare il nuovo ciclo azzurro, sostenuto in questo piano anche dai club di Serie A, pronti a contribuire al budget della FIGC. Paolo Maldini resta in pole come direttore tecnico, nonostante il suo rifiuto. Intanto si muovono le panchine di Serie A, con Gennaro Gattuso che è ufficialmente nuovo allenatore della Lazio, chiamato a sostituire Maurizio Sarri, passato all'Atalanta dopo la fine della sua avventura sulla panchina della nazionale. Tennis, è stata ufficializzata la prestigiosa entrelista della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125, che andrà in scena dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A guidare il tabellone principale sarà la campionessa in carica, la britannica Francesca Jones, numero 3 WTA, insediata dall'azzurra Lucia Bronzetti, attualmente numero 127 del mondo e già finalista in Sicilia nel 2022. Grande attesa anche per il ritorno della francese Fiona Ferro, vincitrice nel 2020, per l'esperta slovena Tamara Sindasek e soprattutto per la 18enne azzurra Tyra Katarina Grant, astro nascente del tennis internazionale. Un evento con numeri record, ma anche una festa dedicata ai giovani, all'inclusione e alla cultura urbana. La Coppa del Mondo di Skateboarding illumina ancora una volta Roma, con 2 settimane di gare tra park e street in 2 impianti che sono ormai diventati un punto di riferimento a livello internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e il Colle Oppio all'ombra del Colosseo. Oltre 440 atleti hanno dato spettacolo davanti a migliaia di spettatori, collegando idealmente la città eterna a Los Angeles, sede dei prossimi giochi.
1: La città eterna si sta dimostrando la vera capitale, il vero tempio dello skateboarding e dello sport più giovane che c'è. È una cosa bellissima, da Ostia con il park con le acrobazie della Bolco, questi atleti che hanno fatto incantato tutti e non avevamo più posti a sedere, purtroppo avremmo voluto farlo vedere dal vivo a tanti. Per arrivare fin qui ora con le Oppio per l'altra specialità dello street, e è iniziata da qui la qualifica verso le Olimpiadi di Los Angeles per tutti gli sport individuali. Quindi diciamo che Roma è diventato veramente un tempio per dire lo sport parte da Roma per arrivare questa volta a Los Angeles e la prossima ci auguriamo anche a Brisbane.
0: L'Italia ha risposto presente, i migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel park, la sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello street, dove si è spinta fino ai quarti di finale.
2: Sono felicissimo, il mio obiettivo era arrivare in finale, è stato divertentissimo, c'erano degli skater fortissimi, non ho chiuso le mie line, però sono felicissimo comunque del mio risultato e non vedo l'ora ci sia la prossima gara.
3: È sempre bello ritornare qua nello skate park di Roma, sia per la vista del Colosseo, davvero bellissima, ma anche perché essendo il terzo anno qui che gareggio a Roma conosco anche meglio lo skate park e riesco quindi anche a vedere meglio i miglioramenti anche sulla run. Anche se le condizioni del clima, essendo molto caldo, è sempre molto difficile, ma la prendo sempre come una sfida in più per riuscire a fare meglio.

Vi avevo detto che sarei passata a disturbarvi per un altro contributo in caso di novità. Le novità sono sostanziali, ben trovati sul mio canale YouTube nel bel mezzo della partita dell'Inghilterra, ma con tutto il rispetto per il mondiale, il mercato ti propone una novità al minuto. E quello che è stato raccontato da Michele Criscitiello su Sport Italia in assoluta anteprima giovedì scorso sta andando fino al traguardo. Mi riferisco a Marco Palestra, al Chelsea, all'offerta che era stata preannunciata, ai 60 milioni e un tetto che verrà probabilmente sfondato con i bonus, una base fissa probabilmente inferiore, ma cambia poco rispetto a quest'irruzione che avrebbe dovuto comportare in questi giorni, in queste ore, l'assalto definitivo dell'Inter nei riguardi di Palestra dopo tutto quello che era accaduto la settimana scorsa nel summit tra le due società. È vero che Palestra aveva dato apertura totale all'Inter, ma è anche vero che poi il cash, i soldi fanno la differenza, e quindi quell'anteprima è stata assolutamente confermata. Aspettiamo che le cose vadano verso il traguardo, ma sono abbondantemente indirizzate. Mi permetto di dire un paio di cose anche nei riguardi di chi mi segue con attenzione e con affetto, affetto che io ricambio. Quando vi raccontavo che comunque questa trattativa andava seguita in virtù di presenze dalla Premier fondamentali, e qualcuno dal suo punto di vista giustamente mi diceva: ma è una follia, sono 50 milioni che offre l'Inter, ma non è possibile, ha giocato poche partite in Serie A con il Cagliari, che sono queste cifre folli. Io mi sono permesso di dire, rispettando la vostra opinione, che poi alla fine quello che conta è la società che vende, e l'Atalanta quando vende, vende come vuole l'Atalanta. Questi sono gli unici fatti inconfutabili, nel senso che l'Atalanta ha aspettato l'Inter ha migliorato l'offerta, poi l'offerta andava ancora migliorata con altri 2-3 milioni di bonus e o percentuale da futura vendita. Dico e o perché l'Atalanta aveva chiesto 3-4 milioni in più, è la famosa percentuale, per avvicinarsi a quella quota, come se avesse subdorato, perché l'aveva subdorato da giovedì scorso appunto, la presenza di altri club. Si era parlato del Manchester City di Maresca, fresco di nomina, ma fondamentalmente il Chelsea, che stava sgomitando con il Newcastle, aveva preso il largo da giovedì e aspettava il momento giusto per intervenire. Perché il Chelsea e non il Newcastle? Perché il Newcastle non aveva avuto dall'inizio tanta appeal nei riguardi del ragazzo, mentre il Chelsea evidentemente è una società di spessore diverso, con tutto il rispetto, ripeto, per il Newcastle. E cosa ha fatto il Chelsea? Ha preannunciato quell'offerta giovedì, ha scavalcato il Newcastle, ha aspettato che l'Inter si avvicinasse, dopodiché ha scavalcato anche l'Inter proponendo dei soldi che sinceramente non sono rapportabili e paragonabili, perché se l'Inter offre 45 più 5 il bonus semplici per arrivare a 50 e il Chelsea scavalca il muro dei 60 e con i bonus si può testare, perché tra l'altro poi va verificato tra sterline ed euro come possa funzionare, con gli euro si può andare oltre i 60 milioni, andiamo a una differenza di 12-13 milioni che sul mercato di oggi sono e rappresentano una differenza incolmabile. Oltretutto Palestra aveva concordato un ingaggio con l'Inter da 2 milioni e mezzo scarsi, che io sappia, più bonus per arrivare a 3 milioni. Il Chelsea, quando ha capito come lo squalo, tra virgolette, che sente, avverte l'odore del sangue, tra virgolette, parliamo di calcio, quindi in questa metafora, hanno avvertito che era il momento giusto per intervenire, hanno fatto trascorrere la giornata di ieri e oggi hanno fatto l'irruzione che dovrebbe, potrebbe essere quella decisiva. Tra l'altro proponendo un ingaggio a Palestra superiore ai 4 milioni a stagione. Quindi in sintesi c'è una differenza di cartellino e una differenza di ingaggio a favore di Palestra e una differenza di cartellino a favore dell'Atalanta. L'Atalanta quindi si avvia a completare un'altra cessione clamorosa. Aveva deciso di prendere poco meno di 100 milioni dalla doppia operazione in uscita Ederson al Manchester United, che vi ho raccontato nei dettagli in tempi non sospetti, e Palestra, punto di domanda, ha aspettato che qualcuno rilanciasse e l'Inter è rimasta lì avendo preannunciato di non essere intenzionata a fare dei rilanci. Per l'Inter era stato abbastanza un sacrificio arrivare ai 50 milioni, sarebbe stato un ulteriore sacrificio andare a 52-53 con 3-4 milioni di bonus impossibili. Per il Chelsea è stata una passeggiata di salute. Per dire che noi quando raccontiamo possiamo indovinare, sbagliare, ma le traiettorie sulla richiesta di società che deve cedere sono traiettorie che poi vengono certificate dai fatti. Se tu alla fine fai il prezzo
e decidi di prendere quei soldi e non hai fretta di andare fino in fondo perché aspetti che qualcuno intervenga, alla fine quel qualcuno si materializza e andiamo assolutamente a Dama. Per Xabi Alonso era un passaggio obbligato anche alla luce delle cessioni che ha fatto il Chelsea nell'ultimo periodo in modo particolare.

particolare quella di Cucurella, che agisce sull'altra corsia ma cambia poco, quindi doveva in qualche modo cominciare il mercato in entrata. E il Chelsea ha una disponibilità economica esagerata, impressionante. Oltretutto il Chelsea deve resistere all'assalto del Real Madrid per Enzo Fernandez, ma questo è un altro paio di maniche, e comunque prima o poi avrebbero dovuto inaugurare anche il mercato in entrata. L'Atalanta adesso si potrà concentrare sulle operazioni che aveva perfezionato, aveva individuato in Savona l'esterno di fascia indipendentemente da Palestra, perché comunque avrebbe voluto aggiungere un'altra pedina sulla corsia destra, ha individuato in Gaetano il centrocampista centrale da inserire, potrà divertirsi a fare altre operazioni e avrà soprattutto un enorme tesoretto, ripeto, ormai superiore ai 100 milioni, perché pensiamo ai 45 di Ederson, se sfondiamo 60 di euro, milioni di euro per Palestra, ci avviamo a una cifra più vicina ai 105 che ai 100 milioni. A quel punto possono scatenare tutte le eruzioni che vogliono fare in modo tale da poter ribaltare il centrocampo, che dal mio punto di vista è l'aspirazione e l'attualità dell'Atalanta, che vuole appunto regalare un centrocampo in linea con la rivoluzione tattica che ha in mente Maurizio Sarri in virtù e in nome del 4-3-3. Voglio aggiungere un paio di cose prima di completare questo video, vorrei aggiungerle, quella intanto che Lorenzo Lucca ha dato apertura e disponibilità alla Lazio nell'ambito dell'operazione Ghila, quindi adesso toccherà ai due club trovare gli incastri giusti sulla cifra. Come vi avevo anticipato diversi giorni fa, la Lazio aveva individuato in Lucca una possibile contropartita gradita, ha individuato anche in Rafa Marin una contropartita gradita, vedremo se potrà entrare eventualmente un'altra soluzione tecnica per aiutare Gattuso, che oggi è stato ufficialmente annunciato dalla Lazio, ma questa non è una notizia. Sulla Juve Colomani ribadisco quello che ho raccontato anche ieri, ovvero che oggi è un obiettivo prioritario e primario, ma come vi ho raccontato, dopo il disgelo bisogna trovare una soluzione che possa far felice il Paris Saint-Germain. La soluzione sì, con obbligo di riscatto, sì, una valutazione magari sotto i 40 milioni, ma l'obbligo per il Paris è un obbligo che possa comprendere una storia diversa rispetto alla qualificazione in Champions. Perché oggi, e lo dicono i fatti, nessuno può essere convinto di andare in Champions e non vuole il Paris Saint-Germain fare altri salti nel buio per ritrovarsi ulteriormente con Colomani sul groppone. Quindi anche questa è una storia che seguiremo, ma devono esserci gli incastri giusti. E vi ricordo anche, come vi ho raccontato nel precedente video, che tra qualche giorno, giovedì 25 alle ore 13 e dintorni, ci sarà un pranzo molto importante tra Real Madrid e Como per delineare e stabilire il futuro di Nico Paz, passaggio determinante per le ambizioni del Como, ma anche per le ambizioni di chi eventualmente è pronto o spera di essere pronto ad inserirsi. Domani alle 14, Caichi, laterale sinistro, esterno sinistro, completerà, anzi effettuerà le visite con il Como, un acquisto già preannunciato. Vi ringrazio, ci rivedremo presto, perché il mercato cambia ogni 5 minuti, e vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Un salutone a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, parliamo ovviamente principalmente del caldo che sta facendo in Europa in questi giorni e cominciamo guardando le immagini del satellite che ancora una volta ci mostrano un'Europa praticamente senza nuvole, sempre per colpa o merito, a seconda dei punti di vista, dell'alta pressione nordafricana che continua a tenere in scacco tutta l'Europa. Le perturbazioni sono costrette a passare attorno, quindi a ovest del Portogallo e alle alte latitudini. Le macchie bianche che si vedono sul nord Italia sono temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera sulle Alpi, anche sull'Appennino, ma in realtà non cambiano la massa d'aria attorno a noi. Quindi con questa bolla africana che continua a investire l'Europa, Spagna, Francia e Inghilterra per il momento le aree più interessate, con la Francia che ha superato i 40 gradi anche con diverse vittime purtroppo, prossimi giorni con aria più fresca che raggiunge l'Europa occidentale e spinge quindi questa massa d'aria rovente più verso l'Europa centrale e l'Italia. Quindi attenzione, verso il fine settimana anche da noi ulteriore aumento delle temperature, punte di 38-40 gradi, sarà davvero pesante. Già in Europa li stiamo registrando, come vi dicevo, in Francia ad esempio, anche oggi previsti 40 gradi a Parigi, ma tutta l'Europa sta registrando temperature davvero molto alte. Da noi minime anche loro elevate.